Quindi tu stai usando i poveri per star meglio tu. Ma però li sto servendo. Ma questa è la carità umana. La carità umana è fare una cosa per riempimento. Apparentemente tu trovi una persona che si sta sacrificando, si sta spendendo, ma effettivamente lo sta facendo non perché gli interessa davvero chi c'ha davanti, ma perché gli serve chi c'ha davanti per riempire i suoi vuoti. Faccio una domanda: e il giorno in cui tu starai meglio, non vai più? Perché non ti servono più? Terza caratteristica: l'amore umano da solo non salva. Neanche il più grande amore umano non salva, non ha il potere di salvare la vita delle persone che amiamo. La carità invece ha tre caratteristiche quasi contrarie all'amore umano. Prima caratteristica: l'amore di Dio è gratuito, non chiede nessun contraccambio. Dice San Paolo: Cristo è morto per noi quando noi eravamo ancora suoi nemici. Non ha messo condizioni al suo amore, non ha detto: io ti amo e voglio che tu mi corrispondi a questo amore. Ha amato e basta. Certo, noi ci ricordiamo le storie delle persone che hanno corrisposto all'amore di Cristo, ma quante centinaia e migliaia di persone non hanno mai corrisposto a questo amore? Ma Gesù le amate comunque, le ama comunque. Tutti quelli che in una chiesa non entreranno mai, lui li ama, è morto pure per loro, è morto anche per quelli che dicono Dio non esiste, è morto per quelli che lo bestemmiano, perché il suo amore è gratuito, non cerca un contraccambio. Chi di noi è capace di questa gratuità? Solo l'amore suo è gratuito, non commercia, ama e basta, ama a fondo perduto, ama gratuitamente. Seconda caratteristica: se l'amore umano è un amore di riempimento, l'amore di Dio non riempie, perché dà pienezza. Sapete come funziona? Ce lo spiega la parola quando ci dice: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. C'è più gioia nel gesto del dono che nel gesto di prendere le cose per riempirti i vuoti. La pienezza di quelli che donano, la pienezza di un Dio che dà, così, si manifesta nella gioia. Allora tu trovi una persona che sta donando la sua vita e che è nella gioia. E poi trovi uno che ha tutto ed è triste, ed è schiacciato, angosciato. Quante volte anche noi sacerdoti ascoltiamo questo: ho una buona famiglia, ho un lavoro, ho una macchina, ho una carriera, ma non sono felice. Perché la felicità non la dà il mondo. Non basta avere delle cose per essere felici. Tu sei felice se ti sai di qualcuno, questo ti rende felice. E questo amore di appartenenza è l'amore di Dio. In questo senso l'amore di Dio dà gioia alle persone. Terza caratteristica: l'amore di Dio, a differenza del nostro, salva. Salva la vita. Ora, io mi domando, possiamo continuare a pensare che noi stiamo effettivamente vivendo la carità semplicemente perché riempiamo le nostre esperienze ecclesiali, specie in questo momento, no? Soltanto di tante opere? Forse la preoccupazione più grande che noi dovremmo avere è questa: noi che ci stiamo dietro queste opere, noi che facciamo questo, abbiamo consapevolezza di dover disseppellire Cristo dentro ciascuno di noi? Perché se non c'è Lui come fuoco dentro, come carità, agli altri noi daremo un amore commerciale
un amore di riempimento e un amore che non salva. E quando tu scopri questo amore vivo dentro di te, non importa più che cosa fai, anche la cosa più banale. Sentite il Vangelo come lo spiega. Chi avrà dato solo un bicchiere d'acqua? Tu ti puoi salvare la vita con un bicchiere d'acqua, vi è chiaro? Non costruendo, facendo, un bicchiere d'acqua dato con questo amore, che non è nostro, è amore di Dio dentro di noi. Ora, siccome voi non potete fare ad alta voce questa domanda, la faccio io. Come si fa? Come si fa a tirar fuori questo dono che noi abbiamo ricevuto nel battesimo, questo dono della carità? Innanzitutto permettendo, così come fa Maria, a Dio di amare attraverso di noi. E per far questo, noi dobbiamo diventare persone con una intensissima vita spirituale. Don Torino Bello ha un'espressione geniale. Dice che noi non dobbiamo essere contemplativi e che non dobbiamo essere nemmeno soltanto attivi, ma che dobbiamo essere dei contemplativi, dice lui. Si inventa una parola, un po' come fa Papa Francesco. Contemplativi, cioè se la nostra azione non nasce dalla contemplazione, cioè da un'esperienza forte di intimità con Cristo, allora la nostra azione è vuota. Se la nostra vita spirituale non finisce in un gesto concreto, la nostra vita spirituale è sterile. Soltanto dall'unione di queste due cose viene fuori davvero la carità. E quindi tradotto significa che una persona che vive questo dono della carità, innanzitutto lo usa come un modo per unirsi più intimamente al Signore. E proprio perché è unito più intimamente al Signore, tutto quello che fa è riempito di luce e di calore, anche se lui non se ne accorge. Vi ricordate Mosè quando scende dalla montagna? Il suo volto butta fuori luce, ma non è colpa sua, neanche se ne accorge. Molti santi, soltanto il passaggio di queste persone a volte danno miracoli, grazie, ma senza che nemmeno ci hanno pensato, perché la loro preoccupazione non è fare miracoli, ma è sprigionare quanto più possibile Cristo dentro di loro. Se Gesù è libero dentro di loro, se la carità, se l'amore di Dio circola dentro di loro, non è sotto la cenere, tutto quello che accade intorno a loro è un miracolo. Se Bartolo Longo non avesse avuto questa carità dentro, non ci sarebbe niente di tutto quello che vediamo. Quest'uomo, se non avesse questa carità dentro, ieri Don Ivan mi raccontava le difficoltà che Bartolo Longo ha vissuto, dentro e fuori, anche dalla Chiesa le difficoltà. Se uno non c'ha questo amore di Dio dentro, non regge. Se c'ha questo amore di Dio, perché ve l'ho detto prima, l'amore di Dio è gratuito, se non c'è questa gratuità, e persino la Chiesa che dovrebbe venirti a favore ti viene contro, a un certo punto uno sa che dice: sentite amici, quante volte ci viene di mandare a quel paese, no? Ma non lo fai se ami dell'amore di Dio che ti è stato donato ed è stato effuso dentro il tuo cuore. Se c'è questo amore, e adesso arriveremo proprio a qualcosa di pratico che potrebbe aiutarci, e tiriamo in ballo Giuseppe, dice: se io vivo di questo amore mi dice quello che devo fare? No. La notte in cui Gesù viene al mondo, vi pare che il Vangelo ci racconta che un angelo va da Giuseppe e gli dice: so che sei in difficoltà, questa è la mappa di Betlemme, spostati lì, vai, cerca quel garage, lì deve nascere in quella stalla Gesù. No,
Quando Erode vuole uccidere il bambino, Dio manda un esercito di arcangeli a scortarlo in Egitto? No. La realizzazione di che cosa deve essere fatto è tutta lasciata alla creatività di Giuseppe, come è lasciata la creatività di ciascuno di noi. Il Signore ti dice: ama, e come devo fare? Come lo sai fare tu? C'era scritto da qualche parte tutto quello, no? Il Signore ha messo nel cuore di Bartolo Longo un desiderio di carità immensa. Il modo con cui l'ha realizzato è suo, è creativo. Giuseppe ci dice che davanti a una difficoltà il Signore non si sostituisce a noi, non ti dice esattamente quello che devi fare, ti dice ciò che è giusto fare, ma come fare è lasciato a te. Ai genitori che sono qui presenti, lo vorreste un bel vademecum che vi dice come si fa il padre e la madre? Seguo tutte ste regole e andrà benissimo. Non esiste. Sì, qualcuno può aiutarvi con l'esperienza dicendo questo o quest'altro, ma non esiste una formula. Pensate che esista un libro che spieghi come si vive un lutto, una malattia, un problema. Il Signore ti dice: stai vivendo una prova? Vivila con amore, con questa carità che è stata dentro, messa dentro di te. E come si fa? Usa il tuo modo creativo. Capite allora che ci sono delle cose che ci aiutano e che dipendono da noi, ma che sono ispirate, volute dal Signore. Cosa ci riempie di questo amore? Anzi, che cosa sprigiona questo amore dentro di noi? Voglio lasciarvi due cose pratiche. Il primo giorno vi ho detto che la lettura dei Vangeli, e soprattutto della parola di Dio, ma i Vangeli soprattutto, ravvivano il dono della fede. Ieri vi ho detto che il dono della speranza è vivere la nostra vita imparando ad offrire, soprattutto nell'Eucaristia, tutto quello che viviamo, perché nell'atto di offrire le cose nostre vengono trasformate nel corpo di Cristo, cioè sono riempite di significato, di senso. E questa sera voglio proporvi due cose che ci aiutano nel ravvivare in noi il dono della carità. La prima è l'adorazione eucaristica. La specifico meglio: l'adorazione eucaristica silenziosa. Vi posso assicurare che è la cosa più difficile. Fare adorazione eucaristica, magari durante l'adorazione eucaristica dici il rosario, leggi qualcosa, mediti sulla parola di Dio, un po' il tempo lo riempi. Prova a fare adorazione senza né leggere, né scrivere, né parlare, né cantare, né meditare, né pensare. Stare davanti a Lui. È difficilissimo. Perché in quel momento, quando tu fai silenzio, ti vengono mille pensieri. E non vi spaventate, tenetevi di quei pensieri, ma continuate a star lì. Allora loro girano intorno con le preoccupazioni, le emozioni, ti viene voglia di andartene, ti senti schiacciato. Non vi muovete, rimanete lì. Sono cose che state provando, ma non siete voi. Voi siete quelli che avete deciso di stare davanti a Lui, di adorarlo. E qual è lo scopo dell'adorazione? Se in una casa aprite una finestra, che cosa fa quella finestra aperta? Fa entrare aria pulita. Ed è una cosa buona aprire questa finestra? Beh, penso proprio di sì, no? Specie in questo periodo, cambiare aria aiuta. Ecco, immaginate che nel battesimo qualcuno ci ha messo dentro una finestra spalancata su Dio stesso. Tutti ci portiamo dentro una finestra spalancata sull'amore di Dio. Ma sapete cosa succede se tu in una casa non soltanto apri una finestra, ne apri un'altra di fronte? Si crea corrente. Tu che stai adorando sei una finestra aperta. Davanti a che cosa? A quella finestra aperta che Gesù nascosto nell'Eucaristia.
senza fare nulla, circola aria tra di voi, è l'amore. E senza che te ne accorgi, quell'amore ti pulisce, ti fortifica, ti cambia, ti illumina, ti riscalda. Dice, ma mi sembra che non è successo niente. Quasi mai uno si accorge di un cambio simile. Sapete quando ve ne accorgerete? Giorni dopo, quando ad esempio vi troverete in una situazione difficile, voi umanamente, con il carattere che ci avete, tirereste una scarpa. In quel momento invece non te la prendi. Non sei tu. È l'amore dentro di te che hai ricevuto, che si è ravvivato grazie a questo. Se noi ci lasciassimo riempire da questo amore, tutto quello che faremmo sarebbe fatto con la tenerezza dell'amore di Dio. Una donna concreta e pratica come Santa Teresa di Calcutta desiderava che, e desidera, che le sue suore inizino la giornata con un'ora di adorazione. Ma se tu sai che c'hai un sacco di poveri da lavare, da cambiare, da portare, perché stai lì? Perché non ha senso che vai dai poveri portando te stesso. Devi andare dai poveri portando l'amore di Dio. E l'amore di Dio o è ravvivato, o ce l'hai perché l'hai ricevuto, oppure l'amore che tu dai è un amore a scadenza, è un amore che non salva, è un amore che non illumina, è un amore che non scalda. Ma noi che siamo tutti vittime di una cultura funzionalista, quando qualcuno ci dice di far questo, ci sembra che cade, no? Che la terra ci manca sotto i piedi. Allora, non andate in giro dicendo Don Luigi ha detto che non dobbiamo fare più opere caritative. No, no, è esattamente il contrario. Che ne dobbiamo fare anche di nuove, creative anche, così come ognuno di noi è creativo e si inventa modi per voler bene alle persone. Ma non dobbiamo farlo con l'amore solo della nostra forza di volontà. Non dobbiamo farlo solo con le nostre aspettative umane. Dobbiamo farlo con l'amore di Dio. Ma dobbiamo lasciare che questo amore di Dio circoli dentro di noi. L'adorazione, ad esempio, è un modo attraverso cui questo amore entra dentro la nostra vita. E tu non te ne accorgi perché emotivamente durante l'adorazione ho sentito proprio una sensazione bellissima. È bello, a volte capita, molto spesso non capita. Ma ciò non toglie che quello che è accaduto e che accade durante l'adorazione è decisivo per noi. Perché ci crediamo o no che lì Gesù è realmente presente? Forse in mezzo a voi c'è qualche scout. Accendere un fuoco. Se tu accendi un fuoco, a un certo punto cosa fai? Soffi. Soffi perché quel fuoco si riprende. Quella brace che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo ha bisogno di essere ravvivata attraverso qualcuno che ci soffia sopra. L'adorazione, ad esempio, è un mezzo potentissimo ed è un mezzo che assomiglia molto all'amore di Dio. Primo, l'adorazione silenziosa è gratuita, non vai lì perché vuoi che Dio risponda alle tue domande, che Dio faccia questo, che ti faccia sentire quella sensazione. Vai lì solo perché c'è Lui. Io sono qui, Signore, solo perché ci sei Tu. Non c'è nessun altro motivo per cui io sono qua. Vedete la gratuità? È un amore non di riempimento, ma che dà pienezza. Se cominciate a farlo con costanza, dentro di voi cominciano a crescere i doni della carità. La carità è benigna, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Non tu tutto devi sperare, tutto devi credere, tutto devi sopportare. No, la carità che c'è dentro di te riesce a fare questo. Se tu preghi così, vinci il peccato, perché non sei tu a vincerlo, è Cristo a vincerlo.
se gli dai il tempo di circolare dentro di te. Il secondo mezzo è la preghiera del cuore. Ora, attenti, ci sarebbe da dire tanto sulla preghiera del cuore, ma la preghiera del cuore non è una tecnica, non è semplicemente, ad esempio, dire Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, e ripeterlo, così come ci insegna una tradizione, no, che viene anche dalla Chiesa orientale. Non è solo questo. Tu vivi la preghiera del cuore quando, qualunque cosa stai facendo nella tua vita, nella tua giornata, nel tuo tempo, hai costantemente, ti sforzi di avere costantemente il cuore rivolto a Lui. Qualunque cosa tu stia facendo, che è un po' come dire, ti sforzi di tenere la finestra aperta a direzione sua. Qualunque cosa tu stia facendo. E ogni tanto ti fermi e raddrizzi il cuore. Che bello che nella liturgia ogni tanto diciamo in alto i nostri cuori, come si risponde? Sono rivolte al Signore. Questa è la preghiera del cuore. Avere il cuore in alto. Dove ci abbiamo noi il cuore invece? Sui nostri progetti, sulle nostre preoccupazioni, su quello che ci ha detto quella cosa, su quella mortificazione. Il cuore non è rivolto a Lui, è rivolto alla tempesta. Imparare a rivolgere il cuore a Lui. Quanto ci vuole? Ma non vi preoccupate, questa vita non basta. Avremo tutto il purgatorio per imparare sta roba. Finalmente, quando ci arrenderemo, cioè saremo diventati abbastanza semplici, perché per vivere questa vita spirituale bisogna diventare semplici, smettere di essere complessati, potremmo stare faccia a faccia con il Signore. È là sì che l'amore del Padre e del Figlio circolerà dentro di noi. Questa è la carità. Il mondo non ha bisogno di filantropia, non ha bisogno semplicemente di qualcuno che risponda ai bisogni umani. Ma ci sono tante associazioni che, anche se non sono cristiane, fanno benissimo questo lavoro. La nostra carità o a Cristo o è amare con l'amore di Cristo, o non è cristiana, è qualcos'altro. È una ONG, ma non è la Chiesa. E non è cristiana nel modo con cui noi dovremmo dare. Per vivere questa carità non c'è bisogno per forza di fare una grande opera. È una carità che cominci a sperimentarla a casa tua, nella tua comunità, nei posti di lavoro. Questa carità, dice Paolo, non avrà mai fine. La fede finirà, dice Paolo. Anche la speranza a un certo punto finirà. La carità non avrà mai fine. E sapete perché? Perché Dio è questa carità. È Dio, Dio stesso. Era l'ultima catechesi, per questo mi sono prolungato un po' di più, ma non so che cosa vi è rimasto anche dell'incontro di oggi. Io ho solo un desiderio: che vi sia venuta voglia di un amore così, e di dire: devo smettere semplicemente di trovare io dei modi, ma devo lasciare che Dio operi dentro di me. E che cosa fa Dio che opera dentro di noi? Si sostituisce a noi? Assolutamente no. Rende ognuno di noi veramente ciò che dovrebbe essere. Dio non annulla la nostra libertà. Non pensate che una persona che vive la preghiera in questo modo, ad esempio, smette di avere tentazioni, pensieri brutti, semplicemente non è più succube. Cioè, questo amore ti lascia costantemente la porta aperta. Senza questo amore, davanti alla tentazione, tu non hai nessuna via di uscita se non assecondarla, la tentazione. Non hai nessuna via di uscita se non peccare. Se ti lasci amare così, il diavolo rimane il diavolo, il male rimane il male, la vita rimane complicata, ma tu sei libero in mezzo a tutto questo. Quanto tempo ci vuole? Tutta la vita. La costanza ci salva. Ecco perché una fede vissuta in maniera saltuaria non serve a niente. Abbiamo bisogno di metodo. Abbiamo bisogno del mese di maggio,
Abbiamo bisogno della Quaresima, abbiamo bisogno dell'Avvento, abbiamo bisogno cioè di qualcosa che ci dia costanza, che ci aiuti. Questa fedeltà e questa costanza aiutano il nostro battesimo a funzionare nella nostra vita. E concludo. Trasformano ciascuno di noi in quei santi che siamo, ma che ancora non abbiamo conosciuto, come Maria e come Giuseppe.

0: paesaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. Pellegrini in Lituania. Un saluto a tutti voi amici in ascolto e benvenuta alla professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni, che è con me in studio.
1: Buongiorno a tutti.
0: E siamo pronti per seguirla, professoressa, sulle orme dei pellegrini in Lituania.
1: Sì, che è una repubblica che insieme ad altre due, l'Estonia e la Lettonia, compone i cosiddetti paesi baltici. Sono paesi che sono indipendenti dall'ex Unione Sovietica da poco più di 20 anni, quindi hanno riversato in questi pellegrinaggi, ma anche in tutte le loro tradizioni religiose, decenni di speranze e di aspettative di libertà e di indipendenza. E questo è importante da capire, perché questi pellegrinaggi rispecchiano questo desiderio di libertà, questa realtà storica, religiosa, politica che ha profondamente segnato questo popolo e anche gli altri popoli baltici.
0: Abbiamo volutamente scelto per questo incontro un titolo generico, Pellegrini in Lituania, perché oggi ci parlerà di due pellegrinaggi molto diversi. Il primo è un pellegrinaggio cittadino.
1: Sì, è proprio a Vilnius, che è la capitale della Lituania, ed è un culto pellegrinale che si svolge in un luogo veramente singolare. È un culto mariano che è rappresentato da una grande effigie dipinta da un artista ignoto, non si sa neppure esattamente quando, su tavola di rovere, ed è parzialmente coperta d'argento come fosse una grandissima icona. È la Vergine detta Ostra Brahma, porta dell'alba, porta, questo è importante, perché la cappella a lei dedicata effettivamente è in alto sulla porta d'ingresso nella città di Vilnius. Infatti, nel XVI secolo, quando furono costruite le mura di fortificazione intorno a Vilnius, in alto, sopra il fordice profondo della porta d'ingresso, fu ricavato uno spazio rettangolare in cui fu posta proprio questa Madonna a guardia della città. E ha avuto incendi, invasioni. Ad esempio, nel 1655 sopravvisse miracolosamente ad un incendio terrificante che fu appiccato dai russi e che praticamente distrusse Vilnius. Uscì indenne da un successivo incendio nel 1711 grazie a un giovane monaco che a rischio della vita si precipitò a togliere l'effigie dalla sua collocazione e portarla in salvo. Questi due eventi furono giudicati prodigiosi, quantomeno curiosi, e la popolarità di questa effigie crebbe a dismisura e giustamente rappresentava la volontà e la capacità di resistenza dei suoi protetti e il suo desiderio di sopravvivere, quindi di indipendenza. L'afflusso dei pellegrini da quei secoli lontani è continuo e costante fino ad adesso.
0: Descriviamo più nel dettaglio questo santuario che lei, professoressa, tra l'altro ha visitato personalmente.
1: Di recente. Sì. Quindi si deve salire per una lunga scala che è laterale e si arriva a questa cappella che è lunga non più di una quindicina di metri, larga 3-4. Ora la parete centrale più lunga è occupata da questa immagine che splende d'argento della Madonna, che è posato questo quadro, diciamo, su una grande mezzaluna d'argento che fu aggiunta fra il secolo XVII e il XVIII. La Madonna è incoronata perché nel 1927, per decreto papale, fu appunto posta una corona sul suo capo e denominata Mater Misericordiae. Ricordo che non si può porre una corona su un'immagine mariana senza una particolare cerimonia e l'autorizzazione di autorità ecclesiastiche superiori. Ora, le pareti laterali, e anche qui c'è un'altra curiosità, sono divisi in grandi riquadri letteralmente tempestati di ex voto d'argento a ricordo di grazie, miracoli e prodigi compiuti. Però non sono appoggiati o inchiodati o in qualche modo che si possono togliere, mobili, no, perché sono saldati direttamente sulla sfoglia d'argento che compone il riquadro. Invece la parete che fronteggia l'effigie e il suo piccolo altare con una breve balaustra dove poi il sacerdote può fare la messa, cioè questa parete che fronteggia si apre con tre grandi finestroni che danno modo di affacciarsi sulla via principale principale di Vilnius, così pellegrini ma anche turisti e passanti casuali possono, alzando lo sguardo, vedere questa Madonna che splende d'argento e la luce delle candele. Se poi si attraversa la porta di mattina, si attraversa questo fornice accompagnati dai canti che provengono da questa cappella soprastante, quindi proprio un ingresso speciale nella città che ogni volta ricorda ai turisti sorpresi la sua presenza. Le messe e tutti i riti vengono celebrati dal parroco che cura questo complesso molto semplice, con la sagrestia e gli uffici situati al piano terra da cui si riparte questa scala per raggiungere il luogo pellegrinale. Il parroco è polacco da sempre, le messe vengono celebrate in lituano sì, ma anche in polacco. Infatti i pellegrini vengono in gran parte proprio dalla Polonia, che ha avuto una parte importante nella complessa e spesso drammatica storia della Lituania, si sono intrecciate spesso, e quindi non stupisce che un papa polacco come Giovanni Paolo II si fosse recato nel 1993 in visita a questo santuario. La Vergine della Porta dell'Alba ha rappresentato quindi per i lituani la forza di combattere per secoli per ottenere la libertà e l'indipendenza e per andare avanti nonostante eventi bellici, sanguinosi e decenni di resistenza. Quindi tuttora si comprende come questa Madonna sia venerata come protettrice della città e della Lituania e simbolo della popolazione e della sua storia passata.
0: Quello che sentite in sottofondo è un canto dedicato proprio a Maria Porta dell'Aurora, un canto che si intitola O Madre Maria ed è tipico della Lituania, infatti possiamo anche riconoscere le sonorità dei canti tradizionali e folcloristici lituani.

0: grazie ai nostri colleghi del programma lituano della Radio Vaticana, non solo per la consulenza musicale, ma anche per tante indicazioni, suggerimenti e dettagli utili per la nostra trasmissione. Trasmissione dedicata a due pellegrinaggi lituani. Il primo lo abbiamo appena conosciuto grazie alla professoressa Gabriella Marucci, il pellegrinaggio mariano alla Vergine della Porta dell'Aurora o dell'Alba a Vilnius. Ora, professoressa, ci spostiamo a nord-ovest di Vilnius, esattamente nella diocesi di Šiauliai, perché incontriamo e conosciamo un altro pellegrinaggio davvero molto speciale.
1: Infatti, troviamo questo luogo santuariale veramente particolare, diverso da qualunque altro luogo sacro di cui abbiamo parlato o parleremo. Si chiama Collina delle Croci. E in realtà è proprio una collinetta a due gobbe. Diciamo che rispetto alla gente che viene sul sentiero di terra battuta, la collinetta e le due gobbe sono situate in verticale. Ha una caratteristica veramente particolare, perché è coperta, letteralmente coperta, da una foresta di croci in legno, in ferro, in pietra, alcune molto ornate, alcune molto povere, di ogni tipo di dimensione materiale possibile. Alcune, pensate, le più antiche, risalgono addirittura al Medioevo e costituiscono delle vere e proprie opere di arte popolare, sono bellissime. Addirittura pensate che una grande croce di legno intagliata, grandezza diciamo di umana, è stata piantata qui da pellegrini provenienti dalla Sicilia, che se la sono portata in pellegrinaggio dalla loro terra natale. Fra le croci, che adesso pensare sono circa 400.000, sono posate alcune bellissime, bellissime statue di legno in pietra raffigurante il Cristo sofferente. È raro vedere raffigurazione del Cristo sofferente non sulla croce, statue stanti. Quella si possono anche guardare, notare effigi e fotografie o piccoli ritratti di defunti che sono stati portati qui per devozione e perché i cari sopravvissuti vogliono far sì che i loro parenti defunti siano in luogo sacro, e così si ripete un'antichissima abitudine di seppellire i propri cari, ne abbiamo parlato altre volte, ad corpora, cioè vicino ai luoghi sacri. Ora, le più antiche e tradizionali di queste croci, nella parte superiore, dove si incrociano i due bracci della croce, portano un cerchio con dei raggi che rappresentano il sole. Ora, questa iconografia racconta molto sulle origini lontane di alcuni culti, di questi in particolare. Il sole, infatti, è stato nell'antichità, nei millenni passati, il nume più diffusamente venerato in Europa. Nella Roma classica veniva celebrato a dicembre nei Saturnalia come il Sol Invictus, cioè il sole invincibile che supera il solstizio e quello che sembra essere il suo tramonto, per poi tornare a splendere sempre, ogni volta, ogni anno. Ora, il simbolo del sole fu nei primi secoli del cristianesimo giustamente connesso a Cristo, che uscì vittorioso dalla morte e quindi invitto, invincibile, cioè la morte non ce l'ha avuta vinta su Cristo. Quindi la croce lituana rappresenta benissimo un duplice simbolo, che è il simbolo sì di morte, ma in realtà è il simbolo della vita che risorge, di Cristo che è risorto dalla morte, rappresentando la vita. Nell'antichità precristiana questo simbolo già esisteva in Lituania e ricorda molto anche le croci tuttora in uso celtiche, e veniva intagliato in legno di quercia, che era l'albero sacro per eccellenza. Il cristianesimo ha dato a questo simbolo antico un nuovo significato.
0: E ora seguiamo i pellegrini, seguiamoli nel loro percorrere il tragitto che li porta fino alla Collina delle Croci. Come si articola questo pellegrinaggio?
1: Beh, si vede, c'è un sentiero molto lungo che porta verso queste colline, e da lontano si comincia a vedere questo doppio colle e questo sentiero che continua ad attraversarlo al centro, in modo che si possa sia guardare le croci ma anche appoggiare delle altre. Ci sono addirittura delle ghirlande di piccole croci di legno che vengono appoggiate sul braccio di altre croci, aggiungendo di volta in volta croci su croci. passati due dossi si attraversa ancora questo sentiero e si arriva ad una cappella, una bella chiesetta molto moderna che è stata edificata proprio per desiderio di Papa Giovanni II e che tuttora è custodita da frati francescani, e sono pochi, una decina circa. Ora si entra in questa chiesa moderna dove vengono svolti normalmente dei rituali, e dietro l'altar maggiore c'è un altro particolare singolare di questa chiesa. Di solito troviamo un crocifisso, un quadro, una pala d'altare, una vergine, una statua. Qui abbiamo soltanto un enorme finestrone di vetro vuoto, perché la vera icona, la vera immagine che sovrasta l'altare è proprio quello che si vede al di là di questo vetro, che sono le centinaia di migliaia di croci della collina delle croci.
0: Si ha notizia dell'inizio della collocazione di queste croci e quindi anche dell'inizio del pellegrinaggio?
1: Notizie storiche certe, come succede in molti pellegrinaggi, non le abbiamo. Ora, fino a qualche decennio fa, sappiamo che l'importanza di questa collina delle croci era anche religiosa, ma era anche identitaria, cioè la collina delle croci rappresentava l'identità etica dei lituani. Dalla metà dell'Ottocento, quindi in tempi abbastanza recenti, infatti queste croci rappresentavano i caduti morti per la resistenza e per la libertà, quindi per l'indipendenza della Lituania. Quindi c'è una duplicità di sentimenti che fa sì che sia sì un luogo identitario, ma anche un luogo di pellegrinaggio sacro, e questo si riflette in quella che si pensa essere il racconto delle origini, che in realtà sono due, quelle che vengono chiamate le leggende di fondazione, i miti di fondazione. Una è la più antica, ma è quella che sta mano a mano cedendo il passo a quella religiosa più recente, e si parla che in un lontano passato questa collina fu eretta, quindi fu portata alla terra e fatta da due terrapieni in soli 3 giorni e 3 notti, che è già una cosa singolare, dai parenti dei soldati caduti in guerra, che volevano erigere una sorta di monumento perenne al sacrificio dei loro figli, fratelli e padri defunti. Secondo invece un'altra tradizione, che è quella ormai più corrente, quella che viene normalmente raccontata, c'era una volta, perché anche qua è un tempo passato, un contadino che aveva una bambina, sua figlia, molto molto malata, e non sapeva cosa fare per guarirla. Allora pregò la Madonna e si rivolse a lei per pregarla di farla guarire, suggerire un qualche rimedio. Durante la notte vide in sogno la Madonna che gli disse: vai sulla collina e poni lì una croce. Il contadino andò con una croce, la piantò sulla collina, e quando tornò a casa trovò la figlia guarita. Naturalmente ci fu una vox populi che contribuì a spargere la voce di questa guarigione, e quindi sembra che da allora, ma non sappiamo esattamente quando sia stato, nacque il pellegrinaggio.
0: Quindi leggenda e storia si intrecciano in questo caso.
1: Come sempre si intrecciano i vari sentimenti dello spirito che fa sì che un gruppo, che nasca un luogo sacro pellegrinale, e sono tanti sentimenti alla base di queste scelte. In qualche modo ci possono essere fatti storici, ritrovamenti storici di un'effigie, ma anche un forte sentimento, come in questo caso, che mischia strettamente la religione e lo spirito identitario. Ma sono tanti i luoghi pellegrinali nati sull'idea di essere luoghi identitari, spesso sono luoghi mariani. In questo caso abbiamo le croci che rappresentano Cristo.
0: Come ha già accennato lei, professoressa, Giovanni Paolo II si è recato in Lituania nel 1993. Dopo aver visitato la città di Vilnius, il santuario di Maria Porta dell'Aurora, è salito pellegrino sulla collina delle Croci. Lasciamo che a raccontarci quel momento sia un articolo comparso qualche settimana dopo sull'Osservatore Romano, a firma dell'allora direttore Mario Agnes. Lo ha letto per noi Rosario Tronnolone.
2: Era il 7 settembre quando Giovanni Paolo II, a Shaulei, saliva la collina delle Croci. Mancava poco più di un mese al 15° anniversario della sua elezione al pontificato. A chi lo seguiva veniva spontaneo collegare i due momenti. Quanto più il Papa saliva, inoltrandosi in quella fitta selva di croci e calcando con alta tensione spirituale quella seminagione di fede, tanto più quel gesto appariva il simbolo di 15 anni di pontificato. Quel cammino lungo una collina verso la quale converge e dalla quale si diparte una singolare geografia della fede, quel cammino attraverso un luogo unico al mondo per la povertà e per la ricchezza d'una fede che parla il linguaggio struggente della speranza e dell'amore, quel cammino appare sempre più la sintesi del cammino di 15 anni. Saliva, con Giovanni Paolo II, la storia da lui incalzata e costretta a stupirsi e a stupire. Salivano gli uomini e le donne protagonisti anonimi di eventi imprevisti. Salivano i popoli e le nazioni, crocifissi fino a qualche anno prima, ed ora quasi increduli del riscatto della propria dignità. Saliva la Chiesa del Silenzio, che oggi si sforza di trovare le parole per sollecitare tutti a vincere la paura. Salivano l'apparente debolezza degli oppressi e la fragile potenza dei violenti, quei violenti sconfitti di fronte al mondo dalla fede semplice dei senza nome e dall'audacia della verità del successore di Pietro.
3: In questa città di Shaolei voglio salutare tutti i presenti e tutti i cittadini cattolici e non cattolici, tutti cittadini di questa grande città. Tutti siamo sotto grande impressione della visita di oggi, Monte delle Croci, vicina a Shaolei. Questo santuario dove si incontrano Dio e uomo attraverso la croce e la risurrezione di Cristo. Questo santuario dove è iscritta la storia del popolo lituano rimane nei nostri cuori e deve rimanere anche nella memoria di tutti i popoli europei.

0: Abbiamo riascoltato le parole pronunciate in italiano da Papa Giovanni Paolo II al termine del pellegrinaggio sulla collina delle Croci, dopo ovviamente un discorso in lituano. Continuiamo a parlare della storia di questo pellegrinaggio, continuiamo a parlare del momento più difficile di questa storia, quello dell'occupazione sovietica.
1: Beh sì, intanto l'occupazione sovietica che tuttora viene raccontata in contorni veramente drammatici anche dai più giovani, naturalmente non poteva amare questo simbolo, né dal punto di vista di un memento dei soldati morti per l'indipendenza, né dal punto di vista religioso, questo è evidente. E addirittura fu emanato un decreto secondo il quale piantare croci su questa collina era considerato un reato e quindi in quanto tale punibile. Naturalmente i lituani non se ne fecero alcun problema e continuarono a piantare le loro croci. Nel 1961, pensate, l'altro ieri praticamente, pochi decenni fa, nel secolo scorso, le ruspe sovietiche decisero di porre fine a questo continuo a piantare croci, distruggere e piantare, e spianarono con le ruspe la collina, distruggendo 2000 croci. Dopo pochi giorni, come se nulla fosse stato, il terrapieno fu riedificato, le croci furono ripiantate e a occhio nudo quasi non se ne vedeva la differenza. Tutto era tornato come prima, come la tela di Penelope che continuava a essere rifatta. Nel 1972 l'Unione Sovietica decise allora per fare qualcosa di più basilare e l'abbattimento fu praticamente totale. I lituani non se ne diedero anche questa volta per conto e, combattivi e tenaci come erano, dopo pochi decenni, nel 1990, avevano piantato ben 40.000 croci. Ora, naturalmente, il ricordo di un'epoca così, così drammatica e così difficile è presente nella memoria, nei ricordi anche, dicevo poco fa, dei più giovani, e quindi la collina delle Croci continua a rappresentare un fortissimo simbolo etnico, politico e civile. Però è stato notato, l'ho notato anch'io, che in questi ultimi tempi i significati religiosi stanno prendendo il sopravvento su quelli civili. Questo lo si può dedurre anche da un'usanza che è in atto, viene praticata da pochissimi anni. E sapete, da noi si usa spesso che le spose vadano a posare i bouquet in un santuario mariano o un'edicola mariana o ad una chiesa loro particolarmente cara per omaggiare la Madonna, ringraziarla e auspicare fortuna al proprio matrimonio. Bene, le neospose lituane, che da qualche tempo usano prassi matrimoniali omologate all'Occidente, quindi abito bianco, velo, bouquet eccetera, hanno preso l'abitudine di andare alla collina delle Croci, tra l'altro a rischio di rovinare i loro vestiti, perché stiamo parlando di un luogo di terra battuta dove se piove c'è fango. Bene, loro vanno lì e posano il loro bouquet e una piccola croce e la piantano sulla collina, così si vedono i piccoli bouquet piantati qua e là. Quindi è un'usanza gentile che però dà a questo pellegrinaggio un'impronta più religiosa che civile, i piccoli bouquet piantati qua e là. Quindi è un'usanza gentile che però fa di questo pellegrinaggio, da questo pellegrinaggio.

0: sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
1: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
0: Pellegrini in Lituania.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 30 agosto 1937. Questa mattina il reverendo Don Sopočko è partito. Quando mi sono messa a pregare in ringraziamento della grande grazia che Dio mi ha fatto di essermi incontrata con lui, ad un tratto il Signore mi ha unita fortemente a sé e mi ha detto:
1: «È un sacerdote secondo il mio cuore. I suoi sforzi mi sono tanto graditi. Vedi, figlia mia, che la mia volontà sta compiendosi e che io mantengo quello che ti ho promesso. Per suo mezzo spargo consolazioni sulle anime sofferenti e tormentate. Per suo mezzo mi è piaciuto diffondere il culto alla mia misericordia. Dedicandosi a quest'opera della misericordia, attirerà a me più anime di quante ne verrebbero se egli continuasse ad assolvere giorno e notte fino alla fine della vita. Così, infatti, egli potrebbe lavorare fino alla morte, mentre con quest'opera lavorerà fino alla fine del mondo».
0: Durante la conversazione con Don Sopočko ho anche conosciuto quanto la sua anima sia tormentata. È un'anima crocifissa, simile al Salvatore. Là dove si attendeva una parola di conforto, ha trovato la croce. Vive fra molti amici, ma non ne ha nessuno all'infuori di Gesù. È in questo modo che Dio purifica le anime che ama in maniera particolare. Oggi ho udito queste parole:
1: «Figlia mia, sii sempre come una bambina di fronte ai miei rappresentanti, poiché in caso contrario non potrai ricavare profitto dalle grazie che ti mando per mezzo loro.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

0: La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Prima puntata. Introduzione.
1: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente. Inizia un nuovo ciclo di catechesi proposto da Don Fabio Rosini. Lascio subito a lui il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Iniziamo oggi un'avventura che appunto ha un suo titolo, la storia preziosa. La storia è preziosa sempre, comunque. Tutte le storie hanno qualcosa di nobile, di importante. Anche le storie più tragiche hanno qualcosa da dirci, perché dobbiamo subito partire da una nostra condizione. L'uomo è capace di cogliere il segreto delle cose. Noi condividiamo questo mondo meraviglioso insieme a tutte le creature fatte da Dio, ma noi abbiamo questo dono di cogliere il senso, di scoprire il legame fra le cose, di intendere il segreto che è fra le righe dei fatti che accadono. La storia umana è una parola che Dio dice in maniera non semplice, non diretta, non immediata da capire, perché ci vuole di incontrarlo, di iniziare ad avere una relazione con lui per capire il segreto appunto di questa storia. Ma il punto è questo, che Dio per relazionarsi a noi si serve della storia. Non è l'unica strada che lui sceglie. Noi, nella nostra splendida, meravigliosa dotazione cristiana, abbiamo elementi come i sacramenti, la fraternità, la realtà della tradizione cristiana e tante cose che fra spiritualità, liturgia e tutto il deposito della rivelazione viene a noi consegnato. Però certamente noi abbiamo il dono della parola di Dio, che è primario, che è spiegato da un salmo che dice: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando noi leggiamo la Bibbia, noi abbiamo il dono di poter capire il nostro cammino, capire i nostri passi. Ed è interessante che la scrittura serve proprio a questo. Però la scrittura racconta cose vecchie, cose passate, cose antiche. Com'è questo legame fra quel che ci capita, fra i nostri passi, fra il nostro cammino e quello che è scritto nella Bibbia? E alcune volte parliamo di cose talmente remote, lontane, strane, arcaiche. E uno dice: ma perché io, per capire come condurre la mia vita, dove andare, cosa fare, dovrei andarmi a leggere le storie di un popolo del vicino Oriente antico, del secondo millennio prima di Cristo o cose simili? Ecco, qui è la sfida di questa avventura che noi intraprendiamo con questa prima trasmissione. Trovare il tesoro della storia, trovare i tesori delle storie, che sono molte, dei racconti che ci sono stati donati non come cronaca. Allora, la Bibbia non è scritta come una cronaca, come un rendiconto esatto di quel che è successo. Non perché in antichità non fossero capaci di raccontare le cose con precisione. Noi abbiamo tutta una serie di letterature contemporanee, perlomeno al Nuovo Testamento, ma sicuramente anche all'Antico Testamento, per cui ci sono tante cose che gli uomini sanno raccontare con precisione le cose. Perché la Bibbia tante volte sembra contraddittoria, manchevole, carente, esageratamente particolareggiata su alcuni dettagli e cose simili? Per un motivo molto semplice: la funzione del racconto, nel caso della Bibbia, non è il rendiconto, ma la sapienza. Il problema è che la storia, i fatti, portano in sé la possibilità di una crescita. Le cose ci accadono e noi ci cresciamo dentro. Ci sono cose molto piacevoli che non ci fanno muovere di un millimetro. Ci sono periodi anche molto comodi della nostra vita che ci lasciano esattamente dove ci hanno trovato. E poi ci sono dolori, sofferenze, tribolazioni, o sfide, o difficoltà, o pericoli. Tutta una serie di cose che forse un pochino
tendono a destabilizzarci, a metterci sotto test, a metterci appunto in difficoltà, che in realtà ci fanno diventare adulti, ci fanno maturare, ci tirano fuori qualcosa che era in noi e noi non sapevamo che fosse lì. Tante volte compare la paternità in un uomo proprio perché la storia bussa alla sua porta e pretende, esige che lui divenga padre, e lui diviene padre proprio in quel momento, sorprendentemente. Quante volte abbiamo visto persone cambiate da una situazione e tirar fuori fraternità, accoglienza, bellezza, perché la realtà domandava loro di crescere. E però questo è qualcosa che viene sempre solo offerto, mai imposto. La storia bussa alla nostra porta e noi possiamo dire di no. I fatti che sono per noi provvidenza, che sono sapienza di Dio, sono un lungo lavoro che Dio fa con noi. L'opera che si dice ha iniziato in noi e che Lui porterà a compimento. Molto spesso la storia è uno scalpello che ha il compito di togliere tanti inganni, tante zavorre, tante cose secondarie a cui noi abbiamo dato troppa importanza. Ecco, globalmente questo si può dire di ogni storia personale, ma c'è una storia che è diventata liturgia, ovvero sia il popolo ebraico, capendo tante cose importanti della sua propria vita, capendo attraverso i fallimenti, attraverso le salvezze, attraverso i rivolgimenti storici e le strette del destino, come si diceva un tempo, ha capito tante cose importanti che non può, non deve dimenticare. Infatti celebra la sua storia, celebra, non racconta meramente, semplicemente. La Bibbia ha un suo contesto ben preciso, che è il racconto fraterno, comunitario, liturgico, dove un popolo celebra la avventura con il suo Dio che ha reso questo popolo dotato di una luce. Questa luce piano piano si va illuminando, è l'attesa del Messia, è l'attesa della rivelazione completa del volto di Dio. E quando arriverà il Signore Gesù Cristo ci consegnerà atti di memoria. E questo sarà il nocciolo della liturgia eucaristica: fate questo in memoria di me. Allora dobbiamo capire bene come funziona tutto questo in funzione appunto della nostra crescita e in vista anche dell'avventura che noi porteremo avanti di riprendere la storia antica e passo passo scoprirne alcuni tesori, quelli che negli spazi che abbiamo in delle trasmissioni specifiche come le nostre potremo riuscire a enucleare.

Riprendiamo un momento a ragionare sulla nostra memoria. Perché la storia è importante? Perché la nostra memoria è importante. Una delle cose importanti da fare nell'educazione di un bimbo, un consiglio che si può dare a qualunque genitore, è praticare l'arte del racconto. Raccontare tanto a un bambino e lasciare che lui racconti. Chiedergli di raccontare la sua giornata, fermarsi con lui e farsi raccontare cosa è successo, perché il racconto è il possesso dei fatti. E un bimbo, una bimba che crescano esercitando la memoria delle cose belle e importanti che sono successe, e anche lo sviscerare le cose difficili e il confrontarsi e non rimuovere ciò che c'è di incomprensibile nella vita, ecco, saranno il percorso della crescita di una persona bella, di un cuore bello, di un cuore addestrato. Non dimentichiamo che la parola ricordo, ricordare, ha qualcosa a che fare col cuore, il cardiaco, ricordo, cor cordis in latino. È un problema di addestramento della propria vita interiore. La memoria è la vita interiore. È abbastanza facile da dire che se io perdessi la mia memoria non sarei più me stesso. Sarebbe smarrito Fabio. Non ci sarebbe più. Ci sarebbe un altro uomo. Infatti uno dei lavori dell'inganno è modificare la memoria. Uno dei lavori della salvezza è redimere la memoria, perché quando una cosa mi viene storta, mi viene resa tortuosa nel mio metabolizzarla, nel ricordo appunto, io divento storto, divento tortuoso. Quando una cosa viene illuminata e un fatto della mia vita che non avevo capito viene finalmente restituito a un sapore di salvezza, a un sapore di qualcosa di buono che mi è successo, non era solamente dolore, mi serviva tanto. Ecco, io cambio, io divento adulto. Appunto, la memoria mi costituisce, mi disegna, mi definisce. Per questo il lavoro che dovremo fare sarà rendere esplicito il nascosto della storia. Spieghiamoci meglio, perché detto così è un po' astratto. Tutte le storie hanno dei tesori. C'è sempre da capire qualcosa. Infatti la frase historia magistra vitae di Cicerone è una frase che è importante, umanamente vera, indiscutibile. Ecco, noi potremmo parafrasare questa frase e dire che historia salutis, cioè la storia della salvezza, magistra vitae novae, la storia della salvezza è maestra di vita nuova. Cioè, mentre la storia insegna a vivere, la storia che è nella Bibbia insegna ad entrare in relazione con Dio e a vivere secondo una vita che non è quella naturale, è quella soprannaturale. È l'intervento di Dio nella nostra vita, è il di più che i nostri genitori non ci possono dare. Sia benedetto il Dio per la vita naturale che abbiamo ricevuto, ma abbiamo da riceverne una soprannaturale, la vita spirituale, la vita che viene dall'incontro con Dio. Ecco, come si incontra Dio? Come porta avanti le sue strategie con noi? Come si accoglie veramente ciò che Lui sta facendo con noi? Qual è la direzione delle cose? Come si leggono certi fatti? Ecco, tutto questo, detto in maniera molto generica, è insegnato nella scrittura. Il popolo ebraico detiene, conserva, custodisce liturgicamente la sua storia importante, ed è per questo che non è narrata in maniera esatta, precisa, banale, fattuale. È molto più che fattuale, perché ci deve dare il segreto dei fatti. Per questo è narrata in modo evocativo, aperto. Tecnicamente c'è una polisemia, ovvero sia molti sensi. C'è più di un senso a quel che viene raccontato. Parliamo quindi di una storia che ha vari strati, ha dei doppi fondi felici, ha dei tesori sempre da scoprire ulteriormente.
Ed è qui che capiamo che è attinente a questo nostro viaggio, a questa nostra proposta, qualcosa che dice il Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al termine di una lunga consegna di parabole, quel capitolo 13 di Matteo, analogo al capitolo 4 del più antico Vangelo di Marco. È una serie di bellissime, straordinarie, profondissime parabole che però terminano con questa domanda che Gesù fa ai suoi discepoli: avete compreso tutte queste cose? E rispondono sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Ecco, questa frase ha un peso specifico straordinario. È bellissima e ricchissima. Per questo ogni scriba, allora parliamo di qualcosa che ha attinenza alle scritture. Lo scriba sapeva fondamentalmente scrivere e leggere, ma lo scriba era colui che spiegava le scritture, colui che deteneva il rapporto con le scritture. Lo scriba, quando diviene discepolo del regno dei cieli, quello che Gesù sta portando, ecco, c'è un di più, c'è qualcosa che si sta aggiungendo. Lui è scriba per natura, però diviene discepolo del regno dei cieli. Noi siamo tutti scribi nel momento in cui apriamo le scritture e proviamo a leggere. Proviamo a essere degli scribi, abbiamo un rapporto con la letteralità del testo. Il problema è leggerlo, questo testo, diventando discepoli del regno dei cieli, diventando portatori di una novità. E perché questo è importante? Perché questo ci fa attingere a cose vecchie e cose nuove. Le cose antiche e le cose nuove, curiosamente, sono in quel tesoro. Bisogna saper tirare fuori la cosa antica e prenderla per quello che è antica, riconoscerla antica. Ed è fatta come è fatta, ma essa nasconde la novità. Mentre Abramo, che ovviamente sarà il primo con cui cominceremo, e dobbiamo spiegare perché, cominciamo proprio da lui, ma Abramo vive la sua concreta storia, è la storia antica di Abramo, e io devo tirar fuori la cosa nuova, cioè il regno dei cieli che era nascosto in Abramo, perché qui stiamo parlando della parola di Dio. Cieli e terra passeranno, le mie parole, dice Cristo, non passeranno. Perché? Perché sono un altro tipo di parola. Non sono nostre parole tanto collegate alla contingenza, all'immediato, all'istintualità, a quel poco che capiamo del tutto. No, sono collegate all'amore sapiente di Dio che conduce tutto secondo cura. Sono parole che ci curano con una sapienza immensamente più grande della nostra. Ecco, la memoria viene curata dal racconto dei racconti, dall'attingere a questo tesoro, se facciamo il passo nel regno dei cieli, se dalla storia vogliamo passare al regno dei cieli, che è quello che un pochino proveremo a fare.

0: Dobbiamo a questo punto giustificare la nostra strategia, come ci muoveremo. In realtà noi questo viaggio lo avevamo già un po' iniziato in un altro programma che avevamo trasmesso un po' di tempo fa. Si chiamava La trama del reale e toccava i primi 11 capitoli della Genesi. E spiegavamo in quella trasmissione come i primi capitoli della Genesi non sono un racconto vero e proprio, ovvero non è facile spiegare qual è la natura di quei racconti che tecnicamente sarebbero delle saghe, ma creazione del mondo, creazione dell'uomo, Adamo ed Eva, il peccato, Caino e Abele, il diluvio, la storia di Noè, quel che riguarda lui e le cose che erano un po' nascoste in tutte queste parti, fino alla Torre di Babele, sono delle storie eziologiche, cioè hanno lo scopo di spiegare la causa della realtà. Per questo avevamo chiamato quella trasmissione La trama del reale, perché di fatto c'è la voglia narrativamente di consegnare il DNA della realtà attraverso l'illuminazione di prospettive come la creazione, come la condizione dell'uomo e della donna, il peccato, la violenza, la correzione e tutto quello che era nascosto in quei testi fino alla scena della perdita della comunione fra gli uomini in funzione di un progetto paradossale che è quello del costruire una torre per darsi un nome, costruire una torre che arrivi fino al cielo, ed è il disastro della incomunicabilità della Torre di Babele. E ci siamo fermati lì perché questo tipo di testo termina al capitolo undicesimo. Con il capitolo dodicesimo della scrittura inizia la storia di un uomo che è Abramo e di sua moglie Sarai, e la loro storia sarà l'inizio dell'avventura che porterà fino a Gesù Cristo. Già nelle prime parole che Dio rivolge ad Abramo c'è nascosto Gesù Cristo, e infatti da questo punto in poi parliamo della vera e propria storia della salvezza. La nostra avventura quindi sarà seguire questa storia della salvezza, che chiamiamo la storia preziosa. Perché? Perché andiamo a cercare la perla nascosta nel campo, il tesoro nascosto in questo terreno, questo territorio che è il racconto, e scopriremo che tutto è profondamente gravido, che è profondamente fecondo di aperture, prospettive e di luci che sono molto attuali. Vediamo che questa parola ha una verità circoscritta all'antico, alla storia di Abramo, e ha un altro livello di verità che esce fuori, sgorga dalla storia di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di uno dei suoi figli, Giuseppe in particolare, e la storia dell'Esodo, la storia di Mosè quindi, e la storia del popolo che cammina nel deserto, e la conquista della terra promessa, e tante cose per cui non c'è ombra di dubbio che chiunque può definire questo progetto molto più che ambizioso. Noi proviamo a cogliere, per quel che Dio ci consentirà, il segreto della storia della salvezza, identificando l'antico e passando al nuovo. È quello stesso passaggio che avviene nelle nozze di Cana, per mezzo di questa figura che è la Beata Vergine Maria, la quale dovrà dire due cose che segnalano l'antico e il nuovo. La constatazione che manca il vino della gioia all'umanità e l'indicazione per passare alla novità. Questa acqua, che era l'acqua di un rito ebraico, diventa vino. Questa esperienza, che è l'esperienza del popolo ebraico, diventerà il Messia, diventerà il sapore nuovo della vita. Ecco, questo è il nostro viaggio, questo è ciò che noi faremo a cominciare dalla prossima puntata.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Prima puntata. Introduzione.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Ciò che noi affronteremo questa mattina sarà la lettura di uno di quei testi che ha sempre fatto venire mal di testa un pochettino ai preti, un pochettino agli scienziati. Cercheremo di non farci venire il mal di testa noi. E allora adopereremo per questo un analgesico di quelli molto potenti, e cioè adopereremo la classica metodologia della lettura di un testo. E la metodologia della lettura di un testo non consiste nel cogliere come primo dato ciò che il testo dice. Per noi, quando leggiamo il Corriere della Sera, è importante capire ciò che il giornalista ci vuol dire, cosa dice oggi il giornale. Quando si tratta di letterature antiche, prima di farci questa domanda, bisogna chiederci come è vestito il testo, come si presenta, che fisionomia ha, al di là di qualunque contenuto possa poi fornirci. Ora, il primo problema che un testo antico pone è il problema della delimitazione. Come si fa a dire inizia qui e finisce qua? Potrebbe finire più avanti, potrebbe finire prima, potrebbe incominciare prima, incominciare dopo. Questo primo problema, per quanto riguarda il primo capitolo della Genesi, è al 50% risolto, perché siamo all'inizio di un libro e quindi l'inizio è l'inizio, non è che ci sia qualche cosa prima. Il problema, casomai, sarà il dopo, dove finisce questo brano. Io vi ho fatto uno schema, non so, a qualcuno servirà senz'altro, perché so che qui dentro ci sono cultori della lingua ebraica, almeno sanno l'abecedario. La linea 20 e 22 serve per loro, per noi invece serve la linea 23 e 24. Provate ad osservare la prima frase. In principio, elemento di tempo, Dio creò. E poi avete una espressione polare, cielo e terra. Questa è una classica forma del mondo orientale per dire tutto. Si dicono le due realtà estreme e quindi si comprende tutto ciò che è in mezzo. Tenete presente che la visione del mondo che avevano gli ebrei era una visione pre-tolemaica. Quindi già Tolomeo era qualcosa di avanzato. Per loro il mondo era un bel catino rovesciato, quello era il cielo, due colonne che sostenevano questo catino, giù un'enorme pozza d'acqua e sopra questa pozza d'acqua una pizza che galleggiava, questa era la terra. Quindi la concezione cosmica era di una grettezza straordinaria, era il massimo che potevano avere in testa, e perciò cielo e terra formavano fondamentalmente gli estremi della creazione. Provate ad osservare la linea 24, per chi conosce l'ebraico la linea 22. L'espressione cielo e terra si ritrova ancora, il verbo creare si trova ancora, furono create, manca Dio, che voi trovate alla linea 23. Regola di grammatica ebraica, quando c'è un passivo e manca il complemento d'agente, è sottinteso il passivo teologico, cioè da Dio. Dunque voi avete tre elementi fondamentali all'inizio, in principio, complemento di tempo, Dio creò, e poi l'espressione polare, cielo e terra. Se andate alla linea 24 trovate gli stessi elementi. Queste le origini quando sono espressioni temporali, cielo e terra, espressione polare, il verbo creare e il complemento d'agente sottinteso Dio. Questo fenomeno si chiama inclusione. È il modo che adoperavano gli antichi per dire qui finisce il capitolo. Era uno dei modi, non l'unico ovviamente, uno dei modi per dire qui finisce il capitolo. Allora
dobbiamo dire che il primo capitolo della Genesi va dal capitolo primo, versetto 1, fino al capitolo secondo, versetto 4, prima parte del versetto 4. Comprendiamo allora che la suddivisione in capitoli delle nostre Bibbie sono state fatte alla carlona, ed infatti è così. Un vescovo che era in viaggio, siamo nel XII secolo, o XIII, in quella zona lì, Stefano Langton, siccome questo viaggio era infinito e scomodo, ha preso la Bibbia, ha preso una penna e ha cominciato a suddividere i capitoli a modo suo. Comprendete che un vescovo del Medioevo non è che fosse molto addentro a queste cose, andava a spanne, e così fu. Adesso che abbiamo suddiviso per benino il testo, e diciamo questo è il perimetro del testo, adesso mi piacerebbe che noi prestassimo un pizzico di attenzione proprio al tessuto del testo. Non siamo ancora sul contenuto, non ce ne può interessare di meno per il momento. Dalla linea 27 alla linea 59 io vi ho copiato tutto quanto il brano che è incluso in quelle due frasi che abbiamo visto. E vedete questo testo, questo brano, con delle parole o evidenziate in grassetto o in sottolineato o in corsivo. Naturalmente sono ripetizioni strategiche, non tutte, solo le principali. Se voi notate, Dio disse, vien fuori parecchie volte, come l'espressione che trovate alla linea 29, e fu sera e fu mattino primo giorno, lo trovate alla linea 31-32 per il secondo, al 37 per il terzo, 41 per il quarto, 45 per il quinto, 55-56 per il sesto. Notate che la formula è sempre uguale, cambia solo il giorno. Ma ci sono anche altri elementi che meritano essere sottolineati. Andate alla linea 33, e così avvenne. Linea 35, e così avvenne. Linea 39, lo stesso. Se andate alla linea 46, trovate ancora. Linea 55. Naturalmente, quando noi notiamo questi elementi, entriamo immediatamente in un sospetto. Questo testo è fatto di formule. È come se avessero avuto una decina di timbri e hanno cominciato a mettere questi timbri in ordine uno dietro l'altro secondo una certa logica. E gli spazi liberi tra un timbro e l'altro lo hanno riempito con le varianti. Ora, prima di leggere il testo, lo leggeremo prima della fine della mattinata, andate al foglio numero 2. Se noi raccogliamo le formule più importanti dalla linea alla fine della mattinata, andate al foglio numero 2. Se noi raccogliamo le formule

due volte. Poi, per il quarto giorno una sola volta, Dio disse, per il quinto giorno lo stesso, per il sesto giorno Dio me ne scampi e liberi. Dio sembra un uomo che è andato a prendere il caffè con gli amici. Dio disse. Non vi viene nessun sospetto. Se voi notate, il primo e il secondo giorno contengono una sola volta Dio disse, come il quarto e il quinto. Mentre il terzo e il sesto ne hanno più di uno. 1, 2, 3 abbondante, 4, 5, 6 abbondante. È ovvio che il testo è suddiviso in due unità. Una prima unità è fatta dai primi tre giorni, 1, 1 più, e la seconda unità è fatta dai secondi tre giorni, 1, 1 più. Riuscite a seguire? Bene, abbiamo cominciato a individuare qualche cosa. Dunque, quello che siamo riusciti ad individuare si trova dalla linea 73 alla linea 78. Primo giorno, Dio disse, più, fu sera e fu mattino, giorno 1. Secondo giorno, Dio disse, fu sera e fu mattino, secondo giorno. Terzo giorno, linea 75, linea 78, due volte, Dio disse. Ripetiamo la stessa cosa per il quarto, per il quinto e per il sesto. Nel sesto giorno voi notate che c'è un Dio disse 4 volte ripetuto. L'ultimo ha l'espressione fu sera e fu mattino sesto giorno, pari al suo collega del terzo giorno, Dio disse fu sera e fu mattino terzo giorno. Fin qua ci siamo. Tutti d'accordo? Bene. Passo avanti ancora. Se noi dovessimo leggere il testo in ebraico, la traduzione italiana, naturalmente dato che la lingua italiana è più ricca di quella ebraica, per lo stesso nome ebraico in italiano ci sono delle varianti. Ma se noi riuscissimo a leggere il testo in ebraico ci accorgeremmo che tutto quanto questo testo, quello che abbiamo visto nella prima pagina, è fatto da 7 formule, ripetute in maniera strategica. Siamo alla linea 80. La prima formula è Dio disse. Nella seconda c'è un comando. Io qui ho esaminato il versetto numero 3. Ma invece di sì alla luce potreste trovare facciamo l'uomo. È un congiuntivo esortativo come sì alla luce. Altro congiuntivo esortativo è un comando. La terza formula è un'esecuzione. E la luce fu. Oppure così avvenne. O frasi simili. Poi, alla quarta formula, è la lode. E Dio vide che la luce era cosa buona. La quinta, o è la separazione o è la descrizione. Dio separò la luce dalle tenebre. Oppure è scritto che le piante producano frutti secondo la loro specie. La formula numero 6, o Dio dà il nome alla cosa o Dio benedice la cosa. Nel caso concreto del versetto 3 abbiamo l'imposizione del nome e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E poi c'è la settima formula che è la formula fissa di chiusura della giornata. E fu sera e fu mattino primo giorno. Ora se noi prendiamo in considerazione questi schemi, che cosa troviamo? Che il primo giorno, lì dove viene creata la luce, le formule sono 7. Siamo alla linea 88B. Linea 88C, secondo giorno viene creato il firmamento che separa le acque superiori dalle acque inferiori, le formule sono 6. Terzo giorno, ci sono 2 opere creative. Ricordate, ci sono 2 volte Dio disse. Nella prima opera creativa viene fatta emergere la terra. Questa opera creativa è descritta in 5 formule. Mentre la seconda opera creativa, quando viene fatto emergere il regno vegetale, l'opera creativa è descritta con 6 formule. Andate sulla destra, lo schema è speculare, mentre sulla sinistra trovate i giorni all'estrema sinistra, sulla colonna di destra i giorni li trovate all'estrema destra. L'opera creativa al centro, le formule verso il centro del foglio, al terzo posto. Quarto giorno, vengono create il sole, la luna e le stelle, e vengono adoperate 6 formule. Così pure nel quinto giorno per i pesci e gli uccellini, 6 formule.
Nel sesto giorno, due opere creative,

gli animali terrestri e la coppia umana, per gli animali terrestri 5 formule, per la creazione dell'umanità 7 formule come il primo giorno. Comprendete che ci troviamo di fronte ad una struttura, non inchiodatemi, chiastica e parallelistica. Notate quella X grande e quelle due linee che vanno di traverso a metà. Ora, se noi ci fermiamo qui un momentino, noi dobbiamo dire che questo testo, non sappiamo ancora il contenuto, Questo testo è stato pensato, soppesato, ogni parola è stata meditata, nessun termine è stato messo per caso. Quando noi di solito scriviamo ci interessa molto il contenuto, qualche volta stiamo attenti perché l'aggettivo è troppo pesante, allora cambiamo l'aggettivo, il nome è troppo crudo, cambiamo il nome, ma non stiamo assolutamente attenti a quello che è l'architettura formale di un testo. Gli antichi, se notate, erano ferocissimi. Dunque, questa è la prima conclusione che tiriamo. Questo è un testo dove ogni singola parola pesa una tonnellata, perché ogni singola parola ha una sua funzione. La forma ci ha detto che questo testo non lo possiamo leggere come leggiamo il Corriere della Sera o come leggiamo qualunque altro testo stampato nel giorno d'oggi. Qualunque altro testo. Non è così. Questo è un altro mondo. E allora cerchiamo di entrare dentro a questo mondo. Quando io mi trovo con due strofe che hanno questa forma, io mi chiedo perché l'autore o gli autori hanno voluto dare questa forma al testo. E allora apriamo una parentesi. Facciamo finta di essere ad un corso di poesia semitica. Se noi oggi dovessimo fare un corso di poesia nella lingua italiana, dovremmo incominciare a parlare di che cos'è l'accento, che cos'è la rima, baciata, non baciata, poi come sono le varie forme dei versi, allora abbiamo varie forme di poesia, il sonetto e compagnia bella. Oggi dovremmo dire che la disgregazione di tutte le regole del passato si è attuata a pennello, per cui oggi non ci sono più regole. La poesia non è più soggetta a regole particolari come lo era in passato. Oggi uno gli viene un'idea bella, la scrive con vocaboli collocati come gli pare e gli piace, basta che siano armonici al suo orecchio, e viene fuori la poesia. Bene, nel mondo semitico antico c'erano delle regole ed erano tutto sommato molto semplici. C'era la regola dell'accento, che non era una regola generale. Poteva essere osservata, poteva non essere osservata. Di solito veniva osservata nei generi letterari che comprendevano una marcia. E quindi per i peana militari c'è la regola dell'accento. Oppure anche per i funerali. Quando si accompagnava un morto per la sepoltura, si camminava in un certo modo e quindi occorrevano certe forme di accento. Quando si marciava per andare alla guerra, occorrevano altre forme di accento. Quando invece si trattava di testi di tipo sapienziale riflessivo, dove il movimento non c'era, l'accento spariva. La regola dell'accento non c'era più, ma c'erano altre regole, e queste erano regole fisse. Vediamo quali erano queste regole. Andate alla linea 92. La regola fissa era la regola del parallelismo. Ci doveva sempre essere, quando era una composizione poetica. Se non era una composizione poetica, queste regole potevano benissimo non esserci. Ma se c'erano, determinavano la poesia. Ora, il primo parallelismo, il più semplice, è il cosiddetto parallelismo sinonimico. Io lì vi ho portato l'esempio. Questo sarebbe un parallelismo in tre righe. La riga si chiama stico, quindi è un parallelismo tristico. Se voi notate, fondamentalmente, a livello di contenuto dice sempre la stessa cosa. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori,
non siede in compagnia degli stolti. Quindi è sinonimo, sinonimico, un parallelismo tristico, sinonimico. Provate a osservare il verbo. Seguire è movimento, indugiare è rallentamento del movimento,

movimento, indugiare e rallentamento del movimento, 75. Il subsintagma verbale, il signore veglia, si trova all'inizio. Il subsintagma nominale si trova alla fine della riga, sul cammino dei giusti. Quindi avete la sequenza A, B. Alla linea 96 avete il rovescio. Prima avete la sequenza nominale, B, ma la via degli empi, poi avete la sequenza verbale, andrà in rovina, A. Quindi questo si chiama distico, antitetico, chiasmatico. Distico, due stichi, questo è facile. Non occorre una mente trascendente per dire distico o tristico o quadristico. È un distico, dice due cose opposte, antitetico, e poi all'interno dello stico c'è la sequenza AB nel primo, BA nel secondo. Forma una X. In greco questo segno si chiama chi, da cui chiasmatico. Tutto là. Quindi niente di misterioso. È la cosa più beota di questo mondo. Parallelismo sinonimico, parallelismo antitetico. Poi esiste un terzo tipo di parallelismo. Questo normalmente sfugge alla maggior parte dei muchachos, perché non hanno l'occhio allenato, ovviamente, non è colpa loro. Questo lo si fa anche con l'età, non sempre solo con lo studio. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, il quale albero darà frutto a suo tempo. Voi avete il pronome relativo, che darà frutto a suo tempo. Se voi notate, nel secondo stico c'è un elemento ripreso dal primo. Pronome relativo riprende. Io di solito, quando devo spiegare questo parallelismo, non faccio questo esempio, che è un esempio incolore, ma adopero un testo del libro del Siracide che è unico in tutta la Bibbia. E le studentesse, se potessero levarmi gli occhi, lo farebbero, perché è scritto: meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna. Secondo stico, una donna ripresa che porta vergogna fino allo scherno. Allora la prima lettura, dicono, ecco i soliti preti misogini, che Dio li stramaledica, e con tutto ciò che va dietro. Poi quando glielo spiego, il parallelismo sintetico nel secondo stico riprende un elemento del primo e lo spiega. Alle volte voi avete questa spiegazione esplicita, come nel caso concreto, avete il pronome relativo. Nella citazione di Siracide 42,14 avete la parola donna che si ripete. Potrebbe anche non ripetersi come elemento formale, ma vi accorgete subito che il secondo elemento è spiegazione del primo elemento. Quindi alle volte la forma vi aiuta, qualche altra volta vi aiuta meno perché manca, però vi accorgete che il secondo stico spiega il primo. Ora proviamo ad applicare alcune di queste regole alla struttura del testo che noi stiamo esaminando, e siamo alla linea 100. Non stiamo ancora esaminando il contenuto, Stiamo lavorando solo sul vestito del testo. Lavorando sul vestito abbiamo capito che ogni parola è studiata, e adesso ci chiediamo: è poesia? Dunque, il primo giorno viene creata la luce. Nel quarto giorno viene creato il sole, la luna e le stelle. Queste sono spiegazione della luce. Perché a casa mia, a casa vostra non lo so, ma a casa mia, se ci sono le lampadine, c'è la luce. Può chiamarsi sole, può chiamarsi luna, può chiamarsi Philips, può chiamarsi, che ne so, Efron, quello che volete. Ma perché ci sia la luce occorre una lampadina, o naturale o artificiale. Senza le lampadine la luce non c'è. Ci siamo fin qua. Dunque, sole, luna e stelle sono la spiegazione della luce. Il firmamento,
che quel famoso catino di cui parlavamo prima,

Sciato separa le acque superiori, celeste che voi vedete, per l'orientale era acqua, ed era terrorizzato come Abrarakurchix. Aveva paura che si rompesse il catino e che il Tehom piombasse sulla terra, e Dio dice: ma sta tranquillo, va là. Questo l'ho fatto una volta per vedere come funzionava la faccenda, e dice: no, funziona troppo bene. È meglio lasciare in pace il Teom. Va bene, il firmamento che separa le acque superiori dalle acque inferiori ha come corrispondenza gli abitanti delle acque superiori, gli uccellini, e gli abitanti delle acque inferiori, i pesci. All'asciutto corrisponde gli abitanti dell'asciutto, che sono gli animali terrestri. L'inneo doveva ancora nascere, quindi la classificazione non era ancora ben fatta. Gli ebrei classificavano gli animali come aerei, acquei e terrestri. Noi invece abbiamo i vertebrati, gli invertebrati, i monocellulari e via discorrendo. E poi al regno vegetale corrisponde l'umanità, perché l'umanità inizialmente era totalmente vegetariana. Noi notiamo dunque che abbiamo nella prima triade, nella prima giornata, gli scenari, i palcoscenici. E nella seconda triade abbiamo gli artisti che lavorano su quel palcoscenico. Di 3 giorni più 3 giorni sono congiunte, e il cosiddetto criterio del parallelismo sintetico. La seconda parte della settimana completa la prima parte della settimana. Dunque, la prima cosa che dobbiamo concludere prima di entrare dentro nel contenuto è che questo testo non è prosa, questo testo è poesia. Questo è un dato molto importante. Ma don Renato, il testo non è scritto in versi, è perché noi non vogliamo scriverlo in versi. Ma se facessimo, ripeto, il corso di stilistica ebraica, io vi mostrerei come questo testo sia scritto in stichi come i salmi. Stessa cosa. Quando voi prendete in mano il libro dei salmi, prendete la Bibbia e aprite il libro dei salmi, trovate i salmi suddivisi in stichi. La stessa cosa per questo testo. Quando c'è stata la traduzione della nostra Bibbia, questa qui, che finalmente è uscita dopo anni e anni di attesa, io avevo proposto, mi è stato risposto: ma la gente non conosce l'esegesi come i biblisti. E io li ho mandati, non vi dico dove, perché, detto in termini molto amicali tra di noi, se avessero stampato il testo secondo la sticometria ebraica, vi rendete conto che il discorso che noi stiamo facendo questa mattina sarebbe stato dimezzato nella sua difficoltà. Non importa, ci siamo arrivati lo stesso. Abbiamo qui gli elementi di prova, che sono una dimostrazione, mi pare, estremamente chiara ed esaustiva. E allora ci chiediamo: qual è la funzione della poesia? La prosa può dire tante cose. La prosa la si adopera per la narrazione storica, per l'esposizione scientifica. Ci può essere anche una prosa poetica. Vi ricordate quel ramo del lago di Como? Ma questo è un giudizio soggettivo, perché sotto il profilo formale manca la garanzia che il Manzoni avesse voluto per davvero fare una prosa poetica. Questo è un giudizio esterno al testo. Dire che quel brano del Manzoni è una prosa poetica significa che il critico letterario ha introdotto dentro in quel brano una sua categoria mentale. E chi ha detto che è giusta? Semplicemente perché si chiama Sapegno deve essere giusta? In ambito scientifico o dimostri o taci. L'intuizione è importante, ma poi o riesci a dimostrarla o la tua intuizione te la tieni. Vi è chiaro il concetto? Dunque qui invece abbiamo la sicurezza che si tratta di un testo poetico. E alla poesia non gli si chiede mai
il come un atomo associandosi ad altri due atomi, due di idrogeno e uno di ossigeno, compongano la molecola d'acqua. Tu questo alla poesia non glielo chiedi, glielo chiedi alla prosa. Alla poesia chiedi che impressione ti fa questa cosa, che senso ha questa cosa, che tipo di effetto emotivo provoca in te. Non so se ricordate Zanella, vecchi ricordi di scuola, i professori lo ricordano e gli altri giustamente l'hanno dimenticato, perché Giacomo Zanella non è che sia un grandissimo, è un bel autore della letteratura italiana, prete tra l'altro, mio collega, insegnava anche lui all'università a Padova, sopra una conchiglia fossile. Se voi leggete, non vi spiega niente dell'evoluzionismo, lo presuppone. Non è che vi spieghi chi era Darwin, cos'erano le Galapagos, cos'erano i canarini, là, i fringuelli. Non ve lo spiega, ma spiega tutta l'emozione che lui ha di fronte a questo reperto archeologico riletto con gli occhi dell'evoluzionista. Zanella era evoluzionista. Anch'io. Poi capirete il perché. Alla scienza chiediamo il come avvengono le cose, alla poesia chiediamo il mistero del perché avvengono quelle cose. Teniamo presente questo tipo di brevissima riflessione. Facciamoci un'altra domanda che in parte abbiamo già risolto la volta scorsa, ma è passato un mese e chi se lo ricorda, vero? Allora, torniamo al foglio numero 1, andiamo alla riga 29. Verrebbe voglia di fare come a scuola. Giovanotti, vi ricordate cosa significa fusere fumattino? Pancia a terra, è classico. Se facciamo un piccolo sforzo di memoria, io penso che lo ricorderete senza difficoltà. Linea della storia. Tac, scrivete 586. Vuoto, scrivete 538 e riprendete la linea. Questa è la storia ebraica a metà del primo millennio avanti Cristo. Loro hanno avuto due regni, un regno prima, poi due regni in contemporanea, poi nel 721 o forse 22 il regno del nord viene fatto sparire, non sappiamo se da Sammanassar V o da Sargon II, esilio a Ninive e non c'è ritorno. Sopravvive il regno del sud, 596 Nabucodonosor distrugge le mura, porta via 15.000 abitanti di Gerusalemme in esilio, gli ebrei fanno i furbi, 10 anni dopo, nel 586, Nabucodonosor torna e rade al suolo solo il Tempio. E per gli ebrei quello segna l'inizio dell'esilio. Porta via solo 3.000 abitanti questa volta, quindi 18. 3 anni dopo, perché gli ebrei sono timidi, erano timidi, adesso non lo so, non voglio dare giudizi contemporanei, si ribellano ancora. Allora arriva e quelle poche case che erano rimaste in piedi distrugge anche quelle nel 583-582 avanti Cristo e porta via altri 11.000 abitanti, praticamente ha svuotato Gerusalemme. Restano per sopravvivenza solo i contadini, perché i contadini non sono utili a Nabucodonosor. Si porta via la classe sacerdotale, gli intellettuali, si porta via la classe nobile, i politici, e si porta via tutta quanta la borghesia, giù, fino agli artigiani, la classe produttiva e commerciale. Ham Haaretz, il popolo della terra, lo lascia a casa, facendo un errore gravissimo, perché metà contadini erano leviti. I leviti dovevano lavorare per mantenersi, i sacerdoti no, i sacerdoti vivevano a Gerusalemme, ma i leviti funzionavano una settimana all'anno a Gerusalemme, per il resto dovevano mantenere la famiglia ed erano contadini, non potevano fare nessun altro tipo di mestiere, perché c'era pericolo che diventassero impuri. Se avessero fatto i pastori avrebbero dovuto uccidere la capra, diventavano impuri. Dovevano purificarsi. Ora voi vi immaginate sti preti che erano sempre a lavarsi la crania tutti i giorni perché avevano toccato la capra, avevano toccato un pezzo di carne e via discorrendo. Niente da fare, contadini e basta.
Fino al 586, prendiamo questa come data orientativa, gli ebrei computano il giorno come gli egiziani, come i fenici, cioè come noi. E se avessero scritto questo testo prima del 586, avrebbero detto: e fu mattino e fu sera, primo giorno. Quando loro vanno in esilio, non parlano più ebraico, è proibito, verboten. Si parla aramaico imperiale o babilonese. E i babilonesi computavano il tempo da buon temponi, da mezzogiorno a mezzogiorno, perché la parte centrale è il sonno. Per noi la parte centrale è il cibo. Da mezzanotte a mezzanotte, a mezzogiorno si mangia. Loro invece da mezzogiorno a mezzogiorno, centro della notte, si dorme. Quello è il centro del giorno. Quando loro ritornano, quando Ciro l'Achemenide nel 539 conquista Babilonia, l'anno successivo li spedisce a casa nel 538, la Genesi era già scritta, tutta così come l'abbiamo noi oggi in italiano. Quando è stato scritto questo testo? È stato scritto durante l'esilio a Babilonia. Vi è chiaro? Questo è il primo dato. Noi abbiamo un testo poetico scritto da schiavi a Babilonia. Ora la domanda che dobbiamo farci è: perché hanno sentito il bisogno di scrivere questo testo? Che è un testo tremendamente impegnativo. Io potrei dirvi anche qualche cosa di più, che qui c'è lo zampino di Ezechiele, perché il profeta Ezechiele era un prete, era rimasto vedovo, giovanissimo, poco più che ventenne. Dio gli aveva proibito di piangere la sua sposa, lui era schiavo come tutti gli altri a Babilonia, e Dio gli aveva ordinato praticamente di coagulare attorno a sé gli altri preti schiavi perché potessero aiutare la gente a non perdere la propria identità culturale. Voi sapete che quando un gruppo etnico viene strappato dal suo territorio, si perdono tutte le tradizioni del territorio. Perché quell'albero, tuo bisnonno l'ha piantato? Quando tu sei strappato dal territorio, l'albero non c'è più, il bambino non ti chiede più, tu non spieghi più. Un gruppo etnico che viene dunque trapiantato e viene obbligato a parlare un'altra lingua, perde le tradizioni popolari insite in quella lingua. Io posso dirlo solo in spagnolo: quien se casa, casa quiere. Quien se casa, casa quiere. Giocando sulla parola casa, pronunciate sempre con due S, anche se è scritto una sola, perché gli italiani si fanno riconoscere dappertutto per questo. Casarse vuol dire sposarsi. Quien se casa, chi si sposa, ma casa vuol dire la nostra casa. Chi si sposa, casa domanda. O di casa ha bisogno. Querer in spagnolo vuol dire volere, ma anche avere bisogno. Quien se casa, casa quiere. Io questo proverbio lo posso dire solo in spagnolo, perché gioco su due termini che hanno il significante uguale, ma il significato diverso. Se io lo dico in italiano, chi si sposa di casa ha bisogno, plof, non ha senso. Non c'è quella vivacità testuale che c'è invece nello spagnolo. Io non posso dire si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Non ha senso. In ebraico sì, perché in ebraico dico si chiamerà isha perché dal ish è stata tolta. Quando io cambio lingua, sradico una cultura. Ezechiele ha il compito, nonostante queste cose tragiche, sradicamento dal luogo, sradicamento della lingua, ha il compito di mantenere coagulato il popolo ebraico in esilio. Lui fonda la cosiddetta scuola sacerdotale che poi mi produce questo testo.

0: Comunicazioni. A cura di Daniela Lami. La vocazione è tante cose, lo stiamo scoprendo di settimana in settimana. Oggi scopriremo che la vocazione è anche restare là dove la vita ti ha ferito, senza scappare, perché lì Dio chiede di restare e di amare. Oggi Vocazioni, con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, abbiamo il piacere di avere con noi Don Francesco Fiorillo, custode responsabile della fraternità del monastero di San Magno di Fondi. Ben arrivato, Don Francesco.
1: Grazie, grazie di cuore.
0: Che bello averti qui con noi. Io partirei proprio dal luogo dove ti raggiungo. Questo luogo è un pezzo del tuo cuore e di tanti cuori, tutti quelli che sono approdati in questo porto di terra e di mare. Che cos'è la fraternità del monastero San Magno?
1: Guarda, quello che è, non lo so neanche io bene dirtelo. Quello che so è che in questo momento mi trovo tra i mandorli che sono quasi in fiore del giardino di Nain, che ospito questi mandorli come memoria dei figli e delle figlie che sono morti. Noi abbiamo questo gruppo Nain e i genitori che hanno perso i figli, e ora in questo momento mi trovo a passeggiare attraverso questi mandorli, e questo luogo e questo giardino, questi alberi, queste montagne e questo splendido monastero antico non sono altro che una soglia su cui entrare chiunque. Abbiamo messo questa icona all'ingresso del monastero: entra chiunque tu sia, da qualunque parte tu vieni, se credi o non credi, se hai commesso degli errori, se sei caduto, rialzato, entra, ti aspettavamo. Quindi l'idea del monastero è proprio di vivere una vita fraterna, una vita fraterna proprio in senso universale, ampio, dove c'è posto per ciascuno, senza escludere nessuno. Innanzitutto gli impoveriti della terra, gli scartati, le persone in crisi, quindi chiunque, perché poi in qualche modo tutti stiamo attraversando dolori e tempeste. Però qui l'idea è quella di camminare a fianco a chiunque per trasformare quel dolore in amore e quelle paure che ci portiamo dentro in una strada. E quindi qui poi proviamo a camminare veramente accanto alla varia umanità, e quindi sono le persone che arrivano qui, che approdano in questo porto di terra, come anche tu dicevi, che ci pongono delle domande, e da quelle domande noi proviamo a fare dei percorsi. Ecco, i genitori che hanno perso i figli, con cui camminiamo ormai da anni, i giovani che arrivano qui con le loro domande, con le loro fragilità, e facciamo dei percorsi insieme con loro, degli appuntamenti, le scuole, così le coppie in crisi, le coppie che vogliono in qualche modo ritrovare il senso forte dell'amore nonostante la fatica, nonostante le difficoltà. Io vivo profondamente due polmoni in questo luogo: lotta e contemplazione, che mi è stato consegnato da Frère Roger quando io sono stato a Taizé, e mi ha consegnato questo impegno di lotta sociale, di impegno di giustizia e di pace, e la contemplazione, quindi la parola di Dio, la spiritualità, il silenzio. Diciamo che realmente questo luogo può essere considerato un Dio vicino che cammina accanto ai cuori e alle vite, alle mani, agli occhi di ciascuno.
0: Un luogo dove ciascuno può trasformare le sue ferite in feritoie.
1: Sì.
0: Un luogo che però non c'era quando tutto è cambiato per te. E qui facciamo un passo indietro, Don Francesco, perché la nostra trasmissione parla di vocazioni, quindi c'è un prima e c'è un poi, e poi insomma quello che stiamo raccontando. Ma il tuo prima, cioè Don Francesco, tu a 15-16 anni com'eri?
1: Guarda, ti devo dire la sincera verità, ero come sono adesso, interiormente. La mia anima, il mio sguardo è stato sempre quello di un uomo libero, appassionato, autentico, dubbioso, cercatore. Chiaramente le cose che facevo erano un po' diverse. Io vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori, poi a 14-15 anni letteralmente sono scappato dal mio paese perché non mi ritrovavo più, e avevo questo grande desiderio di libertà, che è lo stesso che sento fortemente oggi, e me lo sono andato a cercare nella cosa più affine a me, che è la musica. Io a 15 anni, 14 anni già facevo il DJ, e poi a 16-17 anni ero un organizzatore di rave, di quelli che negli anni 90 si facevano nei luoghi più assurdi, nelle campagne abbandonate, nei capannoni abbandonati, e lì radunavamo migliaia e migliaia di persone che provenivano da tutta Europa, e dentro lì io provavo a cercare realmente quella libertà, perché realmente la sentivo. Io te lo confesso liberamente, io non ho mai fatto uso di stupefacenti, mai pippato cocaina, mai fumato una canna in vita mia, mai preso una pasticca d'ecstasy, ma non perché ero bravo in casa e chiesa, semplicemente perché a me mi ha salvato quello che per molti è un difetto, che è la testardaggine. Io sono testardo e lo ero, volevo vivere tutto sulla mia pelle, non volevo vivere da sballato senza vivere profondamente quello che stavo sperimentando, quindi mi volevo prendere sia gli schiaffi della conversione se erano necessari, così come le carezze dell'amore. I miei amici però, ecco, no, non erano così, loro facevano, io li lasciavo fare, loro mi lasciavano vivere, però tu mi insegni che se non scegli tu, la vita sceglie per te. E la vita sceglie sempre a modo suo, a volte arriva come un cazzotto allo stomaco, a volte come una carezza. A me a 18 anni arrivò come un pugno allo stomaco. Eravamo in un rave ad Avezzano, uno dei più grandi rave, credo, della storia italiana, dove c'erano i più grandi DJ inglesi e americani. Io dovevo aprire la serata a questi grandi DJ, quindi ero veramente in un brodo di giuggiule. Salgo in console, metto i primi dischi. Dopo neanche un quarto d'ora arriva un mio amico dalle spalle e mi dice: Francesco, vieni, scendi giù perché Giulio sta male. Giulio era tra i miei migliori amici, se non il migliore mio amico, con cui facevamo tutto e condividevamo veramente la vita piena. E che vuoi, io ho sentito sempre un grande senso di responsabilità verso i miei amici. Allora io lascio immediatamente la console, metto un altro DJ, vado dal mio amico. Arrivo dal mio amico, lo trovo sdraiato per terra, bava la bocca, occhi girati, crisi epilettica, overdose di ecstasy, 19 anni. E lo prendo in braccio, provo a rianimarlo, chiamiamo l'ambulanza certamente, ma stiamo parlando degli anni 90, quindi non c'erano cellulari. La più vicina cabina telefonica stava a 10 chilometri da lì, arriva dopo 2 ore, ma il mio amico Giulio mi muore tra le mie braccia. Quindi per me inizia completamente una vita spaccata in due, tradito dalla musica, tradito dalla libertà, tradito dalla vita, tradito da qualsiasi cosa, perché non si può morire a 19 anni. Ma prima di iniziare questo tempo che ora chiamo di depressione, perché mi chiudo nella mia camera e non so perché poi non l'ho fatta finita anch'io, perché quando hai tra le mani un dolore hai due possibilità: o soccomberci dentro e seguire la scia di questo dolore, oppure trasformarlo. La vita ancora una volta sceglie per me e mi aiuta a trasformarlo, e sono stati i genitori di Giulio ad aiutarmi in questo percorso, perché io poi sono stato quello che la mattina dopo ha dovuto suonare quel maledetto campanello dei genitori di questo mio amico per essere un annunciatore di morte, dicendogli: Giulio è morto. E non c'è dolore più grande e atroce che non la perdita di un figlio. Quello mi spacca in due, lascio la scuola, lascio tutto. Arriva questo librino che aveva mio fratello nella sua biblioteca, bianco con una scritta rossa: Francesco. E i latini dicono nomen omen, cioè nel tuo nome c'è il senso della tua vita. Io apro questo librino e trovo questa storia che mi assomiglia da impazzire, di un adolescente che vuole essere libero, che lascia tutto, che vuole seguire la verità di se stesso, che è Francesco d'Assisi. Francesco mi porta al Vangelo, di cui io mi innamoro terribilmente, di cui oggi sono infinitamente e follemente innamorato, e mi porta a Gesù. E mi innamoro di lui. Io mi innamoro di Gesù per due motivi. Uno, perché è il più grande dissacratore della storia. Gesù ha dissacrato tutti i principi, tutte le formalità, tutto ciò che è rigido, e ha messo al centro la persona. E il secondo motivo è perché Gesù non si è fatto mai comprare da niente e da nessuno. E questo mi ha spinto a vivere quel sogno che sentivo forte dentro di me, che era quello della libertà. Io vado dai miei amici, ho altri occhi ormai, gli dico chiaramente: guardate, io sono cambiato, innamorato, cioè perdutamente, ma loro non mi riconoscono, perché quando tu sei te stesso, i primi a non riconoscerti sono le persone che ti stanno più vicine. La garanzia del fatto che stai andando bene nella vita è quando gli altri ti dicono: ma torna ad essere come prima, ma come mai, che ti è successo? Quella è garanzia del fatto che stai sulla strada giusta. Prova a cercare un prete, perché mi dico: ma forse devo diventare prete, perché mi dicevano che i preti dovevano essere quelli che stavano accanto alle persone più vulnerabili, scartati, deboli, e io volevo stare lì. Cercare un prete normale non è stato facilissimo, ma l'ho trovato, un prete che mi ha ascoltato, e in quell'ascolto poi è cominciata questa avventura, o meglio, ha continuato questa avventura che io sentivo sempre dentro. Entro in seminario, divento prete, e poi arriva questo monastero diroccato, distrutto come me. Io provo a mettere pietra su pietra, cogliere tutto ciò che c'era di bello dentro questo luogo, e poi inizia questa nuova vita straordinaria che è la fraternità del monastero San Michele,
0: di cui continueremo a parlare, luogo in cui di genitori che hanno vissuto questo dolore enorme ne incontri tanti. C'è un libro, tra l'altro, che mi permetto di consigliare ai nostri ascoltatori, Funamboli, appunto di Francesco Fiorillo, e c'è un artista che questo dolore lo ha vissuto sulla sua pelle. Perdere un figlio, una figlia in questo caso, è un dolore enorme. Parlo di Nicolò Fabi. Ho chiesto a te, Francesco, di indicarmi delle canzoni, come sempre facciamo nella nostra trasmissione, e ce n'è una che io non ascoltavo da tanto. Ti ringrazio per avermela fatta riascoltare. Se ti va, la facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori. La puoi annunciare tu? Che canzone è?
1: Sì, questa è la canzone Fuori o Dentro di Nicolò Fabi. Credo che sia una poesia, un'armonia e un invito a scendere profondamente dentro di noi e farci la domanda: sto dentro o fuori me stesso? Sto dentro o fuori dalla mia vocazione, dal mio cammino? E quindi la dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando.

0: fuori o dentro, di Nicolò Fabio. Citavo il tuo libro Francesco Funamboli, dove peraltro ci sono anche altri frammenti di altre bellissime canzoni di Nicolò Fabio all'interno. È un libro bellissimo. Visto che ho parlato di libri, se posso vorrei anche nominare L'ultimo nato, che è Fiorisce in pieno inverno, sempre per le edizioni pauline, che io ho sul mio comodino e lo apro ogni giorno, perché ogni giorno c'è un piccolo seme per ripartire ogni notte. La musica che ci hai detto, Francesco, è stata fondamentale per te, la musica che ancora oggi è fondamentale per te.
1: Sì, è indispensabile, perché per me la musica è il viatico che porta a Dio. La musica stessa ha dentro di sé quell'armonia che solo Dio ha, la sua bellezza, con la sua profondità, con la sua passione. Quindi per me veramente è un grande strumento che il creatore ci ha consegnato tra le mani, e quindi sì, diventa fortemente una compagna di viaggio in ogni incontro, in ogni celebrazione che viviamo qui al monastero, ma anche proprio nella mia vita e nella condivisione anche con tutte le migliaia di persone che varcano la soglia di questo monastero. Credo che sia indispensabile abitare la musica, ogni tipo di musica. Poi a me piace veramente la musica in generale. Se ti dovessi dire un genere in particolare, non c'è. Nasco certamente dalla disco music, dal rap, dal reggae degli anni 90, quindi Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys. Però questo poi si apre certamente alla musica dei cantautori italiani, la musica classica che adoro, l'heavy metal che mi fa impazzire. Quindi veramente per me sarebbe un grande spreco non ascoltare ogni tipo di musica. Quindi
0: concordo.
1: Sì, è proprio così.
0: Poi c'è un altro artista di cui parleremo tra poco con la prossima canzone, che sicuramente è stato fondamentale per te, così come fondamentale per te sicuramente tua madre, a cui hai dedicato il libro a cui facevo riferimento. Che rapporto hai con la mamma?
1: Ma guarda, meraviglioso, nel senso, è anche un rapporto che è cresciuto nel tempo. Più sono cresciuto io, più è diventato splendido il rapporto con mia madre, che per me è sempre stata la mia icona ispiratrice di come abitare la vita. La sua resilienza, la sua ostinazione, con la sua testardaggine che prima che io l'ho imparato da lei, la sua capacità di accoglienza, di donarsi agli altri. È lei che anche in maniera anonima, inconscia, mi ha portato a quello che oggi vivo, a quello che oggi io sono. Cioè, sento un amore profondo, libero, verso mia madre, perché la libertà che io sento me l'ha insegnata mia madre. Ma è una madre oppressiva, ma è una madre che ha limitato le mie scelte, anzi le ha sempre accompagnate, favorite. Questo amore verso i più poveri io l'ho imparato da lei. Se pensi che quando io ho ricevuto la prima comunione tanti anni fa, prima di festeggiare insieme a degli amici in una festa molto sobria, mia madre disse questa frase che per me ha segnato completamente la mia vita. Mi disse: Francesco, ora andiamo a restituire la visita a Gesù. E prima di andare in ristoranti a festeggiare, mi portò in una casa di accoglienza per disabili. E quindi io ho vissuto prima loro, perché per mia madre era restituire la visita a Gesù alle persone. E in questo c'è tutta l'immagine del Vangelo, che dice: ogni cosa che fate ai più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me. L'eredità che mia madre mi lascia e continua a lasciarmi sono i suoi gesti, i suoi sguardi, la sua presenza, il suo donarsi completamente. Ecco perché poi io sento fortemente tutto questo, la responsabilità verso gli altri, la bellezza. Io l'ho imparato da lei, anche quelle che possono diventare limiti e che chiamiamo difetti, poi abitandoli e vivendoli possono essere veramente tramutati in qualcosa di speciale. Mia mamma chiaramente non è perfetta, ma anche la sua imperfezione mi ha dato il permesso di concedermi di essere imperfetto. E credo che ciascuno di noi, per quanto i genitori sono complicati e imperfetti, anche quelli che ci hanno fatto soffrire in qualche modo, dovremmo arrivare a un certo punto nella vita a ringraziarli, perché anche il male, i difetti, i limiti le bellezze che ci hanno donato ci hanno reso quello che noi siamo oggi. E quindi io veramente ringrazio mia madre, ma anche mio padre, per altri versi, perché senza di loro non sarei l'uomo e il prete che sono oggi.
0: E invece di cosa devi ringraziare Giovanotti, Lorenzo Cherubini?
1: Beh, lui è un parente per me, non lo so, un amico. Io ogni volta che lo vedo, lo sento, lo ringrazio perché è cresciuto con me, quel DJ che io ero a 14 anni, DJ Television, Acquafan, Rimini, Riccione. E poi il dono più grande che mi ha fatto è quando uscì con la sua canzone Ragazzo Fortunato, che mi ha cambiato completamente la prospettiva di vita. Non so se ti ricordi, nel ritornello viene detto: io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. E a me l'idea che mi avevano regalato un sogno non ci avevo mai pensato, perché io cercavo il sogno dentro di me, che già c'avevo, ma mai avevo pensato che qualcun altro me l'avesse regalato. E quello mi ha aperto una prospettiva all'assoluto, a Dio, all'infinito, all'altro oltre me. E quindi chi me l'ha regalato sto sogno? E quindi il regalo grande che Lorenzo Cherubini mi ha fatto è questa canzone, ma soprattutto la sua crescita, la sua imperfezione, le sue canzoni che vanno diritte al cuore, alla pancia, il ritmo, questa apertura, questo voler mettere insieme ogni tipo di contraddizione, perché la vita è complicata, è semplice allo stesso modo. Sai, io mi sono sentito crescere con lui nelle canzoni, perché lui doveva essere una meteora che nessuno se lo filava più, no? Ti ricordi, lui ha iniziato,
0: come no, ai tempi di Gimme 5,
1: dicevano Gimme 5, queste robe qui, questo finirà presto, ma oggi invece mi sembra che sta più in forma, cioè, di prima. E quindi, che poi in qualche modo lo ringrazio profondamente, perché mi ha accompagnato anche nella mia scelta vocazionale, anche inconsapevolmente, anche se gliel'ho detto, perché ci siamo incontrati e gli ho condiviso anche questa cosa qui. E la particolarità che veramente mi rimane nel cuore è la sua attenzione, il suo ascolto che lui ha avuto anche nel raccontare la sua storia e la mia storia, che questo è stato molto particolare. Poi è chiaro, come ogni autore, cantante, non è un modello o una perfezione, ma un amico che con le sue canzoni ti accompagna. Quindi poi è chiaro che questo poi scaturisce invidie e gelosie di molti altri, non piace a tutti, no, Giovanotti, ma va bene così. Noi non possiamo piacere a tutti e non è un problema. Noi dobbiamo piacere a noi stessi innanzitutto, a Dio gli piacciamo comunque siamo, gli altri se ne faranno una ragione.
0: Non c'è dubbio, però Giovanotti piace molto anche a me, e allora ce lo ascoltiamo con L'ombelico del mondo.
1: È meraviglioso.

0: L'ombelico del mondo, te la sarai ballata al Jova Beach Party, perché ti ho visto che l'hai incontrato lì.
1: Sì, decisamente è per me una canzone iconica. Sì, sì, ce la siamo ballata insieme a tutti gli amici che eravamo lì. E anche con lui.
0: Francesco, noi siamo quasi in chiusura, io ti ringrazio anche per tutto questo tempo che ci hai regalato. Io ogni settimana provo a trovare una definizione della parola vocazione, ma ancora non ci sono riuscita. Tu mi aiuti?
1: È difficile, è veramente difficile. Credo che sia il profondo senso di ogni passo, di ogni battito di cuore, la vocazione, il non sentirsi finiti e che vita non bastarci a noi stessi, il sentirci chiamati, credo che sia un atto di squilibrio verso l'alto, verso qualcosa che va oltre me. Quindi il sentirsi chiamati, il seguire una vocazione significa ritornare ad essere fedeli a se stessi e quindi fedeli anche a Dio.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie a te, di vero cuore, a tutti voi.
2: Vocazioni.
0: Ringraziamo Don Francesco Fiorillo, che ci ha ricordato che il dolore non si spiega e non si aggiusta, ma chiede tempo, silenzio e presenza. E nel monastero di San Magno effettivamente il silenzio non è vuoto, è uno spazio che accoglie, che permette di stare, di piangere, di non dover necessariamente essere forti. Come lui stesso dice, non si può togliere il dolore a chi ha perso un figlio, ma si può camminare insieme perché quel dolore non diventi solitudine. Quindi mi sembra questa la forma concreta della sua vocazione: restare, ascoltare, custodire. E grazie anche a voi per essere restati con noi, per aver condiviso questa puntata di Vocazioni, che potete riascoltare quando vorrete sulla piattaforma Play 2000 e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Un grazie a Samira Rocchetti, che era con me in regia, e alla prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.

Lodiamo il Cristo che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli e rivolgiamogli la nostra preghiera.

0: Resta con noi, Signore, durante questo giorno.
1: Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della tua grazia.
2: Resta con noi, Signore.
0: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata.
1: Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
2: Resta con noi, Signore.
0: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della tua bontà,
1: per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
0: Il tuo spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole,
1: perché rimaniamo sempre nel tuo amore e nella tua lode.
2: Resta con noi, Signore.
1: Con le parole insegnateci dal Signore Gesù, santifichiamo con cuore ardente il santo nome di Dio.

0: Risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché, liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 2 settembre, la Chiesa ricorda San Giusto di Lione, vescovo. Di San Giusto ci sono pervenute due vitae, strettamente collegate l'una all'altra. Autori attendibili qualificano la prima di buona nota. Non è questo luogo per fare il processo a una delle regole della critica che vuole che una vita brevior sia anteriore a una vita prolixior. Nei testi dell'Alto Medioevo accade generalmente il contrario. La vita brevior è sovente solo un riassunto, una riduzione fatta ad uso liturgico. Anche qui noi preferiamo la vita prolixior, senza tuttavia concederle più interesse di quanto non meriti. Certo di poco anteriore all'850, essa tenta di spiegare ricordi locali relativamente precisi, ma l'interpreta a modo suo.

Giusto era lionese e divenne vescovo nella seconda metà del IV secolo. Una rivolta popolare che le vite attribuiscono al fatto che un assassino si era rifugiato nella chiesa di Lione minacciava di incendiare l'edificio. Il vescovo Giusto, forte della promessa dell'autorità civile, secondo cui non sarebbe stato fatto alcun male al criminale, lo consegnò, ma l'uomo fu messo a morte. Giusto, tormentato dai rimorsi, stimandosi ormai indegno di reggere la sua chiesa, andò in esilio e, dopo aver condotto in Egitto un'esistenza da solitario, vi morì.

Il suo corpo fu riportato a Lione. La Vita Prolixior fornisce inoltre una preziosa indicazione. Dopo quell'avventura, ritornato da un concilio in Italia al quale era stato convocato, egli non rientrò a Lione per timore che l'amore di tutto il suo popolo gli impedisse di andarsene e si stabilì presso Tournon. Di là partì per l'Egitto. Il ricordo di questo concilio potrebbe probabilmente riferirsi alla presenza effettiva di Giusto al concilio di Aquileia nel 381. Egli assistette inoltre al concilio di Valencia nel 374, nei cui atti la sua firma figura al 13° posto. Non è però assolutamente sicuro che si tratti del vescovo di Lione.

esiste un altro dato che fino ad ora non è stato rilevato. Giusto fu seppellito nella basilica funeraria dedicata ai Maccabei. Ora, il culto dei sette fratelli ebbe origine ad Antiochia dopo la trasformazione di una sinagoga in chiesa cristiana verso il 370. Oltre al corpo di Giusto, questa basilica funeraria accolse i corpi del suo successore alpino, dei vescovi Martino e Elpidio. Essa è peraltro anteriore al 422, poiché era divenuta rapidamente un luogo di sepoltura ad Sanctus. Il monsignor di Wolfenbüttel del martirologio geronimiano menziona il 2 settembre la deposizione di Giusto e la dedicazione della sua basilica, la chiesa dei Maccabei, presa all'inizio del VII secolo il nome di San Giusto. Ci sembra assolutamente certo che la sua erezione si debba allo stesso Giusto con la destinazione a basilica funeraria.

In un tentativo di interpretare dei fatti segnalati, possiamo presentare le seguenti ipotesi. Verso il 380, la posizione del vescovo di Lione era delicata per ragioni politiche o religiose. L'incontro che Giusto poté avere ad Aquileia con Rufino o semplicemente i contatti con i chierici del luogo, reputati ferventi seguaci dell'ascetismo grazie all'azione di San Girolamo, lo convertirono alla vita ascetica.

temendo di ritornare a Lione, Giusto attese qualche tempo a Tournon e poi si imbarcò per l'Oriente. Vi risiedette, conducendo vita da eremita con il lettore lionese via Tor. Là, egli ricevette la visita di un prete della sua chiesa, Martino, che sarebbe divenuto il suo terzo successore. Ritornò a Lione con Martino, riportando nel culto dei Maccabei o morì in Oriente. Per conto nostro, preferiamo la prima ipotesi. Una traslazione del corpo non sembra essere tra le abitudini del tempo. Il fatto stesso che il suo successore alpino sia stato inumato nella chiesa funebre di Giusto ci sembra un rilevante argomento in favore di un ritorno del vescovo a Lione prima della sua morte.

Alcuni martirologi menzionano d'altra parte al 2 settembre il suo ritorno dall'Egitto. I martirologi non si accordano sul significato delle quattro feste che gli dedicava la Chiesa di Lione: 4 agosto, 2 settembre, 14 e 21 ottobre. Ciò non fa certo luce sul problema.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

C'è una conchiglia sulla spiaggia, abbandonata e sola. Aspetta il bacio dell'onda per sentire il brivido del mare, essere riempita dell'acqua infinita.

0: I Giochi dell'Armonia presenta
1: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Terzo incontro, Bereshit, seconda parte.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Entriamo nella terza puntata di questa avventura, continuando l'analisi di questo agire di Dio nella creazione, nel primo capitolo della Genesi. Cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di capire il segreto della realtà attraverso quello che succede proprio all'inizio, perché è come il DNA del reale. Noi stiamo qui analizzando questi primi capitoli della Genesi per studiare come la mappa cromosomica della nostra vita. E infatti vediamo che la semplice analisi del testo, che rende conto delle macroscopiche presenze, diciamo così, all'interno della testualità appunto di questo primo capitolo, ci permette di vedere tante cose importanti della nostra vita, anche di avere una indicazione sulla nostra esistenza. E allora noi abbiamo già visto che innanzitutto compare questo atto di Dio, che è il creare attraverso il verbo bara, che compare in certi punti ben precisi. Quando inizia tutto il testo del capitolo primo, quando compare la vita e nell'uomo, lì nella creazione dell'uomo è una ridondanza di citazioni che abbiamo già notato. E poi abbiamo notato i due verbi più citati, il verbo fare, che è memoria, attestazione dell'opera di Dio e quindi contemplazione del fatto che le cose non sono opera nostra, sono opera di Dio, che noi riceviamo un mondo fatto, che non siamo noi che lo fabbrichiamo, e il verbo dire, che è il verbo peraltro più presente ed è il verbo che dà la chiave, come vedevamo nella puntata precedente, un po' di tutto quello che stiamo dicendo. Ovvero sia che tutto quello che c'è nella realtà è una comunicazione di Dio. Dio parla attraverso le cose, Dio parla attraverso i fatti, parla nelle realtà create, donandoci tutto come un atto di comunicazione, donandoci tutto come un atto di relazione. Bene, allora andiamo avanti, vediamo un pochino quali sono gli altri verbi che compaiono. Dio, per esempio, ancora pone, per esempio, il firmamento, dà, consegna, è un verbo che indica anche il regalo. Per esempio, porrà il firmamento nel versetto 17, che sarà la protezione dalle acque superiori in questa cosmologia che, come abbiamo già detto, non è esatta sotto il punto di vista oggettivo, ma è profonda esistenzialmente e vera sotto il punto di vista della visione della nostra vita un pochino meno epidermica. Ecco, Dio pone le cose, cioè è Lui che ci pone davanti i fatti, è Lui che pone la regolazione delle piogge. Noi sbattiamo contro qualche cosa che, se lo rifiutiamo, diventa una opposizione, una posizione contraria, ma se noi l'accettiamo diventa regalo, consegna. Un altro verbo che viene usato e che è importantissimo, per noi è veramente fondamentale, è il verbo separare. E che va da sé, sia parallelo con altri verbi, il distinguere, il vedere che le cose sono diverse. Sarà detto nella creazione, per esempio, degli animali o degli alberi, ciascuno secondo la sua specie. Ecco, quando Dio crea, fa atto di separazione. Noi dovremmo ricordare sempre che un punto di partenza fondamentale nella vita spirituale, nella vita oggettiva, è quella del separare le cose che sono state confuse. Passare dalla confusione all'ordine, che è un atto che dobbiamo rifare mille volte, richiede questa opera di Dio di discernere, separare, distinguere. Bisogna distinguere la notte dal giorno. Bisogna distinguere l'asciutto dall'invivibile per l'uomo, che è il luogo dove sono ammassate le acque. Bisogna saper distinguere la zona della vita dalla zona della morte. Bisogna saper separare. È l'atto di entrare nella realtà come una realtà sapiente, intelligente, distinta, ordinata, dove c'è il prima e il dopo, il sopra e il sotto. Non è vero per niente che la vita è tutta uguale, non è vero per niente che il mondo è tutto sullo stesso piano. Dio, creando, ha messo distinzioni, separazioni. Dobbiamo stare molto attenti a non dare importanza a ciò che è secondario e a non dare un tono di banalità a ciò che è primario e fondamentale ed essenziale. Ecco, noi vediamo che attraverso questi verbi capiamo tante cose fondamentali, ed ecco che, conseguente un pochino anche a questo atto di separare e distinguere, viene un atto curiosissimo, se ci pensiamo un po', anche se sembra ovvio. Dio nella creazione dà il nome alle cose e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Dov'è la necessità di queste cose? Chiamare le cose per nome. Questo è un punto fondamentale. Noi dobbiamo entrare in un rapporto di consapevolezza, che vuol dire conoscere il nome delle cose. Nell'ebraismo il nome è il segreto della realtà. Nel Vangelo Gesù cambia il nome di alcune persone, per esempio di Simon Pietro. Qual è la realtà? Che di fatto il nome, chi lo dà? Chi è che dà il nome? Vedremo poi questo atto dell'uomo di dare il nome alle cose, che è la facoltà logica, ma prima c'è un nome che Dio dà alle cose. Il profeta Isaia dirà: ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore avrà indicato. Noi lavoriamo molto con i nomi e abbiamo la capacità di ingannare con i nomi. Basta chiamare con un nome edulcorato qualche cosa di drammatico e noi ne spegniamo l'aggressività, ne spegniamo la tristezza, e così edulcoriamo oppure drammatizziamo dando un nome esagerato a cose che non sono così, così gravi. L'uomo ha questa capacità logica, che è derivata dalla conoscenza, che è l'amore. È interessante che in ebraico conoscere e amare intimamente sono sinonimi. Certo, solo chi ama veramente conosce veramente. Sapere il nome delle cose vuol dire appunto conoscerle veramente. E l'atto dell'uomo di conoscere il nome delle cose, che è tutto il suo sforzo anche intellettuale e scientifico, è in realtà l'eco di una chiamata all'amore, al rapporto con le cose. Dare il nome alle cose, in un certo senso, questo atto ha la sua necessità, la sua forza, la sua cogenza, perché ci chiama a prendere contatto con il reale secondo una verità che dobbiamo rispettare, non dobbiamo inventare. L'ultimo verbo che vogliamo un pochino citare prima di prendere un po' coscienza di tutte queste cose che abbiamo detto è il verbo benedire. Il verbo benedire è molto importante perché compare quando compare la vita al versetto 22 e poi comparirà per l'uomo al versetto 28. E quindi comparirà come atto generale, finale della creazione, nel grande sabato finale, nel grande riposo, che è il settimo giorno, il giorno in cui Dio non crea ancora, ma benedice, contempla, vede, accoglie, gioisce. benedire. Questo è il punto d'arrivo di tutta l'opera di Dio. Dobbiamo un po' capire questi verbi a cosa ci servono.

noi vediamo che è come una mappa, come un percorso, come un cammino che dobbiamo fare. Primo, il mondo è creato da Dio. Questo parlerà di un'origine, l'origine delle cose è Dio. Noi non possiamo pensare che Dio lavora su una massa preesistente. La creatio ex nihilo, la creazione dal nulla, per noi rappresenta una certezza della bontà dell'origine. Dobbiamo stare molto attenti. Primo punto, la vita è buona, la realtà è buona. Tutto ciò che è creato è sano e bello. Ed è interessante che soprattutto creato è l'uomo. In secondo luogo, Dio opera, questo verbo fare così presente. Dio fa le cose all'interno della creazione, c'è un'opera di Dio in corso nella mia vita. E terzo verbo, Dio dice, facendo le cose, Dio mi sta parlando, cioè il fine non è estetico. Il fine è relazionale, il fine non è mettere insieme una cosa bella da esposizione, da guardarsela e dire quanto son bravo, no, entrare in contatto con qualcuno. Dio dice e quindi Dio dà il nome e separa le cose, le distingue e pone le cose. Cioè cosa vuol dire? Tutte le cose sono un regalo, le cose sono distinte fra di loro. Bisogna stare attenti a non mettere un relativismo così, dove tutte le realtà sono identiche sullo stesso piano. E infatti le cose hanno un segreto posto da Dio. Entrare nel segreto delle cose vuol dire entrare in contatto con quel nome che è una caratteristica del padre delle cose, dell'origine delle cose, conoscerlo veramente. E quindi arriviamo attraverso questa descrizione della realtà come una cosa buona, regalata da Dio, distinta, che è comunicazione, che ha un suo segreto, tutto ciò è benedetto, tutto ciò è benedizione. Insomma, cosa noi evinciamo da tutto questo discorso? Che non è possibile analizzare il reale se non in una chiave estremamente positiva, estremamente luminosa, che il nostro punto di arrivo nell'analisi del reale sarà appunto la benedizione. Se io mi metto nelle cose per arrivare a pensare che le cose sono maledette, sono stato ingannato da qualche parte. In qualche punto ho saltato o sul nome delle cose o sul fatto di accoglierle come poste da Dio per il mio bene, non come opposizione, dal fatto che io mi ricordo che dietro c'è un'opera di Dio e una comunicazione di Dio. Tutto questo mi porta a qualcosa di molto importante. Ciò che l'uomo deve accettare e ciò che l'uomo deve accogliere da questo testo, fra le molte cose buone e belle che ci sono, è che la sua vita è buona, che la sua vita è importante. L'uomo è tendente a maledire se stesso, l'uomo è tendente a vivere in una condizione come di bisogno di riscatto, bisogno di tirarsi fuori da qualcosa di non buono, non sano. La santa dottrina del peccato originale è scevra dal pensare all'uomo come una cosa brutta. Proprio perché l'uomo è meraviglioso, proprio perché la realtà è bella, proprio perché il mondo è creato da Dio, è triste la realtà del peccato, ma il peccato non è la verità delle cose. La verità delle cose è il progetto di Dio, che è sua creazione, sua opera, suo regalo, è ben distinta, e c'è una sua parola dentro, c'ha un nome ed è benedizione, tanto per ripercorrere. Opera, suo regalo, è ben distinta, e c'è una sua parola dentro, c'ha un nome ed è benedizione.

lo schema, il DNA della realtà è la bellezza, è l'amore di Dio, è la generosità del Padre Celeste. La prima cosa che dobbiamo sempre accettare è questa vita che è bella, che è importante, anche se fosse limitata, anche se fosse molto vessata da tanto dolore o quello che sia, è comunque una benedizione, è comunque sacro il vivere. Noi abbiamo a che fare oggi con tante persone e soprattutto tanti giovani che bisogna come aiutare a portare a benedire la propria vita, a essere contenti di vivere, perché ne hanno il sospetto di doverlo giustificare questo essere. Tante volte nel discernimento vocazionale la vera vocazione da curare è la vocazione a campare, è la vocazione a vivere, è l'essere felici di essere su questa terra. Tutto ciò è profondamente benedetto, è una parola di Dio, l'ha posta a Dio. Smettiamo di combattere contro la vita, accogliamola, lasciamoci condurre dalla sapienza di Dio.

questo punto, però, in questo quadro dobbiamo impiantare il discorso sull'uomo, sulla creazione dell'uomo, proprio come conseguenza di questo stato. Tutte le cose che abbiamo elencato fin qui hanno pieno compimento in questi versetti, che sono il versetto 26 e i seguenti, dove l'uomo viene creato da Dio dopo che Dio ha creato tutto il resto, come se avesse creato il palcoscenico della vita umana, e con l'uomo tutto cambia. Ovvero sia, i termini sono molto più caldi, coinvolgenti, e le indicazioni che vengono date sono di ben altro tenore, sono molto diverse quanto a importanza, quanto a rilevanza. L'uomo è in una condizione. Allora, per prima cosa, focalizziamo un po', per introdurre il discorso dell'uomo, focalizziamo la sua condizione, diciamo così, globale. L'uomo è creato esattamente come tutte le altre cose, però porta l'immagine e la somiglianza di Dio. Addirittura su tutte le altre cose è chiamato a dominare, e viene rimarcato questo essere a immagine di Dio, che viene detto ben tre volte in questo testo e due volte nello stesso versetto, il versetto 27. Dio creò l'uomo a sua immagine, immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E poi dà loro una missione. Qual è la condizione che noi da subito dobbiamo focalizzare? Quella per cui noi siamo di fronte a una condizione paradossale. Noi sappiamo che l'uomo è creato come tutte le altre cose, sullo stesso livello, diciamo così, di origine. E come il cielo e la terra hanno origine da Dio, l'uomo ha origine da Dio. Ma nello stesso tempo porta in sé, unico e totalmente difforme da tutte le altre realtà, porta in sé l'immagine, la somiglianza di colui che lo crea. È qualcosa di tanto vicino al creatore, però nello stesso tempo è una cosa tanto vicina alle cose create. È come una forma di bipolarità che si rifletterà nella grandezza e nella piccolezza dell'uomo. L'uomo ha quindi qualcosa di molto vicino a Dio e porta in sé tutti i segnali della vicinanza alle cose create. Allora, l'uomo è creato, l'uomo è fatto, ma tende a somigliare a Dio, tende a portare qualcosa di Dio, la sua immagine, qualcosa di profondamente identificante, chi sono, come appaio, la mia immagine, e assomigliare al creatore. Ecco, ma l'uomo che cos'è del

0: due realtà? È somiglianza di Dio o creatura? È vicino al creatore o è distante dal creatore in quanto sua semplice opera, suo semplice prodotto? L'uomo dovrà vivere in questo paradosso, vivere fra queste due realtà, camminare sempre fra queste due condizioni. A. Essere vicino a Dio. B. Essere vicino alla terra. Essere per il cielo, ma scaturire dalla terra. Ovvero sia, dovrà ricordare la propria povertà e la propria ricchezza. Quando dimenticherà una delle due parti, diventerà orribile. L'uomo può diventare una bestia, cioè ritornare semplicemente a livello degli animali, dove perde completamente la sua dignità. L'uomo può illudersi con se stesso di essere così alto, così sublime, così nobile, da non avere più limiti, da non avere più ancoraggi terreni, limiti in questa vita concreta, così che l'uomo sarà oggetto del dono, per esempio, dell'alimento, vediamo, e però è simile a Dio, che certamente non ha bisogno di alimento, non è che deve prendere la vita da fuori Dio per alimentarsi. E così vedremo che sarà proprio lì, no? Essere Dio, vedremo nel capitolo terzo della Genesi, appunto, affermando se stessi come divini mangiando. Pazzesco, che è l'atto delle bestie, che è l'atto delle creature. Le creature hanno bisogno di mangiare, Dio no. Allora, io mangio per essere Dio, pazzesco, non c'è senso. Sicché a quel punto io, attraverso il mangiare, nego che sono Dio. Attraverso il fatto che mi affermo Dio, nego il fatto che ho bisogno di mangiare. E così non sono contento mai. E così io sono insoddisfatto dei miei limiti, perché mi incastrano, mi legano a necessità, e nello stesso tempo, ingannato dalla mia sublimità, mi dimentico che ho bisogno di quei limiti, e quindi io avrò una gestione di me stesso rischiosa, come se provassi a volare non potendolo fare, mi andrò a schiantare, mi andrò a sfracellare. Allora qual è il problema? L'uomo non può volare, ma nello stesso tempo ha un cuore che vola, ha una condizione, ha uno spirito che si può avvicinare a Dio, ma nello stesso tempo deve fare i conti con il proprio corpo. Noi siamo in questo paradosso che analizza ogni dato reale. Un matrimonio è qualcosa che ha bisogno di fisicità e ha bisogno di spiritualità, ha bisogno di nobiltà alta, di volare, ma nello stesso tempo ha bisogno di occuparsi delle piccole cose di ogni giorno, delle piccole necessità. Proprio è lì che si costituisce l'atto di vivere un'amicizia, il servizio reciproco. La comunità cristiana stessa che dobbiamo costruire è fatta di cose alte, di puntare in alto, ma nello stesso tempo di necessità piccole, di cose elementari. Allora, poniamo in questa realtà questo fatto, stare in questo equilibrio, non dimenticare né la propria piccolezza né la propria grandezza. Quando facciamo la sintesi di queste due cose, la nostra vita diventa straordinariamente bella.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito.
2: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Terzo incontro. Bereshit, seconda parte.

0: Santo Rosario, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Dal primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione del Signore. Gesù ha fatto crollare tutti i muri di separazione, ha riunito i popoli, ha riunito tutti attorno alla sua croce e con la sua resurrezione ha vinto la morte, che è la causa di ogni discordia, di ogni divisione, di ogni odio, di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria, perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte, perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza di fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei
1: secoli dei secoli.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta, la voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta insieme tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo, per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori,
2: e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
4: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, o Spirito Santo,
1: riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, incoronata Regina del Cielo e della Terra, e preghiamo la Vergine Maria come Regina della Pace, perché ci ottenga la pace e perché tutti i Suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i Suoi messaggi, i Suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità, e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra, e che la Vergine Maria li consoli per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi, e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria possa diventare regina di un regno nuovo, di un regno che sia il vero regno di Gesù, fondato sull'amore e sulla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione
2: ma liberaci dal male.
1: Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, i tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
5: Ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio. Che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
6: E con il tuo spirito.
5: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
6: Amen.
5: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
6: Amen.
5: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
6: Amen.
5: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
6: Amen.

Oggi, 2 settembre, la Chiesa ricorda San Giusto di Lione, vescovo. Di San Giusto ci sono pervenute due vitae, strettamente collegate l'una all'altra. Autori attendibili qualificano la prima di buona nota. Non è questo il luogo per fare il processo a una delle regole della critica che vuole che una vita brevior sia anteriore a una vita prolixior. Nei testi dell'Alto Medioevo accade generalmente il contrario. La vita brevior è sovente solo un riassunto, una riduzione fatta ad uso liturgico. Anche qui noi preferiamo la vita prolixior, senza tuttavia concederle più interesse di quanto non meriti. Certo di poco anteriore all'850, essa tenta di spiegare ricordi locali relativamente precisi, ma l'interpreta a modo suo.

Giusto era lionese e divenne vescovo nella seconda metà del IV secolo, una rivolta popolare che le vite attribuiscono al fatto che un assassino si era rifugiato nella chiesa di Lione, minacciava di incendiare l'edificio. Il vescovo Giusto, forte della promessa dell'autorità civile, secondo cui non sarebbe stato fatto alcun male al criminale, lo consegnò, ma l'uomo fu messo a morte. Giusto, tormentato dai rimorsi, stimandosi ormai indegno di reggere la sua chiesa, andò in esilio e, dopo aver condotto in Egitto un'esistenza da solitario, vi morì.

Il suo corpo fu riportato a Lione. La Vita Prolixior fornisce inoltre una preziosa indicazione. Dopo quell'avventura, ritornato da un concilio in Italia al quale era stato convocato, egli non rientrò a Lione per timore che l'amore di tutto il suo popolo gli impedisse di andarsene e si stabilì presso Tournon. Di là partì per l'Egitto. Il ricordo di questo concilio potrebbe probabilmente riferirsi alla presenza effettiva di Giusto al concilio di Aquileia nel 381. Egli assistette inoltre al concilio di Valencia nel 374, nei cui atti la sua firma figura al 13° posto. Non è però assolutamente sicuro che si tratti del vescovo di Lione.

Esiste un altro dato che fino ad ora non è stato rilevato. Giusto fu seppellito nella basilica funeraria dedicata ai Maccabei. Ora, il culto dei sette fratelli ebbe origine ad Antiochia dopo la trasformazione di una sinagoga in chiesa cristiana verso il 370. Oltre al corpo di Giusto, questa basilica funeraria accolse i corpi del suo successore alpino, dei vescovi Martino e Elpidio. Essa è peraltro anteriore al 422, poiché era divenuta rapidamente un luogo di sepoltura ad Sanctus. Il monsignor di Wolfenbüttel del martirologio geronimiano menziona il 2 settembre la deposizio di Giusto e la dedicazione della sua basilica, la chiesa dei Maccabei, presa all'inizio del VII secolo il nome di San Giusto. Ci sembra assolutamente certo che la sua erezione si debba allo stesso Giusto, con la destinazione a basilica funeraria.

In un tentativo di interpretare dei fatti segnalati, possiamo presentare le seguenti ipotesi. Verso il 380, la posizione del vescovo di Lione era delicata per ragioni politiche o religiose. L'incontro che Giusto poteva avere ad Aquileia con Rufino o semplicemente i contatti con i chierici del luogo, reputati ferventi seguaci dell'ascetismo grazie all'azione di San Girolamo, lo convertirono alla vita ascetica.

temendo di ritornare a Lione, Giusto attese qualche tempo a Tournon e poi si imbarcò per l'Oriente. Vi risiedette, conducendo vita da eremita con il lettore lionese Viator. Là, egli ricevette la visita di un prete della sua chiesa, Martino, che sarebbe divenuto il suo terzo successore. Ritornò a Lione con Martino, riportando nel culto dei Maccabei o morì in Oriente. Per conto nostro, preferiamo la prima ipotesi. Una traslazione del corpo non sembra essere tra le abitudini del tempo. Il fatto stesso che il suo successore alpino sia stato inumato nella chiesa funebre di Giusto ci sembra un rilevante argomento in favore di un ritorno del vescovo a Lione prima della sua morte.

Alcuni martirologi menzionano d'altra parte al 2 settembre il suo ritorno dall'Egitto. I martirologi non si accordano sul significato delle quattro feste che gli dedicava la Chiesa di Lione: 4 agosto, 2 settembre, 14 e 21 ottobre. Ciò non fa certo luce sul problema.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, ove siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offender più. Mai disgustarti, ma amarti sopra ogni cosa. Gesù mio, misericordia, perdonami. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti,

il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei il bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda loro la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di mercoledì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite, entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre e nei secoli. Amen. Santa è la tua via. Chi è grande come te, Signore? La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti.
2: Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto.
1: Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole.
2: Ripenso ai giorni passati. Ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando.
1: Forse Dio ci respingerà per sempre? Non sarà più benevolo con noi? È forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre?
2: Può Dio aver dimenticato la misericordia? Aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento. È mutata la destra dell'Altissimo.
1: Ricordo le gesta del Signore. Ricordo le tue meraviglie di un tempo. Mi vado ripetendo le tue opere. Considero tutte le tue gesta.
2: O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Manifesti la tua forza fra le genti.
1: È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe.
2: Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi.
1: Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono.
2: Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo. La terra tremò e fu scossa.
1: Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili.
2: Guidasti come gregge il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aronne.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa è la tua via. Chi è grande come te, Signore?
2: Il mio cuore esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza. Il mio cuore esulta nel Signore. La mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso.
1: Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio.
2: Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette.
1: L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore.
2: I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati han cessato di faticare. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita.
1: Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.
2: Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli sedere con i capi del popolo e assegnare loro un seggio di gloria.
1: Perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il mondo.
2: Sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo, non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza.
1: Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari. L'Altissimo tuonerà dal cielo.
2: Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra. Al suo re darà la forza ed eleverà la potenza del suo Messia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
2: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
2: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
2: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli. Li strapperà dalle mani degli empi.
2: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi giusti nel Signore. Rendete grazie al suo santo nome.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore regna, esulti la terra.
2: Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ha amati. Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo. In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
2: Lodiamo il Cristo che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli e rivolgiamogli la nostra preghiera.
3: Resta con noi, Signore.
2: Resta con noi, Signore, durante questo giorno.
1: Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della Tua grazia.
2: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata.
1: Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
2: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della Tua bontà,
1: per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
2: Il Tuo Spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole,
1: perché rimaniamo sempre nel Tuo amore e nella Tua lode.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: avanti con questa domenica al libro di Marco. L'avevamo messo da parte aprendo San Giovanni nel lungo discorso su Gesù, pane di vita. E oggi Gesù è sul banco degli imputati, ma lo fanno con una scaltrezza e una furbizia tipica dei farisei e degli scribi, che addirittura partono in delegazione da Gerusalemme, loro che pensano di avere il controllo della religione anche tra il popolo, e cominciano ad accusare non tanto Gesù, ma i discepoli. Indirettamente il colpito è il maestro, e lo accusano di cose che a noi sembrano fuori del mondo. È difficile comprendere che, per esempio, avevano regolamentato l'acqua da usare per lavarsi le mani. Non era igiene, non è quello che insegniamo noi ai bambini: prima di mettervi a tavola lavatevi le mani. Ma qui si tratta di un rito di purificazione, potremmo dire di un gesto sacro per poter stare alla presenza di Dio. Ebbene, meno di 2 centilitri di acqua, e non la si poteva raccogliere per esempio con una scodella di coccio, tantomeno con un coperchio, e neppure la si poteva passare al vicino. Era un rito da compiere poi in maniera minuta, dettagliata, fino al gomito, perché guai aver anche solo sfiorato un pagano quando si era stati tra la folla in un mercato. Tale era l'ossessione con cui questa gente pensava di dare culto a Dio, e lo faceva mettendo ansia, lo faceva insegnando questi minimi dettagli. E intanto, dice Gesù, trascurano il comandamento di Dio, che è il comandamento della lode, della preghiera. E quando risponde Gesù, ecco che ricorda le espressioni dei profeti: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Che cosa ci fa capire questo? Che a Dio interessa il cuore, l'interiorità. A Dio interessa la nostra retta intenzione. C'è sempre il pericolo di una religione di pura esteriorità. Gesù chiama questa gente ipocrita, cioè dei saltimbanchi, degli attori che fanno anche tutte le loro regole, eseguono per filo e per segno quanto hanno imparato, ma sono persone che cercano la propria gloria e non la gloria di Dio, cercano di tenere stretti a sé e di distinguersi dagli altri i loro associati, e non tanto di poter mettere in pratica le parole del Signore. L'insegnamento è attuale anche per noi. Quante volte ci vien da dire: ho preso messa, mi sento in pace, ma siamo qui con il cuore davanti al nostro Dio? Ci sentiamo interpellati da Lui? E soprattutto pensiamo di avere un cuore che ha bisogno sempre di essere guarito, guarito da quell'elenco lungo di debolezze, di disgrazie, di peccato? Sono ben 9 vizi che l'Evangelista ha voluto elencare, quasi a dire: guarda, che è un abisso questo cuore, non ti rendi neppure conto di che cosa potrebbe portarti a fare. Ed è quello stupore che noi a volte proviamo davanti a certe disgrazie, a fatti di cronaca nera, che diciamo: ma come è possibile arrivare a tanto? L'abisso del male è dentro di noi e dovremmo preoccuparcene, invocando continuamente la guarigione del cuore. Gesù è qui oggi a dirci: io sono venuto perché leggo quello che ti porti dentro, sii completamente sincero con me, non voler apparire o mentire. Io me ne intendo di come è fatto l'uomo. Apriti allora e sii davanti a me come una pagina bianca nella quale posso scrivere i sentimenti nuovi, quelli dell'amore. Ma prima occorre guarire soprattutto da quella superbia, da quella presunzione che molte volte ci prende e che oscura la presenza di Dio. Come arrivare oggi alla religione del cuore, a un rapporto sincero con Lui, purificandoci continuamente, lasciando che il nostro amore venga sempre più raccolto attorno alla persona del Signore, per esempio un cuore riconoscente, un cuore penitente, un cuore solidale con il bene degli altri, un cuore puro, raccomanda Gesù nelle Beatitudini, che non si lascia incollare davanti al male, un cuore che canta le lodi di Dio dal profondo, non solo con le labbra. È questo gradito al Signore, ed è così che possiamo presentarci a Lui in tutta sincerità, non come degli attori, ma come dei figli che gli dicono la riconoscenza e la gratitudine. Nessun altro popolo, diceva Mosè nel libro del Deuteronomio, ha avuto in dono queste parole. Nessun'altra religione è così umana e sincera come la nostra, perché ci coglie nel profondo. Oggi diciamo al Signore: ottienici questo cuore nuovo per manifestare a te e ai fratelli la sincerità dell'amore, il dono di noi stessi.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nei luoghi di Sant'Antonio a Campo San Piero in provincia di Padova. Il comune si trova a 24 metri sul livello del mare e conta circa 12.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Campo San Piero. E siamo all'incontro con il sindaco Katia Maccarone. Allora sindaco, ci presenti il comune di Campo San Piero.
1: Campo San Piero è una città, così ha stabilito la Presidenza della Repubblica un po' di anni fa. Perché? Perché è una cittadina che è centro di un comprensorio, centro di servizi storicamente di riferimento per il territorio, servizi di ogni tipo, da quelli sanitari a quelli commerciali e tanti altri, sia pubblici che privati. Ma quello che ci caratterizza in modo particolare è la nostra storia, che parte in epoca medievale con una famiglia che è stata molto importante all'epoca, la famiglia dei Da Campo San Piero. Il palazzo municipale, ad esempio, che è uno splendido castello, è proprio chiamato Palazzo Tiso, perché Tiso Da Campo San Piero, di questa importante famiglia, fu proprio colui che chiamò Sant'Antonio a riposare in questo territorio, e lui venne e trascorse qui l'ultimo mese della sua vita. Questo è un legame che è rimasto indelebile in questo territorio e nella cittadinanza, e ci lega in modo molto stretto anche alla città di Padova. Perché che cosa avvenne? Che quando Antonio sentì che stava arrivando un po' il momento finale della sua vita, volle essere accompagnato a Padova, e così fu, perché poi lui morì all'Arcella, e questo percorso, chiamato ancora oggi Ultimo Cammino di Sant'Antonio, è uno dei percorsi che il nostro territorio e la nostra Campo San Piero offre a chi abbia voglia di venire qui a trovarci. Cosa potete trovare? Queste tracce del passato medievale, il nostro palazzo municipale con una torre antica e un'altra torre, la torre dell'orologio, che è visitabile, e poi si può trovare la struttura generata più che da mura, da un reticolo di canali che crea proprio il centro medievale che caratterizzava fin da allora Campo San Piero, e poi tutta l'area dei santuari antoniani, che è un'area dove sembra di entrare in un altro mondo, diciamo, di tranquillità, di pace, dove c'è il santuario del Noce con splendidi affreschi, che è proprio sorto dove c'era il noce da cui predicava Sant'Antonio. Ma l'offerta che proponiamo è anche quella del turismo lento, che oggi è molto apprezzata dalle persone. Noi abbiamo dei cammini che qui si intersecano proprio in modo felice, vorrei dire, all'altezza proprio dei santuari antoniani. Abbiamo il cammino di Sant'Antonio, che è stato recentemente ampliato fino al Friuli per arrivare a Padova, e poi fino addirittura, pensate, in Sicilia, perché ripercorre tutto il percorso di Sant'Antonio in Italia. Poi abbiamo la Romea Strada, altro importante cammino, e poi ci sono delle piste ciclabili. Una è la Treviso Ostiglia, che passa dove c'era una vecchia ferrovia ed oggi è percorribile, e gli argini, che sono un'altra caratteristica. Il cammino di Sant'Antonio, ad esempio, passa proprio sull'argine del Muson dei Sassi ed è veramente visitato da tantissime persone.
0: Ed incontriamo Don Claudio Bosa, coordinatore della collaborazione pastorale antoniana. Qui siamo all'interno della chiesa di San Pietro e Paolo. In realtà poi lei ha due parrocchie, perché c'è anche quella di Santa Maria Assunta di Rustica. Allora presentiamo queste due parrocchie.
2: San Pietro e Paolo è certamente la parrocchia più grande del nostro comune, conta sulle 7500 anime, mentre Rustega siamo sulle 2000 anime. C'è anche una terza parrocchia, in realtà San Marco, che è a pochi metri da questa ed è della diocesi di Padova, nonostante sia all'interno del nostro comune.
0: La particolarità è questa: siamo a Campo San Piero, ma abbiamo due diocesi sul territorio.
2: Esatto. Due diocesi separate da un fiume, il Vandura. Anticamente qui era campagna, probabilmente più di 1000 anni fa, e le due diocesi avevano qui un territorio di confine. E successivamente, per una serie di situazioni legate all'arrivo di Tiso Da Campo San Piero, della sua famiglia, il castello, nasce il paese, e però le realtà religiose crescono separatamente.
0: Parlando della collaborazione pastorale, invece, quante sono le parrocchie?
2: In questo caso le parrocchie sono 7, chiaramente tutte della diocesi di Treviso. C'è Loreggia e Loreggiola, che è un comune a parte, poi il comune di Massanzago, che ha, oltre che a Massanzago, anche Zeminiana e San Dono.
0: Una chiesa recente, no?
2: Sì, questa chiesa è stata costruita tra gli anni 30 e gli anni 40 del secolo scorso. Iniziata l'8 settembre la posa della prima pietra, tant'è che questa è diventata la festa della nostra parrocchia. E l'8 settembre del 1940 è stata inaugurata e poi progressivamente finita. E c'è sempre qualcosa da fare, ovviamente.
0: Quali sono le vostre attività?
2: Beh, qui chiaramente le attività classiche del catechismo, della formazione, poi c'è l'Azione Cattolica, gli scout, c'è un bell'oratorio che funziona bene, abbiamo una Caritas che gestisce, tra l'altro condivisa con l'altra parrocchia, l'altra diocesi e anche con i frati, tutti i bisogni dal punto di vista dei poveri che ci sono qui nel nostro territorio.
0: Due patroni importanti, San Pietro e Paolo.
2: Decisamente, i più importanti dal punto di vista della fede, anche se devo subito dire che qui a Campo San Piero a giugno esiste solo Sant'Antonio.
0: Poi dopo visiteremo anche l'itinerario antoniano. Qual è il messaggio che lei da parroco dà a questa unità pastorale?
2: Ma certamente il camminare insieme, perché questo arricchisce tutti e mette insieme le ricchezze che ognuno ha, e lo stiamo sperimentando da alcuni anni, e adesso con i cammini sinodali che ci vengono chiesti dalla Chiesa italiana, dalla Chiesa universale, questo è anche un messaggio che ritorna e viene rilanciato.
0: Questo luogo storico, con il maître Massimiliano Scanferlato, andiamo a presentare alcuni piatti del territorio e le altre tipicità, e devo dire che qui ne abbiamo tante di tipicità. Allora iniziamo con il nostro itinerario del gusto.
3: Prima di tutto buongiorno e benvenuti al ristorante Corso 61, siamo a pochi passi da Luogo Antoniano di Campo San Piero, in questo casolare del 600, da noi ristrutturato. Per l'appunto oggi abbiamo dei piatti che presentiamo come i salumi tipici del territorio, la soppressa, la pancetta, dei formaggi del territorio, grana padano.
0: Poi tra gli antipasti dobbiamo assolutamente inserire il prosciutto.
3: Un must della prosciutteria è il prosciutto crudo di Montagnana, un'eccellenza, ha un profumo, ha una dolcezza inconfondibile, nulla che a vedere con gli altri prosciutti. Dopodiché come antipasto abbiamo preparato l'uovo croccante con il tartufo, è un uovo barzotto, quindi morbido all'interno e croccante nella parte esterna, con una crema, una fonduta di morlacco, un formaggio del territorio. Come primi piatti presentiamo gli bigoli al sugo d'anitra, un piatto della tradizione veneta, un flan di zucca con una fonduta di formaggio, la classica pasta e fagioli alla veneta, il risotto di radicchio di Treviso con una delle scaglie di mandorle, e poi il cotechino, il musetto per la precisione, perché è un insaccato che viene preparato prevalentemente con la carne della testa del maiale.
0: Io prima di passare ai dolci parlerei di questa
3: della spalla
0: meraviglia.
3: Meraviglia, è una spalla di vitello che selezioniamo da un produttore locale qui della zona, che ha pochissimi capi, e prepariamo alla brace, ci vogliono diverse ore per prepararla.
0: Circa 6 ore, no?
3: Circa 6 ore, sì. Però il gusto è inconfondibile, alla fine è morbidissima ed è un piatto che è apprezzato da tutti i nostri ospiti. E poi per terminare in bellezza abbiamo anche dei dolci. Abbiamo preparato delle ciliegie ricoperte di cioccolato, dei marron glacé e la classica mille foglie con la crema diplomatica.
0: Con che li accompagniamo i dolci?
3: I dolci li accompagniamo con il moscato giallo, un vino che viene prodotto sui colli padovani, moscato giallo al 100%, dal profumo intenso, dal colore giallo inconfondibile.
0: Siamo sempre a Campo San Piero, ma ci siamo spostati dal territorio della diocesi di Treviso al territorio della diocesi di Padova, e con Don Bruno Bevilacqua presentiamo la parrocchia di San Marco Evangelista. Vediamo la vostra attività.
4: Beh, effettivamente quello che ci separa come due chiese, le parrocchie, è una strada e un canale, il Vandura.
0: Una piccola chiesa con tante opere d'arte, e questo sta a dimostrare la grande fede della popolazione di Campo San Piero.
4: Certamente, certamente. Questa chiesa è del 1450 ed è stata consacrata dal vescovo Pietro Barozzi di Padova nel 1496, però sussiste su una chiesa precedente che era ancora del 1100. Quella era rivolta verso Oriente, ricca veramente di bei gioielli, a partire dal pavimento che ci dice anche i vari momenti di restauro, di intervento delle varie epoche. Questi due altari laterali sono del 1733 e soprattutto ci sono anche dei bei affreschi attribuiti a Jacopo da Ponte da Bassano del 1510-12, anche molto belli, specialmente quello della Natività, poi la risurrezione di Gesù. Ci sono altre tele, quella sul portale della chiesa dedicata ai santi patroni di Campo San Piero.
0: Tutti intorno alla Madonna.
4: Tutti intorno alla Madonna. Oltre ad altre tele che sono del 1600.
0: E negli ultimi tempi poi avete trovato anche un'altra fresca.
4: Negli ultimi tempi abbiamo trovato, precisamente nel 2009, restaurando la chiesa un pochino, abbiamo trovato dei lacerti di affreschi del 1400. Abbiamo trovato addirittura la scritta Corpus Christi, quindi un'autenticazione, insomma.
0: In conclusione, qual è il messaggio ai suoi parrocchiani e alla città?
4: Che è una chiesa bella artisticamente, ma è ancora più bella quando c'è la partecipazione dei fedeli che onorano, che adorano, che ascoltano la parola, celebrano i sacramenti in questa chiesa. È una comunità anche bella, vivace, insomma. Avere anche due comunità diverse di due diocesi è uno stimolo non a fare poco, ma a fare ancora di più. È anche bello.
0: Ecco, Don Raimondo Sinibaldi continua il nostro itinerario alla scoperta della Romea Strata ed oggi siamo a Campo San Piero.
5: La via Romea Strata infatti è un grande percorso di cultura e di fede che parte dal Mar Baltico e arriva fino a Roma, quindi un lunghissimo percorso di più di 4.000 chilometri. E noi ci troviamo oggi a Campo San Piero, dove passa un ramo della via Romea Strata che è la via Romea del Santo. Si chiama del Santo perché per antonomasia il santo è Sant'Antonio da Padova. Qui a Campo San Piero ha vissuto, in questo convento era il luogo di accoglienza anche di pellegrini e quindi sempre si fa il grande percorso da Campo San Piero a Padova. La via Romea del Santo comunque parte da Bassano del Grappa, quindi un po' più a nord di Campo San Piero, e arriva fino alla città del Santo, dove lì chiaramente ci sono le sue spoglie nella basilica a lui dedicata.
0: Negli ultimi tempi avete avuto anche un incontro dove avete riunito le strade principali, quindi via Francigena, Romea Strata.
5: Sì, abbiamo fatto un accordo a Roma davanti al segretario di Stato Cardinale Parolin, nel quale le tre grandi Romee che solcano l'Europa, la Francigena dall'Inghilterra a Roma, la Germanica dalla Danimarca a Roma e la Romea Strata dal Baltico a Roma, hanno siglato un accordo per lavorare insieme in vista del prossimo giubileo del 2025.
0: E con padre Alessandro Ratti andiamo a presentare i santuari antoniani di Campo San Piero e qui devo dire che siamo proprio nel cuore dei santuari.
6: Certo, questo è il piccolo santuario del Noce cosiddetto. Perché del Noce? Perché qui anticamente, al tempo di Sant'Antonio, non c'era niente di tutto quello che vediamo, ma un boschetto con un grande noce, meraviglioso, poderoso, dicono le leggende antiche, con sei rami, e Sant'Antonio, che veniva qui per ritirarsi in silenzio, vedendo questo noce se ne innamora. E cosa chiede al conte Tiso, che era il proprietario di tutta questa zona, che l'aveva dato in concessione ai frati? Quasi come un bambino, gli chiede: mi fai una casetta sull'albero perché io possa stare lì tra cielo e terra a meditare, a pregare con il mio signore? E il conte Tiso, nobile, si rimbocca le maniche e serve in questo modo il suo amico, facendogli una piattaforma e invitandolo con una stuoia a ritirarsi in questo luogo.
0: E vediamo proprio la raffigurazione nell'affresco.
6: Sant'Antonio passava qui appunto il periodo di ritiro, anche per riprendersi un po' dalla faticosa predicazione quaresimale che aveva fatto a Padova. Siamo nel 1231. ormai, è l'anno della morte di Sant'Antonio. Nella finale del mese di maggio, i primi di giugno, Sant'Antonio si ritira appunto per pregare e per riprendersi, ma il suo fisico era già minato. Durante il giorno lo passava qui all'aperto, respirando, pregando. Alla sera tanta gente, tanti contadini della zona venivano sotto il suo noce e gli chiedevano: Sant'Antonio, raccontaci qualcosa di Gesù. E Antonio, nonostante appunto il suo ritiro, si sporgeva dal suo noce e faceva una catechesi, un piccolo sermone prima di congedarli. Abbiamo alcuni affreschi che ci ricordano i miracoli un po' più famosi anche del nostro santo, quelli più popolari avvenuti anche in altri luoghi d'Italia, come Rimini, la predica ai pesci, oppure la mula che si inginocchia di fronte all'Eucaristia, altri miracoli meno conosciuti ma accaduti a Padova, come la benedizione della minestra, quello che abbiamo qui davanti.
0: E qui fuori abbiamo l'istituto poi delle Clarisse.
6: Qui fuori abbiamo un monastero che ha da poco celebrato i suoi 50 anni, quindi abbastanza recente se vogliamo. Le Clarisse hanno voluto proprio costruire, insieme alla provincia dei frati di Padova, un monastero proprio per rinverdire la preghiera nel luogo scelto direttamente da Sant'Antonio come luogo di preghiera. Perché Sant'Antonio, è vero, è un grande predicatore, un uomo che stava sempre con il popolo, lo che faceva miracoli, ma sotto sotto gli rimaneva sempre questa nostalgia di unirsi al Signore nella meditazione e soprattutto nella lettura della Sacra Scrittura.
0: Uscendo da questo santuario poi abbiamo le sculture del grande giubileo che ci accompagnano al santuario della visione.
6: Sì, i frati hanno voluto arricchire l'offerta anche per i pellegrini, perché qua è bello anche stare all'aperto, a contatto con la natura, che questo accomuna tra l'altro San Francesco e Sant'Antonio, la meditazione della natura come scala per arrivare al Signore. Qua la natura non è male. E queste statue sono dei piccoli gruppi scultorei dei Romeo Sandrin che ci fanno vedere alcune immagini simboliche del santo.
0: E un luogo importante è senz'altro il santuario della visione.
6: Sì, il santuario della visione non è antico come questo, ahimè, perché purtroppo le ingiurie del tempo e delle guerre hanno fatto crollare o abbattere il santuario antico. È stato sempre ricostruito recentemente, all'inizio del Novecento, le ultime ricostruzioni, però è sempre stata conservata una zona dove si trova la cosiddetta cella della visione, il luogo che ricorda quella famosa apparizione di Gesù bambino a Sant'Antonio, mentre lui di notte, anche preso dalle difficoltà di respirare e di poter sostentarsi perché era molto malato, continuava a leggere la scrittura. E una notte vede dalle pagine della scrittura uscire questo Gesù bambino e si mette a giocare con lui, ci dicono i racconti antichi. Dice: ma come, Sant'Antonio gioca con Gesù bambino? Sì, ha questo spirito davvero dell'infanzia spirituale. È lui che meditava la scrittura per trovare in queste pagine la presenza di Gesù. Ecco, se lo vede venire appunto tra le braccia. E dice sempre la leggenda, questo conte Tiso, il conte di Campo San Piero, passando vicino al convento, vede uno strano bagliore uscire dalla cella, che a quell'epoca era di legno, del santo, e pensa che ci sia un incendio. Si affaccia nella finestrina per vedere cosa stava succedendo e ne viene come respinto, però ha almeno un'occhiata di quello che accadeva, e Sant'Antonio gli chiede, per umiltà, che è la grande qualità del santo così famoso ma così umile, di non raccontare niente fino alla sua morte. E conte Tiso appunto racconterà solo dopo la dipartita del santo questo evento prodigioso a cui lui ha assistito.
0: Tante persone frequentano questo luogo e voi avete anche un centro di spiritualità.
6: Sì, c'è una casa di spiritualità che si è insediata in una grande ala del convento, proprio per continuare anche per i pellegrini e per quanti vogliono ritirarsi, vogliono avere davvero un contatto interiore più profondo con la parola di Dio e con i sacramenti. Qui ai santuari antoniani, il luogo di Sant'Antonio, c'è un'offerta anche di esercizi spirituali, di altre attività che possono essere utili. Oggi va molto la ricerca non solo della spiritualità ma anche poi dei cammini spirituali. Da qui parte l'ultimo cammino che Sant'Antonio poi percorre lungo gli argini dei fiumi che portano a Padova per tornare alla sua città, ahimè, morente, e poi nella gloria della sua basilica dove viene sepolto.
0: Gli abitanti di Campo San Piero sono legatissimi a questi santuari.
6: Sì, anche perché in questo convento per molti anni c'è stata la sede del seminario minore dei frati, dove molti abitanti di Campo San Piero, molte famiglie avevano i loro bambini che studiavano, cercavano anche la loro vocazione accanto al luogo così caro alla spiritualità e alla devozione antoniana, e soprattutto a giugno e anche durante gli altri mesi, ma in particolare a giugno per la processione, per i giorni della festa del santo, il santuario davvero è animato dalla presenza di persone che vanno da Treviso fino a Padova.

0: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 2 settembre. Il tempo del creato ci chiama alla conversione, non è ancora troppo tardi. L'appello del Papa nella messa al Borgo Laudato Si. Gli USA dichiarano conclusa una nuova ondata di attacchi in Iran, almeno 11 i morti. Nessun progresso sul fronte negoziale. Scontro Germania-Russia, Berlino accusa Mosca per il tentato attacco con un drone bomba a Lipsia. L'UE risponderemo. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Contemplare il creato per prendere coscienza di mancanze ed errori e rinnovare l'impegno per la sua salvaguardia. Così Leone XIV durante la messa per la custodia della creazione celebrata ieri nel giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Non è ancora troppo tardi, ha detto il pontefice, per una profonda conversione. Sentiamo Tiziana Campisi.
1: 5 settimane da dedicare alla preghiera e all'impegno nella cura della casa comune. E questo il tempo del creato che il Papa ha aperto ieri nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, esortando tutti a concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana per meditare davanti alla bellezza del creato e assumersi la responsabilità della salvaguardia dell'ambiente e della natura.
2: Questo esercizio contemplativo che favorisce l'incontro con il Signore costituisce un primo passo verso un'autentica conversione ecologica.
1: Proprio dalla contemplazione delle opere di Dio e dall'incontro con Lui scaturisce la consapevolezza della responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale, aggiunge Leone XIV.
2: Dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefice.
1: Da qui l'invito del pontefice a promuovere, sull'esempio di San Francesco d'Assisi, la fratellanza universale, inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
0: Ci spostiamo sulla cronaca internazionale di 11 morti, il bilancio dell'ultima ondata di attacchi condotti dagli Stati Uniti sull'Iran, il più forte sulla provincia sudoccidentale del Khuzestan. Per la prima volta Washington ha attaccato anche 2 petroliere iraniane in transito a Hormuz come ritorsione per gli attacchi di Teheran. Sul fronte diplomatico, negoziati in stallo, ma il presidente americano Trump dichiara: va bene così, non li costringeremo a trattare. Roberta Barbi.
3: Una nuova notte di attacchi si è appena conclusa in Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito soprattutto nella provincia sudoccidentale del Khuzestan, dove si contano 11 morti, tra cui un bambino che stava partecipando a una festa di matrimonio a Sirik. E per la prima volta Washington ha condotto operazioni anche contro 2 petroliere iraniane in transito a Hormuz, come rappresaglia per i continui attacchi di Teheran a navi di passaggio nello stretto e non per impedire violazioni del blocco navale imposto. Dall'altra parte l'Iran ha lanciato missili e droni contro obiettivi statunitensi a Erbil in Iraq, ma anche in Giordania e Kuwait, affermando di aver ucciso anche diversi militari statunitensi. Non si registrano progressi infine nei negoziati per porre fine al conflitto, ottenere la rinuncia al programma nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. In merito, il presidente americano Trump ha dichiarato: non sto cercando di costringere l'Iran a trattare, abbiamo un controllo quasi totale di Hormuz e la loro economia è al collasso, ha aggiunto, chiedendosi inoltre quando il popolo iraniano si solleverà per combattere.
0: Allarme in Europa per la guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn. La

0: Presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'UE. In allerta anche la NATO, ci riferisce Marina Tomarro.
1: Sale la tensione fra Berlino e Mosca, rischiando di diventare uno scontro aperto. La Germania ha adesso le prove che dietro gli attacchi con i droni bomba di Lipsia ci siano i russi. E il governo di Merz ha annunciato una serie di misure, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre. Non si è fatta attendere la replica di Mosca, reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania, ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministro degli affari esteri russo Lavrov. Un avvertimento diretto non solo a Berlino, ma a tutta l'Europa e all'Alleanza Atlantica. Dura la reazione UE e NATO, risponderemo, ha sottolineato Ursula von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci, di minare la nostra unità e volontà di sostenere l'Ucraina sono vani e falliranno, ha spiegato il segretario generale dell'Alleanza Mark Rutte. Nella serata di ieri la risposta del presidente russo Putin: ci accusano per ragioni di politica interna. Intanto la Russia ha lanciato un nuovo attacco di droni su Kiev, dove è entrata in azione la contraerea. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale.
0: Più di 1000 morti e 4400 dispersi. È disperata la situazione dopo la spaventosa inondazione che ha travolto le vallate dell'Himalaya tra Nepal e Tibet, trascinando con sé cose e persone. In Nepal almeno 1050 le vittime della devastante ondata di fango, probabilmente provocata dal crollo di un ghiacciaio. Il governo nepalese si dice convinto che la causa ultima della tragedia sia il cambiamento climatico globale. Torniamo in Vaticano. L'acqua è un diritto e non una merce. Denunciare sprechi e inquinamento. Nel video per le intenzioni di preghiera del mese di settembre sul tema della cura dell'acqua, il Papa invita a guardare con dolore a quanti percorrono chilometri per trovarla. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: La nostra cura per l'acqua sia segno di amore per il Creatore e impegno per la vita dei più poveri, educando le nuove generazioni a valorizzare e proteggere le risorse della terra.
3: L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di settembre si concentra sulla fonte di fecondità, freschezza e speranza. Custodirla con gratitudine, giustizia e responsabilità è quindi l'orazione del pontefice, volta alla cura di un elemento che è anche simbolo della grazia e dell'amore di Dio.
2: Perdonaci per averla trasformata in merce, dimenticando che è un dono universale, un diritto senza confini, destinato a tutti i tuoi figli. Guardiamo con dolore tanti fratelli e sorelle senza acqua potabile, che percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per sua scarsità.
3: Leone XIV esorta ciascun fedele a farsi pellegrino dell'essenziale, vivendo con sobrietà e denunciando lo spreco e l'inquinamento dell'acqua.
0: Ci spostiamo in Pakistan, dove per la comunità cristiana del paese la tragedia verificatasi la scorsa settimana all'ospedale pediatrico di Islamabad, con 14 neonati morti per un incendio, è divenuta anche l'occasione per rinnovare una presenza fatta di compassione concreta. Ce ne parla Andrea De Angelis.
4: Il 26 agosto è divampato un incendio nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale. Su 15 neonati, solo uno è sopravvissuto, quello tratto in salvo da un'infermiera, Razia Noren, che nonostante le fiamme e il fumo è entrata nel reparto e ne è uscita con un neonato tra le braccia. Le immagini della telecamera di sicurezza hanno raccontato i pochi istanti in cui l'infermiera cristiana ha poi tentato di rientrare nel reparto, ma il calore le ha impedito di proseguire. Amo i bambini, prendermi cura di loro è il mio lavoro e la mia passione, ha raccontato ancora profondamente provata. Volevo salvare gli altri, ma l'incendio si è propagato nel reparto in un minuto. La sua testimonianza, assieme alle immagini e la videosorveglianza, ha suscitato una vasta commozione nel paese. Il governo ha approvato per lei il conferimento della stella del servizio, una onorificenza civile. Ma accanto al gesto di questa infermiera, la piccola comunità cristiana sta vivendo da giorni la tragedia nella preghiera e nella vicinanza concreta alle famiglie.
0: Con la pagina della cultura ci spostiamo sul grande schermo. Inizia oggi l'83esima mostra internazionale di arte cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia. Una costellazione di eventi, red carpet e proiezioni fino all'assegnazione del Leone d'Oro e degli altri premi il prossimo 12 settembre. Eugenio Murrali.
5: Per 10 giorni Lido di Venezia è la capitale mondiale del cinema. Proiezioni, incontri, passerelle di grandi nomi della settima arte, da George Clooney, al quale sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera, Penelope Cruz, Robert Pattinson, Susan Sarandon, Russell Crowe. Molti film, anche italiani, in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Saranno presentati inoltre fuori di concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo. Tanti film internazionali, tra questi le pellicole di Danny Boyle, Werner Herzog, Shinya Tsukamoto e di molti altri registi. La mostra, diretta da Alberto Barbera, mira a favorire la diffusione del cinema in uno spirito di libertà e di dialogo tra le culture. Sarà dato spazio persino a opere create con l'apporto dell'intelligenza artificiale. Anche quest'anno diverse le sezioni, come Venice Open, Orizzonti, Venezia Classici.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail vocenaldeserto@libro.it.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.

Il Padre nostro intesse il nostro crescere, respira con noi, è rimasta la cosa che sappiamo subito e di più. È il Padre nostro che documenta il percorso verso l'indispensabilità del cielo, la fiducia radicata che Dio c'è, ha parlato, è venuto, ha sanguinato, siede dove non so, ma mi ha contato i capelli del capo e si ripropone. Un Dio che non signoreggia, ma chiede di essere chiamato Padre. Nessun uomo può domandare migliore avventura. Pregare è indovinare le vicinanze dell'Eterno assente e sapersene meravigliare. È creare, nell'asfissia delle banalità, bocche di vento nuovo e così trovare altra respirazione. Pregare è saldare il silenzio delle stelle con il frastuono dei giorni. Svincolarsi dalle catene del rumore e scoprire le nuove musiche sotterranee. Pregare è aprire un passaggio, come si apre un valico o una chiusa. Pregare è aprire nella trama del tempo delle finestre su Dio. Sia santificato il tuo nome, o Padre. È come chiedere Dio a Dio, chiedere che Dio ci doni Dio. Questa prima domanda del Padre nostro, anteposta a qualsiasi altra, contiene un desiderio, anzi, in un certo senso, il desiderio fondamentale di Gesù. Qui possiamo gettare uno sguardo sull'eterna passione della sua vita, che Dio sia preso sul serio. Sia santificato il tuo nome. Che cos'è il nome nella letteratura ebraica? Il nome è la persona. Il nome ha un'identità misteriosa con colui che lo porta. In tutti i profeti dire il nome è come dire Yahweh. Il nome non indica solo, non distingue solamente, il nome contiene, porta ciò che indica. L'angelo Gabriele dice a Maria, avrai un bambino e gli porrai nome Gesù, che vuol dire Dio salva. In Gesù Dio è appunto salvatore. Quante volte pronunciamo distrattamente la formula che dice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa formula significa il nostro ingresso nell'ambito di Dio. Noi approdiamo e siamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Significa noi in Dio, nella presenza, nel luogo intimo di Dio e Dio in noi. 99 sono i nomi di Dio nelle sure del Corano. Il centesimo è il nome misterioso affidato al segreto del singolo, indicibile dagli altri. È il tuo nome di Dio, generato dalla tua esperienza unica e irripetibile. Contiene il tuo sapore di Dio. Due persone che iniziano ad amarsi ripetono l'una il nome dell'altra e spesso tornano con il pensiero a dire e ridire quel nome, perché il nome è più che una parola. Invoca ed evoca la presenza. Il centesimo nome di Dio è il nome del tuo amore. Dire nel nome di Dio è porre un sigillo di eternità sulle azioni e sulle cose. È evocare ed invocare la presenza. È porre un sigillo di umanità, pronunciando il nome del tuo amore.

Possiamo allora tradurre la prima invocazione di Gesù: «O Padre, che tu sia santificato». Eppure non capiamo bene che cosa significhi questo verbo al passivo. Una formula inusuale, termini e sintassi estranei, così lontani dalle nostre lingue moderne. In questa richiesta si esprime, come nei profeti, la tipica malattia semitica dell'assoluto. Il profeta, il pio israelita, il povero di Yahweh, hanno contratto questa passione per l'assoluto, questa febbre d'essenziale, per cui l'unico peccato è l'idolatria, l'adorazione del relativo. Nulla è così biblico come questa richiesta. Maria la grida nel suo Magnificat, perché il suo nome è santo. Lo aveva pregato Anna nel suo cantico, e Isaia aveva cantato la memoria speranza dell'Esodo, dove Yahweh è santo e liberatore. Se Yahweh è già santo, se è il solo santo, perché chiedere che il suo nome sia santificato? Nel linguaggio biblico, santificare significa esplicitare la santità latente, è mostrare, è fare epifania di santità. Dio è già santo, ma è a noi e nella nostra storia che deve mostrarsi come santo. Nell'antichità classica sono tre le categorie di uomini chiamati santi: gli eroi, i poeti, i sacerdoti. Queste tre categorie di persone possiedono tutte qualcosa di unico, che non è patrimonio di tutti, che è sopra la media, una virtù sovraumana, o almeno altra rispetto all'umano, che li separa e li pone in contatto con un mondo precluso ai più. Santità è un divino poetico eroismo. Il santo non è colui che è irreprensibile dal punto di vista delle osservanze dei precetti. Santità non è frutto dell'etica. È assurdo immaginare Dio come santo perché osservante irreprensibile di etiche. E Gesù prega chiedendo Dio a Dio, per la nostra storia, per la nostra avventura umana. Venga quel di più che l'uomo non si può dare. Che il tutt'altro si faccia prossimo, perché la storia diventi tutt'altro da quello che è. Lo aveva anticipato il profeta Ezechiele, che ci indica una pista chiarissima di comprensione di che cosa significhi santificare il nome. Nel momento tragico della storia di Israele, quando il tempio è distrutto, quando la città e la nazione sono annullate, quando il popolo è deportato, così dice Yahweh: «Io santificherò il mio nome disonorato. Allora sapranno che io sono il Signore, quando mostrerò la mia santità davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra, vi condurrò sul vostro suolo». Dio si rivela santo quando riporterà i deportati, quando le colonne dei profughi risaliranno come torrenti il Negev. Allora Dio rivelerà chi Egli sia veramente: Signore della storia, amante della libertà, colui che si ricorda dell'amore. Santifica il nome significa manifesta agli uomini che tu sei santo. Santo è un aggettivo che nella sua radice originale non ha nulla a che vedere col nostro comportamento morale, col comportamento irreprensibile, con l'assenza di peccato. Santo significa separato, distaccato, alternativo, differente.

0: Invocare la santità è fare appello a un Dio dall'amore straniero, perché immetta del nuovo la sua divina alienazione, la sua casta follia dentro i nostri giorni troppo umani. Egli si rivela santo quando entra nella storia per fare storia di libertà. È il Dio dei capovolgimenti. C'è tutta una teologia biblica del capovolgimento che parte da Abramo e arriva a Maria fino al suo Magnificat. Ha rovesciato, ha umiliato, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Quando Dio affida a Mosè le 10 parole, dice più di quanto siamo abituati a leggervi. Il Decalogo inizia così: «Io sono il liberatore, non avrai altro Dio all'infuori di me». Non avrai altro Dio che non sia liberatore e liberante. Nella grande storia dei popoli e nella tua piccola cronaca, non fare di me un Dio che impone schiavitù. Io sono il liberatore. Non opprimere nessuno nel nome di Dio. Non lasciarti derubare della tua libertà. La libertà è l'aria della religione, come scriveva Primo Mazzolari. All'avvicinarsi di Dio si deve sentire aria di libertà, si deve comprendere che c'è vera religione in te se diminuiscono le tue paure e i tuoi complessi. San Paolo ha sintetizzato la presenza di Dio nel mondo così: dove c'è lo Spirito, lì c'è libertà. E il libro del Levitico aggiunge: «Io sono il Signore che vi santifico, io che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio».
1: Dio è nominato invano quando io tento di adoperarlo perché intervenga nel naufragio dei miei desideri infantili. Dio è nominato invano quando credo di amare Dio e non amo nessuno sulla terra. Dio è nominato invano quando dico Signore, Signore, e rimando alla sua solitudine chi cercava da me consolazione.
2: Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi, dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

In occasione dell'anno sacerdotale vi proponiamo l'ascolto della vita e delle opere del santo curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

nella nostra ultima riflessione, io penso che siamo rimasti abbastanza colpiti dallo spirito di digiuno e di penitenza, ma direi soprattutto di fede del Santo Curato d'Ars. Anzi, abbiamo messo in evidenza che il digiuno e la penitenza senza la fede non avrebbero valore, anzi potrebbero essere eventualmente addirittura anche un pericolo, un inganno, perché tante volte anche noi siamo presi dal pensiero che magari siamo noi che dobbiamo fare, che dobbiamo guadagnarci, che dobbiamo meritarci, e quindi ci diamo a fare tante pratiche di pietà, tante opere, e ci attribuiamo dei meriti e pensiamo che siano quelli che ci fanno guadagnare il regno di Dio, mentre sappiamo che la salvezza viene solo da Gesù. Ed è per questo che il Santo Curato d'Ars, se faceva tanta penitenza e faceva anche tanto digiuno, era perché questo era sostenuto da lui, dalla fede. Ed è quello che ricordiamo ancora, dopo che abbiamo già sottolineato l'altra volta, il nono capitolo che ora iniziamo a esaminare è intitolato La luce. Gesù dice che non si accende la luce e si nasconde sotto il moggio, ma si mette sul candelabro. Gesù dice: io sono la luce del mondo. Quindi Gesù lascia anche in questo segno, questo simbolo, che è poi la missione alla Chiesa. La Chiesa è la luce delle nazioni. C'è quel decreto ormai famoso del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, la luce delle genti, delle nazioni, è la Chiesa. E la luce è la parola di Dio, perché è la parola che è la lucerna, che illumina i nostri passi, il nostro cammino. E quando uno ha la fede del Curato d'Ars, sostenuta dalla penitenza, dal digiuno, non può se non parlare. Nel Salmo è scritto: ho creduto, perciò ho parlato. Quando uno ha delle idee, delle convinzioni, non può tenersele per sé. Ed è per questo che è importante avere delle idee chiare, delle idee precise. E noi sappiamo anche che parliamo dall'abbondanza del cuore. E quindi se ci sono delle deformazioni mentali, o soprattutto ci sono delle deturpazioni nel cuore, la nostra parola non è più la parola di verità. È parola falsa, è parola di uomo, non è parola di Dio. Il Curato d'Ars aveva idee chiare, aveva cuore pieno di Dio, e quindi era un vaso pieno di Dio che quando parlava traboccava Dio, tanto vero che chi andava ad Ars diceva: sono andato a vedere Dio in un uomo, sono andato ad ascoltare Dio che parla attraverso la bocca di una persona limitata nelle sue capacità intellettuali, ma che fa trasparire Dio, fa incontrare Dio. E noi sappiamo che la fede non consiste nel conoscere le verità, ma consiste nel fare esperienza di Dio, nell'incontrare Dio. Il Curato d'Ars riusciva a far incontrare Dio, credeva, perciò non poteva tacere. Questo avvenne anche per gli apostoli, soprattutto dopo che ricevettero la potenza dello Spirito Santo e Gesù li mandò per il mondo e predicavano a chi voleva e a chi non voleva ascoltare. E il Santo Curato d'Ars, proprio come loro, come gli apostoli, sentiva che non poteva non parlare di quello che lui aveva sperimentato, visto nella sua vita di fede. Gli apostoli avevano visto e sperimentato in una maniera
molto più viva e concreta, perché hanno visto il Signore risorto, lo hanno ascoltato, lo hanno sentito parlare. Questo santo sacerdote, e avendo il cuore puro, il cuore limpido, poteva vedere Dio. Beati i puri di cuore, perché vedono Dio. Quindi a lui Dio aveva manifestato i suoi segreti, come a nessun altro mai. Il curato d'Ars riusciva a scoprire, a scandagliare i misteri di Dio. Ecco perché diventa per noi molto più efficace ascoltare la persona semplice, la persona umile, la persona piena di Dio, che non ascoltare una conferenza molto dotta, molto sapiente, che tocca soltanto la testa, che fa un po' di prurito alle orecchie, ma poi che lascia il cuore arido. Questo vale anche per tutti noi, non soltanto per noi sacerdoti, anche per voi laici. Si vede subito quando uno parla dal cuore, che trabocca Dio e che lo fa trasparire anche nella sua serenità, nella sua fiducia, nella sua gioia, nella sua fermezza anche di convinzioni. E bisogna che arriviamo a questo, perché sappiamo che la parola di Dio noi la annunciamo non soltanto quando facciamo le prediche, ma la annunciamo continuamente. Pensate il rapporto dei genitori con i figli. Se questo rapporto è vero, se questo rapporto è sincero, se questo rapporto è carico di Dio, è umile, la parola penetra i cuori dei figli. E presto o tardi riceveranno questo beneficio di grazia che ricevono dai loro genitori. Così anche tra di noi, in comunità, anche a livello familiare. Se c'è Dio, cambia tutto. Tutto diventa più efficace, più limpido, più trasparente, più costruttivo. Anche perché se c'è Dio e non ci sono più i contrasti, le baruffe, le divisioni, le contrarietà, le incomprensioni, con Dio tutto diventa luce. Senza Dio tutto diventa complicato. Quindi diventa anche un metro questo di valutazione, per capire fino a che punto e in quale misura noi possediamo Dio nel cuore. Quando San Pietro parlò alla folla dopo la Pentecoste, la gente, è scritto negli Atti, si sentiva trafiggere il cuore. E anche il curato d'Ars, quando parlava, commuoveva i cuori più indoriti che si convertivano. E il curato d'Ars attorno di sé e vedeva tanti ciechi e tanti sordi. Era un tempo di grande indifferenza religiosa. Eravamo usciti dalla Rivoluzione francese. C'era anche molta ignoranza umana. Le scuole non erano efficienti. La gente, anche i bambini, andavano a lavorare presto nei campi. Quindi tutta questa situazione così di abbandono e mortificava quel pochettino di fede che era rimasta in fondo alle coscienze della sua gente, e quindi non poteva se non parlare. Era questo suo dovere immediato, e lui si rendeva conto che la parola di Dio sulle labbra di un sacerdote non poteva se non diventare una grande luce splendente che illuminava, che rischiarava, che confortava. E si sa bene che quando la parola così sgorga dal cuore, che è traboccante di Dio, allora quella parola si può dire che viene più dal cielo che dalla terra. È una parola che esce dalla bocca, ma che trova le sue sorgenti, la sua forza nel cuore. Ed essendo anche mediata così attraverso una vita di tanta mortificazione, di tanta preghiera, allora questa parola diventa anche più efficace. È una parola che arriva più sicura, più libera, più sincera, e quindi che aveva la capacità di trasportare in alto, e tutti lo ascoltavano molto volentieri e accorrevano a lui colmi di miserie e uscivano dalle loro solitudini, dalle loro condizioni di ingiustizia, di dubbio,
dei loro rimorsi, e questa parola trionfava su tutta questa miseria umana. La verità si faceva strada, il curato d'Ars diventava così un faro, una luce sul monte. Questa piccola parrocchietta diventa come l'antenna di una radio trasmittente che fa giungere le sue onde radio in tutto il mondo. E infatti è avvenuto così. Ciò significa che per l'efficacia del regno di Dio non occorre potenza, non occorre clamore, non occorre pomposità, esteriorità, non occorre niente di quello che può essere un apporto della tecnica umana, ma ci vuole solo la potenza. Ecco, basta un'antenna per far sentire la potenza di Dio a tutto il mondo. Pensiamo in questo momento alla potenza del nostro Papa Giovanni Paolo II. Ecco perché in questi lunedì noi stiamo invitando tutti a tendere verso la condizione di essere cristiani di qualità, perché dobbiamo dare testimonianza. Gesù dice il sale è molto importante, dà sapore, ma se perde il sapore che serve? E se il sale che deve dare sapore al mondo è insipido, con che cosa si salerà il mondo? Questo sale non è buono se non essere gettato per la strada, essere calpestato dagli uomini. Quindi oggi c'è bisogno nella Chiesa di questa qualificazione. Oggi la Chiesa ha bisogno di questi testimoni. Può valere benissimo il proverbio, pochi ma buoni. Quindi la nostra preoccupazione adesso non è più quella di fare grandi proselitismi. La preoccupazione della Chiesa è di essere questa luce nel mondo, che illumina il mondo, questo sale che dà sapore, questo lievito che fa fermentare l'umanità. Non è necessario che tutti entrino nella Chiesa per essere salvi, ma è indispensabile che la Chiesa sia questa luce, questo sale, questo lievito, perché tutti siano salvi. Quindi noi abbiamo una grossa responsabilità. E l'esempio dei santi ci è di testimonianza. Il curato d'Ars, più che fare ricerche psicologiche, pedagogiche, sociologiche, e lui se la assumeva questa realtà che aveva attorno di sé, se la prendeva sulle spalle, come ha fatto Gesù. Gesù non è andato a fare grandi analisi scientifiche, ha preso i peccati dell'umanità su di sé e si è fatto obbediente al Padre fino alla morte e alla morte di croce. Quindi con questo siamo invitati ad andare all'essenziale. Per diventare cristiani di qualità dobbiamo diventare anche apostoli di qualità, missionari di qualità. E si diventa tali se noi ci lasciamo prendere totalmente, pienamente, incondizionatamente da Dio. E non ci disperdiamo in ricerche vane. E allora eccolo, il curato d'Ars, orante e penitente, che ha tutte le carte a posto, come si dice, per potersi presentare ai suoi figli spirituali e parlar loro di Dio con molta credibilità. È importante quindi accostarci ai santi per sentire il profondo desiderio di seguirne gli esempi. Anche se il curato d'Ars è uno solo ed è unico e irrepetibile, perché Dio non fa i santi in serie, però i santi hanno un denominatore comune, che è le profonde convinzioni, la totale donazione a Dio, la pienezza della sua presenza e quindi la ricchezza di doni e di carismi di Spirito Santo. Ed è su questa strada della pienezza dell'amore che noi dobbiamo sentirci sollecitati a imitare i santi.
E quindi questo santo curato vive con i suoi figli, si identifica a loro, conosce fino in fondo le loro situazioni, perché le ha avvicinate personalmente e anzi li conosce forse più di loro stessi, perché la gente del mondo così un po' grossolana conosce soltanto le situazioni esteriori, gli interessi materiali. Lui vedeva anche quelli che erano i bisogni spirituali. E allora incomincia a parlare ai piccoli e ai grandi, che erano tutti ignoranti, ignoranti i piccoli, ignoranti i grandi, esercitando una preziosa opera di misericordia per tutti, ma soprattutto per ciascuno, perché l'opera del pastore è un'opera orientata più alla cura personale. E questo ad esempio di Gesù, il quale da una parte ha atteso alle folle e quindi non ha negato l'insegnamento a nessuno, poi ha curato più particolarmente i più vicini. E attorno di questo santo curato d'Ars c'era questa diffusa ignoranza, una ignoranza volontaria, ed era quella che lo faceva più soffrire di tutti. Perché se c'è un'ignoranza per incapacità, allora l'ignoranza si dice che è l'ottavo sacramento che salva tanta gente. Perché per l'ignoranza il Signore deve chiudere non soltanto un occhio, ma tutti e due gli occhi. Ma l'ignoranza volontaria, l'ignoranza colpevole, è un peccato. Oggi c'è molta indifferenza, ma ci può essere anche tanta ignoranza religiosa volontaria, proprio il rifiuto. Il rifiuto, per esempio, di partecipare alla ora di religione in scuola. È un opporsi alla verità. Dopo saprà il Signore giudicare, perché noi non sappiamo quello che c'è nel cuore dell'uomo. Comunque, l'ignoranza volontaria, il santo curato d'Ars, che era molto ligio e anche molto severo, poi viveva in una mentalità che in quel tempo era anche abbastanza rigorista, lui diceva: noi siamo sicuri che questo solo peccato dell'ignoranza volontaria fa dannare più che tutti gli altri peccati messi insieme. Io penso che lo dicesse per paradosso, per dire che l'ignoranza colpevole è un peccato contro lo Spirito Santo. Sarebbe come impugnare la verità conosciuta, oppure non voler accettare la verità che ti viene proclamata. Quindi rompere i ponti con Dio, metterti nella condizione di non essere da Dio salvato, illuminato. E siccome Dio ti lascia libero, resti tagliato fuori. Per questo le labbra del curato d'Ars sono diventate lo strumento che il suo grande cuore mette a profitto di tutti per insegnare, per togliere la sua gente dall'ignoranza volontaria. In fondo la missione principale del sacerdote è annunciare la parola. Gesù, quando ha mandato i suoi apostoli, li ha mandati dicendo loro: andate e insegnate, portate il mio Vangelo fino ai confini della terra. Poi il sacerdote ha altri compiti, che sono quelli dell'amministrazione dei sacramenti, dell'esercizio della carità, però il primo compito è quello della evangelizzazione. Il curato d'Ars non si prende indietro e incomincia subito a puntare i suoi occhi molto attenti, vigili, di pastore, sui ragazzi, per i quali l'istruzione era quasi nulla, appunto perché la maggior parte era assorbita fin dalla tenera età nei lavori dei campi e quindi non avevano imparato né leggere né scrivere e crescevano perciò nell'ignoranza. E quando c'è l'ignoranza poi può nascere facilmente anche il vizio. Il curato d'Ars si è accorto che uno dei momenti più importanti per la vita dei ragazzi
era la prima comunione, era un avvenimento fondamentale, e quindi lui ricorre subito al rimedio. Siccome tutti i ragazzini vanno a lavorare nei campi, è una pastorale che oggi non si sognerebbe neanche di poterla attuare, ma ogni tempo ha la sua cultura, la sua situazione. E lui alle 6 di mattina, dalla festa dei santi alla data della prima comunione, chiama i ragazzi a catechismo alle 6 di mattina, e tutti lo sanno che il primo ad arrivare è sempre lui, evidentemente in chiesa. E poi il curato d'Ars in qualche maniera stimola questi ragazzini, quella volta bastava anche poco per cattivarseli, e aveva progettato un modo di farli venire puntuali a questo incontro, perché il primo che arrivava al catechismo aveva un piccolo regalino, gli preparava una immaginetta o qualche altra cosa. E lui era già lì alle 4 della mattina che aspettava i suoi ragazzini, quindi prima di far catechismo, e lo faceva precedere da due belle ore di preghiera. E questi ragazzini cominciarono a venire assidui. Evidentemente anche tutto il sistema di vita è molto diverso dal nostro. Quel tempo i ragazzi non stavano a vedere la televisione, certamente, e non c'era. Quindi con il calare del sole non c'era neanche luce elettrica, e dovevano andare a dormire per forza, e quindi alle 6 della mattina erano per forza svegli. E arrivavano, e egli li stava attendendo pregando ginocchioni nel banco del vecchio coro, e la sua preghiera era sempre una preghiera che edificava tutti, con i suoi occhi al cielo sorridente. Un vecchio testimonia, il vecchio Dremier, credo che quest'uomo vedesse davvero qualcosa quando pregava. E quando i ragazzini sono giunti, egli passa tra i banchi della sua chiesa, sveglia l'attenzione con qualche parola, con qualche incoraggiamento, con qualche carezza, parla loro, è molto confidente, non impone per nulla la sua autorità, e parla proprio con una gioia che gli esplodeva dal cuore, perché aveva tutto un mondo interiore che gli traboccava dagli occhi, dallo sguardo e dalla bocca. E quindi, più che trasmettere a questi ragazzini le parole o le istruzioni, trasmetteva la sua anima, la sua ricchezza interiore. E quelli si nutrivano di un cielo che diventava proprio così immediato. Come in quel momento lì, il curato d'Ars non poteva non ricordare le sue prime lezioni da pastorello ai pastorelli del suo paese, lì nel vallone di Cantamerlo. E in fondo il suo stile non era mai cambiato, era rimasto sempre profondamente bambino, e continuava a operare da sacerdote così come operava quando era piccolo. Questo per dire che ciò che conta, ripetiamo, non sono le cose complicate, ma è la ricchezza del cuore che penetra nello spirito dei propri fedeli. Ed ecco le sue parole: figlioli miei, bisogna amare Dio soprattutto, niente di nuovo. Ma certamente il modo con cui lui diceva queste parole, esprimeva questa verità, era talmente convincente per cui non poteva non avere effetto. Figlioli miei, bisogna amare Dio soprattutto, bisogna amare i genitori e obbedirli, non bisogna peccare, perché il peccato è offesa a Dio. Se vi accade di peccare, pentitevi e correte subito a farvi lavare. Ecco, una predica per niente complicata, però
c'è l'essenziale. E ecco perché noi dobbiamo sempre ricordare che ciò che vale è l'efficacia dello Spirito Santo. Noi poniamo solo i segni, piccoli gesti, piccoli interventi. Ecco, se in questo momento mi assiste lo Spirito Santo, io pongo dei segni con queste parole, con queste espressioni, e non sono certamente queste parole che vi convincono, che vi convertono, che vi fanno del bene, ma la potenza dello Spirito Santo che rende efficace questa parola, questo discorso. Così anche voi, con i vostri figli, con i ragazzini del catechismo, con le persone con le quali vi incontrate, non saranno le vostre parole, i vostri ragionamenti che convertiranno. Anche se non avete immediato risultato, anche le trasmissioni radio sono mezzi, ma non è la trasmissione che porta effetto, è la grazia che passa. Quindi io, quando penso anche alla nostra radio parrocchiale, penso proprio a questo nuovo metodo che il Santo Curato d'Ars quella volta non aveva, evidentemente. Però ecco, queste onde radio che avvolgono, questi messaggi che avvolgono la parrocchia, anche se non la sentono, questa parola che viene trasmessa per radio, ma è un segno, e lo Spirito Santo penetra, un po' come una nube che, passando una corrente d'aria, fa piovere giù l'acqua che irriga, che feconda, che disseta, che fa fiorire. Dobbiamo credere veramente questa efficacia del Regno di Dio, che non è opera umana, che non sono gli sforzi umani. Quindi noi possiamo anche far tanti fallimenti, non avere nessun risultato, trovarci in difficoltà. Eppure, se siamo pieni di fiducia, se operiamo con questa fede, lo Spirito Santo passa e opera e produce. Anche se diciamo le cose più semplici. E chi lo ascoltava leggeva nel suo volto l'affetto, l'amore che lui aveva per il Signore e l'amore che aveva anche per ognuno di loro. Era un uomo dei campi, anche lui come loro, quindi parlava un linguaggio che scendeva fino in fondo alle loro tenere anime. Si faceva capire. Si faceva capire per la semplicità del dialogo, ma si faceva capire soprattutto per la convinzione profonda con la quale lui comunicava ai suoi ragazzini la parola di Dio. Ed esigeva che imparassero il catechismo, come si dice, a paroletta. Era la forma mnemonica che noi tutti abbiamo acquisito nel catechismo, imparavamo tutte le rispostine di San Pio X, adesso è stato tutto scavalcato, si è sottovalutata questa forma mnemonica. Quella volta imparavamo formule anche tanto difficili e complicate, però io me le ricordo tutte. Quella volta non capivo niente, adesso me le ricordo e mi sono rimaste un tesoro, una ricchezza interiore. E adesso che so darci un significato, ringrazio Dio che quella volta il mio parroco mi faceva imparare quelle domandine e rispostine difficilissime anche a suon di bacchetta, quando non le sapevamo. E quando non le sapevamo, ci metteva in castigo nel coro. C'erano le panchine, riguardo, sono i ricordi di infanzia bellissimi, no? Anche voi li ricorderete, certamente. E lui aveva la sua poltrona, c'erano le balaustre, e allora lui si metteva a capo di una parte della balaustra, quella di questa parte, perché lì ci metteva il registrino e la bacchetta, che era una canna cargana, un pezzettino di canna un po' curvata, una bacchettinetta, e noi tutti in fila che aspettavamo per essere interrogati, avevamo il librettino di San Pio X e lui ci metteva la firma dove si arrivava, e quando non si sapeva allora alzava la bacchetta, e se non sapevamo, immaginate, con quel gesto sapevamo meno ancora. E allora lui qualche bella legnatina o sulle mani o sulle gambe e ce la dava, e ci metteva in ginocchio davanti al Santissimo a imparare. E dopo, se non avevamo imparato, alla fine ci teneva in canonica fino alle 9, alle 10, finché avevamo imparato. Era un tempo veramente di terrorismo. Comunque io lo ricordo tutto quel tempo, perché è stato un tempo prezioso, perché mi ha messo in riga e non mi ha fatto fantasticare con una vita comoda, facile, come magari l'hanno i nostri ragazzi adesso, che trovano tutto fatto e tutto pronto, e mi sono fatto le ossa. E così anche lui, Curato d'Ars, esigeva che imparassero il catechismo a paroletta.
Ed era cosa facile, dopo che egli la verità l'aveva sminuzzata, come fa del pane una mamma per il suo bambino. Ecco, quella volta i bambini forse erano più fortunati. Comunque io non mi lamento di quello che ho ricevuto. Adesso i tempi sono cambiati, resta però una verità, che il Signore è sempre lo stesso e lo Spirito Santo segue sempre lo stesso metodo. E perciò bisogna che noi ritorniamo, per dire in qualche maniera, il vecchio, quindi tenendo conto delle esigenze moderne, perché dobbiamo adeguarci anche alle fragilità di questo nostro tempo, però io credo che noi andremo avanti in misura che torneremo indietro, quindi che recupereremo certi valori che abbiamo perduto. Comunque noi ringraziamo il Signore, facciamo tesoro di quello che abbiamo ricevuto in passato, non perdiamo questo tesoro che abbiamo accumulato, continuiamo ad arricchirci. Vedete il Signore con quale larghezza ci viene incontro, e sappiate però che tutto quello che state ricevendo non è per vostro uso e consumo. Continuiamo ad arricchirci, vedete il Signore con quale larghezza ci viene incontro, e sappiate però che tutto quello che state

In occasione dell'anno sacerdotale abbiamo ascoltato la vita e le opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati a voi tutti. È mercoledì 2 settembre 2026, sono le 9:03 minuti, state ascoltando Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi lasciamo in compagnia di uno stacco musicale, prima di ascoltare insieme alle 9:05 il Buongiorno Radio. Alle 10 appuntamento con l'udienza generale di Papa Leone XIV in diretta dal Vaticano, a seguire argomenti di spiritualità. Alle 11 trasmetteremo il GR Flash, alle 11:05 appuntamento con il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, a mezzogiorno preghiera dell'Angelus e a seguire meditazione di spiritualità. Alle 12:30 trasmetteremo le voci del mare, a seguire alle 13 il notiziario e alle 13:12 vite di beati e santi. Alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto. Successivamente alle 14:20 trasmetteremo l'omelia di ieri sera tenuta dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la natività della Beata Vergine Maria. A seguire alle 15 sarà il momento della coroncina latina.

Divina Misericordia e alle 15.35 il Santo Rosario. Alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno. Alle 16.35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute e alle 17.30 Moment Furlan. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.30 continuiamo con l'appuntamento con la novena per la Natività della Beata Vergine Maria, che stiamo trasmettendo ogni sera e quindi anche stasera alle 8.30 dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone, con la Santa Messa presieduta da Giuseppe Casetta. A seguire trasmetteremo alle 22 le associazioni di volontariato e alle 23.30 concluderemo con la compieta e gli argomenti di vita cattolica, per poi continuare a trasmettere con la nostra programmazione anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata, un buon ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, il sacerdozio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

ancora a tutti l'augurio di una buona giornata. Cari amici, una società come la nostra, che da una parte tende al materialismo e dall'altra avverte il desiderio di Dio, ha bisogno di testimoni del mistero. Una società che è divisa e avverte nello stesso tempo il bisogno di unità e di solidarietà necessita di servitori dell'unità. Una società che dimentica spesso gli autentici valori mentre chiede autenticità e coerenza ha bisogno di segni vivi del Vangelo. E questi sono i sacerdoti. Il sacerdote è un uomo che non si appartiene. Il sacerdote è colui che trasmette la vita divina agli uomini. Potrà essere anche debole, imperfetto, certamente mai pari alla grande fiducia che Dio gli ha fatto, chiamandolo ad essere suo ministro. Ma la sua forza, la sua ricchezza sta primariamente nel divinizzare gli uomini, santificarli.

0: E per parlare di sacerdozio, di sacerdoti, ho invitato questa mattina il priore della comunità agostiniana del convento della Santissima Trinità di Viterbo, padre Vito Maria Logoteto. Padre Vito, buongiorno.
1: Una buona giornata a voi tutti e un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Ha fatto proprio un saluto radiofonico, eh?
1: Ben trovati.
0: Grazie, padre Vito. Padre Vito, nell'ordinare alcuni nuovi preti della diocesi di Roma, Papa Leone XIV, nella sua omelia, ha raccomandato a questi nuovi preti di fare spazio ai fedeli e ad ogni creatura, perché il popolo di Dio è più numeroso di quello che vediamo. Stiamo dentro il popolo di Dio, ha detto, per potergli stare davanti con una testimonianza credibile. Così, insieme, sono ancora parole di Papa Leone XIV, ricostruiremo la credibilità di una Chiesa ferita, inviata ad una umanità ferita. Ecco, quello che le chiedo, ma quale relazione il sacerdote riesce a costruire oggi con la gente? C'è ancora quel rapporto confidenziale che si trasforma in direzione spirituale?
1: Secondo me c'è ancora oggi, partendo da una vicinanza che è propria del ministero sacerdotale, una vicinanza che si tramuta in ascolto concreto e compassione, cioè la capacità proprio di farsi prossimi alle ferite, alle situazioni, alle difficoltà che vive la gente. E questo partendo dalla relazione umana, da questa prossimità, diventa pian piano il canale col quale poi far passare la grazia, che è sempre l'umanità il canale privilegiato per la grazia.
0: Padre Vito, Papa Francesco sottolineava spesso come i sacerdoti debbano essere testimoni dell'amore misericordioso di Dio, pastori, diceva, con l'odore delle pecore. Ma cosa significa per un sacerdote oggi?
1: Pastori con l'odore delle pecore ci rimanda immediatamente all'immagine di Gesù, buon pastore, che prima di condurre il gregge sta in mezzo a loro. Credo che oggi più che mai sia essenziale per un presbitero stare con la gente, tra la gente, per farsi prossimo con una presenza semplice e concreta. Avere l'odore delle pecore è entrare in una familiarità, capace di tendere una mano, di dare un conforto, capace di indicare Cristo come speranza certa in ogni buio e salita della vita.

0: quale percezione ha lei invece di come la gente vede il sacerdote?
1: Oggi in molti luoghi, specialmente in Occidente, il sacerdote è visto con pregiudizio e con indifferenza. Questa, secondo me, è una grande opportunità per poter relazionarsi con l'uomo di oggi, partendo dal basso, partendo dall'umanità che ci accomuna. Credo che questo sia il tempo di riscoprire in primis per noi sacerdoti e far riscoprire al popolo di Dio la meravigliosa umanità di Cristo che emerge dai Vangeli, capace di gratuità, di accoglienza, capace di accogliere il volto dell'altro a prescindere da tutto. Un volto che ci interpella sempre, un volto che a volte nasconde storie drammatiche, ferite, ma anche desideri e speranze non ancora emerse.
0: Dal momento che l'attività pastorale, questo specie nelle parrocchie periferiche, è spostata e concentrata in poche ore serali, qual è la giornata tipo di un sacerdote, padre Vito?
1: Guardi, le rispondo alla luce delle esperienze dell'attività pastorale che noi viviamo qui in Viterbo come comunità servizio di una parrocchia del centro storico, avendo allo stesso tempo la cura del santuario mariano cittadino della Beata Vergine Liberatrice. Nel nostro caso la giornata ha come punto certo e fisso la preghiera comunitaria. Per il resto tante sono le contingenze pastorali che orientano e cambiano le nostre giornate in maniera del tutto inaspettata. Può essere dalla richiesta, ecco, di una confessione che poi ti porta a star lì nel confessionale magari un'ora, ai bisogni degli assistiti Caritas, dagli imprevisti strutturali del convento, dalle richieste di visite di gruppi nel chiostro del 1500, dall'orto che noi custodiamo e coltiviamo, in particolar modo il nostro parroco padre Giuseppe si occupa di questo, anche dall'accoglienza di fratelli e laici agostiniani in ospitalità che noi viviamo qui in convento. Quindi direi una giornata dinamica, con la certezza di non dare mai nulla per scontato, sempre pronti al cambiamento in corso d'opera.
0: E io posso testimoniare, ho avuto la gioia di stare in mezzo a voi, di vedere la vostra, la parrocchia, la chiesa, veramente una comunità viva dove c'è tanto amore e anche molta presenza di giovani, padre Vito.
1: Sì, davvero, questa è stata una grazia che noi abbiamo accolto, nel senso che essendo tre frati in questa comunità giovani ci siamo posti davvero in questa posizione di accoglienza, ad andare incontro, quindi magari ai giovani che entravano in chiesa, qualcuno magari universitario che si avvicinava. Quindi pian piano abbiamo proposto degli incontri di ascolto della parola, dei momenti di convivialità, e quindi pian piano si è creato proprio un gruppo che ha voglia di stare insieme, che ha voglia di crescere, di ascoltare la parola senza nessun orientamento ecclesiale. Cioè siamo un convento che accoglie ragazzi che hanno voglia proprio davvero di stare insieme, di crescere nella fede, nell'esperienza cristiana.

0: Padre Vito, c'è poi la questione social, fotografie, commenti, like. Quale dovrebbe essere il ruolo sacerdotale nei campi digitali?
1: Oggi più che mai ai sacerdoti è richiesta la capacità di essere presenti nel mondo digitale, io direi da sacerdoti, ovvero nella costante fedeltà al messaggio evangelico, per orientare i cuori smarriti e proporre il messaggio antico e sempre nuovo nel caos e nella Babele delle tante voci confuse e a volte contraddittorie del web. La pastorale del mondo digitale è necessaria, rispettando e tenendo presente però che non tutti i sacerdoti hanno quella familiarità e predisposizione all'uso dei mezzi di comunicazione digitali. Quindi stare nel web oggi è necessario, ricordandosi sempre di essere sacerdoti di Cristo a servizio della giustizia e della verità evangelica. Credo che questo sia un presupposto basilare da tenere sempre presente per poter essere luce nel mare complesso del web, che diventa anche un'opportunità per raggiungere i più lontani.
0: Ecco, poi non possiamo non osservare che sono diversi sacerdoti giovani che lasciano, ahimè, il ministero, formazione, discernimento, ordinazione, relazione pastorale, avviate, poi tutto si interrompe. Dove cercare le cause di tutto ciò, Padre Vito?
1: Il discorso è molto ampio da approfondire. Credo che, a mio avviso, sia opportuno verificare maggiormente alcuni aspetti nella formazione al ministero che spesso si danno per scontati o che vengono tralasciati. Il racconto della casa sulla roccia, che spesso approfondiamo per i fidanzati nel discernimento della vocazione matrimoniale, vale in realtà anche per noi sacerdoti. Tre punti vorrei appunto sottolineare per far sì che la formazione abbia questo fondamento. Innanzitutto, la maturità umana e relazionale. Il pastore è un uomo di dialogo, di ascolto. Spesso ci si basa sulla buona volontà e sul sapere accademico acquisito, però credo che questo oggi non basti più. La formazione alla vita di preghiera, avviando alla vita virtuosa nello spirito, perché spesso fede, speranza e carità vengono esercitate all'occorrenza, sia un po' questo pensiero, mentre credo che sia opportuno formare e introdurre il formando all'habitus di virtù spirituale. E poi terzo, formare la fraternità, perché la solitudine oggi può essere davvero un pericolo, mentre formare la fraternità presbiterale comunitaria in un mondo di isole diventa fondamentale per poter, ecco, muoversi e testimoniare la bellezza e l'unità nella diversità.
0: Padre Vito, io la ringrazio per le bellissime cose che ci ha detto, le sue riflessioni, e anche con lei ci risentiremo presto.
1: Grazie a lei, Orazio, davvero è sempre un piacere.
0: E invito tutti gli ascoltatori, se capitate a Viterbo, andate a vedere questa bellissima comunità agostiniana del convento della Santissima Trinità di Viterbo. Veramente troverete tanto amore, tanto affetto e anche momenti di preghiera, e abbiamo tanto bisogno di pregare. Grazie Padre Vito. Grazie Padre Vito, Maria Logoteto, priore della comunità agostiniana di Viterbo. Grazie e buona giornata.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Giochi dell'Armonia presenta
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Quattordicesimo incontro. L'accidia, seconda parte.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Continuiamo il nostro viaggio nel demone dell'accidia e iniziamo un pochino a cercare i rimedi, perché se gli ascoltatori hanno seguito la precedente trasmissione non c'è da stare molto allegri con questo tipo di peccato, è una realtà devastante ed infelice. Innanzitutto il rimedio fondamentale è che va dichiarata guerra, cioè l'accidia è un demone con cui non si può essere pacifici, non ci si può convivere, perché non convive con niente, perché distrugge tutto, perché se altri demoni possono anche lasciare in pace dei settori della nostra vita, ammesso che lo facciano veramente, questo no, perché svuota tutto dall'interno. Allora è proprio qui il problema, perché l'accidioso è quello che non combatte, è quello che è privo di zelo, per cui dichiarare guerra è già aver iniziato a vincere. Quindi molto del problema dell'accidia sarà ingaggiare il combattimento. Ma c'è una cosa di cui dobbiamo tener conto, è che è durissimo ma smette di colpo. L'accidia viene dissolta di colpo quando la si attacca. Passati all'azione e dichiarata guerra, straordinariamente l'accidia sparisce. Cioè, una persona che è stata lì proprio languendo inizia ad agire ed è incredibile quanto è veloce la vittoria. Però bisogna superare una terra di nessuno, la terra di nessuno dell'amarezza dell'iniziare a lavorare. Cioè la vittoria sull'accidia può essere conseguita solo dopo aver attraversato il deserto di un'amarezza che spinge a cedere. Bisogna resistere con grande forza a una voglia irrefrenabile interiore di smettere di affrontare il problema. Anche perché si può pensare che non sta succedendo niente, che la lotta sta andando male, che non c'è nessuna soluzione, invece si tratta solamente di tenere e neanche tanto, perché è curioso, ma l'accidia non chiede tanto tempo, devasta tanto, ma è un mostro di carta. Una volta che uno ha attaccato scopre che si svuota. Perché? Perché è bello fare le cose belle. Perché quando uno inizia a pagare quello che deve pagare, a fare quello che deve fare, a mettere in ordine ciò che deve mettere in ordine e a mettere un po' così pulizia intorno alla sua vita, inizia a stare bene, inizia a essere contento e inizia a essere grato alla vita. Allora bisogna resistere alla tentazione che dice non ce la puoi fare, non ce la farai, è inutile che ingaggi questo combattimento. Come si fa? Dobbiamo un pochino capire che sicuramente dovremmo avere un contenitore per la grazia della vittoria contro la accidia. Cioè dovremmo fare delle cose che avranno la struttura di confine. Saranno cose che bisogna mettersi a fare prescindendo dal proprio stato d'animo, come abbiamo detto nella precedente trasmissione, disobbedendo al proprio senso, alle proprie impressioni e alle pulsioni superficiali. Allora si chiederanno i doni della costanza, della perseveranza, che ora vedremo, ma una volta chiesti bisogna stare lì, nelle piccole regole o grandi regole che uno si è dovuto dare per ricevere questi doni. È un problema di contenitore. È come l'idea di andare a comprare qualcosa che viene venduto sfuso e dobbiamo portare la scatola, la bottiglia, ciò che è adatto a tenere questo materiale che compriamo. Dovremmo portare il sacco della grazia, il sacco ce lo dobbiamo mettere noi. Questo è molto importante. L'accidioso spera di vincere il combattimento contro l'accidia senza alcuna regola, svegliandosi una mattina che gli va di fare le cose, ma questo non succede. Dovrà creare una situazione e coltivare una situazione dove può essere aiutato. Se per esempio l'accidioso non riesce a studiare, chiede a Dio il dono della perseveranza, della costanza nello studio. E cosa fa? Si ferma e aspetta che gli arrivi? No. Chiede a Dio il dono della perseveranza e poi si mette a studiare obbligandosi, questo è il sacchetto della perseveranza, questo è il contenitore, obbligandosi a restare lì, a non andarsene dalla scrivania. Scoprirà dopo 3 ore che Dio gli ha dato la costanza, ma lo scoprirà dopo 3 ore perché si sorprenderà che ha studiato, che è rimasto lì, ma deve imporsi di restare lì. Cioè, la vittoria sull'accidia non arriva vincendo la nostra libertà, ma con la collaborazione della nostra libertà, perché senza libera adesione non ci sarà mai nessun atto spirituale. Quindi dobbiamo un po' capire quali sono i contenitori. Bisogna ricordare che il gusto viene dopo. Con l'accidia non si parte dalla vittoria, si arriva alla vittoria. Quindi chi vuole fare guerra all'accidia deve ignorare i propri sentimenti iniziali, ignorare i propri gusti iniziali. Il cuore, che è l'assente ingiustificato dell'accidioso, è più profondo di queste sensazioni e di queste percezioni. Per arrivare al cuore, alla profondità, bisognerà disobbedire all'arte dell'accidia, bisognerà andare contro se stessi, non c'è niente da fare. L'accidioso produce la sua propria distruzione, deve disobbedirsi per iniziare a costruire.

Allora passiamo a vedere quali sono questi contenitori della vittoria sulla Cilia. Ne esistono di classici, nella tradizione spirituale sono i 7 rimedi classici contro la pigrizia, contro la Cilia. Allora, il primo è la perseveranza, ovvero sia non smettere. Se hai iniziato la battaglia contro la Cilia, non smettere. E se una persona vuole uscire dalla Cilia, deve durare, continuare in questa intenzione. Il secondo rimedio passa dal temporale allo spaziale, si chiama stabilitas, e quanto è importante non solo continuare a fare, ma restare a combattere lì dove si è intrapreso il combattimento. Dobbiamo ricordare che non esiste un luogo idoneo e uno spazio idoneo, esiste l'intenzione di mettersi a combattere. Qui e ora mi devo mettere a combattere contro la mia Cilia. La grazia che mi deve dare Dio e che sarà quella che vincerà richiede che io mi trovi a lungo nello stesso posto. E infatti il terzo rimedio fondamentale per la Cilia è la preghiera. E la preghiera richiede infatti quelle due sorelle di prima, la perseveranza e la stabilitas. La preghiera, che è la relazione con Dio, infatti l'accidioso, abbiamo detto, è quello che si ingoia nei suoi propri sensi. La preghiera fa entrare in relazione con Dio, fa gridare a Dio, fa dialogare con Lui. Pregare e obbedire al demone girovago, di cui abbiamo parlato nella precedente trasmissione, è assolutamente impossibile. Si chiamerà pattinare sull'epidermide della spiritualità, ma non approfondire. Da dove si comincia a pregare? Da quello che si sa fare. San Pio da Pietrelcina diceva: ognuno prega come può e sa. Non dobbiamo essere perfezionisti su questo tipo di argomenti. Questi argomenti sono anche umili. Uno comincia da come sa pregare. Poi, fondamentale è il soffermarsi. È chiaro che la preghiera più facile è quella con la parola di Dio. Incominciare a leggere la parola di Dio e metabolizzarla. La preghiera però richiede continuità temporale, regolarità temporale e stabilità spaziale, cioè domanda: è possibile dire un rosario camminando? Ma sì, certamente, però la camminata non è curiosità in giro per i posti dove si va a pregare, ma è una camminata che implica magari un percorso dove non ci sia niente di nuovo da conoscere, ma si muove il corpo, magari perché si è molto stanchi, si ha paura di addormentarsi mentre si prega, perché può capitare di essere molto molto spossati, e allora uno dice: devo camminare, sennò mi perdo un po'. Però è pregare camminando, non camminare, vedere, guardare, incuriosare e anche, visto che ci siamo, snocciolare un rosario. No, si tratta di stare così centrati su questo umile richiamo a Dio, umile richiesta d'aiuto alla Madre Santissima sua. Quindi un altro strumento fondamentale è la vigilanza, cioè la cura della propria sobrietà, l'eliminazione dei fatti, dei dati che confondono, che inebriano, per cui bisogna iniziare a essere asciutti. Molto spesso il combattimento con la Cilia parte dal digiuno, parte dalla sottrazione di qualche cosa. Si comincia col dire: per questo tempo non guardo la televisione, per questo tempo spengo il telefono per diverse ore al giorno, per questo tempo non smangiucchio qua e là disordinatamente, perché logicamente la Cilia e la gola sono compagne di merende allegrissime che vanno alla grande e si banchetta di stupidaggini, di insulsaggini,
L'accidioso è il tecnico dell'attacco al frigorifero e si mangia quello che trova in maniera del tutto priva di cervello. Allora, la vigilanza e la sobrietà è uno strumento straordinario per combattere contro l'accidia e aprirsi all'irruzione della grazia, perché ricordiamo, non è la vigilanza che vince l'accidia, è la grazia che vince l'accidia, ma la vigilanza è la condizione per ricevere la grazia. Un altro elemento molto serio è la cosiddetta memoria mortis, e qui andiamo sul lugubre. No, non andiamo sul lugubre, andiamo sul senso della propria verità, il ricordo dei propri limiti, il ricordo della propria morte, cioè del tempo che non è infinito, che io devo ricordare è sempre limitato, il mio tempo è quello che è. Dio mi dà delle occasioni, mi apre delle porte, io le devo saper sfruttare. Confrontarsi con il termine della propria vita fa molto molto bene. Il penultimo strumento per combattere contro l'accidia è l'apertura del cuore al proprio padre spirituale, si chiama exaguresis in greco, portare nell'agorà, nella piazza, ciò che uno ha dentro. Cosa vuol dire? Parliamo di nudismo spirituale, per cui bisogna raccontare a tutti quello che ci succede? Assolutamente no, questo non serve a niente, molto spesso questo è narcisismo. Stiamo parlando di quel tipo di realtà per cui uno torna dallo stesso confessore, non cambiando ogni volta il confessore perché si vergogna di raccontare sempre gli stessi peccati, torna dal proprio confessore e gli racconta veramente come sta vivendo e gli apre il cuore come una consegna a Dio. Questo è un rimedio devastante contro l'accidia, perché da solo darà al confessore, al padre spirituale, la possibilità di agire molto molto efficacemente e di dare consigli molto mirati. L'ultimo e principale nemico dell'accidia e rimedio dell'accidia è niente proprio di meno che il lavoro manuale, la cosa più ovvia di questo mondo, mettersi a fare delle cose. L'accidioso molto spesso è o uno che sta nell'ozio e non fa niente, o uno che fa le cose che non deve fare. Iniziare a fare ciò che va fatto, sia per l'ozioso che per l'iperattivo, è qualcosa di fondamentale. Dobbiamo ricordare che il vero combattimento contro l'accidia è tutto all'inizio. Quindi il lavoro manuale, iniziare da qualche parte a fare le cose che non stiamo facendo. Attaccare. Quando uno attacca, poi arrivano le grazie automaticamente, poi tutte le altre cose aiutano. Poi la pazienza, la stabilitas, la preghiera, la vigilanza, la memoria mortis, l'apertura al padre spirituale, tutte queste cose qua. Ma se uno non inizia a fare qualche cosa, non si volta mai pagina. Ecco, questi sono i rimedi classici contro l'accidia.

0: In questa trasmissione noi ci stiamo basando fondamentalmente sull'impianto mentale, teologico, spirituale, soprattutto del grande Evagrio Pontico. Ma veniamo finalmente a leggere un suo testo. Non è facile leggere i suoi testi, andiamo a leggerne uno semplice, facile, che abbiamo visto anche in altre trasmissioni. È questa contrapposizione fra i vizi e le virtù nei suoi testi, nelle sue lettere al suo amico Eulogio. Allora, a cosa si contrappone l'accidia? L'accidia si contrappone alla pazienza. La pazienza è il vero nemico. Infatti, achedos è mancanza di cura, mancanza di zelo, mancanza di fatica, e la pazienza è il saper patire, il saper portare le difficoltà della vita. Avere pazienza vuol dire riuscire a sopportare le difficoltà dell'esistenza. Allora, c'è questo testo molto semplice in cui Evagrio Pontico fa una descrizione di che cosa è l'accidia e di che cosa è la pazienza. Allora vediamo, l'accidia è un'amica eterea, interessante, un'amica che sparisce, un'amica che poi ti guardi intorno e non ce l'hai più. È una forma di credere a qualche cosa che sembra buono ma buono non è, e che non persevera con noi, non ci aiuta veramente fino in fondo. È l'amico che non trovi poi al momento del bisogno. L'accidia è andarsene a spasso, ecco il famoso demone girovago, andarsene a spasso, così non perdere tempo. L'accidia è odio dell'operosità, odio è un sentimento, questo sentimento che noi percepiamo è una cosa con cui non bisogna identificarsi. Conflitto nell'esichia, cioè l'accidia, il conflitto nella preghiera profonda e nella ricerca dell'intimità con Dio. Molto spesso chi prega si trova questo ostacolo, questa barriera dell'accidia da dover affrontare quando si mette a pregare, per cui alla fine il libro della preghiera diventa la cosa più pesante che si possiede, e a aprire la pagina e mettersi a affrontare il dialogo con Dio, che un minuto dopo sarà piacevolissimo, sembra la cosa più difficile da fare lì per lì. L'accidia è tempesta nella salmodia, distrazione. Uno sta con la parola di Dio e vengono mille pensieri inutili. Ritardo nella preghiera, vediamo come l'accidia attacca contro la vita spirituale. Ritardo nella preghiera, allora abbiamo detto che cominciamo a pregare, aspetta, c'è da fare, però momenti, guarda un po' il telefono, aspetta che c'è una aspetta, che cos'era quella cosa lì che aveva scritto, dove ci sta questo libro che mi serve, e uno ha lasciato andare avanti, è passato un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, e uno si ritrova a pregare le lodi mattutine con l'inno che dice l'aurora inonda il cielo di una festa di luce, e sono le 9:30 del mattino, ed è una vergogna, e uno si disgusta di quello che sta facendo. Ecco, ritardo nella preghiera, nemico accidia. Ecco, rilassamento nell'ascesi, l'ascendere, l'andare dalla parte degenere di sé alla parte nobile di sé, è rilassata dall'accidia, che è questo accontentarsi del risultato nell'ascesi. Dormire quando non è il momento, mamma mia, che terribile descrizione. Sonno che prende, siamo Evagrio Pontico, siamo alla fine del IV secolo, che meraviglia, che descrizione, sembra proprio che sia oggi, qui, in questo momento, un sonno che prende. Odio della cella, cioè odio del luogo di lavoro, odio del luogo di preghiera, odio delle situazioni. Antagonista dell'impegno ascetico, nemico della tolleranza, cioè si diventa intolleranti perché la cosa più insopportabile è il patire l'interruzione del proprio riposo. È una cosa curiosa, ma uno vuole continuare a fare nulla. Freno della meditazione, beh, abbiamo visto, ignoranza delle scritture, non è così importante conoscere quello che Dio ci vuole dire, collega di tristezza, vanno insieme, orologio della fame, che è meravigliosa descrizione, l'accidia è l'orologio della fame, cioè fa scattare la fame secondo se stessa e non secondo le nostre reali esigenze. Uno ha voglia di mangiare quando non è il momento di mangiare. La pazienza invece, secondo Evagrio Pontico, è taglio dell'accidia. Ricordiamo, l'accidia va spezzata, per cui la pazienza spezza l'accidia. Troncamento dei pensieri. Ricordiamo San Benedetto da Norcia, che parla dello spezzare i propri pensieri in Cristo. Darsi cura della morte. Ecco, ricordiamo che ricordare che uno si deve preparare al proprio esito finale. Meditazione sulla croce, certo, guardare la sofferenza di Cristo e ridimensionare la assolutizzazione delle proprie sofferenze. Inchiodarsi al timore, cioè tenersi strette le sane paure, la paura di perdersi, la paura di rovinarsi. Oro battuto, è bella questa definizione, l'oro battuto, è oro ma è battuto, cioè la pazienza implica un lavorio, è bella ma c'è da batterla, c'è da perseguirla. Regola delle tribolazioni, cioè all'interno della tribolazione uno trova la norma della vivibilità nella pazienza. Libro di rendimento di grazie, e cioè l'accidioso è un ingrato, il paziente ricorda tante cose belle ricevute. Corazza dell'esichia, certo, la pazienza difende la vita spirituale, la vita interiore, l'intimità con Dio. Armatura dell'impegno ascetico, ecco, uno vuole crescere e con la pazienza difende dagli attacchi la propria crescita. Lavoro dignitoso e fervido, impossibile lavorare bene senza pazienza. Sottoscrizione di virtù. La pazienza ci fa arrivare a essere nell'elenco della virtù. Questo è veramente tanto importante. L'accidia è un bruttissimo modo di rovinarsi la vita. La pazienza è una strada di felicità.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. 14° incontro. L'accidia, seconda parte.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore. Perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.

Buongiorno e benvenuti. Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, con cui il Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale, ossia il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo. San Giovanni XXIII, già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962, aveva inteso dissentire dai profeti di sventura che, sebbene accesi di zelo per la religione, vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia. Da qui il compito affidato ai padri conciliari. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini e spesso al di là delle loro aspettative e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa. 3 anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa, descrivendo come costitutiva la sua indole pastorale. Da qui la definizione di costituzione pastorale. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo, che incarnandosi sceglie di condividere la nostra vita. Egli si è reso in tutto simile ai fratelli e si è caricato delle conseguenze del peccato, morendo in riscatto per tutti. Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa. Perciò la Costituzione conciliare Gaudium et Spes si apre dichiarando che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Infatti, solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. In tal senso, la prossimità verso l'umanità apre a una lettura più profonda degli avvenimenti e della stessa rivelazione. E nella medesima prospettiva, Gaudium et Spes richiama il dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Questa Costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare
che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena, ma mira a questo solo: continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere i loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e che non sempre l'essere umano riesce a porre a suo servizio. O una conoscenza più chiara delle leggi della vita sociale, accompagnata però da incertezze sulla direzione da imprimervi. O ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. In un tempo segnato da profondi mutamenti da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano, ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore e gli anelli che lo abitano, indicando nel Cristo la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Perciò, nella Chiesa, ad ogni livello, in ogni epoca, ha da realizzarsi la kenosi misericordiosa del Cristo, che non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, Gaudium et Spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.

Da Radio Voce nel Deserto abbiamo appena trasmesso in diretta dal Vaticano l'udienza generale del Santo Padre. In questo mercoledì 2 settembre 2026 sono le 10:15, vi lasciamo in compagnia della nostra programmazione.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il Cammino di Sant'Agostino è un pellegrinaggio mariano di oltre 700 chilometri, dedicato al Santo Vescovo di Ippona, concepito per raggiungere e collegare nelle sue tappe 50 santuari mariani della Lombardia. Il percorso tocca tre località coinvolte con la figura di Agostino: Cassago Brianza, luogo della sua conversione, Milano, luogo del battesimo, e Pavia, dove si trovano le reliquie del santo. Il tragitto prevede inoltre una notevole estensione a piedi, nei due sensi, da Pavia a Genova, città dove le reliquie agostiniane furono sbarcate nel VII secolo, per essere traslate proprio a Pavia lungo la Via del Sale. È possibile inoltre una prosecuzione del percorso per ulteriori 605 chilometri, in terra nordafricana, da Tunisi-Cartagine a Ippona.
5: Ci colleghiamo al telefono con Cassago Brianza, in provincia di Lecco, da dove ci risponde Massimo Didoni, vicepresidente dell'Associazione Storico-Culturale Sant'Agostino di Cassago, nonché uno dei responsabili del Cammino di Sant'Agostino. Una buona giornata, Massimo, e grazie del tempo che ci dedichi.
6: Grazie a voi.
5: Come è nata l'idea e qual è la storia di questo cammino?
6: Questo cammino è nato per l'ideatore, l'ingegnere Renato Ornaghi, e aveva visto presso la propria chiesa la presenza della Madonna della Cintura, che quella dei cinturati e degli umiliati è molto ricorrente in questo luogo. Questa tradizione della Madonna della Cintura si rifà ad una tradizione, ad una leggenda nella quale la Vergine, apparendo, aveva donato una cintura a Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Conoscendo a fondo questa tradizione, ha pensato di realizzare un percorso circolare, partendo da Monza e sviluppandosi nella Brianza Lecchese, e di santuari mariani. Al centro di questa cintura c'è Cassago Brianza, che è il luogo dove Sant'Agostino è stato ospite in una villa dell'amico Verecondo per la preparazione al battesimo. E da questo primo percorso, con alcune tappe, è iniziata una percorrenza durante due giorni della settimana, il venerdì e la domenica, su iscrizione. Poi sono nati i gruppi di sostegno, e quindi un primo gruppo promotore che ha sostenuto queste camminate, e si è aggiunta una guida spirituale, un padre Barnabita, padre Michele Triglione, e sono state realizzate dall'ideatore, dall'ingegnere Ornaghi, le prime guide cartacee. Attualmente invece, oltre alla guida cartacea con le descrizioni dei vari luoghi, è disponibile sul sito web ogni informazione, comprese quelle di carattere più pratico, i percorsi con i tracciati GPS, la tempistica, i luoghi che si visitano.
5: Che anno stiamo parlando? Il 2008, mi pare.
6: L'inizio è stato nel 2008, l'inaugurazione per tutte le tappe, con il sostegno anche dei Lion Club, è stato realizzato nella domenica 17 maggio dell'anno 2009.
5: Il percorso ha la forma di una rosa. Come si lega alla figura del Santo Vescovo di Ippona?
6: Sì, questo era il fiore, e appunto al centro c'era Cassago, che è il luogo dove appunto Agostino si è ritirato in preparazione al battesimo. Poi il percorso scende a Milano, perché Agostino arrivava proprio da Milano, lì si era convertito, e ritornando da Cassago aveva ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua del 386 da Sant'Ambrogio. Da Milano si scende poi a Pavia, dove le spoglie riposano dall'VIII secolo nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. E nel tempo poi abbiamo realizzato anche il percorso genovese, perché le spoglie in arrivo da Cagliari verso il 723 hanno viaggiato poi da Genova a San Pier d'Arena fino a Pavia per opera di un re longobardo, Liutprando, che ha voluto portarle nella capitale del suo regno, Ticinium, Pavia.
5: Come avete accolto la notizia dell'elezione di un Papa agostiniano come Leone XIV?
6: Diciamo che da tempo, viaggiando in questi territori e frequentando i conventi, al momento della possibile elezione come successore di Papa Francesco, sapevamo che poteva esserci questa possibilità di padre Robert Prevost, ma proprio in occasione di una camminata il 3 aprile dell'anno scorso da San Pier d'Arena a Genova, arrivando al convento della Consolazione, abbiamo avuto qualche possibilità, indicazione di qualche possibilità ulteriore della sua elezione, però siamo stati ovviamente molto stupiti e anche felicemente stupiti di vedere che un padre agostiniano era il successore di Pietro, quindi piacevolmente vederlo poi augurare la pace e qualificarsi proprio come figlio di Sant'Agostino, per noi è stato e continua ad essere una grande felicità, anche se sappiamo che dovrà essere il Papa di tutta la Chiesa, no? Non il Papa degli Agostiniani. E qui a Cassago il padre Prevost era venuto nel 2006 con 400 giovani agostiniani, io non ero presente in quel momento e quindi conserviamo uno scritto con i suoi saluti, ciò che lui ha scritto in quell'occasione.
5: Dalla sua elezione il numero di visitatori è in aumento?
6: Decisamente sì. Camminatori e pellegrini che arrivano da Cassago poi vogliono raggiungere appunto Milano e poi Pavia. Abbiamo già da ora prenotazioni di gruppi da guidare in questi territori, in particolare qui al nord, ma poi fino a scendere a Genova. Le richieste sono di molto aumentate e noi dobbiamo impegnarci per questo.
5: Grazie a Massimo Didoni, vicepresidente dell'Associazione Storico-Culturale Sant'Agostino di Cassago Brianza, per essere stato con noi oggi. Ti chiedo di proporci una canzone da ascoltare insieme e per introdurre il nostro prossimo ospite.
6: La canzone che direi possa essere adatta a questo momento è Alla tua fonte, con le musiche di padre Antonio Baldone, un padre agostiniano, e tratta sempre il testo, è un testo tratto dalle Confessioni di Sant'Agostino.

0: E ci colleghiamo adesso con Renato Ornaghi, che è presidente dell'Associazione Cammino di Sant'Agostino. E proprio in relazione al cammino iniziamo chiedendo quali sono le tappe principali che caratterizzano questo percorso dedicato al Santo Vescovo di Ippona.
1: Sì, buongiorno a tutti. E quali sono le tappe principali? Stiamo parlando di un cammino agostiniano e quindi evidentemente questo percorso a piedi di 640 chilometri, che poi diventano anche un centinaio in più perché si arriva anche fino a Genova, mettono appunto a fuoco la permanenza di Agostino da vivo in quella che oggi è la Lombardia e nei luoghi che più di tanti hanno caratterizzato la sua conversione. Agostino è il più grande santo convertito dopo San Paolo, potremmo dire, e i luoghi sono sostanzialmente tre. Uno è Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio, dove Agostino andava ad ascoltare le prediche del Vescovo Ambrogio. Uno è Rusca Siciacum, che è un piccolissimo paese della Brianza, dove in epoca tardo imperiale Agostino si ritirò a maturare la sua conversione, che poi l'avrebbe preparato al battesimo. Un terzo luogo fondamentale è il Duomo di Milano. Uno si chiederebbe perché, in realtà sotto il Duomo di Milano c'è la Basilica Primigenia di Milano, e lì sono stati ritrovati negli anni 60, durante gli scavi della metropolitana, i resti della Basilica di Santo Stefano alle Fonti, dove si battezzava, dove i primi milanesi venivano battezzati, e è stato appunto trovato questo battistero ottagonale dove Agostino fu battezzato da Ambrogio la notte di Pasqua del 387. Il quarto luogo, che è più importante oggi ovviamente, è che è l'appunto di arrivo del cammino di Sant'Agostino, è la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, stupenda basilica romanica, a Pavia, dove per motivi veramente misteriosi e quasi avventurosi le reliquie agostiniane furono portate nel VII secolo d.C. da un re longobardo, Liutprando. Ecco, le reliquie rappresentano, se vogliamo, come in tutti i grandi cammini della cristianità, il punto dove andare a venerare il santo e quindi in qualche modo onorare questa memoria di un grande santo. Il cammino della Francigena, famosissimo, arriva a Roma alle reliquie di Pietro, e il cammino di Santiago arriva alle reliquie di San Giacomo a Santiago di Compostela. In piccolo questo cammino agostiniano fa la stessa cosa: parte da una città longobarda che è Monza e arriva in una città longobarda che è Pavia, quindi c'è anche questo richiamo storico che è molto peculiare, perché senza i longobardi Agostino non sarebbe arrivato da reliquia a Pavia. Quindi questi sono i luoghi, come dire, agostiniani. In realtà noi come associazione abbiamo voluto legare la devozione agostiniana alla devozione mariana, cioè il grande percorso del cammino di Sant'Agostino, toccando questi quattro luoghi, porta il pellegrino su 50 santuari mariani, che sono una risorsa straordinaria del territorio ambrosiano. Ci sono tantissimi santuari, io ho detto 50, ma in realtà sono molti di più, e nel camminare da Monza a Pavia il pellegrino visita 50 santuari, come recitare un rosario a cielo aperto. E i santuari sono di tutti i tipi: c'è il grande santuario, grandissimo santuario come quello di Ro, oppure c'è il santuario di Caravaggio, che è uno dei punti di devozione mariana più importanti della Lombardia, ma ci sono anche tantissimi santuari in questi 50 che sono veramente delle piccole gemme di devozione mariana e che il pellegrino scopre passo dopo passo facendo questo lungo percorso.
0: Ecco, come il cammino si inserisce nell'ambito del rispetto di quello che potremmo definire turismo sostenibile?
1: Una bellissima domanda. È un già di per sé camminare è turismo sostenibile. Uno cammina, se vogliamo, con il cavallo di San Francesco, cioè con i propri piedi, e visita luoghi diciamo molto belli, e soprattutto ancora più belli proprio perché i piedi, andare a piedi in un luogo, consente di vedere al meglio la località che si raggiunge. Quindi c'è questo elemento connaturato al pellegrinare che è di sostenibilità. L'elemento più interessante dal punto di vista sostenibilità è il fatto che nel camminare a piedi lungo il cammino di Sant'Agostino si attraversano qualcosa come 15 parchi regionali, quindi c'è un contatto molto stretto tra il pellegrino e la natura. E può sembrare strano perché uno guarda un po' la mappa del cammino di Sant'Agostino, vede che transita per luoghi altamente urbanizzati. E della verità, Milano, Monza, cioè la Brianza, cioè territori che siamo abituati a pensare molto industrializzati, ed è così, ma in realtà abbiamo volutamente identificato per il percorso dei, potremmo dire, dei corridoi di bellezza naturale, di naturalità, che rendono l'esperienza del pellegrino sul cammino di Sant'Agostino un'esperienza molto vicina alla natura.
0: E che altre informazioni utili potremmo dare per chi volesse intraprendere il cammino?
1: Le informazioni sono quelle tipiche di qualsiasi pellegrino che volesse intraprendere un percorso di qualche settimana. Il percorso intero del cammino richiede circa 30 giorni per essere percorso. Ecco, uno dei vantaggi che dà il cammino di Sant'Agostino è che, appunto, transitando per luoghi molto urbanizzati e molto servizi dai mezzi pubblici, è un cammino che si può fare, non voglio dire a rate, ma è facile da spezzettare proprio perché ogni tappa di arrivo e partenza è ben servita dai mezzi. Questo lo dico perché molti pellegrini so che lo fanno nel weekend, iniziano da un santuario, fanno 2 o 3 tappe in 2 o 3 giorni e poi la settimana successiva ripartono da dove erano arrivati. Questo non sminuisce la caratteristica, diciamo, affascinante di un pellegrinaggio lungo, che ovviamente ti mette nel ruolo di pellegrino per tanto tempo, ma rende questa esperienza del pellegrinare molto fruibile anche a chi non ha la fortuna di avere 3 settimane di fila libere. Molte persone lavorano e proprio per questo riteniamo che il cammino di Sant'Agostino possa offrire questa chance in più a chi vuole gustarsi l'esperienza del pellegrinare a piccole dosi, a piccoli tratti. Noi mettiamo a disposizione la credenziale del pellegrino, che è un documento famoso di identità dei pellegrini, che viene vidimata in ogni santuario toccato dal percorso e nei luoghi agostiniani del percorso. Quello che diciamo a chi volesse fare il cammino, partendo dal santuario di partenza, che è il santuario di Santa Maria delle Grazie a Monza, ci si può dotare della credenziale direttamente alla partenza, alla segreteria del santuario. Un'altra informazione che può essere utile è ovviamente logistica, cioè c'è un sito di riferimento che è www.camminodiagostino.it, dove sono scaricabili informazioni, le mappe, le tracce GPS, tutto quello che ormai un pellegrino moderno ama porre. Diciamo che l'esperienza del pellegrinare sul cammino di Sant'Agostino è molto, voglio dire, facile, perché comunque si tratta di camminare, però non presenta le asperità tipiche di chi si avventura in luoghi poco serviti. Qui siamo in un territorio molto urbanizzato e quindi i servizi di ospitalità, i servizi, non so, una farmacia, uno avesse bisogno di qualsiasi cosa, si ritrova veramente a portata di mano, quindi è un'esperienza, oso dire, davvero alla portata di tutti.
0: Per questa puntata è tutto, grazie per essere stati con noi. In redazione Alessandro Di Bussolo e Francesca Sabatinelli. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. News: si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi e Erbil. Pier Achille Dolfini. News: si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde

0: interna. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare oggi sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamo il Pontefice.
1: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però oggi, come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
0: Due persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta stamani intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania. L'ordigno esploso in un passaggio interno di un edificio, ancora da accertare cause dinamiche, ripercussioni sul traffico locale. Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre del 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, indicando che a pesare è l'andamento dei beni energetici. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,34% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Alessandro Di Battista, l'esponente dei 5 Stelle ricoverato a Cuba in seguito ad un malore, scrive un post sui social nel quale dice di sentirsi meglio e fa sapere che venerdì partirà dall'isola caraibica per rientrare in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Oggi, 2 settembre, la Chiesa ricorda San Giusto di Lione, vescovo. Di San Giusto ci sono pervenute due vitae, strettamente collegate l'una all'altra. Autori attendibili qualificano la prima di buona nota. Non è questo il luogo per fare il processo a una delle regole della critica che vuole che una vita brevior sia anteriore a una vita prolixior. Nei testi dell'Alto Medioevo accade generalmente il contrario. La vita brevior è sovente solo un riassunto, una riduzione fatta ad uso liturgico. Anche qui noi preferiamo la vita prolixior, senza tuttavia concederle più interesse di quanto non meriti. Certo di poco anteriore all'850, essa tenta di spiegare ricordi locali relativamente precisi, ma l'interpreta a modo suo.

Augusto era lionese e divenne vescovo nella seconda metà del IV secolo. Una rivolta popolare che le vite attribuiscono al fatto che un assassino si era rifugiato nella chiesa di Lione minacciava di incendiare l'edificio.

il vescovo Giusto, forte della promessa dell'autorità civile, secondo cui non sarebbe stato fatto alcun male al criminale, lo consegnò, ma l'uomo fu messo a morte. Giusto, tormentato dai rimorsi, stimandosi ormai indegno di reggere la sua chiesa, andò in esilio e, dopo aver condotto in Egitto un'esistenza da solitario, vi morì.

Il suo corpo fu riportato a Lione. La Vita Prolixior fornisce inoltre una preziosa indicazione. Dopo quell'avventura, ritornato da un concilio in Italia al quale era stato convocato, egli non rientrò a Lione per timore che l'amore di tutto il suo popolo gli impedisse di andarsene e si stabilì presso Tournon. Di là partì per l'Egitto. Il ricordo di questo concilio potrebbe probabilmente riferirsi alla presenza effettiva di Giusto al concilio di Aquileia nel 381. Egli assistette inoltre al concilio di Valencia nel 374, nei cui atti la sua firma figura al 13° posto. Non è però assolutamente sicuro che si tratti del vescovo di Lione.

Esiste un altro dato che fino ad ora non è stato rilevato. Giusto fu seppellito nella basilica funeraria dedicata ai Maccabei. Ora, il culto dei sette fratelli ebbe origine ad Antiochia dopo la trasformazione di una sinagoga in chiesa cristiana verso il 370. Oltre al corpo di Giusto, questa basilica funeraria accolse i corpi del suo successore alpino, dei vescovi Martino e Elpidio. Essa è peraltro anteriore al 422, poiché era divenuta rapidamente un luogo di sepoltura ad Sanctus. Il monsignor di Wolfenbüttel del martirologio geronimiano menziona il 2 settembre la deposizio di Giusto e la dedicazione della sua basilica, la chiesa dei Maccabei, presa all'inizio del VII secolo il nome di San Giusto. Ci sembra assolutamente certo che la sua erezione si debba allo stesso Giusto, con la destinazione a basilica funeraria.

In un tentativo di interpretare dei fatti segnalati, possiamo presentare le seguenti ipotesi. Verso il 380, la posizione del vescovo di Lione era delicata per ragioni politiche o religiose. L'incontro che Giusto poteva avere ad Aquileia con Rufino o semplicemente i contatti con i chierici del luogo, reputati ferventi seguaci dell'ascetismo grazie all'azione di San Girolamo, lo convertirono alla vita ascetica.

temendo di ritornare a Lione, Giusto attese qualche tempo a Tournon e poi si imbarcò per l'Oriente. Vi risiedette, conducendo vita da eremita con il lettore lionese Viator. Là, egli ricevette la visita di un prete della sua chiesa, Martino, che sarebbe divenuto il suo terzo successore. Ritornò a Lione con Martino, riportando nel culto dei Maccabei o morì in Oriente. Per conto nostro, preferiamo la prima ipotesi. Una traslazione del corpo non sembra essere tra le abitudini del tempo. Il fatto stesso che il suo successore alpino sia stato inumato nella chiesa funebre di Giusto ci sembra un rilevante argomento in favore di un ritorno del vescovo a Lione prima della sua morte.

Alcuni martirologi menzionano d'altra parte al 2 settembre il suo ritorno dall'Egitto. I martirologi non si accordano sul significato delle quattro feste che gli dedicava la Chiesa di Lione: 4 agosto, 2 settembre, 14 e 21 ottobre. Ciò non fa certo luce sul problema.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Tra i banchi di scuola, un'avventura sempre nuova. Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Le nuove dottrine che imperversano nel Novecento, dal pensiero di Freud al marxismo al darwinismo, attribuiscono la responsabilità delle azioni umane a forze nascoste o superiori, rispettivamente l'inconscio, il gruppo sociale, la lotta per la sopravvivenza e l'evoluzione. Niente di ciò che siamo, scrive Antonio Polito nel libro Contro i papà, come noi italiani abbiamo rovinato i nostri figli, niente di ciò che siamo si può far risalire all'educazione che abbiamo ricevuto, all'esempio che ci è stato offerto, alla cultura in cui abbiamo vissuto. Ma tutto è natura, tutto ci deriva dai nostri antenati e dagli istinti che si svilupparono nella lotta per la sopravvivenza del più forte. Se tutto deriva dalla natura, allora l'educazione non serve più. Con il 68 si afferma un mondo in cui esistono solo diritti senza più doveri, in cui vige una libertà svincolata dalla verità e dalle leggi. L'autorità non è più riconosciuta, così come non viene riconosciuta l'esistenza di un punto di riferimento autorevole e stabile che ci permetta di crescere. Oggi ci sono in giro altri adulti, afferma sempre Antonio Polito, che fanno danni non minori dei padri, nel senso che li arrecano ad un'intera generazione di figli. Sono i cattivi maestri, gente che cioè insegna male, cose sbagliate, metodi approssimativi, idee perniciose. È il folto gruppo di quei reduci del 68, i quali, invece che in politica e in azienda, hanno ottenuto il loro successo nell'accademia o nella comunicazione. I giovani apprendono dai loro discorsi in televisione se e perché si possa sperare o se si debba disperare. Questi maestri sono come dei padri guru, che hanno un peso ancora più significativo dei padri biologici. I giovani, quando si distaccano dalla famiglia dal punto di vista emotivo e valoriale, trovano nel mondo questi adulti che non li capiscono, non li amano e li accusano di non volersi impegnare in politica come hanno fatto loro alcuni decenni prima. Anche se questo è il panorama odierno, non tutto è perduto. L'educazione e la libertà di educare, infatti, rinascono laddove c'è un io che si pone di fronte agli altri e inizia a dire ai giovani: coraggio, camminiamo insieme. Vale la pena far fatica, perché la meta da raggiungere è bella. Questo è il vero maestro, che non si presenta come salvatore del mondo, ma diventa compagno di strada. Allora il ragazzo si mette in cammino in una compagnia, certo della bontà del sacrificio.

Beatrice, mia figlia maggiore, ammonisce la sorella Cristina, di 4 anni più piccola. Cristina, tu guarda me, perché io faccio come fa papà. Nella sua semplicità, la frase descrive la dinamica dell'agire umano. Ogni uomo si muove per imitazione. Tutti abbiamo modelli di riferimento. I primi esempi che guardiamo come fondamentali per la nostra vita sono il papà e la mamma. La madre è accoglienza e pazienza. È colei che ha tenuto nel grembo per 9 mesi il figlio. Lo ha aspettato, vivendo la dimensione del sacrificio e dell'abnegazione. Il femminismo degli ultimi decenni non ha certo valorizzato la donna, ma ha voluto equipararla all'uomo, destituendola in realtà di quelle virtù che l'uomo deve spesso imparare da chi ha fatto esperienza dell'ospitalità in modo fisico e direi viscerale. Questa comunione con il figlio per 9 mesi rende il rapporto tra madre e figlio fortemente biologico, fisiologico, carnale. Il padre inizia a conoscere il figlio solo dopo averlo visto nascere. Prima, nei 9 mesi in cui il bimbo è nel ventre materno, è osservatore, non comunica molto con lui. Difficilmente prende pienamente coscienza della novità. Poi, nel tempo, diventa autorità, legge, colui che pone le regole. Chiaramente ogni famiglia è a sé. In ogni nucleo padre e madre imparano a collaborare, a far crescere i figli, a comunicare loro le proprie esperienze e le proprie capacità. Qui intendiamo però sottolineare che esiste una differenza di genere tra uomo e donna, una differenza ontologica e di storia tra papà e mamma.

serve un padre per differenziarsi dalla madre, per accettare le ferite e riconoscere il senso ed esprimere il proprio sé, entrando così personalmente nel tempo e nella storia. Così scrive Claudio Risé in Il padre, libertà, dono. Nel mito, Edipo uccide il padre Laio senza saperlo e sposa la madre Giocasta. La vicenda raccontata dal tragediografo greco Sofocle si è profeticamente avverata nell'epoca contemporanea. Oggi l'uomo risente di una cultura plurisecolare discendente dall'illuminismo che ha distrutto i padri, tentando di conservare solo i valori di cui essi erano stati detentori fino ad allora. Il Settecento francese ha cercato di eliminare Cristo e la Chiesa, conservando i valori di uguaglianza, fraternità, libertà, che 1700 anni di storia cristiana avevano portato in Europa. Il tentativo dell'eliminazione della figura del re e della monarchia in Francia e l'abolizione dell'Ancien Régime con la Rivoluzione francese rappresentano simbolicamente la cancellazione dell'antico per l'instaurazione del nuovo, la decapitazione del padre per l'intronizzazione del figlio. La storia ha poi insegnato che non era possibile realizzare repentinamente questo passaggio rivoluzionario, perché i gradini si salgono con sacrificio e pazienza e non si possono saltare. I salti bruschi comportano di solito spargimento di sangue e involuzioni dal punto di vista della società e dei valori. Nietzsche fa piazza pulita di tutti i padri del passato, Socrate, Cristo, San Paolo, per lasciare il bimbo superuomo solo con se stesso, senza padre né madre. Nel Novecento i segnali di questa ribellione al padre, tradizione, autorità sono moltissimi. Tra questi, senz'altro, la ribellione sessantottina è uno dei più clamorosi. Negli ultimi 40 anni, e oggi in maniera sempre più accentuata, la cultura e il diritto occidentali hanno reso superflua o facoltativa la figura del padre. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Aggressività o cieca violenza, senso di sfiducia, perdita dell'idea di autorità, incapacità di diventare papà e di creare una famiglia, assenza del senso del limite e del senso del sacrificio, con conseguente inadeguatezza di fronte alle sconfitte, atteggiamenti nevrotici o psicotici. Il giovane cerca di inibire questa aggressività non controllata e regolamentata, non soggetta al senso dell'autorità e della regola, attraverso assunzione di alcol o droghe, con l'erotismo disinibito, con forme di evasione come l'eccessivo uso della televisione e dei videogiochi, e con altre infinite forme di intorpidimento dell'io. La società in cui viviamo è, in maniera simbolica, una grande madre che stimola i bisogni degli individui al fine di soddisfarli sempre meglio con beni crescenti, sempre più sofisticati, che tratta i suoi componenti guardando le loro necessità biologiche e fisiologiche. L'individuo regredisce ad una situazione infantile, si sente debole, deprivato di forza e di creatività, svuotato di energia spirituale, concepito solo per avere e possedere. Il giovane spesso regredisce allo stadio di dipendenza dalla madre, rimanendo in casa fino all'età adulta, lasciandosi cullare da agio e tranquillità domestica.

Rosario Tronnolone ha proposto Tra i banchi di scuola, un'avventura sempre nuova. Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Ares.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, quest'oggi mercoledì 2 settembre 2026, notizie dalla Chiesa. La crisi climatica è avanzata, riconosciamo gli errori e arginiamo i danni, questo quanto ha affermato Baggio. Al Giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si, la celebrazione presieduta dal Papa nella Giornata Mondiale del Creato, tra le 270 persone partecipanti, giardinieri e muratori, da decenni dipendenti delle ville pontificie, che hanno detto: per noi è una responsabilità quotidiana curare la natura. Il cardinale direttore generale del centro di alta formazione Laudato Si quindi ha affermato: il fuoco che dovrebbe illuminare e riscaldare oggi è pronto a distruggere. Usiamo l'intelligenza artificiale per il progetto di Dio. L'acqua è un diritto e non una merce, bisogna denunciare gli sprechi e l'inquinamento, così ha affermato il Papa nel video per l'intenzione di preghiera del mese di settembre, che prosegue il progetto Prega con il Papa. Il pontefice riflette sul tema della cura dell'acqua, invitando a guardare con dolore a quanti percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per la sua scarsità. Esorta inoltre a difendere il diritto di ogni persona a bere senza paura, senza disuguaglianze. Il cardinale presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura ha parlato dell'amico, fondatore della comunità di Bose. Il cardinale Ravasi quindi ha definito Bianchi testimone di fraternità sempre fedele alla parola di Dio. Bianchi è morto ieri, dopo un periodo di malattia, una figura poliedrica, impossibile da incasellare in un'unica categoria accademica o ecclesiale, ha detto Ravasi. La fraternità però era il filo conduttore della sua testimonianza. Wallet vince la causa contro la donna che lo accusava di abusi, è stato vittima di calunnie. Una sentenza della Corte Superiore del Quebec in Canada ha stabilito che il cardinale è stato falsamente accusato di violenza nell'ambito di un'azione collettiva contro l'arcidiocesi di Quebec. Sarà risarcito di $100,000, somma che sarà devoluta alle organizzazioni che lottano contro gli abusi subiti dalle popolazioni indigene. Il porporato ha detto: mi impegno a proseguire la lotta nella Chiesa e nella società contro ogni forma di abuso. Aree interne, l'impegno e la responsabilità della Chiesa italiana. I vescovi si sono riuniti a Benevento per definire linee pastorali coordinate e contrastare lo spopolamento e l'abbandono di questi territori. Il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, ha ribadito l'importanza del sostegno alle comunità locali. La messa dei tre popoli, i confini non devono dividere, possono anche unire. Circa 5.000 le persone che hanno partecipato alla messa dei tre popoli celebrata a Zicatec, al confine tra Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Durante la liturgia è stata elevata al rango di santuario la chiesa di Nostra Signora di Friedeck. Notizie dal mondo. In Egitto 16 persone sono morte a causa di un incidente dell'autobus su cui viaggiavano, altre 28 sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella parte orientale della penisola del Sinai, tra le città di Nuveiba e Dahab. È una zona molto nota per il turismo. Dahab, per esempio, si trova a circa un'ora di macchina dalla città di Sharm el Sheikh. Al momento le cause dell'incidente non sono note. Gli incidenti d'auto in Egitto sono abbastanza frequenti, anche a causa delle scarse condizioni delle strade. C'è stata un'esplosione vicino alla stazione di Augusta, nel sud della Germania, e due persone sono state lievemente ferite. Secondo la polizia, un oggetto non ancora identificato è esploso in un edificio davanti alla stazione. Secondo l'Augsburger Allgemein, un giornale della città, l'esplosione è avvenuta vicino a una filiale della banca VR Bank, nel piazzale di fronte alla stazione tra le 3 e le 5 del mattino. La polizia ha chiuso il binario 1 della stazione, mentre gli altri restano aperti. Le autorità nepalesi hanno iniziato a fare sepolture di massa dei corpi recuperati dopo la disastrosa esondazione di una settimana fa e che non sapevano più dove conservare. Sono state seppellite anche persone che non erano ancora state identificate, ma cui è stato prelevato un campione di DNA per farlo in futuro. Questo aspetto era uno dei pochi su cui il governo nepalese aveva accettato aiuti dall'estero, in particolare dalla Cina e dall'India. Il numero di morti finora accertato è di 1066, di cui 1050 in Nepal e gli altri nella regione del Tibet, dove il governo centrale cinese sta occultando l'entità delle devastazioni. Ieri sera il Parlamento monocamerale del Nicaragua ha approvato una riforma costituzionale che esclude di fatto le opposizioni dalle elezioni. A luglio il presidente Daniel Ortega, che governa il paese in modo sempre più autoritario da oltre 20 anni, aveva detto di voler abolire le elezioni. Queste affermazioni erano state molto criticate da diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti e organizzazioni internazionali come l'Organizzazione degli Stati Americani, che comprende 35 stati americani, tra cui il Nicaragua. Il Parlamento deve approvare la riforma una seconda volta per renderla definitiva. È molto probabile che accada perché il partito del presidente Daniel Ortega ha un'ampia maggioranza. Il programma alimentare globale WFP, un'agenzia delle Nazioni Unite, ha detto che dimezzerà il numero di persone a cui fornisce assistenza e cibo in Cisgiordania, passando da 400.000 a 200.000 a causa della diminuzione dei fondi a sua disposizione. Questo nonostante dal 2023 a oggi nella zona le persone che hanno bisogno di assistenza alimentare siano raddoppiate, fino ad arrivare a 900.000 su una popolazione di oltre 3 milioni di persone, escludendo circa 700.000 coloni israeliani. Ieri attorno alle 18.30 ora italiana, al comando delle forze statunitensi in Medio Oriente, CENTCOM ha fatto sapere che gli Stati Uniti hanno cominciato ad attaccare di nuovo l'Iran. La mezzaluna rossa iraniana, l'equivalente locale della Croce Rossa, ha detto che un bombardamento ha colpito una casa dove erano in corso le celebrazioni per un matrimonio. 5 persone sono state uccise, più di 50 ferite. L'attacco è avvenuto vicino alla città di Sirik, sulla costa dello stretto di Hormuz. La nuova serie di attacchi statunitensi è stata presentata come una ritorsione contro i tentativi di colpire alcune navi commerciali nello stretto di Hormuz e le forze statunitensi presenti nell'area da parte dei Guardiani della Rivoluzione, cioè il corpo militare più potente e influente dell'Iran. Al quarto giorno in cui era riunita per deliberare, la giuria incaricata di occuparsi del caso di Lindsay Clancy in un tribunale di Plymouth nel Massachusetts ha fatto sapere che non riesce a mettersi d'accordo per emettere un verdetto nel processo contro di lei. Quello che riguarda Clancy è uno dei casi di cronaca nera più seguiti negli ultimi anni negli Stati Uniti. 3 anni fa la donna uccise i suoi 3 figli e il processo ha l'obiettivo di stabilire se sia penalmente responsabile degli omicidi. I suoi avvocati sostengono che non lo sia perché in quel momento soffriva di psicosi postparto, una malattia rara associata al rischio di suicidio o di infanticidio. L'accusa sostiene invece che abbia ucciso i suoi figli deliberatamente e consapevolmente. In una nota la giuria ha detto che dopo diverse ore di lavori non è riuscita ad arrivare all'unanimità necessaria. Pur riconoscendo che è un caso faticoso e complicato e proprio per questi motivi il giudice del tribunale ha comunque ordinato alla giuria di continuare a deliberare.
4: Notizie dall'Italia. Noi non siamo contrari in linea di principio, però bisogna vedere se ci sono le posizioni giuridiche per farlo. È quanto ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani arrivando al Gymnich a proposito della richiesta di alcuni paesi di confiscare gli asset russi congelati e usarli per l'Ucraina. E già ve ne parlavamo ieri, ci sono delle ragioni che valgono per tutti, non solo per i cantieri in mezzo alla strada. Il tema c'è, scelgano le soluzioni che vogliono, ma scelgano. Così afferma Gianna Fracassi, segretaria FLC-CGL, sull'inizio delle lezioni a scuola e l'opportunità di spostarle per le alte temperature. Infatti dalla CGL propongono proprio di spostare la data di inizio delle lezioni se c'è troppo caldo. In alcune zone infatti è impossibile stare in classe, hanno avuto 3 mesi, ma niente è successo. Mario Calabresi è pronto a candidarsi a Milano, voglio percorrere una strada nuova, questo è il suo commento, lascia gli incarichi in Ciora Media, Schlein afferma prima il programma, poi i nomi. In Veneto luoghi storici visitabili da ipovedenti grazie a mappe tattili e modellini in 3D. Da Roma viene affermato che iniziative come questa dimostrano lo straordinario valore sociale dell'inclusione. Il Leone d'Oro alla carriera per George Clooney e il film d'apertura in concorso Ink di Danny Boyle su un momento topico nella scalata mediatica di Rupert Murdoch saranno gli eventi clou nella serata di apertura condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, che darà il via ufficiale all'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia questa sera. In giornata parte anche la sezione Orizzonti, il film d'apertura e La ragazza con la Leica di Alina Marazzi. Al via anche le giornate degli autori, sezione autonoma e indipendente promossa dall'Associazione Nazionale Autori Cinematografici. Istruzione, esperienze lavorative stimolanti e un tempo libero ricco di attività contribuiscono a mantenere in salute le capacità cognitive negli over 65, favorendo maggiore efficacia nell'espressione verbale e migliori performance, ma anche le emozioni giocano un ruolo importante. Il modo in cui le riconosciamo e la capacità di interpretarle può influenzare l'efficienza di processi cognitivi nell'invecchiamento. Così evidenziano due ricerche condotte dal laboratorio di Raffaella Rumiati della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, pubblicate sulla rivista Neuropsychology e Brain Science. Le emozioni ci rendono più efficienti e definiscono le nostre risposte. Un'elevata intelligenza emotiva, ossia riconoscere, comprendere e usare le emozioni per guidare pensieri, comportamenti e relazioni, influenza molto le risposte agli stimoli. Insomma, una vita attiva intellettualmente tiene il nostro cervello in salute e le risorse cognitive ed emotive collaborano nel sostenere un invecchiamento più sano ed efficiente. Il ritratto di un giovane Amedeo Modigliani in mostra al MES di Ferrara dal 6 settembre in occasione della giornata europea della cultura ebraica. Il giovanissimo Modì è riconoscibile per lo sguardo profondo e l'inconfondibile chioma ribelle. Colto di scatto, Matilde Levi Viterbo lo realizzò mentre Amedeo era ancora studente all'Accademia, prima del suo trasferimento a Parigi. Notizie locali, welfare territoriale a sostegno del commercio, il progetto si estende nel pordenonese. L'accordo è stato stipulato da Confindustria Alto Adriatico, Confcommercio Ascom Pordenone, Conterziaria, Consorzio NIP, Comet, Wellwork e Olipay. Carenza di agenti e sovraffollamento in carcere, dalla giunta nessuna risposta. Le parole sono di Nicola Conficoni, alla luce dell'interrogazione presentata a Trieste sulla situazione della casa circondariale di Pordenone. Conficoni ha sottolineato quanto dichiarato dal ministro Ciriani per quanto riguarda i tempi di realizzazione del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento. Aveva ipotizzato, afferma, la conclusione dei lavori entro il 2026 e l'entrata in funzione nel 2027. Lo stato di avanzamento dell'opera delinea tuttavia un quadro di incertezza che continua a penalizzare il territorio e di conseguenza a sovraccaricare il carcere di Pordenone. Blackout di 6 ore, i residenti protestano, nessuna comunicazione, quest'anno è successo già 10 volte. Edistribuzione risponde sostenendo che la causa sarebbe un doppio guasto. Da Viale della Repubblica alle vie circostanti, gli utenti pordenonesi interessati potrebbero essere piuttosto numerosi. Quel che è certo è che era già accaduto la settimana scorsa e più volte nel corso dell'intera estate. Allarme topi a Villa Varda, la segnalazione di una residente vicino al laghetto. Il comune rassicura deratizzazione periodica. L'assessore all'ambiente del comune di Bruniera, Maurizio Foltran, sdrammatizza un aspetto che non dovrebbe cogliere troppo di sorpresa. In fondo siamo in un parco, se non vivono animaletti lì, dove dovrebbero vivere? Comunque tutta l'area di Villa Varda viene deratizzata periodicamente. Notizie dal Bellunese. Avevano accumulato in casa centinaia di prodotti sottratti dagli scaffali di diversi supermercati del Bellunese. I carabinieri della stazione di Sedico hanno denunciato a piede libero 2 cittadini di 32 e 33 anni, ritenuti responsabili di una serie di furti commessi nel mese di agosto ai danni dei punti vendita Superview di Sedico e Belluno e dei supermercati Famila di Belluno e Ponte nelle Alpi. Secondo gli investigatori, la quantità elevata e la tipologia della merce non farebbero ipotizzare ad una reale necessità, bensì ad una successiva rivendita attraverso canali illegali. I due uomini sono quindi stati denunciati alla Procura della Repubblica di Belluno con l'accusa di furto aggravato continuato in concorso. Torna al centro del dibattito il tema dei presunti casi di discriminazione nella polizia provinciale legate alle obiezioni di coscienza sull'abbattimento degli animali. A riaccendere la discussione l'interrogazione presentata alla Camera dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, che chiede al ministro dell'Interno quale iniziativa intenda assumere per garantire nei bandi pubblici il rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione. L'interrogazione prende spunto da quanto riportato dal manifesto il 28 agosto. Due agenti della polizia provinciale sarebbero stati esclusi dai concorsi in 7 province del nord, tra cui Belluno, perché contrari all'uccisione degli animali, requisito indicato nei bandi come disponibilità incondizionata e irrevocabile a svolgere attività di soppressione. Brambilla ricorda che i due agenti si dichiarano obiettori, sostengono di aver subito mobbing e trasferimenti e hanno avviato cause civili contro le province di Belluno e Rimini, contestando anche la violazione dell'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori. Il primo settembre da sempre nel mondo della scuola al giorno di nuovi inizi, dei corridoi ancora silenziosi che si preparano ad accogliere il ritorno di docenti e di lì a poco il fermento degli studenti. Ma per i licei Galilei Tiziano di Belluno questa data rappresenta anche l'occasione ideale per guardare indietro con orgoglio ad un traguardo straordinario che ha illuminato la sessione estiva degli esami di Stato. Nell'aula dell'Istituto Bellunese la scorsa maturità si è conclusa con un bilancio eccezionale. Su un totale di 128 studenti diplomati, ben 21 hanno ottenuto il massimo dei voti. Oltre il 16% dei diplomati quindi ha ottenuto il massimo dei voti all'esame di Stato 2026, una storia di impegno che ispira il nuovo anno scolastico ormai alle porte. Una scoperta emersa nel cuore delle Dolomiti bellunesi potrebbe riscrivere una pagina della storia della medicina. I resti di un neonato risalente al Neolitico, rinvenuti in uno dei ripari sotto roccia della Val di Lamen, nel territorio di Feltre, hanno rivelato quella che gli studiosi considerano la più antica evidenza al mondo di una manovra ostetrica praticata durante un parto difficile. Si tratta di una scoperta straordinaria che conferma la ricchezza unica del territorio anche dal punto di vista storico-antropologico, come commenta il commissario del Parco Nazionale delle Dolomiti bellunesi, Ennio Vigne, che conclude: il sostegno alla ricerca scientifica ci consente di ricostruire sempre meglio la millenaria storia della frequentazione umana delle nostre montagne. Passo Duran, nuove chiusure da oggi fino al 30 ottobre, la rabbia degli operatori economici, danno enorme. La strada verrà interrotta per lavori più volte al giorno, eccetto sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Disagi per i pendolari. Favero del rifugio carestiato commenta: bastava aspettare un mese. Venturelli del rifugio Tomè sostiene: sarà devastante. Quattro appuntamenti in quattro giorni per chiudere nel segno della musica la quinta edizione di Restate in Città. La rassegna di Belluno, partita il 12 luglio, arriva al traguardo con un ultimo blocco di eventi ospitati al Palazzo Auditorium da oggi, mercoledì 2 settembre, fino a sabato 5. Una chiusura che conferma la vocazione del nuovo auditorium, inaugurato da pochi mesi e già diventato uno dei luoghi centrali della proposta culturale cittadina. Notizie dal mondo dello sport, colpi last minute nel mondo del calcio, la Roma tiene Koné, Gudmundsson alla Lazio, chiude la campagna di acquisti e cessioni, per Fofana salta il trasferimento a Lione. In Coppa Italia poi troviamo Torino eliminato, avanza il Monza dell'ex Juric, decide un gol di Mota, i brianzoli troveranno il Milan agli ottavi. E dal tennis, US Open 5-7 a Guerriero, Cobolli supera un duro primo turno, Berrettini batte Wawrinka, poi denuncia la piaga degli scommettitori gioco, poi bene Darder e Bellucci. E infine dall'Eurovolley c'è la Svezia, le azzurre a caccia della semifinale, 6 vittorie su 6 per l'Italia di Velasco, oggi quarti con le scandinave. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 2 settembre avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso. Durante il pomeriggio variabilità a partire dalla zona montana con possibili rovesci temporali sparsi, che verso sera potrebbero interessare localmente anche la pianura. Le temperature saranno sopra la norma del periodo. Domani giovedì 3 settembre su Pinore Costa cielo poco nuvoloso. Sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, variabile per la formazione di cumuli nel pomeriggio. Di notte primo mattino su Ferraborino o al più bora moderata sulla costa. In seguito i venti ruoteranno a Le temperature saranno pienamente estive e ancora sopra la norma del periodo. Tendenza per dopodomani, venerdì 4 settembre, tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e venti di brezza. Temperature ancora pienamente estive sopra la norma del periodo. Le temperature in questi tre giorni in pianura toccheranno infatti una minima di 18 gradi e una massima di 33. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia. Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ciò che afferma è molto lontano dalle nostre attese di un Messia trionfatore e potente, con il cui aiuto sconfiggere e calpestare i nemici. Già avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole. Avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole.

0: in contrasto con la bellissima professione di fede che appena fatto lo rimprovera. Sembra dirgli: sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo. Il suo è un moto di zelo, certamente animato da amore sincero, e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontani dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare, contro ogni logica di fede, che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora, a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna due cose importanti. La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda, però, e di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera, di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: va dietro a me Satana, e spiega a lui e agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come il suo Redentore per tutta l'esistenza, fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro, nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix. Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: et tu sei per noi.

Carissimi radioascoltatori, vi proponiamo la meditazione che Don Luca Giustarini ci ha inviato in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, siamo al quarto giorno della novena in onore di Maria Santissima delle Grazie di Pordenone. Oggi, sempre proseguendo il nostro cammino con l'Ave Maria, perché questo? L'Ave Maria ha accompagnato e accompagna sempre tutta quanta la nostra vita. Quante volte abbiamo recitato il Santo Rosario, siamo andati alle funzioni, al fioretto nel mese di maggio e così via. Quindi l'Ave Maria per noi è diventata, potremmo dire, ecco, il luogo dove ci ritroviamo, dove si familiarizza in particolar modo con Dio attraverso la Vergine Santa. Però può darsi che poche volte ci siamo messi a meditare profondamente che cosa significa. Allora, nell'Ave Maria vediamo c'è la benedetta, no? E benedetto il frutto del tuo seno. Perché la Chiesa ha sentito di mettere questa pacca del Vangelo proprio nell'Ave Maria, no? Perché ci ricollega a questo frutto, perché tutto è collegato nella Divina Scrittura, ci ricollega all'inizio, potremmo dire, della nostra avventura tra noi e Dio, no? Quando eravamo in Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Quante volte, fratelli e sorelle, bisogna ritornare e meditare per comprendere anche la nostra vita proprio in quelle prime pagine della Scrittura, che non sono soltanto il fondamento in assoluto della vita dell'uomo, ma sono anche il fondamento della nostra vita spirituale, se noi vogliamo, potremmo dire, tra virgolette, attraverso anche la razionalità, capire qualche cosa della nostra vita personale. Perché tutto questo? Perché questa invocazione è benedetto il frutto del tuo seno? Vi ricordate, no? La falsa promessa del diavolo, che il diavolo è sempre il falsario, no? Per eccellenza. Quando gli dice: se voi mangerete di questo frutto, finalmente diventerete come Dio e conoscerete il bene e il male. Pensate, no? Quanto è bugiardo il demonio, no? A due creature gli va a dire: sarete come dei. Ma lo sappiamo, no? Che lui è il padre della menzogna, e quindi è certo che lui vende, potremmo dire, secondo il suo stile, no? Ma loro abboccano. Eva offre questo frutto ad Adamo, mangiano questo frutto, ed ecco che il peccato li allontana da Dio. E non si avverò la promessa del maligno: sarete come dei. Anzi, peggio ancora, le parole che disse il Creatore, parole durissime, che ancora noi oggi ci portiamo dietro, nonostante il battesimo, le cosiddette reliquie del peccato originale. E quindi Eva, prendendo questo frutto, cosa desiderò? Desiderò il piacere. Anzi, appena mangiò di questo frutto, si accorse di essere nuda e provò la sofferenza. Invece Maria trova nel frutto del suo seno non l'amarezza del peccato, ma la bellezza sublime della santità. Per chi vi trova Cristo, vi ricordate, no? Le parole dell'Apostolo San Giovanni, no? Quando dice: quando apparirà saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Ecco il frutto di Maria. Eva, dal suo frutto, si accorse di essere nuda, con tutte le conseguenze del peccato. Maria invece, da questo frutto benedetto, ci dona la salvezza. Anzi,
è soltanto attraverso questo frutto benedetto che noi saremo simili a Cristo. Guardate che differenza di similitudine, no? Il maligno, che è il falsario, che è il bugiardo, ti dice: ah, se tu seguirai la mia voce tu diventerai come Dio, e poi questo non avviene. Anzi, il maligno di solito ti fa morire affogato nel tuo egoismo, no? Per poi vendicarsi all'inferno. Maria invece, che anche lei assaggia questo frutto benedetto, dono grandissimo dello Spirito Santo, Maria invece da quel frutto, e soltanto attraverso quel frutto, ti dirà: ma voi sarete simili a Lui. Questa volta sì che è vero che saremo simili al Signore, che con Lui, dice l'Apostolo San Paolo, conregneremo, con Lui saremo per sempre. Ecco la grande differenza tra il maligno, che ti vende solo bugie. Maria, attraverso Cristo, ti dona la verità tutta intera, perché in Cristo il Padre ha detto tutto una volta per sempre. Certo, facendo le differenze, no? Eva ti dà un frutto perché c'è un desiderio di piacere, invece nel frutto che ti dà Maria troviamo una risposta certa e profonda: chi mangia la mia carne ha la vita eterna. Il primo frutto ci ha fruttato la maledizione, no? Il peccato è entrato in questo mondo, il peccato ha stravolto anche l'ordine della natura, ha fatto tutto. E senti tutta l'amarezza nella tua bocca. Il frutto invece che ti dona Maria, non soltanto senti la soave dolcezza di questo frutto, ma addirittura ti dice: chi mangia di questo frutto, cioè chi mangia il Cristo, ha la vita eterna. Ha la vita eterna. Certo, lì per lì il frutto appagante che vide Eva era bello a vedersi, ma qual è il frutto più bello se non quello che ci ha donato la Vergine Maria? Pensate, gli angeli stessi sospirano uno sguardo di questo frutto. E quante volte noi, appunto, diciamo attraverso il Salterio, il Salmo 44: tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia. Perché tutto questo? Perché nel frutto che ci ha dato la nuova Eva, che è Maria, noi contempliamo lo splendore in Gesù della gloria di Dio. Pertanto noi che desideriamo tutto ciò, cerchiamo il frutto della Vergine. È questo il frutto da Dio benedetto, che lo ha talmente ricolmo d'ogni grazia da riversare tutto su di noi. Vi ricordate, no? Le parole dell'Apostolo San Paolo nella lettera agli Efesini: benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo. In Cristo. È importante che noi sicuramente questo lo dobbiamo proprio ritrovare, no? Perché la gioia nostra è ricevere attraverso Maria questo frutto benedetto. Ma come ci insegna l'esperienza, tutto questo non basta. A noi che cosa ci attira? Ci attira un frutto puramente esteriore, ma che dentro è marcio. Pensiamo che sia un frutto buono, ma in realtà è un frutto cattivo. Eppure noi tante volte, andando dietro al falsario,
al bugiardo, al prevaricatore, noi siamo più attirati da un frutto che esternamente sembra tanto bello, ma che dentro, come dice il Vangelo, è putredine. È putredine. E la putredine puzza. Ma il nostro egoismo, purtroppo, spesso ci fa andare oltre. Non sentiamo il puzzo della putredine, e spesso ci dà noia invece l'odore della santità. Perché poi nella vita quotidiana, al di fuori delle sacre mura delle nostre chiese, tutto il contrario avviene. Tu proponi al mondo, ecco perché il Vangelo dice: voi siete nel mondo ma non del mondo. Tu proponi al mondo una strada di verità, una via giusta, e il mondo rifiuta. E il mondo dove va? Va a cercare ciò che è effimero, va a cercare ciò che è soltanto facciata, ma che dietro, dice il Signore, sono un ammasso di putredine. Eppure oggi sembra delle volte che tutto questo abbia successo, no? Se noi prendiamo le cose più stravaganti che troviamo intorno a noi, e anche le cose più aberranti che troviamo intorno a noi, vediamo che nella mentalità di questo mondo sono cose normali. L'Apostolo dice, no? Cose di cui dovremmo vergognarci oggi, nel 2020, sono tutte normalissime, perché si parte da un concetto puramente erroneo, cioè, e qui sempre ritorniamo in quell'orto, in quel paradiso terrestre, no? In cui l'uomo vuol gestire la sua libertà, ma staccata da Dio. Allora pensiamo, no? Maria, nell'Annunciazione, mica si è sentita obbligata, anzi, ascoltando quella parola, dicendo il suo sì, Maria è diventata la creatura più libera di questo mondo, perché la presenza di Cristo produce irrevocabilmente la vera libertà dei figli di Dio. Il mondo invece, e la sua mondanità, come spesso sottolinea il Santo Padre Francesco, cosa ti produce? Ti produce una falsa libertà, perché il falsario che è il principe di questo mondo, produce sempre cose false, mai cose vere, e ti produce una falsa libertà nella quale tu pensi di poter scorazzarvi bene da mattina a sera, ma che in realtà mangi un frutto amaro dentro di te. Anzi, metti come un bubone amaro dentro di te, che ti porta alla tua distruzione, che ti porta alla tua schiavitù. La famosa frase "io faccio come mi pare" non può essere accettato nel vocabolario cristiano. Ma non perché Dio faccia il tiranno e ti imponga chissà quale legge, no. Lo dice lui stesso, no? Chi mi ama osserverà la mia parola. Invece, chi è sotto l'egidia della falsità, della mondanità, diventa veramente schiavo. Diventa schiavo di se stesso, del suo egoismo, e non gusta la bellezza di questa libertà interiore che permette al cristiano, ecco quello che fa paura al mondo, che il cristiano ragiona con la zucca sua, ma una zucca sua che è illuminata da Dio mediante lo Spirito Santo, e nella cui volontà, quando dietro c'è una retta coscienza, un'intelligenza illuminata da questo grande dono che è lo Spirito Santo, finalmente fa la sintesi, cioè finalmente nella volontà decide chi seguire, se Dio o il falsario. Perché poi l'atto morale parte proprio da qui. Parte da qui, fratelli e sorelle. Allora, tornando proprio all'Ave Maria, che ci riporta in tutta questa profonda meditazione, ripartiamo con Maria.
Allora il santuario delle grazie diventa non soltanto il luogo dell'ascolto, il luogo dell'accoglienza, ma diventa il luogo dove io scopro finalmente la mia vera libertà. Perché è Maria che per prima ti ha aperto questa strada, che ti ha reso libero, che ti ha fatto vedere qual è il frutto benedetto che tu devi mangiare. Allora corriamo, andiamo alle grazie, anche con il pensiero, e convinciamoci che lì c'è il fondamento della nostra libertà, perché soltanto Dio ci può far liberi. Se lodato Gesù Cristo.

Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati ancora voi tutti, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone in questo mercoledì 2 settembre 2026, mezzogiorno e 26 minuti, un po' di musica, poi ascoltiamo insieme le voci del mare, a seguire alle 13 il notiziario e alle 13.12 appuntamento con Viti di Beati e Santi, alle 13.35 il santo del giorno a cura della nostra redazione, alle 14 il radio giornale e a seguire alle 14.20 trasmetteremo l'omelia tenuta ieri sera dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria. A seguire alle 15 appuntamento con la Coroncina alla Divina Misericordia, alle 15.35 Santo Rosario. Alle 16.15 commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno. Alle 16.35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute e alle 17.30 Momen Furlan. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18.30 Santo Rosario, alle 19 Santa Messa e alle 19.35 Servizi di informazione. Alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.30 continuiamo l'appuntamento serale con la novena per la Natività della Beata Vergine Maria che trasmettiamo in diretta dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone con la Santa Messa presieduta dall'abate Giuseppe Casetta. Successivamente trasmetteremo alle 22 le associazioni di volontariato e alle 23.30 la compieta e gli argomenti di vita cattolica. Una buona giornata a voi tutti, un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: cartoline.
1: Le città tra le righe. Un cordiale saluto agli amici in ascolto da Alessandra Pugliese e da Alessandro Carucci alla console per la parte tecnica. Proseguiamo il nostro viaggio tra le città del mondo. Nella cartolina che vi spediamo oggi è ritratta Berlino, il cui cuore, finalmente libero, pulsa di rinnovata creatività. Ma non dimentica che qui la storia ha scritto alcune delle sue pagine più dolorose. Della città riunificata ci parleranno Sua Santità Giovanni Paolo II in visita a Berlino all'indomani del crollo del muro e Bernardo Valli, inviato del quotidiano La Repubblica. Al passato ripenseremo ascoltando le note di Lili Marlene e sfogliando il cielo diviso di Christa Wolff, nonché altri testi di Enzo Biagi, Wim Wenders e Paul Celan. Per saperne di più, restate in nostra compagnia e buon ascolto.

0: quello svoltosi tra il 21 ed il 23 giugno 1996 fu il terzo viaggio apostolico compiuto dal Santo Padre in Germania e il primo dopo la caduta del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre del 1990. Non a caso il Papa concluse quella visita pastorale parlando all'Europa della Porta di Brandeburgo, oggi simbolo dell'unione tra i popoli dell'Est e dell'Ovest, ma per decenni emblema inquietante della divisione, non soltanto di una città e di una nazione, ma di tutto il continente europeo e forse di tutto il mondo, fratturato in due ideologie contrapposte. Dalla voce di Silvio Frattolillo ascoltiamo un passo del discorso pronunciato dal Santo Padre durante la cerimonia di congedo presso la Porta di Brandeburgo il 23 giugno 1996.
1: Menschen waren durch Mauern und tödliche Grenzen voneinander getrennt.
2: Gli uomini erano divisi tra loro da muri e confini micidiali da oltrepassare. E in questa situazione la Porta di Brandeburgo, nel novembre del 1989, è stata testimone del fatto che gli uomini si sono liberati del giogo dell'oppressione spezzandolo. La Porta chiusa di Brandeburgo era lì come simbolo della divisione. Quando infine fu aperta, divenne simbolo dell'unità e segno del fatto che era stata finalmente realizzata l'aspirazione della legge fondamentale al raggiungimento dell'unità e della libertà della Germania nella libera autodeterminazione. E così si può dire a ragione: la Porta di Brandeburgo è diventata la porta della libertà.
1: In freier Selbstbestimmung erfüllt sich. So kann man zu Recht sagen, das Brandenburger Tor ist zum Tor der Freiheit geworden.

Dei 170 chilometri di doppio muro che dividevano la città, oggi a Berlino non resta più nulla, anche se dopo i tripudi dell'unità, la città sulla riva della Sprea fa i conti con un processo di integrazione molto più complesso di quanto ci si attendesse. Ma in un articolo di Bernardo Valli, inviato del quotidiano La Repubblica, la città si presenta come un immenso cantiere che lavora alacremente per ritornare ai fasti di un tempo, nonostante i demoni del suo passato e il ricordo del militarismo prussiano facciano ancora paura. Ascoltiamolo insieme dalla voce di Marco Guadagnini.

finestra dà sulla Unter den Linden. Se allungo un po' il collo, vedo almeno due cavalli della quadriga posata sulla porta di Brandeburgo, emblema non solo di Berlino, ma della Germania, e presto di nuovo il suo ombelico. Non c'è traccia di cloro nell'aria primaverile. Quell'odore traboccava un tempo da uffici, caserme e ospedali e dalle relative latrine e si appiccicava alle nari al punto da diventare l'impronta olfattiva del comunismo prussiano. Il fatto che si sia dissipato è rivelatore. Il processo di unificazione avanza dunque sicuro dall'ovest e abbraccia ormai i quartieri storici di Berlino, rimasta a lungo tra le mani della democrazia popolare dell'est. Gli occhi trovano un'elegante conferma di quel che la rozza percezione degli odori ha annunciato. Sulla Pariser Platz si delineano nette le sagome degli edifici ricostruiti più di mezzo secolo dopo le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. L'ambasciata degli Stati Uniti, l'Accademia der Künste, la Deutsche Bank, l'Haus Liebermann e l'Haus Sommer ai due lati della porta di Brandeburgo. Sempre sulla Unter den Linden, una sera in cui alla Deutsche Staatsoper va il Cavaliere della Rosa in scena, un conoscente berlinese si diverte a distinguere in platea e poi durante gli intervalli i berlinesi dell'est da quelli dell'ovest, non solo negli abiti più modesti dei primi, ma anche nel loro gesticolare, persino nei loro tratti, egli vede gli inconfondibili segni della società comunista fallita neppure 10 anni fa. Parla ridendo di eredità genetica. Essendo quel mio conoscente un berlinese dell'ovest e fiero, forse troppo fiero di esserlo, l'esercizio diventa irritante. Quel suo scoprire difetti e goffaggini nei suoi concittadini post-comunisti si trasforma in un gioco razzista. Reagisco affermando che non sono poi tanto marcate le differenze che lui vede ed esagera con sarcasmo. L'integrazione delle due Berlino è più evidente nelle pietre che nei cuori o nei cervelli. La ricucitura del cuore di Berlino è a buon punto e la capitale emerge dai cantieri della Potsdamer Platz come la pelle di una cicatrice fresca su un corpo stagionato. Non tutti però si sentono così rassicurati. Infastidisce il ricordo dei demoni annidati nella sua storia, demoni intenebrati anche nelle gallerie bunker, scavate come catacombe dagli ormai sconfitti, disperati dirigenti nazisti, trasformatisi in talpe per la battaglia finale. Ed ora quei bunker sono qualcosa di simile a un inconscio, sepolto sotto la città che rifiorisce. A Berlino stabilire un rapporto tra urbanistica e politica, tra architettura d'oggi e storia di ieri, è un esercizio irresistibile. È quasi un vizio in cui ricasco a ogni viaggio. Perché non mi accade a Roma, a Parigi, a Londra? Un giorno bisognerà pure archiviare questa abitudine berlinese un po' perversa. Ma per ora davanti alla capitale, che riprende forma, è impossibile non ritornare a quel che si pensava e scriveva poco più di mezzo secolo fa, quando questa capitale era diventata il cimitero del nazismo. All'alba del 16 aprile 1945 l'Armata Rossa lanciò l'assalto finale contro l'ultimo bastione del Reich. Il bunker di Hitler era al centro di un sistema difensivo forte di 1 milione di soldati tedeschi. 2 settimane dopo, Boris Gorbatov e Merianov, corrispondenti della Pravda, scrivevano dal fronte: Berlino investita, presa alla gola, passo dopo passo, casa dopo casa, i nostri soldati si sono aperti un varco verso il centro della città, verso la Sprea, il Reichstag, il Tiergarten. Berlino è completamente distrutta. Poi, attorno alla porta di Brandeburgo, diventata il confine tra l'est comunista e l'ovest capitalista, le rovine sono rimaste rovine per 50 anni. Gli edifici ricostruiti, non tutti ancora terminati, ai quali sono dedicate tante attenzioni, sono adesso una ricucitura della storia. Riconducono a un passato remoto rispettabile, saltando quello prossimo, vergognoso. Dove si voleva cospargere il sale, come sulle macerie di Cartagine, sorge alla fine del millennio il modernissimo cuore di una capitale ritrovata. Friedrichstrasse è lunga 2 volte la Unter den Linde che attraversa per unire Kreuzberg a Mitte. Era una via decaduta già prima di essere rasa al suolo dai bombardamenti alleati.
All'inizio del secolo era il luogo di incontro dell'intelligenza e anche la strada su cui si affacciavano i migliori negozi e i cabaret notturni meglio frequentati. Poi la moda si è spostata da est a ovest ed è allora che la Kurfürstendamm le ha soffiato il primato. Bismarck voleva fare della Kudamm, come abbreviano i berlinesi, le Champs-Élysées tedeschi. E infatti quella superba strada è rimasta a lungo l'epicentro dei divertimenti e del commercio, oltre che per molto tempo uno dei preferiti indirizzi della grande borghesia. Il primo film di Fritz Lang fu girato proprio sulla Kudamm. Nell'ultimo dopoguerra gli architetti che l'hanno ricostruita non hanno tenuto in gran conto quel passato illustre e hanno disegnato case non sempre degne della vecchia Kudamm, ma la strada è rimasta l'espressione del lusso berlinese, tanto che appena abbattuto il muro nell'89 la gente dell'est si è riversata sulla Kudamm per ammirare le sognate meraviglie del consumismo. In quelle ore storiche i negozianti e i residenti dell'ovest osservarono con irritazione quei fratelli redenti e squattrinati. L'abbraccio fra le due Berlino fu quello che il ricco riserva al povero nelle fiere di beneficenza.

Nella prima parte del nostro incontro abbiamo parlato della nuova Berlino, finalmente riunita sotto la stessa bandiera. Non è facile però dimenticare che dal 13 agosto 1961, data in cui il regime comunista lo fece costruire, e per circa 30 anni, Berlino è stata la città del muro. La sua ombra ha visto crescere e naufragare anche la storia d'amore di Rita e Manfred, i protagonisti del romanzo di Christa Wolf, Il cielo diviso. Il libro racconta il sogno di una vita in comune, spezzato in meno di 2 anni dall'arida pressione della storia che farà prevalere le differenze ideali e di temperamento dei 2 giovani, separandone le strade. Dalla voce di Laura De Luca ascoltiamo gli ultimi istanti del loro addio.

Ora dobbiamo bere del vino, no? Disse Manfred. Rita assentì. Stette a guardare mentre lui prendeva di mano all'assannata kellerina la bottiglia e versava da sé. Il vino era giallo verdognolo, aveva un suo profumo e una sua aspra levità fin nel colore. Vino lunare, pensò lei. Vino notturno, vino commemorativo. A che cosa brindiamo? Egli chiese. Poiché da parte sua non venne risposta, levò il bicchiere. A te, ai tuoi piccoli errori e alle loro grandi conseguenze. Io non brindo a nulla, disse lei. Non brindava ormai più a nulla. Quando la bottiglia fu vuota, lasciarono il caffè, che continuava ancora ad essere dominato dalla famiglia dell'uomo zelante. Discesero la via fino ad una gran piazza rotonda che, lontana dal traffico, a quell'ora era quasi deserta. Si fermarono ai margini, quasi temessero d'offenderne la pace. Una strana luce che sovrastava la piazza, diffusa, fatta di un miscuglio di molti colori, guidò i loro sguardi in alto. Proprio sopra di loro scorreva, in senso obliquo rispetto alla piazza, la linea di confine tra il cielo diurno e notturno. Velami di nubi passavano dalla metà già grigia e notturna del cielo a quella tuttora chiara che svaniva in colorazioni ultraterrestri. Al di sotto o al di sopra c'era una striscia di verde vitreo e nei punti più profondi persino tuttora azzurro. Quel pezzetto di terra su cui essi si trovavano, una mattonella di marciapiede non più ampia di un metro quadrato, era rivolta verso il lato notturno. Un tempo le coppie di amanti, prima di separarsi, cercavano una stella su cui i loro sguardi la sera potessero incontrarsi. Che cosa dobbiamo cercare noi? Il cielo almeno non possono dividerlo, disse Manfred beffardo. Il cielo, tutta questa cupola di speranza e di anelito, di amore e di tristezza. Sì, invece, disse lei piano. Il cielo è sempre il primo ad essere diviso. La stazione era vicina. Percorsero una stretta via secondaria e se la trovarono di fronte. Manfred si fermò. La tua valigia. Vide che lei non sarebbe più tornata indietro. Te la spedirò. Tutto quanto le era necessario lo aveva nella borsa. Capitarono nel più fitto traffico serale. Furono urtati, spinti, separati l'uno dall'altra. Egli fu costretto a tenerla per non perderla fin da adesso. Afferrò leggermente il suo braccio e la spinse avanti a sé. Nessuno dei due vedeva il volto dell'altro finché non si fermarono nell'atrio della stazione. Ciò che non era stato deciso non poteva più essere deciso. Ciò che non era stato detto non potevano ormai più dirlo. Ciò che l'uno ignorava dell'altro non l'avrebbero più appreso. Non rimaneva loro che quell'attimo imponderabile, scialbo, non più colorito di speranza né ancora di disperazione. Rita tolse un filino dalla giacca di lui. Un fioraio che aveva ben studiato il momento in cui è lecito disturbare coppie di amanti in atto di congedarsi, s'accostò. «Un mazzolino, prego!» Rita scosse brusca la testa. L'uomo si ritirò, non si finisce mai di imparare. Manfred guardò l'orologio. Lei aveva il tempo contato. «Va adesso», disse lui. Andò con lei fino al cancello di controllo. Là si fermarono di nuovo. A destra sfilava la fiumana diretta al marciapiede, a sinistra la fiumana di ritorno in città. Non potevano trattenersi a lungo su quella loro isoletta. «Va», disse Manfred. Lei continuò a guardarlo. Egli sorrise. «Bisogna che lo veda sorridere quando penserà a lui». «Addio, signorina Bruna», disse teneramente. Rita appoggiò per un secondo il capo sul suo petto. Per settimane ancora, in seguito, egli ne avvertì il lievissimo peso nel chiudere gli occhi. Poi lei dovette aver passato il controllo ed essere salita su per le scale. Deve aver viaggiato con un treno che la condusse alla stazione esatta. Non si stupì che tutto ora collimasse in modo facile e rapido. Il suo treno era pronto, poco affollato. Senza fretta vi salì, prese posto e già partivano. Così dovettero andare le cose. Superare il benché minimo ostacolo, prendere una qualsiasi, anche irrilevante decisione, sarebbe stato superiore alle sue forze. Non dormì, ma non era nemmeno in piena coscienza. La prima cosa di cui si rese conto dopo lungo tempo
fu uno stagno chiaro e quieto nel paesaggio buio. Aveva risucchiato in sé tutta quanta quella scarsa luce che persisteva in cielo e la rifletteva intensificata. Strano, pensò Rita, tanta chiarità in tanto buio.

Di Berlino Divisa parla anche Germania, il libro di Enzo Biagi da cui è tratto il prossimo brano che vi proponiamo. Al cronista attento non poteva sfuggire che in quegli anni a Berlino la solitudine, l'angoscia e la disperazione pesassero come in pochi altri luoghi al mondo. Legge Rosario Tronolone.

0: scritto Guido Piovene, il cervello del mondo tedesco resta Berlino. Forse è vero, nessun'altra città della Germania ha lo stesso inconfondibile spirito, anche se è ormai la capitale di se stessa, il centro di un nulla. Non è libera e non appartiene ad alcuno Stato. Il suo avvenire è oscuro, il presente provvisorio. Dalla primavera del 1945 la porta di Brandeburgo separa due mondi. Gli alleati dividono la città in quattro settori. Una parte si chiamerà poi West Berlin, l'altra Berlino, capitale della Repubblica Democratica Tedesca. Il signor Otto Mayer abita a Est. Questa era la sua casa anche quando arrivarono i russi. C'è rimasto. A Potsdam, Stalin, Churchill e Truman discussero a lungo e poi si spartirono gli infiniti Ermeier della piazza. Il nostro Otto fu avvertito che doveva considerarsi un berlinese democratico. Suo cugino, che abitava nell'edificio di fronte, si trovò invece assegnato ai berlinesi liberi. I due Meyer vivono dunque sotto lo stesso cielo. La stessa ferrovia sotterranea o sopraelevata li unisce. Salutano più o meno l'identica bandiera, quella socialista ha al centro un martello e un compasso, piccolezze. Ma il marco del Meyer marx-leninista, anche se ufficialmente le due monete si equivalgono, vale assai di meno. Poi, tra i due congiunti Meyer, divisi da un muro e da un'ideologia, è scoppiata la gara per i primati e l'emulazione non ha limite. La Kurfürstendamm non è più l'illuminata, opulenta, sfarzosa, quasi al limite dell'oltraggio, vetrina dell'Occidente. Anche gli altri si sono dati da fare. Hanno costruito la torre della TV, che è più alta dell'Eiffel, un albergo che è il più grande d'Europa, 2000 stanze, con l'ascensore più veloce del mondo. Se da una parte hanno cavato fuori dalle macerie l'Ansa Viertel, un quartiere progettato da Alvar Aalto, Walter Gropius, Oscar Niemeyer, Le Corbusier, dall'altra, attorno alla demolita Alexanderplatz, cara ai miserabili personaggi di Dublin, hanno tirato su modernissimi edifici e grandi magazzini, caffè, ritrovi, negozi che espongono merci, se non sempre raffinate, certo abbondantissime. Libri e dischi sono sempre a buon mercato. I ristoranti si intonano al clima, si chiamano Moscow, Budapest, Varsavia, e vi servono il sangue di toro ungherese o il cabernet rumeno. Forse in pochi luoghi la solitudine pesa come a Berlino. Quando la disperazione soffoca, quando tutto appare ormai inutile, non c'è più forza per riprendersi, il desiderio di continuare allora si chiude. In nessuna città d'Europa il suicidio miete tante vittime. Questa morte per stanchezza è diventata per i cronisti quasi una consuetudine, non fa più notizia. Dice uno psichiatra che si è dedicato all'impressionante problema che a Berlino vivono molte persone anziane, molti pensionati, che sono soli, isolati dal mondo, e la particolare situazione politica che ha diviso le famiglie, chi di qua, chi dall'altra parte, ha aumentato i disagi. Ma anche molti giovani si uccidono, e su 250 casi da lui studiati, 88 erano ragazzi sotto i 16 anni, adolescenti. E non si può sostenere che al di là del muro le cose vadano meglio. Un medico della Charité, passato in Occidente, ha raccontato che dopo la chiusura del confine che ha distrutto ogni possibilità di evasione, i suicidi sono aumentati in modo considerevole. Prestava spesso servizio al pronto soccorso e ogni settimana si registravano dai 3 ai 5 ricoveri provocati dal gas. Chiamano questo desiderio di dissoluzione la febbre di Werther. L'antico male, nato da un estenuante romanticismo, da infelici passioni, da impossibili sogni, si avverte spesso nella storia della Germania e senza le letterarie giustificazioni di Goethe. Pare che nei momenti di crisi l'uomo tedesco cerchi nella morte la sua pace o la sua riabilitazione.
1: Cari amici, anche per oggi è tutto. Alessandra Pugliese e tutta la redazione di Antologia Cristiana vi ringraziano per l'ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Le mani nelle urne, allarme del ministro degli esteri italiani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale la questione riguarda tutta l'Europa. Accuse reciproche, tensione tra Mosca e il vecchio continente, con la Germania che punta il dito contro il Cremlino per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia, Putin ribatte, Berlino ci attacca per ragioni di sua politica interna. Hormuz a fuoco, due petroliere in fiamme nello stretto dopo aver sfiorato 2000. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi Erbil e in Bahrain. Dalla parte degli ultimi la Chiesa sente come proprie gioie, speranze, tristezze e angosce degli uomini di oggi, soprattutto di chi soffre, così Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Gaudium et Spes. Buongiorno da Pieracchide Dolfini. Allarme del ministro degli esteri italiani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale questa è una questione che riguarda tutta l'Europa. Intanto con settembre riparte anche il confronto politico. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Pier Achille, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida dell'Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge, in riferimento anche alle minacce

0: le novità e il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, sale la tensione tra la Russia e l'Europa con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Intanto sul campo si continua a combattere.
2: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. Tre feriti, tra cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise 2 persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta, è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino, reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde prendendo di mira obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. 2 petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato 2 mine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Gli Stati Uniti, come il grande Satana, così li ha definiti il principale mediatore iraniano Ghalibaf, dopo i raid americani di ieri che hanno colpito anche i partecipanti a una festa di matrimonio a Sirik, cittadina sulla costa sud dello stretto di Hormuz. 4 morti e 50 feriti, secondo fonti sanitarie iraniane. Le altre 7 vittime sarebbero invece militari iraniani. Nel mirino dell'aviazione americana c'erano sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. La rappresaglia iraniana è scattata nella notte. Missili e droni hanno preso di mira le basi americane in Giordania, Bahrain, in Kurdistan iracheno e in Kuwait. Mentre i prezzi di gas e petrolio continuano a salire, Donald Trump dichiara che non gli importa nulla se gli iraniani firmano un accordo, perché lui è soddisfatto del fatto che l'economia iraniana sia al collasso e di avere il quasi totale controllo di Hormuz. Peccato che non sia proprio così. Nello stretto è divenuta un'arma micidiale per il regime iraniano in una guerra di cui non si vedono ancora vie d'uscita. A Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: E di pace e dell'illusione che la guerra sia una via efficace per costruirla ha parlato oggi Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro. Dal pontefice l'appello a farsi carico delle difficoltà dei fratelli. Elena Sino.
4: Non si può rimanere spettatori disinteressati, è la chiamata ad uscire da ogni passività e indifferenza che Leone XIV chiede, soprattutto di fronte al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo.
5: Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza.
4: Nell'udienza generale, tornata in piazza San Pietro, il Papa ha incentrato la sua catechesi sulla Gaudium et Spes e ha indicato come la condivisione cristiana impegni a farsi carico della realtà, a smascherare le contraddizioni del mondo attuale, come il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni, o la maggiore disponibilità di ricchezze che lascia gran parte degli abitanti della terra tormentati da fame e miseria, o ancora l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Un nuovo monito, quello del Papa, di fronte alle storture contemporanee. Elena Seno, linea allo studio.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto, che sarà al 3,3%, segnando un record da settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali. Per lo stesso motivo volano i prezzi alla produzione dell'industria, a luglio più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua. E prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,48%, a quota 86 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ieri primo giorno di scuola per gli insegnanti, intanto in attesa che i ragazzi tornino in aula, l'Italia raggiunge l'obiettivo europeo della diminuzione dei casi di abbandono scolastico. Giuseppe Caporaso.
6: Ancora pochi giorni e per milioni di giovani si aprirà un nuovo anno scolastico. Secondo l'indagine della fondazione Open Police, nel 2025 l'incidenza dei ragazzi che in Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo è scesa all'8,2%, raggiungendo l'obiettivo europeo posto al 9% per il nostro paese. Nell'Unione Europea sono 17 su 28 i paesi che hanno ottenuto questo traguardo, un risultato importante per l'Italia, visto che una ventina di anni fa la quota di abbandoni superava il 20%.

0: percento, sottolinea la ricerca, anche se resta una prevalenza di abbandoni in alcune realtà territoriali e sociali come le grandi città, dove si supera la soglia del 9% e soprattutto nei quartieri con più famiglie in potenziale disagio. Sempre sul fronte scuola si ripresenta per l'Associazione dei Consumatori ad hoc il salasso del caro libri per l'anno scolastico 2026-2027. La spesa complessiva sfiorerà il 1 miliardo di euro, 800 milioni per il nuovo e 200 per l'usato, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per dizionari, materiale tecnico e cancelleria. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ha suscitato dolore e indignazione il caso dell'omicidio suicidio a Roma, dove due genitori quarantenni si sono uccisi dopo aver dato la morte alla loro bimba disabile di 5 anni. Alessandra Camarca.
2: Deve esserci un dolore immenso dietro la decisione di Valentina Panbianco e Luca Basciano di uccidersi insieme alla loro Bianca di soli 5 anni. Si sono sentiti abbandonati senza più alcuna speranza giorno dopo giorno, mentre le condizioni della loro figlia disabile diventavano sempre più difficili da affrontare. Da soli non ce la facciamo più. Luca Basciano di 42 anni e Valentina Panbianco di 41 avrebbero così deciso di togliere la vita a Bianca con un colpo d'arma da fuoco al petto. La bambina è stata trovata senza vita sul letto tra i cadaveri dei due genitori che si sono uccisi con la stessa pistola. Non è ancora chiaro chi abbia sparato. Di certo al momento c'è che l'arma era stata acquistata dall'uomo. Nella strage domestica del quartiere Pietralata, alla periferia di Roma, ha perso la vita anche il cane Teo, raggiunto da un colpo di pistola. Dalle prime informazioni, l'ipotesi investigativa più accreditata è quella di un omicidio-suicidio. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della compagnia di Montesacro. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis, Italia bene agli US Open, intanto sconcerto dopo la denuncia di Berrettini su pressioni e minacce da parte degli scommettitori. Marino Galliero.
3: Non c'è Sinner, ma gli azzurri fanno la loro parte agli US Open, almeno per ora, e con qualche fatica, come Cobolli, che tra alti e bassi riesce a battere l'argentino come Sana. Cede i primi due set, poi rimonta e si impone. Approda così al secondo turno. Meno complicato il passaggio per Musetti, che in 3 set liquida il britannico Ferri. Bene anche Bellucci, che supera l'ungherese Piros. Stesso risultato per Darderi, che in 4 set ha la meglio sul britannico Vendelken. Match maratona per Sonic, che contro il numero 2 del mondo Zverev è costretta ad arrendersi al 5° set dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Berrettini ha battuto una leggenda del tennis, Stan Wawrinka. Al termine della stagione darà l'addio ai campi di gioco. Il tennista romano, dopo l'incontro, rispondendo ad un giornalista, ha messo un dito sulla piaga delle scommesse. Ha rivelato che il fratello ha ricevuto minacce di morte e avrebbe dovuto dire a Berrettini di perdere. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

Oggi, 2 settembre, la Chiesa ricorda San Giusto di Lione, vescovo. Di San Giusto ci sono pervenute due vitae, strettamente collegate l'una all'altra. Autori attendibili qualificano la prima di buona nota. Non è questo il luogo per fare il processo a una delle regole della critica che vuole che una vita brevior sia anteriore a una vita prolixior. Nei testi dell'Alto Medioevo accade generalmente il contrario. La vita brevior è sovente solo un riassunto, una riduzione fatta ad uso liturgico. Anche qui noi preferiamo la vita prolixior, senza tuttavia concederle più interesse di quanto non meriti. Certo di poco anteriore all'850, essa tenta di spiegare ricordi locali relativamente precisi, ma l'interpreta a modo suo.

Giusto era lionese e divenne vescovo nella seconda metà del IV secolo, una rivolta popolare che le vite attribuiscono al fatto che un assassino si era rifugiato nella chiesa di Lione, minacciava di incendiare l'edificio. Il vescovo Giusto, forte della promessa dell'autorità civile, secondo cui non sarebbe stato fatto alcun male al criminale, lo consegnò, ma l'uomo fu messo a morte. Giusto, tormentato dai rimorsi, stimandosi ormai indegno di reggere la sua chiesa, andò in esilio e, dopo aver condotto in Egitto un'esistenza da solitario, vi morì.

suo corpo fu riportato a Lione. La Vita Prolixior fornisce inoltre una preziosa indicazione. Dopo quell'avventura, ritornato da un concilio in Italia al quale era stato convocato, egli non rientrò a Lione per timore che l'amore di tutto il suo popolo gli impedisse di andarsene e si stabilì presso Tournon. Di là partì per l'Egitto. Il ricordo di questo concilio potrebbe probabilmente riferirsi alla presenza effettiva di Giusto al concilio di Aquileia nel 381. Egli assistette inoltre al concilio di Valencia nel 374, nei cui atti la sua firma figura al 13° posto. Non è però assolutamente sicuro che si tratti del vescovo di Lione.

Esiste un altro dato che fino ad ora non è stato rilevato. Giusto fu seppellito nella basilica funeraria dedicata ai Maccabei. Ora, il culto dei sette fratelli ebbe origine ad Antiochia dopo la trasformazione di una sinagoga in chiesa cristiana verso il 370. Oltre al corpo di Giusto, questa basilica funeraria accolse i corpi del suo successore alpino, dei vescovi Martino e Elpidio. Essa è peraltro anteriore al 422, poiché era divenuta rapidamente un luogo di sepoltura ad Sanctus. Il monsignor di Wolfenbüttel del martirologio geronimiano menziona il 2 settembre la deposizio di Giusto e la dedicazione della sua basilica, la chiesa dei Maccabei, presa all'inizio del VII secolo il nome di San Giusto. Ci sembra assolutamente certo che la sua erezione si debba allo stesso Giusto con la destinazione a basilica funeraria.

In un tentativo di interpretare dei fatti segnalati, possiamo presentare le seguenti ipotesi. Verso il 380, la posizione del vescovo di Lione era delicata per ragioni politiche o religiose. L'incontro che Giusto poteva avere ad Aquileia con Rufino o semplicemente i contatti con i chierici del luogo, reputati ferventi seguaci dell'ascetismo grazie all'azione di San Girolamo, lo convertirono alla vita ascetica.

temendo di ritornare a Lione, Giusto attese qualche tempo a Tournon e poi si imbarcò per l'Oriente. Vi risiedette, conducendo vita da eremita con il lettore lionese Viator. Là, egli ricevette la visita di un prete della sua chiesa, Martino, che sarebbe divenuto il suo terzo successore. Ritornò a Lione con Martino, riportando nel culto dei Maccabei o morì in Oriente. Per conto nostro, preferiamo la prima ipotesi. Una traslazione del corpo non sembra essere tra le abitudini del tempo. Il fatto stesso che il suo successore alpino sia stato inumato nella chiesa funebre di Giusto ci sembra un rilevante argomento in favore di un ritorno del vescovo a Lione prima della sua morte.

Alcuni martirologi menzionano d'altra parte al 2 settembre il suo ritorno dall'Egitto. I martirologi non si accordano sul significato delle quattro feste che gli dedicava la Chiesa di Lione: 4 agosto, 2 settembre, 14 e 21 ottobre. Ciò non fa certo luce sul problema.

Radio Voce nel Deserto vi presenta Ritratti di Santi, un itinerario dedicato alla contemplazione del volto dei santi a cura del teologo carmelitano padre Antonio Maria Sicari.

0: Giancarlo Rastelli, servo di Dio, 1933-1970. La prima carità di un medico verso il malato è la scienza.
1: Nella storia del cristianesimo, grande è il numero dei santi della carità che si sono dedicati all'accoglienza dei sofferenti, alla cura dei malati e alla costruzione di ricoveri, di centri di accoglienza e di veri e propri ospedali. San Giovanni di Dio e San Camillo dell'Ellis sono stati addirittura definiti santi ospedalieri e il primo di essi è considerato il fondatore dell'ospedale moderno per il fatto che volle che i malati venissero accolti e ricoverati in base alle patologie, curati e assistiti con un'attenzione al singolo individuo assolutamente nuova per quel tempo. E in parecchie città vennero edificati ospedali che sul portale avevano questa scritta: culto d'amore dovuto a Cristo, Dio e uomo, ammalato nei poveri. C'è poi un altro lungo elenco di santi che esercitarono la professione medica o infermieristica, santificandola e santificandosi in essa. Tra i santi medici più recenti ricordiamo San Giuseppe Moscati, San Riccardo Pampuri, Santa Gianna Beretta Molla e il servo di Dio Jérôme Lejeune. Anche la loro santità è stata totalmente ancorata a due attenzioni tra loro indisgiungibili: una particolare attenzione alla malattia e alla promozione della scienza medica e una totale attenzione al malato. Tra essi dobbiamo ora collocare il servo di Dio dottor Giancarlo Rastelli, che ci ha lasciato questi due indimenticabili assiomi complementari da lui intensamente vissuti. La prima carità dovuta al malato è la scienza, ma anche sapere senza amare è nulla, è meno di nulla. Sappiamo che per ogni cristiano la santità consiste anzitutto nel compiere fedelmente e con gioia la volontà di Dio. Non è certo difficile trarre la conseguenza che uno studente universitario non potrà realizzare questa vocazione trascurando lo studio e la propria formazione professionale. E se è anche vero che il successo negli esami non è ancora segno di santità, è altrettanto vero che esso racconta anni di lavoro e di dedizione comunque molto significativi. Giancarlo Rastelli ha 24 anni, si laureò in medicina con 110 lodi all'Università di Parma, ottenendo per la sua tesi il premio Le Petit. Nell'anno successivo superò col massimo dei voti anche l'esame per l'abilitazione professionale, cosa non irrilevante per chi considera la vita come vocazione e la futura professione medica come missione. Ma la santità di cui parleremo ora era già annunciata dal fatto che la serietà universitaria di Giancarlo si alimentò in un clima di intense e generose amicizie e di costante dedizione al prossimo, virtù apprese nel centro giovanile di Parma, tenuto in quegli anni dai padri gesuiti e aperto all'accoglienza di ogni sorta di giovani, anche i più socialmente disagiati. Giancarlo si era iscritto alla Congregazione Mariana, guidata da padre Molin, suo direttore spirituale, frequentandovi dei corsi di formazione per imparare lo stile cristiano con cui ci si deve accostare alle persone più bisognose ed emarginate, proprio quelli che Gesù definiva i miei fratelli più piccoli. Faceva anche parte della San Vincenzo e ciò lo metteva in frequente contatto con le famiglie povere della città, che visitava e soccorreva assiduamente. Possiamo dunque dire che carità, scienza e amicizia, tenute assieme e custodite con passione anche nelle aule universitarie, divennero già allora i suoi orientamenti decisivi. La fede cristiana per Giancarlo non fu mai soltanto una parola o un'aspirazione, fu un modo di vivere e di donarsi. E se aggiungiamo a questo un particolare amore, da lui sempre coltivato per la natura, per la musica, per le ascensioni in montagna, otteniamo un quadro abbastanza completo di come si possa coltivare la propria anima. Gli amici non si meravigliavano affatto di sentirgli dire, dopo certe impegnative escursioni montane, qui si sente Dio, si pensa Dio, si parla Dio, quasi si tocca Dio. Si meravigliavano un po' di più invece per l'insistenza con cui legava assieme le due parole carità e scienza. Ti ricordi l'inno alla carità di San Paolo? Chiedeva un amico prima di ripassare assieme le lezioni di anatomia e lo recitava subito a memoria. Se anche io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho la carità, sono un bronzo sonante, un cembalo squillante. E anche se ho il dono della profezia e conosco tutti i misteri e tutta la scienza, se anche possiedo tutta la fede, così da trasportare le montagne, ma non ho la carità, non sono niente. Gli amici restavano spesso a bocca aperta, non solo per la memoria di cui Giancarlo dava prova, ma perché capivano che stava esponendo il programma della sua vita di medico, espressa nei due assiomi che abbiamo già ricordato, ed è bene sottolineare subito la loro bellezza e forza garantite dal reciproco contagio tra scienza e carità. La scienza esige infatti tutto l'apporto della ragione umana e la carità, chiamata a sostenere e stimolare la ragione, esige tutto l'apporto operoso della fede, ma entrambe le cose, la carità della scienza e la scienza della carità, non possono essere comprese se non le si vede in azione, come faremo tra breve, affidandoci ai racconti di chi ebbe il destino e la fortuna, così dicevano, e perfino la grazia di poter lavorare accanto a lui. Il dottor Rastelli non fu mai un fideista né uno scientista. Davanti ad ogni possibile difficoltà nello studio, nel lavoro, nello sport, nelle relazioni, amava applicare alla lettera questa bella ricetta evangelica. Bisogna mettere tutta la propria acqua, poi sta a Dio trasformarla in vino. Si era laureato con una tesi in ambito cardiologico, studiando come funziona un enzima nel miocardio e quindi nel cuore. Ed erano gli anni 50 in cui nasceva la cardiochirurgia, dopo che essa era stata ritenuta pressoché impraticabile, stante la convinzione di non poter fermare il cuore. Aveva già cominciato a lavorare gratuitamente come interno in vari reparti dell'ospedale di Parma durante gli ultimi anni di università e si era dedicato anche a qualche pubblicazione scientifica. Una volta laureato, continuò a lavorare presso la clinica chirurgica diretta dal professor Antonio Bobbio per 5 anni come assistente volontario non pagato, poi come ordinario. Si distinse subito per la sua dedizione verso i pazienti, ai quali spiegava dettagliatamente anche le cure a cui sarebbero stati sottoposti. Ai colleghi e amici suggeriva: se hai anche solo pochi minuti da dedicare al malato, entra, siediti accanto a lui, sorridi, prendigli la mano, incontralo come un compagno di viaggio, come un fratello di un comune destino, non come un numero o come un carcerato dell'ospedale. L'ammalato è l'altro da servire. E l'incontro doveva poi continuare offrendo ai malati anche l'altro lunghissimo tempo, lo studio, per scoprire nuove cure, nuove metodologie, per tentare nuove possibilità. Questa persuasione generava in lui una indomabile passione per la ricerca. Nella cura delle relazioni, Giancarlo mostrava la verità di quell'insegnamento di San Vincenzo de Paoli, secondo cui la vera carità è creativa all'infinito. Rosangela Rastelli Zavattaro, nell'agile e affettuosa biografia dedicata al fratello, ha voluto rievocarla raccontando alcuni episodi. Ne scegliamo due, uno più originale e compiuto, l'altro più sofferto ma sempre magnanimo. Il primo accadde a una festa di fine anno, a cui Gian, era chiamato abitualmente così, aveva invitato un bel gruppo di amici. ma ecco giungere una telefonata per il dottor Rastelli da parte della moglie angosciata di un certo signor Armando Menapace, che aveva perso ambedue le gambe in un incidente col trattore. Dimesso qualche tempo prima dall'ospedale, ma sempre assistito dal dottor Rastelli, aveva deciso proprio quella ultima sera dell'anno, in cui tutti gli altri godevano, di lasciarsi morire. Giancarlo non abbandonò l'allegra compagnia per correre in suo soccorso, ma trascinò con sé tutta la brigata nella grande fattoria del povero infelice. Per un'ora lasciò tutti e tutte con i loro leggeri vestiti da festa e da ballo sull'aia gelida. Entrò da solo nella stanza del malato, gli parlò per un'ora intera, come soltanto lui era capace di fare, e quando finalmente la porta si aprì, Rastelli annunciò sorridente che il signor Armando era lieto di invitare tutti a festeggiare nella sua casa, offrendo loro il vino più buono della sua cantina e i migliori salumi della sua dispensa. Fece accendere il cammino e la casa divenne calda di festa e di vita. E la festa si ripeté ancora per molte domeniche, e da allora il malato ebbe molti nuovi amici che non lo lasciarono più solo. E la moglie raccontava sempre l'episodio definendolo il miracolo del dottor Rastelli. Il secondo episodio accadde il giorno in cui gli dissero che una persona da lui aiutata si era approfittata malamente dei soldi ricevuti in dono. Si aspettavano una reazione, ma Giancarlo disse: non importa, almeno ha conosciuto un gesto d'amore totale, quell'amore che nulla chiede, che certamente gli avevano spesso negato. Forse un giorno ripescherà dal proprio inconscio la memoria del gesto gratuito ricevuto, e al di là dei risultati, il miracolo più grande consisteva nel fatto che erano molti gli amici disposti ad ammettere che l'incontro con Giancarlo era uno di quelli che potevano mutare la vita come una chiamata più alta attraverso di lui. Ed egli amava ripetere questa frase di Dostoevskij che gli era molto cara: io mi sento responsabile appena un uomo pone il suo sguardo su di me. Intanto la sua fama come medico e come ricercatore era cresciuta, tanto che nel 1961 vinse una borsa di studio NATO che gli permetteva 10 mesi di specializzazione in una delle più prestigiose cliniche del mondo, a sua scelta. Scelse la clinica Mayo a Rochester, nel Minnesota, ritenuta allora, con i suoi 1000 medici, unica al mondo e all'avanguardia nel campo della chirurgia cardiaca, perché vi si praticavano già interventi di cardiochirurgia utilizzando la macchina cuore-polmone usata abitualmente dal professor Kirkland, che l'aveva perfezionata. Finalmente si poteva operare a cuore aperto. Vi convergevano medici e specialisti da tutti i paesi e i continenti. Si imbarcò per l'America nel porto di Napoli, portando con sé un baule di 80 kg dove aveva ammassato i suoi più grandi tesori, in particolare i libri che maggiormente amava, di Bruce Marshall, Graham Greene, Dostoevskij, Sesbron, Teilhard de Chardin, e la sua amatissima e prestigiosa collezione di dischi, Vivaldi, Mozart, Rachmaninoff, Dvorak. Portò con sé più dischi che vestiti. Al suo arrivo descrive subito agli amici in una lunghissima lettera l'enorme complesso medico e le sue stupefacenti e incredibili articolazioni. Con il suo stile fantasioso ed entusiasta, aveva anche doti di scrittore, raccontava loro che l'insieme di tutti i complessi ospedalieri, cliniche, ospedali, fondazioni, alberghi per malati, veniva definito nelle guide turistiche l'industria della salute. E ancora, gli americani paragonano le diagnosi che escono dalla Mayo alle sentenze della Corte Suprema e dicono, la chiamano la Corte Suprema della Salute. Gli ammalati che arrivano a Rochester per sottoporsi agli esami della clinica trovano alloggio in una ventina di alberghi, in oltre 30 motel, 60 pensioni, 80 istituzioni di alloggi esistenti nella cittadina molto ampia, ma che contava meno di 50.000 abitanti. E ogni anno ospitava, per periodi brevi o più lunghi, un numero superiore alle 100.000 persone che si recavano alla clinica per diagnosi, interventi o cure. Inutile dire che il povero medico italiano era l'unico straniero, assieme a un peruviano, pur rispettato, non contava niente. anche se i vari specialisti e luminari non gli facevano mancare frequenti interrogazioni di assaggio per testare le sue capacità e competenze. Ma Gian aveva abbastanza umiltà da riconoscere che, pur avendo già imparato molto in Italia, aveva ancora molto da apprendere. In quella clinica straordinaria gli venivano offerte straordinarie possibilità di allargare le sue conoscenze, nonostante una certa freddezza nei rapporti. Ma tutto cambiò quando il professor Kicklin, il luminare, mentre operava al cuore un paziente, si diffuse a spiegare ai presenti l'errore compiuto da Rastelli, suo aiutante, nella diagnosi che aveva azzardato. Ma alla fine ci fu il colpo di scena, ancora con il torace aperto e il cuore in mano, dopo aver iniziato la circolazione extracorporea e fermato il cuore, quando finalmente aprì il ventricolo destro e ci ebbe guardato dentro per un quarto d'ora, alzò la testa e, molto sorridente e volutamente enfatico, per scusarsi disse: signori, tutto quello che ho detto deve essere cancellato. Sarete felici di sapere che la diagnosi del dottor Rastelli era esatta al 100%. E lui scriveva agli amici: l'unica cosa certa qui alla Maio è che non farai mai soldi, ma imparerai molto. E molti restavano sorpresi nello scoprire che Gian si trovava pienamente d'accordo, perché difendeva il principio secondo cui non bisogna trarre vantaggio dalle sofferenze altrui. Su questo era radicale. Ai poveri di salute, di mezzi, di Dio, tutto è dovuto. Dai consigli che dava agli amici nelle sue lettere traspariva chiaramente il programma di vita, chiaramente evangelico, che aveva assegnato a se stesso. Non approfittare mai di ciò che sei, di ciò che hai avuto dalla vita, dai tuoi talenti. Non metterli in banca a sfruttare pro te. Spendili per gli altri, per amore dell'uomo. Non sederti mai pago delle tue conquiste. Continua lo studio, la lotta, la fatica, la ricerca, la speranza. Far cessare la ricerca significa far cessare la vita. Scegli la via più difficile. Riconfrontati sempre con la tua stessa laurea, con te stesso, con i tuoi principi, con gli altri, fino alla fine. Per questo non si curava di arricchire, ma di imparare. Quando tornava in Italia per qualche rara visita, gli amici osservavano stupiti che dopo 4 anni passati alla Maio portava ancora lo stesso vestito e lo stesso paio di scarpe con cui era partito. Gli sentivano dire che in America abitava in una povera casetta di legno, ma in clinica crescevano per lui la stima e il rispetto. Lui li sorprendeva anche con atteggiamenti rituali per un professore, come quando si accorsero che teneva con sé un materassino che usava di nascosto perché era proibito, quando voleva fermarsi in reparto di notte per seguire i pazienti che si erano improvvisamente aggravati. Perciò molti colleghi non si meravigliarono quando seppero che Rastelli aveva rinunciato allo stipendio molto più alto che già percepiva come cardiochirurgo per accettare la nomina a capo della ricerca sperimentale cardiochirurgica, convinto che la sua missione fosse quella di lavorare per il malato. Ma andando alla radice dei problemi, certo, l'intervento diretto sul malato significava molte volte salvargli la vita, ma far cessare la ricerca significava far cessare la vita stessa. Più tardi un giornalista americano, non cattolico, dirà di lui che, guardandolo vivere, si poteva capire che cosa intendessero i cattolici quando parlavano di santi: essere persone generose e compassionevoli, essere umili, essere appassionati al proprio dovere, essere fiduciosi, altruisti, forti nelle avversità, essere coraggiosi, capaci di accettare con dignità il proprio destino. Fu durante una visita in Italia, il 12 agosto 1964, che decise di contrarre matrimonio con Anna Anghileri, una giovane pittrice appassionata d'arte che aveva conosciuto in Valtellina sui campi di sci e non l'aveva più dimenticato. Si sposarono nell'abbazia cistercense di Chiaravalle della Colomba, fondata da San Bernardo nella pianura piacentina. La tradizione dice che fu una colomba col suo volo a tracciare il perimetro della costruzione. Per questo, al momento del sì, gli sposi voldero che si innalzasse verso il cielo un volo di colombe bianche. Dopo un breve viaggio di nozze, Anna lo seguì a Rochester negli Stati Uniti. Ambedue dicevano d'aver toccato la felicità, che però fiorì soltanto per 3 settimane. Dopo essersi sottoposto a un esame di routine per i ricercatori della Maio, Gian tornò a casa offrendo alla moglie una rosa rossa e dicendole che gli era andato male un esame clinico, ma pregandola di non parlarne mai più. E mise sul grammofono un disco di Vivaldi, la musica che ambedue più amavano. Gli era stato diagnosticato un cancro al polmone, con prognosi infausta di 6 mesi di vita. Lo operarono al torace e prima dell'intervento Gian disse alla moglie: «Io sono felice, ho avuto tanto dalla vita e ora ho avuto anche te, ho avuto tutto». La situazione si rivelò un po' meno grave del previsto. Si trattava del morbo di Hodgkin, una malattia contratta a causa delle sue ricerche, e si poteva sperare ancora in qualche anno di vita. E allora Giancarlo spiegò alla sua Anna, quasi con gratitudine: «Mi è stato concesso un altro po' di tempo, grazie a Dio». Sentiva di avere una missione da compiere, per la quale c'era bisogno di silenzio, di preghiera e di una vita che scorresse il più possibile nella normalità. E la moglie cercò di assecondarlo anche se con tanto dolore. Tuttavia si sfogava un po' nelle lettere che mandava in Italia ai genitori. Qui mi hanno detto di Gian parole meravigliose. A me è stato chiesto molto coraggio, tanto sorriso. Gian stesso cerca di distrarmi in ogni modo, eppure egli sa tutto della sua malattia, meglio di chiunque altro. Pregate sempre. Preghiamo insieme, miei cari. La speranza ha dimensioni celesti e la fede ha una forza insospettabile. I nostri giorni sono bellissimi. Il nostro amore sconfina nell'eternità. Ci sono attimi che noi rubiamo al paradiso. Ogni mio pensiero gravita attorno a un unico tema dominante, Gian. Questo nome per me è diventato una preghiera. E ancora, in Gian ho scoperto la mia ragione di essere. Lui è la prova dell'esistenza di Dio e dell'eternità. Ma nella mia felicità ci sono lacrime per ciò che sapete non si può dire. Ho creduto di impazzire, ma la forza è venuta grande e inaspettata, e ogni giorno è un regalo del cielo. Il nostro cammino è leggero come il respiro, è importante come la vita, e non parlo di questa vita sulla terra che consideriamo tempo rubato all'eternità, ma della vita di sempre. In quel silenzio che le aveva chiesto per non rendere la vita un piagnisteo, ma un dono, Giancarlo da un lato si dedicava in maniera febbrile ai bambini da operare, da ospitare, dall'altro sosteneva la moglie valorizzando il lavoro di lei, che era un'affermata pittrice, e trovava nei colori non solo la materia della sua arte, ma anche un aiuto a non rendere grigia la vita. Perciò lui passava il tempo libero, gioiosamente, a organizzare con lei e per lei lunghe passeggiate per cercare assieme nei mercatini americani le cornici più adatte ai quadri che uscivano dalle sue mani e che adornavano ormai le pareti della loro piccola casa. Finché lei non gli regalò il quadro vivente, più bello e confortante, la piccola Antonella, che fu la sua gioia e la sua compagna di giochi e di risate negli ultimi anni che gli restavano da vivere. Intanto si era sottoposto a cicli di radioterapia e alla prima chemioterapia che alla Maio si cominciava allora a sperimentare. Il risultato doveva essere controllato da 5 anni in 5 anni. Rastelli poté beneficiare soltanto dei primi 5 anni e li dedicò soprattutto ad abbracciare i bambini malati con scienza e carità. Con la carità della scienza anzitutto, dedicando la vita alla ricerca lunghe ore, quando sapeva di avere ormai poco tempo, e spesso lavorava di notte, sfruttando le insonnie a cui la malattia lo costringeva. Riuscì così a inventare nuove tecniche operatorie. Nonostante l'alto livello della Maio, c'erano ancora cardiopatie che restavano inoperabili o avevano tassi molto elevati di mortalità operatoria, e questo perché non erano state ancora studiate le classificazioni del canale atrioventricolare e non si erano individuate le vie possibili per correggere il tronco arterioso e per ottenere la trasposizione completa dei grandi vasi. Lui vi dedicò fino agli ultimi giorni di vita, riuscendo a ideare 2 tecniche operatorie rivoluzionarie che portano il suo nome, Rastelli 1 e Rastelli 2, e gli valsero a Washington 3 medaglie d'oro. Da allora sono stati salvati in tutto il mondo migliaia di bambini, prima destinati a morte certa. e gli esperti dicono che il nome di Rastelli è ormai stabilito permanentemente nel vocabolario quotidiano dei cardiologi e dei cardiochirurghi di tutto il mondo. E non bisogna dimenticare che 4 giorni prima della sua morte era stato organizzato un simposio in cui Giancarlo avrebbe dovuto rivelare il terzo metodo Rastelli, una nuova tecnica da lui inventata, ma faticava a parlare e non riuscì nemmeno a svelare la sua scoperta. Strettamente congiunta c'era poi la scienza della carità. Durante i viaggi in Italia si era abituato a visitare e curava interminabili file di bambini che i genitori gli portavano, fiduciosi tanto della sua fama quanto della sua instancabile e gratuita disponibilità. Poi, tornato in America, chiamava a sé quelli che in Italia erano ancora destinati a morte certa e facilitava il più possibile il viaggio della speranza. Nella sua biografia c'è un capitolo intitolato «Bambini restituiti alla vita da Rastelli, chirurgo del possibile». È una serie commovente di nomi, di vicende, di piccoli pazienti italiani e dei loro genitori che egli chiamava alla Mayo Clinic facendo collette, autotassandosi per primo, ospitando i genitori nella sua casetta di legno, a volte per alcuni mesi. E il racconto si fa ancora più commovente se si pensa che negli ultimi tempi era Giancarlo il malato grave, che a volte non era nemmeno in condizioni di eseguire personalmente l'operazione, tuttavia, al momento giusto, si presentava sempre in ospedale durante l'intervento, anche se pallido e febbricitante, per incontrare e sostenere i genitori smarriti che non erano nemmeno in grado di capire la lingua degli altri medici o infermieri e informarli sull'andamento dell'operazione. Ed era carità, non orgoglio professionale. Giorgio Torelli, lo scrittore suo concittadino che ha firmato la prefazione alla biografia scritta dalla sorella Rosangela, descrive il dottor Rastelli così: un medico che avvampava di passione scientifica, non si concesse risparmi né limiti, fu chiaro protagonista del cercare e del trovare, eppure non oppose mai concetti di indisponibilità al desiderio di Dio d'averlo più accanto. E alcuni anni fa, rievocandone ancora la figura sulla Gazzetta di Parma, lo ha dipinto così: il nostro Gian ha studiato da samaritano. Ed è stato un San Martino laico, determinato a offrire gran parte del suo mantello, quasi tutto, in favore di quanti, moltissimi e tutti accolti con abbraccio, gli rivolgevano lo sguardo avido di speranza. Di più, Gian, che morendo da forte ha lasciato una bimba, Antonella, oggi anche lei valente medico nell'ospedale di Washington, è stato anche padre multiplo e lo è ancora di tutti quei bambini tratti in salvo dovunque nel mondo dalla sua innovatrice sapienza chirurgica. Sono sicuro che Gian li abbia riguardati tutti così: questo inerme piccolino, questo batuffolo pulsante mi sia figlio e io gli diventi padre offrendogli il cuore per restituirlo ai doveri fisiologici. Sia mio compito agire con competenza e dedizione, con impegno sul campo e intimo obbligo, molto intimo, di riuscire a risolvere. Gian, forbito miniaturista dei minuscoli cuori avariati, così lo scrittore, è cresciuto tra noi nella fede cristiana e ogni bambino malato, steso sul tavolo operatorio, gli sembrava un piccolo crocifisso a cui lui rimuoveva i chiodi con dolcezza e in punta di bisturi. Ora però ci sembra giusto soffermarci per almeno un po' su due medici santi che si richiamano e si corrispondono a vicenda, sia per la scienza che per la carità, Jérôme Lejeune e Giancarlo Rastelli. Il legame oggettivo tra loro è presto detto, anche se siamo costretti a citare gli esperti. La cardiopatia, che è la seconda patologia più rilevante di cui soffrono i bambini Down dopo la disabilità intellettiva, è oggi assolutamente curabile grazie all'opera del cardiochirurgo italiano Giancarlo Rastelli, che ha reso la mortalità per cardiopatia praticamente nulla. Un traguardo importante se si pensa che la vita media di una persona affetta da sindrome di Down agli inizi del Novecento era di 9 anni, negli anni 70 di 25 anni, mentre oggi possiamo festeggiare i primi settantenni. Così fu un ricercatore e un medico santo a esaudire coi fatti la preghiera di un altro ricercatore e medico santo, la preghiera che ambedue rivolgevano a Dio, affinché gli uomini di scienza non tradissero la carità e gli uomini di carità non tradissero la scienza. La loro vicenda è in così stretta continuità, ci consente di risolvere il problema dell'opportunità di riconoscere ecclesialmente anche la loro santità. Per Giancarlo Rastelli c'è stata all'inizio una certa resistenza da parte di familiari e amici che sapevano bene quant'egli rifuggisse in vita da ogni celebrazione, da ogni discorso laudativo e non volevano perciò contrariarlo in morte. Ma anche nel suo caso il problema si è risolto applicando i suoi stessi criteri fondamentali. La storia infatti ci va ampiamente dimostrando che la scienza, soprattutto quella medica, ha bisogno sempre più grande di carità. E il mondo ha bisogno di testimoni diretti e credibili di quanto la carità sia necessaria alla scienza medica affinché questa possa strutturarsi in difesa della vita. Commentando l'esperienza di Rastelli all'ultimo meeting di Rimini, uno dei relatori ha osservato: riducendo e perdendo la carità, la prima a risentirne è la scienza. Oggi quello che non abbiamo il coraggio di affrontare lo evitiamo. La spinta eutanasica non nasce da cattiveria, ma da una nostra debolezza e inconsistenza. Ed è per questo che molti rinunciano non solo alle fatiche della carità, ma anche a quelle della ricerca scientifica. Scrive la sorella: Giancarlo credeva fermamente che gli ammalati fossero ammalati da vivere, non ammalati da morire, e che in ogni modo andasse salvata la loro dignità di persone totali e integrali, tanto che una sua paziente lo ricordava così: lui si ammalava con gli ammalati e guariva con loro. Parlando di medici, dunque, la parola santità non vuol dire solo adattare una strana aureola al loro capo, ma vuol dire che essi sono stati per grazia di Dio testimoni dell'indissolubilità mantenuta costante tra la loro scienza e la loro carità. E ci sono epoche in cui ad avere bisogno di guarigione non sono soltanto i malati, ma l'intera società. Da questo punto di vista la medicina per curare la società si chiama appunto santità. Giancarlo testimoniò fino alla fine, fino all'ultimo istante della sua vita, affrontando tutto con cristiana e serena consapevolezza. E tutto vuol dire ripetute operazioni chirurgiche, un prurito irresistibile che lo tormentava notte e giorno e che doveva nascondere, la tenacia nel presenziare per ore a congressi, fare conferenze, dare relazioni al di là del sopportabile, tutto per il bene futuro dei suoi piccoli pazienti. Solo alcuni colleghi seppero del dramma da lui vissuto in quegli ultimi anni. Ne era a conoscenza il dottor Kirklin, il suo capo, che ha testimoniato: il dottor Rastelli era troppo intelligente per non rendersi conto che il suo male era fatale. Eppure lavorava con fede, felicità, con forza, produttivamente, senza il minimo pensiero in apparenza che la sua vita avrebbe avuto una fine prematura. Io personalmente ho imparato molte cose da lui. La serenità, la fede con cui affrontò la vita e la morte è la più grande delle cose che mi ha insegnato. Ma è particolarmente significativa la maniera con cui un altro collega rievocherà più tardi l'accaduto, parlandone alla figlia di lui, morto quando la piccola aveva solo 4 anni. Vedi Antonella, io ho un po' l'impressione che tuo papà fosse così amico di Gesù che se anche un amico ti dà una cosa dolorosa, tu in fondo lo guardi sempre con un po' di simpatia. E una dottoressa, dopo averlo contemplato sul letto di morte, disse: in lui ho visto Cristo, la morte di Cristo per la salvezza degli altri, per amore degli altri. E Gian morì il 2 febbraio 1970 a soli 36 anni. Il giorno dei funerali la sua bara era coperta da un velo bianco con una croce rossa e durante la celebrazione l'intera clinica scelse di fermarsi in preghiera. Poco prima che cominciasse l'agonia, 2 ore prima di morire, Gian aveva detto alla moglie col dolce umorismo di sempre: paga tu il conto del nostro amore, ci rivedremo. Poi guardò fuori dalla finestra e aggiunse: il sole, com'è bello oggi.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato Ritratti di Santi, un itinerario dedicato alla contemplazione del volto dei santi a cura del teologo carmelitano padre Antonio Maria Sicari, fondatore del MEC, Movimento Ecclesiale Carmelitano, che ringraziamo per aver concesso i materiali a questa emittente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Quest'oggi, mercoledì 2 settembre 2026, notizie dalla Chiesa. La crisi climatica è avanzata, riconosciamo gli errori e arginiamo i danni. Questo quanto ha affermato Baggio al Giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si. La celebrazione, presieduta dal Papa nella Giornata Mondiale del Creato, tra le 270 persone partecipanti, giardinieri e muratori, da decenni dipendenti delle ville pontificie, che hanno detto: per noi è una responsabilità quotidiana curare la natura. Il cardinale direttore generale del centro di alta formazione Laudato Si quindi ha affermato: il fuoco che dovrebbe illuminare e riscaldare oggi è pronto a distruggere. Usiamo l'intelligenza artificiale per il progetto di Dio. L'acqua è un diritto e non una merce, bisogna denunciare gli sprechi e l'inquinamento, così ha affermato il Papa nel video per l'intenzione di preghiera del mese di settembre, che prosegue il progetto Prega con il Papa. Il pontefice riflette sul tema della cura dell'acqua, invitando a guardare con dolore a quanti percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per la sua scarsità. Esorta inoltre a difendere il diritto di ogni persona a bere senza paura, senza disuguaglianze. Il cardinale presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura ha parlato dell'amico, fondatore della comunità di Bose. Il cardinale Ravasi quindi ha definito Bianchi testimone di fraternità sempre fedele alla parola di Dio. Bianchi è morto ieri, dopo un periodo di malattia, una figura poliedrica, impossibile da incasellare in un'unica categoria accademica o ecclesiale, ha detto Ravasi. La fraternità però era il filo conduttore della sua testimonianza. Wallet vince la causa contro la donna che lo accusava di abusi, è stato vittima di calunnie. Una sentenza della Corte Superiore del Quebec in Canada ha stabilito che il cardinale è stato falsamente accusato di violenza nell'ambito di un'azione collettiva contro l'arcivittima di calunnie. Una sentenza della Corte Superiore del Quebec in Canada ha stabilito che il cardinale è stato falsamente accusato di violenza nell'ambito di un'azione collettiva contro l'arcivittima di Quebec.

Popoli, i confini non devono dividere, possono anche unire. Circa 5.000 le persone che hanno partecipato alla messa dei tre popoli celebrata a Zicatec, al confine tra Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Durante la liturgia è stata elevata a rango di santuario la chiesa di Nostra Signora di Friedek. Notizie dal mondo. In Egitto 16 persone sono morte a causa di un incidente dell'autobus su cui viaggiavano, altre 28 sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella parte orientale della penisola del Sinai, tra le città di Nuweiba e Dahab. È una zona molto nota per il turismo. Dahab, per esempio, si trova a circa un'ora di macchina dalla città di Sharm el Sheikh. Al momento le cause dell'incidente non sono note. Gli incidenti d'auto in Egitto sono abbastanza frequenti, anche a causa delle scarse condizioni delle strade. C'è stata un'esplosione vicino alla stazione di Augusta, nel sud della Germania, e due persone sono state lievemente ferite. Secondo la polizia, un oggetto non ancora identificato è esploso in un edificio davanti alla stazione. Secondo l'Augsburger Allgemeine, un giornale della città, l'esplosione è avvenuta vicino a una filiale della banca VR Bank, nel piazzale di fronte alla stazione tra le 3 e le 5 del mattino. La polizia ha chiuso il binario 1 della stazione, mentre gli altri restano aperti. Le autorità nepalesi hanno iniziato a fare sepolture di massa dei corpi recuperati dopo la disastrosa esondazione di una settimana fa e che non sapevano più dove conservare. Sono state seppellite anche persone che non erano ancora state identificate, ma cui è stato prelevato un campione di DNA per farlo in futuro. Questo aspetto era uno dei pochi su cui il governo nepalese aveva accettato aiuti dall'estero, in particolare dalla Cina e dall'India. Il numero di morti finora accertato è di 1066, di cui 1050 in Nepal e gli altri nella regione del Tibet, dove il governo centrale cinese sta occultando l'entità delle devastazioni. Ieri sera il Parlamento monocamerale del Nicaragua ha approvato una riforma costituzionale che esclude di fatto le opposizioni dalle elezioni. A luglio il presidente Daniel Ortega, che governa il paese in modo sempre più autoritario da oltre 20 anni, aveva detto di voler abolire le elezioni. Queste affermazioni erano state molto criticate da diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti e organizzazioni internazionali come l'Organizzazione degli Stati Americani, che comprende 35 stati americani, tra cui il Nicaragua. Il Parlamento deve approvare la riforma una seconda volta per renderla definitiva. È molto probabile che accada perché il partito del presidente Daniel Ortega ha un'ampia maggioranza. Il Programma Alimentare Globale, WFP, un'agenzia delle Nazioni Unite, ha detto che dimezzerà il numero di persone a cui fornisce assistenza e cibo in Cisgiordania, passando da 400.000 a 200.000 a causa della diminuzione dei fondi a sua disposizione. Questo nonostante dal 2023 a oggi nella zona le persone che hanno bisogno di assistenza alimentare siano raddoppiate, fino ad arrivare a 900.000 su una popolazione di oltre 3 milioni di persone, escludendo circa 700.000 coloni israeliani. Ieri attorno alle 18.30 ora italiana il comando delle forze statunitensi in Medio Oriente, CENTCOM, ha fatto sapere che gli Stati Uniti hanno cominciato ad attaccare di nuovo l'Iran. La mezzaluna rossa iraniana, l'equivalente locale della Croce Rossa, ha detto che un bombardamento ha colpito una casa dove erano in corso le celebrazioni per un matrimonio. 5 persone sono state uccise, più di 50 ferite. L'attacco è avvenuto vicino alla città di Sirik, sulla costa dello stretto di Hormuz. La nuova serie di attacchi statunitensi è stata presentata come una ritorsione contro i tentativi di colpire alcune navi commerciali nello stretto di Hormuz e le forze statunitensi presenti nell'area da parte dei Guardiani della Rivoluzione, cioè il corpo militare più potente e influente dell'Iran. Al quarto giorno in cui era riunita per deliberare, la giuria incaricata di occuparsi del caso di Lindsay Clancy in un tribunale di Plymouth nel Massachusetts ha fatto sapere che non riesce a mettersi d'accordo per emettere un verdetto nel processo contro di lei. Quello che riguarda Clancy è uno dei casi di cronaca nera più seguiti negli ultimi anni negli Stati Uniti. 3 anni fa la donna uccise i suoi 3 figli e il processo ha l'obiettivo di stabilire se sia penalmente responsabile degli omicidi. I suoi avvocati sostengono che non lo sia perché in quel momento soffriva di psicosi postparto, una malattia rara associata al rischio di suicidio o di infanticidio. L'accusa sostiene invece che abbia ucciso i suoi figli deliberatamente e consapevolmente. In una nota la giuria ha detto che dopo diverse ore di lavori non è riuscita ad arrivare all'unanimità necessaria. Pur riconoscendo che è un caso faticoso e complicato e proprio per questi motivi il giudice del tribunale ha comunque ordinato alla giuria di continuare a deliberare.

Notizie dall'Italia. Noi non siamo contrari in linea di principio, però bisogna vedere se ci sono le posizioni giuridiche per farlo. È quanto ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani arrivando al Gymnich a proposito della richiesta di alcuni paesi di confiscare gli asset russi congelati e usarli per l'Ucraina. E già ve ne parlavamo ieri, ci sono delle ragioni che valgono per tutti, non solo per i cantieri in mezzo alla strada. Il tema c'è, scelgano le soluzioni che vogliono, ma scelgano. Così afferma Gianna Fracassi, segretaria FLC-CGIL, sull'inizio delle lezioni a scuola e l'opportunità di spostarle per le alte temperature. Infatti dalla CGIL propongono proprio di spostare la data di inizio delle lezioni se c'è troppo caldo. In alcune zone infatti è impossibile stare in classe, hanno avuto 3 mesi, ma niente è successo. Mario Calabresi è pronto a candidarsi a Milano. Voglio percorrere una strada nuova, questo è il suo commento. Lascia gli incarichi in Ciora Media. Schlein afferma prima il programma, poi i nomi. In Veneto, luoghi storici visitabili da ipovedenti grazie a mappe tattili e modellini in 3D. Da Roma viene affermato che iniziative come questa dimostrano lo straordinario valore sociale dell'inclusione. Il Leone d'Oro alla carriera per George Clooney e il film d'apertura in concorso Inc. di Danny Boyle su un momento topico nella scalata mediatica di Rupert Murdoch saranno gli eventi clou nella serata di apertura condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, che darà il via ufficiale all'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia questa sera. In giornata parte anche la sezione Orizzonti, il film d'apertura e La ragazza con la Leica di Alina Marazzi. Al via anche le giornate degli autori, sezione autonoma e indipendente promossa dall'Associazione Nazionale Autori Cinematografici. Istruzione, esperienze lavorative stimolanti e un tempo libero ricco di attività contribuiscono a mantenere in salute le capacità cognitive negli over 65, favorendo maggiore efficacia nell'espressione verbale e migliori performance, ma anche le emozioni giocano un ruolo importante. Il modo in cui le riconosciamo e la capacità di interpretarle può influenzare l'efficienza di processi cognitivi nell'invecchiamento. Così evidenziano 2 ricerche condotte dal laboratorio di Raffaella Rumiati della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, pubblicate sulla rivista Neuropsychology e Brain Science. Le emozioni ci rendono più efficienti e definiscono le nostre risposte. Un'elevata intelligenza emotiva, ossia riconoscere, comprendere e usare le emozioni per guidare pensieri, comportamenti e relazioni, influenza molto le risposte agli stimoli. Insomma, una vita attiva intellettualmente tiene il nostro cervello in salute e le risorse cognitive ed emotive collaborano nel sostenere un invecchiamento più sano ed efficiente. Il ritratto di un giovane Amedeo Modigliani in mostra al MES di Ferrara dal 6 settembre in occasione della giornata europea della cultura ebraica. Il giovanissimo Modì è riconoscibile per lo sguardo profondo e l'inconfondibile chioma ribelle. Colto di scatto, Matilde Levi Viterbo lo realizzò mentre Amedeo era ancora studente all'Accademia, prima del suo trasferimento a Parigi. Notizie locali, welfare territoriale a sostegno del commercio, il progetto si estende nel Pordenonese. L'accordo è stato stipulato da Confindustria Alto Adriatico, Confcommercio Ascom Pordenone, Conterziaria, Consorzio NIP, Comet, Wellwork e Olipay. Carenza di agenti e sovraffollamento in carcere, dalla giunta nessuna risposta. Le parole sono di Nicola Conficoni, alla luce dell'interrogazione presentata a Trieste sulla situazione della casa circondariale di Pordenone. Conficoni ha sottolineato quanto dichiarato dal ministro Ciriani per quanto riguarda i tempi di realizzazione del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento. Aveva ipotizzato, afferma, la conclusione dei lavori entro il 2026 e l'entrata in funzione nel 2027. Lo stato di avanzamento dell'opera delinea tuttavia un quadro di incertezza che continua a penalizzare il territorio e di conseguenza a sovraccaricare il carcere di Pordenone. Blackout di 6 ore, i residenti protestano, nessuna comunicacione, quest'anno è successo già 10 volte. Edistribuzione risponde sostenendo che la causa sarebbe un doppio guasto. Da Viale della Repubblica alle vie circostanti, gli utenti pordenonesi interessati potrebbero essere piuttosto numerosi. Quel che è certo è che era già accaduto la settimana scorsa e più volte nel corso dell'interestate. Allarme topi a Villa Varda, la segnalazione di una residente vicino al laghetto. Il comune rassicura deratizzazione periodica. L'assessore all'ambiente del comune di Bruniera, Maurizio Foltran, sdrammatizza un aspetto che non dovrebbe cogliere troppo di sorpresa. In fondo siamo in un parco, se non vivono animaletti lì, dove dovrebbero vivere? Comunque, tutta l'area di Villa Varda viene deratizzata periodicamente.
Notizie dal Bellunese: avevano accumulato in casa centinaia di prodotti sottratti dagli scaffali di diversi supermercati del Bellunese. I carabinieri della stazione di Sedico hanno denunciato a piede libero due cittadini di 32 e 33 anni, ritenuti responsabili di una serie di furti commessi nel mese di agosto ai danni dei punti vendita Superview di Sedico e Belluno e dei supermercati Famila di Belluno e Ponte nelle Alpi. Secondo gli investigatori, la quantità elevata e la tipologia della merce non farebbero ipotizzare ad una reale necessità, bensì ad una successiva rivendita attraverso canali illegali. I due uomini sono quindi stati denunciati alla Procura della Repubblica di Belluno con l'accusa di furto aggravato continuato in concorso. Torna al centro del dibattito il tema dei presunti casi di discriminazione nella polizia provinciale legate all'obiezione di coscienza sull'abbattimento degli animali. A riaccendere la discussione l'interrogazione presentata alla Camera dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, che chiede al ministro dell'Interno quali iniziative intenda assumere per garantire nei bandi pubblici il rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione. L'interrogazione prende spunto da quanto riportato dal Manifesto il 28 agosto. Due agenti della polizia provinciale sarebbero stati esclusi dai concorsi in 7 province del nord, tra cui Belluno, perché contrari all'uccisione degli animali, requisiti indicato nei bandi come disponibilità incondizionata e irrevocabile a svolgere attività di soppressione. Brambilla ricorda che i due agenti si dichiarano obiettori, sostengono di aver subito mobbing e trasferimenti e hanno avviato cause civili contro le province di Belluno e Rimini, contestando anche la violazione dell'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori. Il 1° settembre da sempre nel mondo della scuola al giorno di nuovi inizi, dei corridoi ancora silenziosi che si preparano ad accogliere il ritorno di docenti e di lì a poco il fermento degli studenti. Ma per i licei Galilei Tiziano di Belluno questa data rappresenta anche l'occasione ideale per guardare indietro con orgoglio ad un traguardo straordinario che ha illuminato la sessione estiva degli esami di Stato. Nell'aula dell'istituto bellunese la scorsa maturità si è conclusa con un bilancio eccezionale. Su un totale di 128 studenti diplomati, ben 21 hanno ottenuto il massimo dei voti. Oltre il 16% dei diplomati quindi ha ottenuto il massimo dei voti all'esame di Stato 2026, una storia di impegno che ispira il nuovo anno scolastico ormai alle porte. Una scoperta emersa nel cuore delle Dolomiti bellunesi potrebbe riscrivere una pagina della storia della medicina: i resti di un neonato risalente al Neolitico, rinvenuti in uno dei ripari sotto roccia della Val di Lamen, nel territorio di Feltre, hanno rivelato quella che gli studiosi considerano la più antica evidenza al mondo di una manovra ostetrica praticata durante un parto difficile. Si tratta di una scoperta straordinaria che conferma la ricchezza unica del territorio anche dal punto di vista storico-antropologico, come commenta il commissario del Parco Nazionale delle Dolomiti bellunesi, Ennio Vigne, che conclude: il sostegno alla ricerca scientifica ci consente di ricostruire sempre meglio la millenaria storia della frequentazione umana delle nostre montagne. Passo Duran, nuove chiusure da oggi fino al 30 ottobre, la rabbia degli operatori economici, danno enorme. La strada verrà interrotta per lavori più volte al giorno, eccetto sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Disagi per i pendolari. Favero del rifugio Carestiato commenta: bastava aspettare un mese. Venturelli del rifugio Tomè sostiene: sarà devastante. 4 appuntamenti in 4 giorni per chiudere nel segno della musica la 5ª edizione di Restate in Città. La rassegna di Belluno, partita il 12 luglio, arriva al traguardo con un ultimo blocco di eventi ospitati al Palazzo Auditorium da oggi, mercoledì 2 settembre, fino a sabato 5. Una chiusura che conferma la vocazione del nuovo auditorium, inaugurato da pochi mesi e già diventato uno dei luoghi centrali della proposta culturale cittadina. Notizie dal mondo dello sport, colpi last minute nel mondo del calcio, la Roma tiene Koné, Gudmundsson alla Lazio, chiude la campagna di acquisti e cessioni, per Fofana salta il trasferimento a Lione. In Coppa Italia poi troviamo Torino eliminato, avanza il Monza dell'ex Juric, decide un gol di Mota, i brianzoli troveranno il Milan agli ottavi. E dal tennis, US Open 5-7 a Guerriero, Cobolli supera un duro primo turno, Berrettini batte Wawrinka, poi denuncia la piaga degli scommettitori gioco, poi bene Darderi e Bellucci. E infine dall'Eurovolley c'è la Svezia, le azzurre a caccia della semifinale, 6 vittorie su 6 per l'Italia di Velasco, oggi quarti con le Scandinave.
Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 2 settembre avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso. Durante il pomeriggio variabilità a partire dalla zona montana con possibili rovesce temporali sparsi, che verso sera potrebbero interessare localmente anche la pianura. Le temperature saranno sopra la norma del periodo. Domani, giovedì 3 settembre, su Pinore Costa cielo poco nuvoloso. Sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, variabile per la formazione di cumuli nel pomeriggio. Di notte primo mattino soffierà borino o al più bora moderata sulla costa. In seguito i venti ruoteranno a brezza. Le temperature saranno pienamente estive e ancora sopra la norma del periodo. Tendenza per dopodomani, venerdì 4 settembre, tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e venti di brezza. Temperature ancora pienamente estive sopra la norma del periodo. Le temperature in questi tre giorni in pianura toccheranno infatti una minima di 18 gradi e una massima di 33. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

0: Amici ascoltatori, trasmettiamo l'omelia tenuta dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone.
1: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore.
2: È un tema delicato questo della speranza. Ci sono molte idee confuse su questo tema. Come vi dicevo all'inizio, penso che sia importante già capire che le nostre speranze dobbiamo agganciarle alla speranza, come ha fatto lei, Maria. E vorrei iniziare questa riflessione con parole profonde, molto belle, che Papa Francesco dedicò alla figura di Maria, donna della speranza. Dice così: «Il sì di Maria è il primo passo di una lunga lista di obbedienze, lunga lista di obbedienze, e accompagneranno il suo itinerario di madre». Così Maria appare nei Vangeli come una donna silenziosa, che spesso non comprende tutto quello che le accade intorno, ma che medita ogni parola e ogni avvenimento nel suo cuore. Lo sappiamo, ma è bella questa sottolineatura. Appare come una donna silenziosa che non comprende spesso tutto quello che le accade. Come noi, anche lei è passata attraverso questa fatica, questa obbedienza. In questa disposizione c'è un ritaglio bellissimo della psicologia di Maria. Non è una donna che si deprime davanti alle incertezze della vita, specialmente quando nulla sembra andare per il verso giusto. Non è nemmeno una donna che protesta con violenza, che inveisce contro il destino che la vita, che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una donna che ascolta. E qui, bella la sottolineatura, dice il Papa: non dimenticate che c'è sempre un grande rapporto tra la speranza e l'ascolto. E Maria è una donna che ascolta. Maria accoglie l'esistenza così come essa si consegna a noi, con i suoi giorni felici, ma anche con le sue tragedie che mai vorremmo avere incrociato. Fino alla notte suprema di Maria, quando il suo figlio è inchiodato al legno della croce. Fino a quel giorno Maria era quasi sparita dalla trama dei Vangeli. Gli scrittori sacri lasciano intendere questo lento eclissarsi della sua presenza, il suo rimanere muta davanti al mistero di un figlio che obbedisce al padre. E qui possiamo ricordare quel famoso episodio di quando appunto i suoi parenti, tra cui la madre, cercano Gesù perché dicevano: è fuori di testa. Però Maria riappare proprio nel momento cruciale, quando buona parte degli amici si sono dileguati a motivo della paura. Le madri non tradiscono, e in quell'istante, ai piedi della croce, nessuno di noi può dire quale sia stata la passione più crudele, se quella di un uomo innocente che muore sul patibolo della croce o l'agonia di una madre che accompagna gli ultimi istanti della vita di suo figlio. I Vangeli sono laconici ed estremamente discreti, registrano con un semplice verbo la presenza della madre e dicono: lei stava. Nulla dicono della sua reazione, se piangesse, se non piangesse, nulla. Nemmeno una pennellata per descrivere il suo dolore. Su questi dettagli, continua Papa Francesco, si sarebbe poi avventata l'immaginazione dei poeti e dei pittori, regalandoci immagini che sono entrate nella storia dell'arte e della letteratura. Ma i Vangeli dicono soltanto che lei stava lì, nel più brutto momento, nel momento più crudele, soffriva con il figlio, stava. Nemmeno lei conosce il destino di risurrezione che suo figlio stava in quell'istante aprendo per tutti gli uomini. È lì, per fedeltà al piano di Dio, di cui si è proclamata serva nel primo giorno della sua vocazione, ma anche a causa del suo istinto di madre, che semplicemente soffre ogni volta che c'è un figlio che attraversa una passione. Questo è il testo di Papa Francesco. Io vorrei aggiungere una brevissima riflessione su questo stare di Maria sotto la croce, che mi ha sempre molto colpito nel suo significato forte, simbolico, che vale per ciascuno di noi, per tutta l'umanità. Perché lei stava sotto la croce con le altre donne e con Giovanni, se mettiamo insieme le versioni dei diversi Vangeli, questa è la fotografia. Maria assorbe gli ultimi istanti, gli ultimi momenti della vita del figlio. Lei che ha seguito i primi momenti. In braccio a lei, Gesù ha respirato per la prima volta. E sopra di lei emette l'ultimo respiro, quello insieme al quale lo spirito si rovescia su tutta la nostra umanità. Allora, come abbiamo fatto ieri sera, ma da un altro punto di vista, e questo mi serve per dirvi che tante volte noi prendiamo la figura di Maria, isoliamo un episodio, poi magari abbiamo presente anche gli altri, ma questo isolare un evento, un episodio che troviamo, non sono tanti nei Vangeli, rischia di farci perdere l'interezza del mistero che la abita. Ed è questo quello che dobbiamo recuperare, perché come il mistero di Cristo non possiamo sezionarlo per studiarlo, ma dobbiamo viverlo per farlo nostro in tutta la sua interezza. Allora ripercorriamo, rileggendo il percorso di Maria, innanzitutto quello dell'annunciazione, dal punto di vista della speranza questa sera. Maria è consapevole, vi dicevo ieri sera, che questa sua chiamata la supera da ogni parte. Sarai madre dell'Emanuele, del Dio con noi. Pur rimanendo in contatto con forti emozioni, però non si blocca, anzi si domanda tra sé e sé il senso di quel saluto e cerca Dio nella profondità del suo essere, del suo esistere. La libertà di Maria si gioca in questa relazione con Dio, da cui si sente amata e si sente prediletta. Allora la domanda che ci dobbiamo fare è questa: è così anche per noi? Che cos'è che dà forma alla speranza? Ecco perché vi dicevo che è un tema delicato. Che cos'è che dà forma alla speranza, con la S minuscola? La fiducia in Dio, l'abbandono nella sua volontà. Se tu ti metti nelle sue mani, sei nelle mani sicure e quindi non puoi perdere la speranza. Maria, dopo aver pronunciato il suo eccomi a Dio, portando con sé Cristo, subito rende concreta la sua prossimità con la vicinanza alla cugina Elisabetta, andando in fretta a servirlo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la speranza non può essere una bella parola, non può giocare sulla velleità, sull'esserci o non esserci. La speranza, per essere tale, deve tradursi in comportamenti credibili. Allora, per noi cristiani, questo significa che la speranza della nostra risurrezione non può non tradursi in comportamenti credibili quando appunto ci troviamo di fronte all'enigma della morte. Terzo, durante le nozze di Cana Maria si dimostra di una grande capacità di sintesi. Si accorge con uno sguardo concreto sulla situazione che ai commensali manca il vino. Non parte da analisi parziali, non dice: che strano, ma come hanno fatto a non rendersi conto che c'erano così tanti invitati e di non essere stati così previdenti? Non fa tutto questo tipo di considerazione, ma presenta il problema a Gesù ed invita i servitori a fare ciò che egli dirà loro, qualsiasi cosa dirà. Ci rifletteremo nelle prossime sere. Questo è un grande insegnamento per noi. L'attenzione al particolare coniugata con una visione globale della realtà. E questo permette a Maria di non chiudersi dentro un piccolo orizzonte, ma di aprire orizzonti. Perché la risposta di Gesù non era poi così semplice da accogliere. Che c'è tra me e te, donna? Non è ancora giunta la mia ora. Ma Maria non demorde. Vive dentro questa speranza che il figlio farà quello che deve fare, quello che è chiamato a fare. Ha fiducia. Si pone esclusivamente al suo volere. Donna della speranza. Individua nelle difficoltà delle alternative per il bene e per la cura degli altri. Vale anche per noi. Quarto, questo sulla croce. Dopo aver donato tutto, compie ancora un atto d'amore. Chiede a Maria la custodia di Giovanni, che come sappiamo è il simbolo di tutti noi, il simbolo della Chiesa. E chiede a Giovanni di accogliere con sé Maria. Maria, che con il suo sì radicato nella fede ai piedi della croce diventa madre della Chiesa, partecipa fino in fondo all'ora di Cristo, accogliendo nella persona di Giovanni tutta l'umanità. Cosa vuol dire per noi? Vuol dire che quando pensiamo di non avere più nulla da dare, Maria ci insegna a non pensare a noi stessi, a non rimanere chiusi nel nostro dolore, ma ad avere il cuore aperto per essere dono per gli altri. Questa è la speranza. Infine, i discepoli, dopo l'ascensione di Gesù, si riuniscono, come sappiamo dagli Atti degli Apostoli, insieme ad alcune donne e a Maria nel Cenacolo, luogo dove avevano celebrato con Gesù gli Apostoli l'ultima cena. Questa presenza di Maria, la piena di grazia, è per loro uno stimolo per vivere con fede ciò che è accaduto, per credere che il Signore non li ha abbandonati. La madre di Gesù allora li aiuta a guardare al di là del limite per scorgere appunto l'oltre di Dio, la presenza di Dio, oltre ogni razionalità, ma superando la razionalità, non annullandola. E allora, in questo tempo in cui siamo tentati di non vedere la luce in fondo ai nostri tunnel, perché abituati ad avere tutto e subito, Maria ci esorta a credere anche all'impossibile, perché l'ha sperimentato personalmente durante tutta la sua vita, perché la speranza trova le sue possibilità dentro questa realtà, che è l'amore sconfinato di Dio. Tutto allora diventa possibile. possibile dentro questa logica, che è la logica dell'amore. Maria, madre della speranza, tu non hai dubitato che le promesse di Dio fatte ad Abramo e alla sua discendenza si sarebbero realizzate. Tu hai accolto nel tuo cuore l'annuncio dell'angelo e hai concepito il Verbo nella tua carne, donando un volto umano al Figlio eterno di Dio. Accompagnaci, sostienici nel cammino delle nostre flebili speranze, perché non dubitiamo mai dell'amore che Dio ha per noi, che ha seminato nella nostra vita, offrendolo ogni giorno ai fratelli e alle sorelle che incontriamo. Accarezzaci con la tenerezza che è propria dell'essere diventata madre del Signore, perché non ci sentiamo mai né soli né abbandonati. Rendici forti nella sofferenza, perché non si oscuri mai sul nostro orizzonte la meta di gioia verso la quale siamo diretti, così da stringere a noi ad abbracciare insieme con te ogni giorno Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli eterni. Amen.
0: Abbiamo trasmesso l'omelia tenuta dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: agosto 1937. Questa mattina il reverendo Don Sopoćko è partito. Quando mi sono messa a pregare in ringraziamento della grande grazia che Dio mi ha fatto di essermi incontrata con lui, ad un tratto il Signore mi ha unita fortemente a sé e mi ha detto:
1: «È un sacerdote secondo il mio cuore. I suoi sforzi mi sono tanto graditi. Vedi, figlia mia, che la mia volontà sta compiendosi e che io mantengo quello che ti ho promesso. Per suo mezzo spargo consolazioni sulle anime sofferenti e tormentate. Per suo mezzo mi è piaciuto diffondere il culto alla mia misericordia. Dedicandosi a quest'opera della misericordia, attirerà a me più anime di quante ne verrebbero se egli continuasse ad assolvere giorno e notte fino alla fine della vita. Così, infatti, egli potrebbe lavorare fino alla morte, mentre con quest'opera lavorerà fino alla fine del mondo».
0: Durante la conversazione con Don Sopoćko ho anche conosciuto quanto la sua anima sia tormentata. È un'anima crocifissa, simile al Salvatore. Là dove si attendeva una parola di conforto, ha trovato la croce. Vive fra molti amici, ma non ne ha nessuno all'infuori di Gesù. È in questo modo che Dio purifica le anime che ama in maniera particolare. Oggi ho udito queste parole:
1: «Figlia mia, sii sempre come una bambina di fronte ai miei rappresentanti, poiché in caso contrario non potrai ricavare profitto dalle grazie che ti mando per mezzo loro.

0: Dolcina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
3: Eterno Padre,
1: Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
2: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: alla divina misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo.

0: della divinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci, specialmente nell'ora della morte.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.

Il Padre nostro intesse il nostro crescere, respira con noi, è rimasta la cosa che sappiamo subito e di più. È il Padre nostro che documenta il percorso verso l'indispensabilità del cielo, la fiducia radicata che Dio c'è, ha parlato, è venuto, ha sanguinato, siede dove non so, ma mi ha contato i capelli del capo e si ripropone. Un Dio che non signoreggia, ma chiede di essere chiamato Padre. Nessun uomo può domandare migliore avventura. Pregare è indovinare le vicinanze dell'Eterno assente e sapersene meravigliare. È creare, nell'asfissia delle banalità, bocche di vento nuovo e così trovare altra respirazione. Pregare è saldare il silenzio delle stelle con il frastuono dei giorni, svincolarsi dalle catene del rumore e scoprire le nuove musiche sotterranee. Pregare è aprire un passaggio, come si apre un valico o una chiusa. Pregare è aprire nella trama del tempo delle finestre su Dio. Sia santificato il tuo nome, o Padre. È come chiedere Dio a Dio, chiedere che Dio ci doni Dio. Questa prima domanda del Padre nostro, anteposta a qualsiasi altra, contiene un desiderio, anzi, in un certo senso, il desiderio fondamentale di Gesù. Qui possiamo gettare uno sguardo sull'eterna passione della sua vita, che Dio sia preso sul serio. Sia santificato il tuo nome. Che cos'è il nome nella letteratura ebraica? Il nome è la persona. Il nome ha un'identità misteriosa con colui che lo porta. In tutti i profeti dire il nome è come dire Yahweh. Il nome non indica solo, non distingue solamente, il nome contiene, porta ciò che indica. L'angelo Gabriele dice a Maria, avrai un bambino e gli porrai nome Gesù, che vuol dire Dio salva. In Gesù Dio è appunto Salvatore. Quante volte pronunciamo distrattamente la formula che dice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa formula significa il nostro ingresso nell'ambito di Dio. Noi approdiamo e siamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Significa noi in Dio, nella presenza, nel luogo intimo di Dio e Dio in noi. 99 sono i nomi di Dio nelle sure del Corano. Il centesimo è il nome misterioso affidato al segreto del singolo, indicibile dagli altri. È il tuo nome di Dio, generato dalla tua esperienza unica e irripetibile, contiene il tuo sapore di Dio. Due persone che iniziano ad amarsi ripetono l'una il nome dell'altra e spesso tornano con il pensiero a dire e ridire quel nome, perché il nome è più che una parola, invoca ed evoca la presenza. Il centesimo nome di Dio è il nome del tuo amore. Dire nel nome di Dio è porre un sigillo di eternità sulle azioni e sulle cose, è evocare ed invocare la presenza, è porre un sigillo di umanità, pronunciando il nome del tuo amore.

Possiamo allora tradurre la prima invocazione di Gesù: «O Padre, che tu sia santificato». Eppure non capiamo bene che cosa significhi questo verbo al passivo. Una formula inusuale, termini e sintassi estranei, così lontani dalle nostre lingue moderne. In questa richiesta si esprime, come nei profeti, la tipica malattia semitica dell'assoluto. Il profeta, il pio israelita, il povero di Yahweh, hanno contratto questa passione per l'assoluto, questa febbre d'essenziale, per cui l'unico peccato è l'idolatria, l'adorazione del relativo. Nulla è così biblico come questa richiesta. Maria la grida nel suo Magnificat, perché il suo nome è santo. Lo aveva pregato Anna nel suo cantico, e Isaia aveva cantato la memoria speranza dell'Esodo, dove Yahweh è santo e liberatore. Se Yahweh è già santo, se è il solo santo, perché chiedere che il suo nome sia santificato? Nel linguaggio biblico, santificare significa esplicitare la santità latente, è mostrare, è fare epifania di santità. Dio è già santo, ma è a noi e nella nostra storia che deve mostrarsi come santo. Nell'antichità classica sono tre le categorie di uomini chiamati santi: gli eroi, i poeti, i sacerdoti. Queste tre categorie di persone possiedono tutte qualcosa di unico, che non è patrimonio di tutti, che è sopra la media, una virtù sovraumana, o almeno altra rispetto all'umano, che li separa e li pone in contatto con un mondo precluso ai più. Santità è un divino poetico eroismo. Il santo non è colui che è irreprensibile dal punto di vista delle osservanze dei precetti. Santità non è frutto dell'etica. È assurdo immaginare Dio come santo perché osservante irreprensibile di etiche. E Gesù prega chiedendo Dio a Dio, per la nostra storia, per la nostra avventura umana. Venga quel di più che l'uomo non si può dare. Che il tutt'altro si faccia prossimo, perché la storia diventi tutt'altro da quello che è. Lo aveva anticipato il profeta Ezechiele, che ci indica una pista chiarissima di comprensione di che cosa significhi santificare il nome. Nel momento tragico della storia di Israele, quando il tempio è distrutto, quando la città e la nazione sono annullate, quando il popolo è deportato, così dice Yahweh: «Io santificherò il mio nome disonorato. Allora sapranno che io sono il Signore, quando mostrerò la mia santità davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra, vi condurrò sul vostro suolo». Dio si rivela santo quando riporterà i deportati, quando le colonne dei profughi risaliranno come torrenti il Negev. Allora Dio rivelerà chi Egli sia veramente: Signore della storia, amante della libertà, colui che si ricorda dell'amore. Santifica il nome significa manifesta agli uomini che tu sei santo. Santo è un aggettivo che nella sua radice originale non ha nulla a che vedere col nostro comportamento morale, col comportamento irreprensibile, con l'assenza di peccato. Santo significa separato, distaccato, alternativo, differente.

0: Invocare la santità è fare appello a un Dio dall'amore straniero, perché immetta del nuovo la sua divina alienazione, la sua casta follia dentro i nostri giorni troppo umani. Egli si rivela santo quando entra nella storia per fare storia di libertà. È il Dio dei capovolgimenti. C'è tutta una teologia biblica del capovolgimento che parte da Abramo e arriva a Maria fino al suo Magnificat. Ha rovesciato, ha umiliato, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Quando Dio affida a Mosè le 10 parole, dice più di quanto siamo abituati a leggervi. Il Decalogo inizia così: «Io sono il liberatore, non avrai altro Dio all'infuori di me». Non avrai altro Dio che non sia liberatore e liberante. Nella grande storia dei popoli e nella tua piccola cronaca, non fare di me un Dio che impone schiavitù. Io sono il liberatore. Non opprimere nessuno nel nome di Dio. Non lasciarti derubare della tua libertà. La libertà è l'aria della religione, come scriveva Primo Mazzolari. All'avvicinarsi di Dio si deve sentire aria di libertà, si deve comprendere che c'è vera religione in te se diminuiscono le tue paure e i tuoi complessi. San Paolo ha sintetizzato la presenza di Dio nel mondo così: dove c'è lo Spirito, lì c'è libertà. E il libro del Levitico aggiunge: «Io sono il Signore che vi santifico, io che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio».
1: Dio è nominato invano quando io tento di adoperarlo perché intervenga nel naufragio dei miei desideri infantili. Dio è nominato invano quando credo di amare Dio e non amo nessuno sulla terra. Dio è nominato invano quando dico Signore, Signore, e rimando alla sua solitudine chi cercava da me consolazione.
2: Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo
1: tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno,
0: o clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: canta supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Silenzio aperto alla

0: Signore di vita illimata,
1: prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.

0: segno dei nostri propositi.
1: Pregate per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Pregate per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Pregate per noi.

0: Creatrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia pur denone.
1: Prega per noi.

preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

carissimi fratelli e sorelle, siamo al quarto giorno della novena in onore di Maria Santissima delle Grazie di Pordenone. Oggi, sempre proseguendo il nostro cammino con l'Ave Maria, perché questo? L'Ave Maria ha accompagnato e accompagna sempre tutta quanta la nostra vita. Quante volte abbiamo recitato il Santo Rosario, siamo andati alle funzioni, al fioretto nel mese di maggio e così via. Quindi l'Ave Maria per noi è diventata, potremmo dire, ecco, il luogo dove ci ritroviamo, dove si familiarizza in particolar modo con Dio attraverso la Vergine Santa. Però può darsi che poche volte ci siamo messi a meditare profondamente che cosa significa. Allora, nell'Ave Maria vediamo c'è la benedetta, no? E benedetto il frutto del tuo seno. Perché la Chiesa ha sentito di mettere questa pacca del Vangelo proprio nell'Ave Maria, no? Perché ci ricollega questo frutto, perché tutto è collegato nella Divina Scrittura, ci ricollega all'inizio, potremmo dire, della nostra avventura tra noi e Dio, no? Quando eravamo in Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Quante volte, fratelli e sorelle, bisogna ritornare e meditare per comprendere anche la nostra vita proprio in quelle prime pagine della Scrittura, che non sono soltanto il fondamento in assoluto della vita dell'uomo, ma sono anche il fondamento della nostra vita spirituale, se noi vogliamo, potremmo dire, tra virgolette, attraverso anche la razionalità, capire qualche cosa della nostra vita personale. Perché tutto questo? Perché questa invocazione è benedetto il frutto del tuo seno? Vi ricordate, no? La falsa promessa del diavolo, che il diavolo è sempre il falsario, no? Per eccellenza. Quando gli dice: se voi mangerete di questo frutto, finalmente diventerete come Dio e conoscerete il bene e il male. Pensate, no? Quanto è bugiardo il demonio, no? A due creature gli va a dire: sarete come dei. Ma lo sappiamo, no? Che lui è il padre della menzogna, e quindi è certo che lui vende, potremmo dire, secondo il suo stile, no? Ma loro abboccano. Eva offre questo frutto ad Adamo, mangiano questo frutto, ed ecco che il peccato li allontana da Dio. E non si avverò la promessa del maligno, sarà questo frutto, ed ecco che il peccato li allontana da Dio. E non si avverò

accorse di essere nuda e provò la sofferenza. Invece Maria trova nel frutto del suo seno non l'amarezza del peccato, ma la bellezza sublime della santità. Per chi vi trova Cristo, vi ricordate, no? Le parole dell'Apostolo San Giovanni, no? Quando dice, quando apparirà, saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Ecco il frutto di Maria. Eva, dal suo frutto, si accorse di essere nuda, con tutte le conseguenze del peccato. Maria, invece, da questo frutto benedetto, ci dona la salvezza. Anzi, è soltanto attraverso questo frutto benedetto che noi saremo simili a Cristo. Guardate che differenza di similitudine, no? Il maligno, che è il falsario, che è il bugiardo, ti dice: ah, se tu seguirai la mia voce, tu diventerai come Dio. E poi questo non avviene. Anzi, il maligno di solito ti fa morire affogato nel tuo egoismo, no? Per poi vendicarsi all'inferno. Maria invece, che anche lei assaggia questo frutto benedetto, dono grandissimo dello Spirito Santo, Maria invece da quel frutto e soltanto attraverso quel frutto ti dirà: ma voi sarete simili a lui. Questa volta sì che è vero che saremo simili al Signore, che con lui, dice l'Apostolo San Paolo, conregneremo, con lui saremo per sempre. Ecco la grande differenza tra il maligno che ti vende solo bugie. Maria, attraverso Cristo, ti dona la verità tutta intera, perché in Cristo il Padre ha detto tutto una volta per sempre. Certo, facendo le differenze, no? Eva ti dà un frutto perché c'è un desiderio di piacere, invece nel frutto che ti dà Maria troviamo una risposta certa e profonda: chi mangia la mia carne ha la vita eterna. Il primo frutto ci ha fruttato la maledizione, no? Il peccato è entrato in questo mondo, il peccato ha stravolto anche l'ordine della natura, ha fatto tutto. E senti tutta l'amarezza nella tua bocca. Il frutto invece che ti dona Maria, non soltanto senti la soave dolcezza di questo frutto, ma addirittura ti dice: chi mangia di questo frutto, cioè chi mangia il Cristo, ha la vita eterna. Ha la vita eterna. Certo, lì per lì il frutto appagante che vide Eva era bello a vedersi, ma qual è il frutto più bello se non quello che ci ha donato la Vergine Maria? Pensate, gli angeli stessi sospirano uno sguardo di questo frutto. E quante volte noi, appunto, diciamo attraverso il Salterio, il Salmo 44, tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia. Perché tutto questo? Perché nel frutto che ci ha dato la nuova Eva, che è Maria, noi contempliamo lo splendore in Gesù della gloria di Dio. Pertanto noi che desideriamo tutto ciò, cerchiamo il frutto della Vergine. È questo il frutto da Dio benedetto, che lo ha talmente ricolmo d'ogni grazia da riversare tutto su di noi. Vi ricordate, no? Le parole dell'Apostolo San Paolo nella lettera agli Efesini:
benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo,

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo. In Cristo. È importante che noi sicuramente questo lo dobbiamo proprio ritrovare, no? Perché la gioia nostra è ricevere attraverso Maria questo frutto benedetto. Ma come ci insegna l'esperienza, tutto questo non basta. A noi, che cosa ci attira? Ci attira un frutto puramente esteriore, ma che dentro è marcio. Pensiamo che sia un frutto buono, ma in realtà è un frutto cattivo. Eppure noi, tante volte, andando dietro al falsario, al bugiardo, al prevaricatore, noi siamo più attirati da un frutto che esternamente sembra tanto bello, ma che dentro, come dice il Vangelo, è putredine. È putredine. E la putredine puzza. Ma il nostro egoismo, purtroppo, spesso ci fa andare oltre. Non sentiamo il puzzo della putredine e spesso ci dà noia invece l'odore della santità. Perché poi nella vita quotidiana, al di fuori delle sacre mura delle nostre chiese, tutto il contrario avviene. Tu proponi al mondo, ecco perché il Vangelo dice voi siete nel mondo ma non del mondo, tu proponi al mondo una strada di verità, una via giusta, e il mondo rifiuta. E il mondo dove va? Va a cercare ciò che è effimero, va a cercare ciò che è soltanto facciata, ma che dietro, dice il Signore, sono un ammasso di putredine. Eppure oggi sembra delle volte che tutto questo abbia successo, no? Se noi prendiamo le cose più stravaganti che troviamo intorno a noi e anche le cose più aberranti che troviamo intorno a noi, vediamo che nella mentalità di questo mondo sono cose normali. L'Apostolo dice, no? Cose di cui dovremmo vergognarci oggi nel 2020 sono tutte normalissime, perché si parte da un concetto puramente erroneo, cioè, e qui sempre ritorniamo in quell'orto, in quel paradiso terrestre, no? In cui l'uomo vuol gestire la sua libertà ma staccata da Dio. Allora pensiamo, no? Maria, nell'Annunciazione, mica si è sentita obbligata, anzi, ascoltando quella parola, dicendo il suo sì, Maria è diventata la creatura più libera di questo mondo, perché la presenza di Cristo produce irrevocabilmente la vera libertà dei figli di Dio. Il mondo invece e la sua mondanità, come spesso sottolinea il Santo Padre Francesco, cosa ti produce? Ti produce una falsa libertà, perché il falsario che è principe di questo mondo produce sempre cose false, mai cose vere, e ti produce una falsa libertà nella quale tu pensi di poter scorazzarvi bene da mattina a sera, ma che in realtà mangi un frutto amaro dentro di te. Anzi, metti come un bubbone amaro dentro di te, che ti porta alla tua distruzione, che ti porta alla tua schiavitù. La famosa frase "io faccio come mi pare" non può essere accettato nel vocabolario cristiano. Ma non perché Dio faccia il tiranno e ti imponga chissà quale legge, no. Lo dice lui stesso, no? Chi mi ama osserverà la mia parola. Invece, chi è sotto l'egidia della falsità, della mondanità, diventa veramente schiavo. Diventa schiavo di se stesso, del suo egoismo, e non gusta la bellezza
di questa libertà interiore che permette al cristiano, ecco quello che fa paura al mondo, che il cristiano ragiona con la zucca sua, ma una zucca sua che è illuminata da Dio mediante lo Spirito Santo e nella cui volontà, quando dietro c'è una retta coscienza, un'intelligenza illuminata da questo grande dono che è lo Spirito Santo, finalmente fa la sinteresi, cioè finalmente nella volontà decide chi seguire, se Dio o il falsario. Perché poi l'atto morale parte proprio da qui. Parte da qui, fratelli e sorelle. Allora, tornando proprio all'Ave Maria, che ci riporta in tutta questa profonda meditazione, ripartiamo con Maria. Allora il Santuario delle Grazie diventa non soltanto il luogo dell'ascolto, il luogo dell'accoglienza, ma diventa il luogo dove io scopro finalmente la mia vera libertà. Perché è Maria che per prima ti ha aperto questa strada, che ti ha reso libero, che ti ha fatto vedere qual è il frutto benedetto che tu devi mangiare. Allora corriamo, andiamo alle grazie, anche con il pensiero, e convinciamoci che lì c'è il fondamento della nostra libertà, perché soltanto Dio ci può far liberi. Se lodato Gesù Cristo.

rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi.

Dio eterno, 1000 anni per te sono come il giorno che è passato. Fa che non dimentichiamo che la nostra vita è come il fiore del campo che spunta al mattino e avvizzisce la sera.

fa che non perdiamo mai la fede e il senso cristiano della vita, perché il nostro tempo, nella fatica e nel riposo, sia tutto orientato alla tua gloria.

0: Santo è il tuo nome, Signore, e la tua misericordia è benedetta nei secoli. Guarda con benevolenza il tuo popolo in preghiera e fa che la sua lode si unisca alla liturgia dei santi del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: giovane si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le nuove generazioni per scoprire cosa pensano, sognano, temono quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, provando magari anche a guardare il mondo attraverso il loro sguardo. E oggi ci confrontiamo con un fenomeno sociale che riguarda praticamente tutte le società avanzate, quindi non soltanto i ragazzi italiani, ma che da noi assume caratteristiche specifiche, perché i legami familiari, le convivenze multigenerazionale sono proprio radicate, sono parte della nostra cultura. Sto parlando del fenomeno che attiene a quella che è stata ribattezzata generazione boomerang, cioè giovani che dopo essere usciti di casa, aver vissuto un periodo più o meno lungo da soli, decidono di tornare dai propri genitori, e questo per una combinazione di ragioni diverse: difficoltà economiche, un contratto di lavoro che non viene rinnovato, la fine di una relazione sentimentale o semplicemente anche per il bisogno di sentire al sicuro in un momento difficile. C'è una recente indagine di Uno Bravo, il servizio di psicologia online più grande d'Europa, che ci dice che il 21% di quelli che si sono trasferiti è poi tornato a vivere con i genitori, il 44% a causa di pressioni finanziarie, il 34% soprattutto per fattori emotivi. Sia come sia, si tratta di decisioni delicate, spesso vissute anche con un senso un po' di sconfitta, a meno che non si sia disposti a scoprirne anche gli aspetti positivi, perché ci sono, e a considerare questo passo come una pausa utile per ripartire con nuove energie verso un nuovo orizzonte. E allora vi presento Savino Coppola, per tutti Savio, giovane insegnante, appunto figlio boomerang. La scorsa estate ha chiuso la porta del monolocale dove abitava da solo ed è tornato a casa da sua madre. Ciao Savio.
2: Ciao, un abbraccio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
1: Allora Savio, io parto da dove, dalla tua storia. Sei laureato in filologia moderna. Sì, in che città abiti e che lavoro fai?
2: Napoli. Sono attualmente un insegnante di scuola privata e un maestro elementare, per intenderci, e al contempo anche educatore per l'infanzia. Lavoro per il comune il pomeriggio per un servizio che accoglie quei ragazzini, gli scugnizzi, li chiamiamo noi qui a Napoli, di strada, che hanno insomma difficoltà il pomeriggio perché non hanno luoghi aggregativi oppure a rischio e marginalizzazione.
1: Svolgi dunque un servizio preziosissimo per loro, che significa sottrarli a un destino apparentemente già scritto. Hai un fratello gemello militare, una sorella più piccola di 5 anni, esatto. Una grande abbondanza di zie e zie per parte materna e un forte senso della famiglia. Quando è che in origine tu hai sentito che era il momento giusto per andare a vivere da solo?
2: Già parecchi anni fa, forse 7-8 anni fa, vuoi la concomitanza, diciamo, della doppia professione, quindi avevo una sorta di sicurezza personale, economica soprattutto, vuoi anche la maturità, superati 30, terminati gli studi, era arrivato per me il momento di in qualche modo fare un passo più importante, ecco, più radicale. E ho vissuto dapprima l'esperienza con dei coinquilini, con degli amici, che è durata un anno e mezzo, molto bella, molto insomma costruttiva, però poi mancavano gli spazi personali, e dopodiché ho trovato insomma la possibilità di affittare un bilocale non lontano dal quartiere in cui risiedo attualmente, e quindi mi sono lanciato.
1: Ti sei trasferito. E dopo l'iniziale entusiasmo, questo spazio tutto tuo trovato, sono arrivati però gli affanni, tanti, certo. Troppi affanni: gestione della casa, spesa auto, spese impreviste, utenze, facevi sacrifici, non bastavano mai per mettere da parte qualcosa. Tu hai raccontato al nostro Giacomo Di Fruscolo che hai passato 12 mesi a rincorrere le spese praticamente senza fiato.
2: Esatto, non è stato più un abitare il tempo, no? In maniera serena, costruttiva. Sai, prima di prendere casa da soli si hanno tante aspettative, ci si fa delle promesse, ovviamente si fanno tante stime, no? Anche personali, di conti e quant'altro. È stato tutto un rincorrere la vita che ogni mese ti poneva davanti, calcoli, situazioni difficili. Ed io, come già dicevo insomma Giacomo, sono anche fortunato perché ancora ho un doppio lavoro, quindi non era una situazione difficile sotto quell'aspetto lì, ma sono arrivate tante di quelle difficoltà proprio nel sopravvivere, ecco, nel mantenersi a galla, che dopo 13 mesi veramente non ce l'ho fatta più.
1: alla fine praticamente tutto quello che guadagnavi ti serviva per vivere e anche
2: usciva, esatto, solo per diciamo l'affitto di casa, le utenze, l'auto, mantenere insieme auto, assicurazione, manutenzione e casa è stato un disastro, per quanto l'esperienza fosse veramente straordinaria, insomma, accrescitiva, ma non mi dava fiato, cioè l'unico pensiero era risparmio a fine mese per il mese che arriverà.
1: Ecco, questo chiama in causa tante cose di cui parleremo anche, che sono anche i nostri bassissimi salari in questo paese, che non consentono, insomma, progettazioni lunghe per tanti troppi giovani. Nello stesso periodo, se non sbaglio, è morto anche tuo papà, e questo ti ha indotto anche a maturare questa scelta, e sei tornato da tua madre, con cui hai sempre avuto un buon rapporto, ma immagino che all'inizio sia stato tanto difficile anche per gli sguardi delle persone. Tu hai detto un'altra cosa, Giacomo, che mi ha colpito, hai detto le persone poi non capiscono, c'è sempre quello che, senza neanche conoscerti, ignorando tutto della tua storia, ti viene a dire buona la cucina di mamma.
2: Sì, è verissimo, è verissimo. Il rientro è stato difficile, come puoi immaginare, perché ci si mette in gioco, ma soprattutto avviene in qualche modo un processo interno, no? La sensazione di sconfitta, di ritornare a casa dopo poi la fine di papà, quindi c'era anche un lutto elaborato. Sono rientrato a casa 7 mesi dopo la fine di papà, quindi mi sono comunque concesso il tempo di restare a casa, ma il ritornare è stato molto dispendioso, soprattutto dal punto di vista emotivo, perché se da un lato ovviamente non gli amici più cari, diciamo le persone più care a me, ovviamente hanno fatto il tifo per il mio rientro, soprattutto perché mi stavo concedendo un tempo anche per ritrovare.
1: Finalmente ti ritrovavano anche loro.
2: Sì, sì, mi ritrovo anche perché ovviamente vivere da solo comporta orari proprio diversi, c'era stato un po' uno scollamento. Ma ho avuto anche tante battute ironiche sul vabbè, sei tornato da mamma, come diremmo noi un po' qui, per cui ora ti trovi, no, la tavola apparecchiata, il tutto già sistemato e pronto. Beh, in realtà non è quello, perché anche mia mamma ha vissuto le sue difficoltà e ricreare.
1: E adesso ne parliamo, è una sfida per lei, insomma, che nel frattempo di strada ne aveva percorsa a sua volta. E ne riparliamo, perché ascoltiamo e poi ritorniamo al nostro dialogo. America dei Simon & Garfunkel.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: E eccoci, ritorniamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Savio Coppola, che ci racconta che cosa significa vivere quel fenomeno che è stato chiamato generazione boomerang, cioè quando i giovani escono da casa, hanno un'autonomia anche abitativa e poi per tante diverse circostanze insomma, si trovano a fare quella che apparentemente è una marcia indietro. Dico apparentemente perché insomma è una parentesi in cui poi si maturano anche molte scelte, ma è anche un passo complicato, ci stava spiegando Savio, perché il Savio che è tornato a vivere a casa con sua madre non era più il Savio adolescente, d'altra parte sua madre stessa di strada a sua volta ne aveva percorsa, quindi credo che vi siete messi a tavolino e tante cose le avete chiarite insieme.
2: Certo. Forse ti dico, guarda, la seconda sera, ora facendo un po' mente locale, mentre la prima sera c'è stata una cena, no, un po' conviviale tra di noi, la seconda sera ci siamo seduti e abbiamo proprio pattuito, nel senso io avevo esigenza di dire insomma quali potessero essere i confini l'un dell'altro, libertà e l'aiuto che l'uno portava all'altro. È stato un passo fondamentale, ma con mia mamma ovviamente c'è un'intesa pazzesca, c'è grande rispetto insomma dei tempi, degli spazi dell'altro e ci si aiuta ovviamente nella quotidianità.
1: Tu ci raccontavi, insegni in una scuola privata, sei maestro elementare, sei educatore con bambini e ragazzi che vivono nei quartieri difficili di Napoli, sei anche, io questo lo so, animatore in parrocchia e adesso so che insomma state organizzando, state facendo, non so se avete concluso o farete una colonia insieme, sei bungalow in un campeggio
2: terminata. Sì,
1: quindi ci puoi dire,
2: giorno.
1: Sei fresco anche di quello che hai vissuto, ci puoi dire com'è secondo te il mondo visto con il loro sguardo, questi ragazzi hanno più paure, hanno più sogni?
2: È un mondo comunque stupendo, perché il mondo filtrato dagli occhi soprattutto dei bambini ma anche degli adolescenti è un mondo stupendo, pieno di entusiasmo, di energia, di voglia, c'è la libertà, no, rispetto a tanti pensieri e a tante preoccupazioni. Nel rapporto con gli adolescenti, con quelli che già vivono però diciamo le prime difficoltà, il primo confronto con i genitori, però inizia a trasparire qualche preoccupazione, no? Il futuro, cosa sarà, cosa è il lavoro, che cosa insomma vivrò, cioè iniziano a respirare anche loro le difficoltà che si sentono un po' dai telegiornali, un po' diciamo all'interno delle
1: quelle
2: mura
1: di
2: domestiche.
1: Un tempo complicato. A proposito di sogni, io voglio pensare anche ai tuoi, perché sono sicura che non hai rinunciato e che hai tanti progetti, partendo proprio dai tuoi talenti, dal desiderio anche di aiutare a crescere i più fragili, i più piccoli. Hai, tra l'altro so che sei sorretto anche da una grande fede.
2: Sì, il percorso di fede per me è centrale, io sono terziario francescano da tantissimi anni, è proprio la fede che mi ha dato risposte e mi ha dato un orientamento anche nelle serate in cui, no, facevo un po' a cazzotti con torno, non torno, restare, è stata la scelta giusta, andare forse è la soluzione migliore. E ho tanti sogni, due sono quelli più diciamo grandi che, su cui sto investendo. Da un lato mettere su una mia educativa nel quartiere in cui io vivo a Soccavo, perché mancano realtà aggregative diciamo pomeridiane per i bambini e gli adolescenti della zona, e quindi dare un aiuto concreto anche a questa realtà. E poi dall'altro mettere su famiglia, che può sembrare banale, ma attualmente vivo un grande amore con una persona che è arrivata peraltro dopo che io sono ritornato a casa, quindi leggo in questo anche con tempo di stabilità che ovviamente casa mi ha donato, e forse quella serenità mentale mi ha permesso anche di
1: impegnarti anche in un altro modo.
2: Sì, in una relazione.
1: Che bella questa cosa.
2: Desiderio di famiglia.
1: Senti, tu e allora hai fatto una scelta necessaria per il momento che ti sta portando appunto verso questo tuo nuovo orizzonte. Ci saranno molte altre scelte sulla tua strada. Oggi sei tornato a respirare. Ad un ragazzo, ad un giovane che sta vivendo con difficoltà questo passaggio, anche con il ritorno a casa, con personale sofferenza, con senso di frustrazione anche lui, cosa puoi dire?
2: Posso dire che se il presente sembra grigio, no, e nuvoloso, perché ritornare a casa, ecco, con l'etichetta di figlio boomerang può pesare, però bisogna sempre ricordarsi che poi oltre c'è il sereno. Sembra retorica, ma non lo è. Bisogna solo ricordarsi che è una fase di passaggio. Così come si ritorna a casa, poi arriverà il tempo in cui ci sarà la possibilità di uscirne, però più maturi, più forti e più sereni.
1: Senti, e poiché diciamo gli affitti troppo alti, il caro vita, la precarietà del lavoro, i salari bassi certo non dipendono da chi deve mettere tra parentesi tanti progetti e tornare a vivere, allo Stato, alle istituzioni cosa ritieni legittimo chiedere?
2: È in questo momento una riforma soprattutto da un lato del mondo del lavoro, perché io che vivo tanto di lavoro, ma gli stipendi non sono mai regolari, quindi iniziare una riforma proprio che agevoli soprattutto i giovani, no, diciamo under 35, e poi una politica anche riguardo proprio alle case, diciamo alla possibilità di affittare con incentivi, perché mancano, cioè manca proprio un aiuto a poter uscire di casa. Spesso si sente che, diciamo, i paesi scandinavi, i giovani a 18 anni già mettono piede fuori casa perché ci sono sussidi statali. Qui manca proprio tutto l'aiuto, anche ai genitori. Anche i miei genitori hanno avuto difficoltà laddove noi figli poi siamo usciti di casa, quindi è necessario proprio ripensare, diciamo, il sistema, non solo per incentivare i giovani a lasciare casa, ma anche a dare una mano almeno, diciamo, nel primo biennio di fitto o addirittura di acquisto, proprio una mano, diciamo, sostanziale.
1: Grazie veramente a Savio Coppola che ci ha portato dentro un fenomeno aiutandoci veramente a leggerlo. Ringrazio intanto, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, ringrazio Stefano Sciurpi in regia, Giacomo Di Fruscolo per questo suo preziosissimo contributo, la rappresentante della generazione Z Elisa Mazzella, e qui permettetemi una battuta perché ha scelto così tanti brani degli anni 60 e 70, insomma, che se questo non è dialogo intergenerazionale. Grazie a tutti voi che siete all'ascolto e ci risentiamo alla prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: di testa.
1: Mal di schiena.
2: Poi mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotto.
1: E allergia. Assorbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
5: Sono sano come un pesce.
6: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
7: Benvenuti da Eliana Stordi al settimanale di Medicina Effetti Collaterali. Oggi ci occupiamo di tunnel carpale e dal bambino Gesù scoliosi in età pediatrica. Tunnel carpale è una patologia che in Italia può arrivare ad interessare fino ad una persona su 10. Vediamo di cosa si tratta con il professor Luca Padua, associato in medicina fisica e riabilitativa alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica e direttore dell'unità operativa complessa di neuroriabilitazione ad alta intensità della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli. Professore, benvenuto.
8: Bentrovati, bentrovati.
7: Professore, con quali sintomi si manifesta il tunnel carpale?
8: Ci possono essere varie fasi. I primi sintomi, quelli che di solito caratterizzano una situazione più di compressione del nervo mediano al polso, più lieve, sono il formicolio di notte. Poi il formicolio di notte che può dare disabilità, nel senso che può rovinare il sonno e quindi dare relativa stanchezza. Poi quando incomincia a esserci il formicolio o le difficoltà proprio sensitive di giorno, si è passati a uno stato più avanzato. Una delle caratteristiche a cui bisogna fare caso è quali sono le dita che formicolano. Se è tutta la mano è una situazione ancora iniziale. Quando incominciano a essere precisi i sintomi alle prime tre dita e un pezzetto del quarto dito dell'anulare, allora comincia a esserci una compressione marcata che poi esita anche in un deficit motorio, quindi in una difficoltà nei movimenti. E sia la parte sensitiva che la parte motoria sono cruciali per identificare oggetti, per esempio dentro una borsa, a volte cominciano a cadere gli oggetti dalle mani. Ecco, questi sono tutto il ventaglio di possibilità che il tunnel carpale, ahimè, dà fino alle fasi più gravi.
7: Sono fastidi, diciamo addormentamenti, parestesie o anche dolore?
8: Allora, il dolore in uno studio che facciamo noi è presente nel 50% dei casi, però le parestesie, il formicolio o la sensazione urente comunque possono già disturbare pesantemente il paziente, anche senza dolore.
7: Quali sono le possibili cause? Le vostre ricerche hanno preso in considerazione anche il Covid-19 come possibile causa e le malattie rare?
8: Sì, in questo ultimo lavoro ci siamo concentrati su quegli aspetti che la letteratura comincia a evidenziare come importanti. Allora, prima di tutto il tunnel del carpo nell'anziano, perché finora è stata considerata una patologia intorno ai 50 anni, invece, e soprattutto femminile, invece emerge pesantemente che gli anziani possono essere molto pesantemente colpiti e avere disturbi da questa compressione di un piccolo nervo. La seconda è il Covid in quanto causa di neuropatie, cioè di coinvolgimento del sistema nervoso periferico, può determinare un scatenamento del tunnel carpale che magari era latente. E le malattie rare sono un gruppo di patologie che si può addirittura presentare con un tunnel del carpo. Il tunnel del carpo nelle malattie rare è una forma particolare che va bene indagata e che deve far sospettare qualche cos'altro sotto. Ma nella stragrande maggioranza dei casi il tunnel carpale è di tipo idiopatico, cioè non capiamo bene che cosa lo causi. Sicuramente una situazione anatomica complessa dove il nervo passa in un tunnel molto stretto, molto adiacente, il nervo è adiacente ai tendini ed è in uno spazio inestensibile. Quindi molto spesso idiopatico, l'ecografia, un nuovo strumento che noi abbiamo e che ormai conosciamo bene, può mostrarci delle situazioni anomale come un muscolo in più, come un nervo che si sdoia, un nuovo strumento che noi abbiamo e che ormai conosciamo bene, può mostrarci delle situazioni anomale come un muscolo in più, come un nervo che si sdoia,

0: sostitutiva, quando non si presume che ci siano condizioni particolari. Qualche volta l'ecografia è preferibile perché l'elettromiografia può essere mal tollerata. Prima l'ecografia era considerata solo di screening. Insomma, siamo ancora in un terreno dove entrambi, secondo me, dovrebbero essere fatti contemporaneamente, almeno nelle situazioni atipiche.
1: Professore, tornando un momento indietro sulle cause, i dispositivi elettronici, l'uso troppo a lungo della tastiera del PC.
0: Sì, tanti anni fa c'era stata una grande attenzione a questi strumenti. Addirittura qualcuno si ricorderà che sul mouse c'era scritto che poteva causare tunnel del carpo. In realtà prove assolute della causa correlata alla tastiera non ce ne sono, perfino in chi lavora al videoterminale molte ore al giorno. Sicuramente può scatenare, slatentizzare situazioni sottostanti. Il telefonino, per esempio, con la contrazione continua di alcuni muscoli flessori può dare delle tendiniti, soprattutto a chi gioca troppo con telefonini, con console ed altro, e la tendinite può essere una concausa di tunnel carpale. Però in generale bisognerebbe moderarne l'uso per vari motivi.
1: Cosa deve fare un paziente con tunnel carpale secondo il livello di gravità per evitare il fastidio o il dolore, le parestesie delle dita?
0: Allora, prima di tutto deve essere ben informato da chi fa la diagnosi, perché io dico sempre che la prima terapia è la spiegazione di qual è la causa del dolore, qual è la causa del danno, qual è la causa del fastidio. Per cui la flesso-estensione o per esempio addormentarsi con il gomito, con il polso flesso, oppure dico sempre la maestra che sbatte il palmo della mano sulla scrivania, sul tavolo, può creare dei traumi che magari sono evitabili. Quindi la prima cosa è una diagnosi con una correlata spiegazione esatta della situazione anatomica. E poi dipendendo dalla gravità si può andare da una terapia conservativa dove c'è lo splint, dove c'è
1: i tutori.
0: Uno splint di tutori, dove ci sono degli integratori che possono aiutare, dove c'è magari, quando è possibile, il cambio di attività lavorativa, fino alla decompressione di tipo chirurgico, e nel mezzo ci può stare anche l'infiltrazione di cortisone e anestetico che riduce l'edema del nervo e quindi la compressione. Quindi abbiamo un'ampia gamma di possibilità, ma l'importante è correlarla sia alla situazione del paziente, al lavoro, al momento storico che sta passando, e sia alla gravità stessa della patologia.
1: Professore, in caso di intervento chirurgico come si procede?
0: Guardi, qualche anno fa andava molto di moda, ahimè ci sono le mode anche in medicina, l'intervento endoscopico. Ora, sia per i costi sia per qualche rischio, si è ridotto la frequenza di questo tipo di interventi. L'importante è che chi opera usi quella tecnica frequentemente e ne sia completamente padrone. Questa è la cosa più importante. Non si può suggerire a un chirurgo un certo tipo di intervento qualora lui non avesse così la manualità e l'esperienza. Quindi la prima cosa è affidarsi al chirurgo. E poi ovviamente è meglio tutto quel gruppo di interventi mini invasivi dove il taglio è più piccolo possibile, e in questo l'ecografia può aiutare perché può identificare esattamente il sito di compressione.
1: Si effettua con anestesia locale?
0: Assolutamente sì. Ormai la maggior parte dei casi si effettua in anestesia locale, in dei surgery, cioè si entra la mattina e si esce il pomeriggio, o addirittura in ambulatori super attrezzati.
1: Per quanto tempo non si può utilizzare la mano? La mano, diciamo, questa operata?
0: Certo, questa è una scelta che deve operare il chirurgo, perché sa qual è la situazione che ha trovato. Fin dalla sera stessa si può, o nella maggior parte dei casi si può mangiare, utilizzare la forchetta, magari non il coltello, cioè bisogna evitare degli ematomi, cioè che ci sia un sanguinamento interno, perché poi può esserci una compressione dall'organizzazione dell'ematoma. Però se la situazione che il chirurgo ha trovato è particolarmente delicata, si può avere qualche giorno in cui bisogna stare

0: più che attenti.
1: Quindi in caso di tunnel carpale bilaterale, prima un polso e poi l'altro, suppongo.
0: Sì, sì, sì, io non ho mai sentito chi fa l'intervento contemporaneamente perché...
1: È invalidante.
0: È fortemente invalidante, sì.
1: Un passo indietro ancora, professore, torno sulle cause. Che voi sappiate, c'è una relazione fra chemioterapia e, diciamo, il danneggiamento del mediano?
0: Guardi, lei tocca un argomento importantissimo, la chemioterapia. Alcune chemioterapie determinano una neuropatia globale, quindi formicolio ai piedi, formicolio alle mani, e bisogna saper identificare quando è una neuropatia indotta da chemioterapici. In questo si può creare confusione e interpretarlo come tunnel carpale, ma nel 90% o 99% dei casi in cui c'è un formicolio dopo una chemioterapia è una polineuropatia da chemioterapici.
1: E ancora riguardo gli splint, un'ultima domanda: questi tutori si devono portare per sempre per evitare il piegamento del polso durante la notte, o arriva a un certo punto, cioè, si può guarire dopo un periodo di splint?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tutte le terapie conservative nel tunnel del carpo hanno l'obiettivo di ridurre l'edema, ridurre il gonfiore, ridurre l'infiammazione, e si può anche non avere più una recidiva. Quindi non è per tutta la vita, e casomai lo splint deve essere portato all'inizio solo di notte e poi nei casi un pochino più gravi anche di giorno, ma certo il di tunnel carpale si può guarire anche senza intervento, e magari con la consapevolezza di qual è la causa lesiva, e quindi qualche piccola modifica alla nostra attività quotidiana.
1: Professore, la ringrazio per tutte le risposte che ci ha dato riguardo il tunnel carpale, è stato molto esaustivo. Le auguro buon lavoro.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.
1: Era il professor Luca Padua, associato in medicina fisica e riabilitativa alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica, direttore dell'unità operativa complessa di neuroriabilitazione ad alta intensità della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli.

0: contributo che oggi proponiamo dai medici del bambino Gesù riguarda la scoliosi, una malattia dell'età, ma che poi dura tutta la vita. Ce ne parla il dottor Angelo Gabriele Aulisa, ortopedico dell'ospedale pediatrico della Santa Sede. Dottor Aulisa, benvenuto.
1: Benvenuto a voi.
0: Dottore, cosa accade alla colonna vertebrale quando è presente la scoliosi?
1: Il problema della scoliosi è un problema molto grande, in cui questa colonna inizia piano piano negli anni andare incontro a una piccola deformità, per cui inizia a cambiare e a ruotare aumentando una curva sul piano frontale e soprattutto creandosi una rotazione sul piano assiale.
0: Riguarda soprattutto le ragazze dai 10 ai 15 anni, per quale motivo?
1: Il periodo più importante effettivamente è proprio questo, il periodo adolescenziale. Noi in realtà non sappiamo bene quale sia la causa che fa insorgere la scoliosi. Quello che però è chiaro è che l'80% di queste curve si manifestano proprio nel periodo puberale e quasi sempre la manifestazione è nelle ragazze più che nei maschietti, cioè un rapporto di evolutività quasi sempre nei confronti di una femminuccia.
0: E come mai? Non si sa perché? Perché più le ragazze?
1: In realtà, allora, noi partiamo da alcuni concetti che sono soprattutto quelli di un cambiamento ormonale. Dal punto di vista strettamente scientifico, nessuno ancora oggi ha scoperto realmente qual è la causa, quindi nessuno vi può dire che la scoliosi insorge perché c'è un'alterazione, faccio un esempio, dell'interleuchina 6 o di un ormone particolare. Però si sa sicuramente che il periodo in cui avviene questo cambiamento, quindi in cui insorge questo primo movens che porta poi l'evoluzione della curva, avviene proprio in questa fascia di età.
0: E poi come si evolve con il tempo?
1: La storia naturale, quindi l'evoluzione della curva, è che questa curva che insorge in questo periodo tenderà a progredire in maniera rapida fino a crescimento, quindi più o meno fino ai 16-17 anni. La storia porta a una curva che inizialmente nasce sui 15-20 gradi per arrivare tendenzialmente ai 90. Quello che noi sappiamo è che in realtà normalmente con la fine della crescita la curva si dovrebbe stabilizzare. Il problema è che spesso per un discorso degenerativo, se la curva supera un'entità di un certo livello, normalmente noi consideriamo più o meno 40 gradi, pensiamo che questa, almeno la nostra idea è quella che questa curva tenderà comunque a peggiorare nel tempo, anche se la crescita si è completata, su un discorso più degenerativo, quindi la colonna non cresce più storta ma semplicemente invecchia aumentando la curvatura.
0: E quando la gravità della scoliosi conduce all'intervento chirurgico, quando supera questo step?
1: Allora, normalmente le indicazioni chirurgiche sono per curve superiori a 45 gradi a fine crescita, quindi i pazienti che hanno una curva di 45-50 gradi hanno un'indicazione chirurgica. L'idea che noi abbiamo sempre avuto e che abbiamo cercato di sviluppare era quello di capire effettivamente se una curva di quell'entità resta stabile negli anni, e quindi è importante perché l'intervento fatto attualmente è un intervento che stabilizza la colonna, che dà ottimi risultati ma rende una colonna rigida e soprattutto non dura tutta la vita, quindi operare una ragazza a 17 anni su una curva che potrebbe restare comunque stabile negli 20 anni successivi potrebbe essere inutile, quindi si potrebbe procrastinare l'intervento.
0: Dottora Aulisa, prevenzione, cosa fare e a quale età? Se esiste una prevenzione, visto che l'insorgenza della scoliosi avviene in età così giovane?
1: Perfetta domanda, è importantissima. In realtà noi non abbiamo una vera prevenzione, proprio perché non avendo capito la causa non possiamo intervenire prima. Quello che si evince dalla letteratura mondiale è che sicuramente la cosa più importante è in questa fascia d'età essere molto attenti, quindi la vera prevenzione che possiamo fare è quella di osservare questi ragazzi e accompagnarli in questa fase di crescita. Perché questo? Perché la curva tende a peggiorare in maniera molto rapida, quindi se dovessimo vedere un'insorgenza e interveniamo subito, noi con un trattamento conservativo possiamo tranquillamente evitare l'indicazione poi a dover fare un intervento chirurgico. L'altra cosa che si è vista che potrebbe un pochino aiutare, anche se qui è molto discusso in letteratura, è quello di poter fare una in curve già intorno ai 15-20 gradi, iniziare una fisioterapia basata sugli esercizi specifici di correzione. Sono un aiuto, perché ci sono solo due lavori in letteratura mondiale che dicono che effettivamente chi fa gli esercizi ha un rischio un pochino più basso di sviluppare una scoliosi, però diciamo sono gli unici due step. Sicuramente lo sport, gli zaini, nulla di questo influisce sulla nascita della scoliosi, e quindi è inutile fare prevenzione consigliando uno sport dicendo al ragazzo di non portare lo zaino perché è troppo pesante.
0: Dottora Aulisa, grazie per questo suo contributo, le auguro buon lavoro.
1: Grazie a tutti voi e buona giornata.
0: Era il dottor Angelo Gabriele Aulisa, ortopedico dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

ai nostri ascoltatori un benvenuto a sentì Kis Moment Furlan. Lus comencin salutanti in poesia Kis mes di settembre appena entrat. A seguis la conta par frus e par grains. Po una chiantosa di Aldo Dei Roche sulla so e nestra chiarnia. Po dopo i sintarin i viers di Pierina Galina. E tala rubrica Friul Talmont e sintarin di un proiet cultural italo-argentin. E finarin con un chianta Maria, palisso fiestis di settembre, e par canusiu di affermali vueris, e a vivi in pace. Ad ui vuatris, buona ascolta. Scomencin questa prima puntada di settembre con una poesia caffevela di Kismes di Gabriel D'Annunzi, e la volti par Furlan, e a partitul I pastors. Settembre. Anin. È ore di migrà. Cumò in chiere di abrussi miei pastors. Alascin li malghi se avan viers il mar. Avan iu all'Adriatic salvadi, che alle vert come i pascions di mont. E han bevuta plen ali sorgivis alpinis. Che il savor di aghe native al resti tai curs esui di confuart e a lunca inludi la lor set pastrade e han fat nuf il baston di noglar e avan paltroi antica al plan quasi par un flum di erbe cidin soli solmis dai antic sparis o vos di quel che par prin all'olme il trimulà dalla marine. Cumò di lung di quel litoral il troppo al chiamine, cence mudament alle laiar, il soreli al palombe tant la vive lane, che quasi dal savalun a no svarie. Svuacara, talpina, dolz rumors. Ah, parceno so io, cui mei pastors.

sono stati ploys dai dis passas che hanno rinfrescato il clima. Ma è venuto mesi di tanti alti, poche ploa e tanta bisogna di aga tali campagnis che erano arsidis. Quanca venga manchiare così, si ne quargesi di poi dall'importanza dall'aga, dall'importanza di sorella acqua, diceva Francesca di Assisi, che insieme con sorelli, aer, ploa, a sostén la vita sulla chiera, la vita dall'umanità e di tutti che atris creaturis. Francesca non metteva una gerarchia, ma diceva fradis e sors, a duce che l'esiste. Perché che domo collaboranti insieme, propri di fradis, a si può vivi in pace e in bontà. Il soreli, la ploa, l'aga, l'aer, la vegetazione, gli animali, e duce che l'estate creata. E che l'om, alle clamata a preservà e a custodì. A custodì con amor. Alle un tocca l'ha scritto Rem Spicemei di Visepente, tal furlan di che il paese, cal conta tropca son preciosis, li agis. Il titolo alle propit, agis. Ma prin vi ho detto il significato di qualche peraula che lui aldopra di lunghi viers. Risultive, sorgente. Buginà, far rumore. Oppur gridare. Padin, riposo, pausa. Soneos, soneosis, sintarin plural femminile. Desideroso, desiderose. Soneosis di là, desiderose di andare. Andare dalla sinistra ti limenta, si dice là, invece dalla destra si dice gi. Ficchiarsi, ficcarsi. Minchionade, scherzo, sberleffo. Frut, frus plural, bambino, bambini. Dabon, o in che par dabon, proprio, veramente. O se dabon un mare ve, siete davvero una meraviglia, siete proprio una meraviglia. Ve a cur, avere a cuore. Ecco allora, agis, diremo spizzamiglio.

Panin in devant cul moment da la flaba di autor, contada par Furlan, plena di savietat par Picciui e par Grimes. Di Gianni Rodari, la chitarra dall'imperador, contada par Furlan. All'era una volta un imperador una vora potent, ma poc furbo, brauros e poc di cor. Tal soream all'era diventat di moda suonà la chitarra. Duchi andavevin una, a suonavin ogni moment che podevin. E che imperador al vole imparà, par no sei di mancul dei sudiz. Ma prova e riprova, conto un maestri e conto un altri, nuia di fa, non era propit bon di nuia. Allora si svindicava, mettinti in prigion, tutti i puers istruttors che non arrivavano a insegnare nuia. E rabbios che mai, par no pandi la sua incapacità, e perché nessun al fages mior figura di lui, al de ordin che nessun suona spui, se no ai vares fatta ideis. A sparirin li chitarris e duchierin a vilis. Fin tra mai, che doi amici, Pip e Pop, a pensare in di giusta la situazione. Si presentarin al re con una chitarra di regalai. Che il tal prince si rabbia e stava per metterlo in prigione. Ma poi doi a spiegarin che si trattava di un strumento speciale, che al suonava besol, senza quardis, e al faceva il son di qualunque strumento, e inchie di un'orchestra interia. L'imperador al provà e si sentì subito una vera sinfonia che face cori d'ogna tutta la corte. Tut content l'imperador al tornà da libertà di sunà e al bandì un concors per proclamare il mior sunador dal ream. L'imperadora e i cortigians avevin capit che l'era sotto un truc, ma non diserin nuia per no farabbia al sovran un'altra volta. Naturalmente ai darin la vittoria a lui, che di non finì pui di vantarsi dalla sua bravura di suonador. Duccia savevin che non era vera, ma lasciare in calcrodes così, per stare in pace e suonare in libertà. Comprendus, Pip e Pop, che intendinsi di elettronica, avevin mettuto un picciol marchingegno dentro dalla cassa della chitarra imperial, in mood che suonasse come un mangiadisco.

0: Peso capiti il significato di chista picciola flaba?
1: Si può dare sdì che l'imperador non si mertava, duta che soddisfazione, perché era triste, stupid e vanton. Ma pensa ben, aveva ricevuta la punizione più brutta, che per un ignorante ai che di lasciai crodi di sei il più bravo e più istruito di tutti. Così resterà ignorante per sempre e mai nessun non farà stima di lui. Selezion chi sta flaba. Non si fa capire che non vien di ascoltare nomo che i canus laudin, ma in chi è soradut che i canus disin la verità, che non si udin a capire in chi nestri di fies. Così i podinci ridi superaio. Non si tratta di accettare che non insulti, che non soffindin. Si favela di correzioni amichevolis, a fin di ben, come che non danche di famea. Ale importante, se si volisi ben, digisi con biela maniera e glieli pecchis, no domoli laudis. Us plagiaresi e sei come l'imperador, contente e beat, dalla convinzione di esci il più bravo di tutti. Intanto che ognun, par sot, rideva di lui. Cirindi vea grata allora, sa nos fagin notà, la chi sbaglin. Nos iudin a cresci, alla in mior. Insomma, nos vuelin ben. E in chi no, si vin a fiet e vera amicizia, per qualche dun, fagin. Talmuta dat, par no, findi, altrettant.

pausa musicale con una chanson dedicata alla chiarnia. Che è definita chiera di frete e di fan, chiere sospir dall'anime, di pan calza di lagrimes fa die dignitat, e parchist di frusca van via di chi. Ma anche chiera di erbe catorne adrecià, se sore ai son passas. Di Aldo Rossi, chiarnie.

0: Minchie vuoi, io spetting una poeta? Nos learai soi viers, Pierina Galina. In Finché si campe, tu dici che hanno le dozzorelli, ma inchie inevitabil burlace, tempiesta, tal vivi.
1: E inchieta i più grandi safies.
0: E catocchia, ridi per fore e vai per dentro tanti voltis. Alle un continuato un gruma dat, a chi stem difficil e grivi di problems. Che però non andi fanno scola, e tu dici, non andi buttano giù.
2: Finché si campe, hai forse. C'è che duci no, può dare sindisi, c'è che succede dalla vita. Burlacce, tempieste e bosenin, e mi ricordi che la vita non è di onde simpri, che l'amor le di tanti colors, che bisogna conosci uducio e messe dai ben per poter tirare in di lung, cence colà e buttassi u. Bisogna ridi con la maschera e vai col cuor. Una minestra che bisogna mangiare finché si campe.

0: lavora di tenerezza e di umanità, talto chialà limans dei vecchius, fruiadis, chiamadis di ainse e di storia, apalesin la vita dai nestri vecchius, bondanza di lavor, stiarsetà di padin e di contents. E dopo, a passin tal ricovero, l'ultim timp, lung e imberdeat cu la muart.
1: Maristele, hai una poesia dedicata a un nonnute che hai conosciuta la RSA di Codroip e aveva l'Alzheimer. Però a me aveva contato tanti robis dalla sua vita. Maristele, mans di vece femmine, contadine braurine a molzi vacchis, cence feris, cence domenis, mans grandis di venis, lungis di pianiste, mai state bune di sunà. Mans bandonadis sul green, strachis, seneosis di polsa, sore linsoi blancs sunt uniet forest ed ur. Mans culavere fruiade, secis di occasions, ingrispadis dal trimà. Mans plenis di storie, di tetui di vacis, di rodui di cunin, di orte rosmarin, e cirin fasoles in talimanis par soflal nas, così, giuste par falc, in case di ripos, dula che il timpale lung, e imberdeat cu la muarte.

0: I resting in tema di vecchiaia, ma i passing a un ritratto spiritoso di una nonuta peverina, plena di grinta e difficile di contentà. Come quel teatro al finisco la farsa, e dico una conclusione vivarosa alla puntata di voi.
1: Marie Sclopettine è una poesia dedicata proprio a Marie, che ha fatto 90 anni, e siccome che è una che si lamenta sempre, allora la poesia forse arriva a descrivile. In tal filistrin dal timp, Marie Sclopettine ha ricamato il numero 90, ben imberdeato in tunglemuch di sane furbetat. Une prese di egoismi e une di tristerie. Ie fas un minestron di bondance e miserie. Si lamente quanca pluve quanca le sorelli. Noi e bune di tase, nance quanche io feveli. A Sofie, puarine, i fa sempre la romanzine. Mai un grazis, né un ninnine. Sempre, muoviti, fa schel. Come se fosse un general col colonel. Pai 90 anni di Marie Sclopettine gli han fatto un fieston dentro le regine, con musiche, regai, torte e chiandelutis, eppur gli voleva dome un par di ciavatutis. Si è lamentate anche in che giornate, parce che catine noi era state invidate. Tu has baruffat, gli han dizi ai fis, vuoi fa la pas, dise in ponte di Pinsirs. Allora, catine, gli è sta declamate, e ancemò une volte Marie contentate. A mancun la fieste, ha conosciut li grie sclete, par fa contente Marie, pa la prime volte, quiete.

0: Sì, appena entras.
1: Dal mese di settembre, che ha là do fiestis dalla Madonna che forse hanno son tan conosciutis, ma son una il vot di settembre, la natività di Maria, e una il dodis di settembre, il non di Maria. E allora Evolin si era a questa trasmissione con un chiant dedicata a ye, un chiant che all'era un'invocazione per che finis la guerra, e alle purtroppo di grande attualità adat in chi a voi. Antonella Ruggero, hai preat la biele stele.

Christiane hanno sa riguardati i nostri spatimenti per la prima guerra mondiale, scombattuta qui sulle nostre montagne, con morte e distruzione, poi soldati in gran parte giovani contadini che tutti avessero voluto, forse combattimenti che hanno capito, voluti di altri, come sempre, sulla loro pelle, dai monumenti dei paesi e leggono i loro nomi, come che di là dal confine saranno i nomi di quei che acclamavano il nemico. E sul carso i vin cimiteri dai nostri e anche dai tedeschi, tutta gioventù compagna. E no, domo per loro, ma anche pai civi, è stata tanta rovina e tan dolor, come sempre da ogni guerra. Per chist, mai pui guerris, adis una legge sacrosanta dalla nostra Costituzione. Ma l'avino capida? La rispettino? Son tanti guerris e macialisis, ora presint. È una corsa ai armamenti, invece di ciri, ogni via di trattativa, di negoziat, di mediazione. Ti vuoi che i sorestans di tutto il mondo a capiscin che non ho la pace, ai di ciri, in ogni mood. Le armi s'accoppin e a distruggin il present e il futuro dei popoli. E con questa preghiera e augur di pace, e se in questa puntata ti ascoltador se us din appuntamento a voi vot alla stessa ora, mandi

benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Alberobello, città patrimonio dell'umanità e capitale dei Trulli. Il comune si trova a 428 metri sul livello del mare e conta circa 10.500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Alberobello.

0: e con gioia nella sala del Consiglio Comunale incontriamo il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo. La domanda che facciamo a tutti all'inizio: che cos'è per lei Alberobello?
1: Alberobello è la città dove sono nato, è una città dove tra l'altro ho sempre vissuto, non ho mai cambiato luogo, ed è una città che amo tantissimo, non solo perché oggi ho l'onore di fare il sindaco, ma anche perché qui veramente ho fatto tutte le mie esperienze, ho dedicato la maggior parte del tempo. Alberobello è una città meravigliosa, tra l'altro io sono stato uno dei protagonisti del riconoscimento dell'UNESCO in quel periodo, quando un gruppo di noi si è battuta per questo riconoscimento, che poi per fortuna della città e del suo futuro abbiamo ricevuto.
0: Alberobello è la capitale dei trulli.
1: Esattamente, Alberobello è il luogo dove l'aspetto urbano del trullo, che era una presenza diffusa nelle campagne di questo territorio, però si è espressa come una dimensione urbana, una dimensione dove la gente ha incominciato a vivere, a relazionarsi e a costruire come in una tipica masseria, anche se chiaramente non è una masseria, ma questa è una città, un paese, ha incominciato a vivere, a produrre, a organizzarsi, a raccogliere le acque, che è un elemento sempre stato molto indispensabile, e quindi lì è nata la nostra piccola città.
0: Poi abbiamo il Trullo Sovrano, che ospita anche un bel museo.
1: Trullo Sovrano, che è privato, però i proprietari lo tengono veramente con un'attenzione particolare, di questo noi li ringraziamo. È il trullo più grande che si trova ad Alberobello, è l'unico che ha questo primo piano vivibile, perché i trulli hanno un piccolo soppalco, ma chiaramente con tante difficoltà. Invece il Trullo Sovrano è questo trullo più grande, maestoso, ha questo primo piano abitabile ed è un luogo bellissimo.
0: Alberobello ha anche una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Innanzitutto Alberobello è sempre stato un luogo di passaggio, di transumanze, di passaggio anche di un percorso importante che congiungeva la parte dello Ionio con la parte dell'Adriatico. Questi spazi grandi che ci sono, non a caso il paese, pur essendo piccolo, ha delle strade grandi, importanti. E poi qui c'è passato tanta gente, gente famosa, D'Annunzio, ma anche altri che sono rimasti incantati di questa bellissima città.
0: E nel Gonfalone abbiamo un po' la storia, no?
1: In realtà Alberobello era un bosco che fu regalato al conte, al Guercio di Puglia, alla famiglia Acquaviva, che per aver vinto una battaglia per il re di Napoli, e quindi lui l'ha usata come riserva di caccia. Poi ha pian piano invitato contadini a venire ad abitarla, quindi c'è stato un disboscamento importante e quindi c'è stato l'insediamento. Quindi per anni noi siamo stati in qualche modo un luogo che dipendeva dal conte di Acquaviva, di Conversano, e poi nel 1797, grazie a un decreto regio, siamo diventati una città autonoma. Usare la parola libera è eccessiva, perché in fondo il primo sindaco è stato in realtà uno dei conti Acquaviva, quindi diciamo il rapporto era condiviso, però ecco, in qualche modo siamo diventati una città autonoma.
0: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva per meglio vivere Alberobello?
1: Ma sicuramente di vedere le due zone riconosciute dall'UNESCO, che sono la principale, il Rione Monti e l'Aia Piccola, e poi anche il Trullo Sovrano, cui abbiamo già parlato. Però di spingersi anche verso le periferie, fatte di una campagna molto bella, dove si vedono altre tipologie di trulli, magari un po' più antichi, e soprattutto i percorsi di campagna che oggi noi stiamo cercando di trasformare in cammini, sia a piedi che in bicicletta, vedere i muretti a secco, andare in quei luoghi dove c'è una preparazione anche dei percorsi del gusto che noi stiamo cercando di individuare. Ecco, un paesaggio bello che fa parte di un territorio, e noi su questo ci stiamo lavorando tantissimo. Quindi l'invito che faccio è non fermarsi solo al centro della città, che è meraviglioso e bello, ma di spingersi anche verso l'esterno.
0: E con Don Gino Copertino siamo all'interno della basilica dedicata ai santi Cosma e Damiano. È un luogo a cui qui ad Alberobello sono molto legati, e in modo particolare lei, perché qui ha celebrato la prima messa.
2: Sì, qui sono stato ordinato l'11 settembre del 1981.
0: Un luogo a cui qui ad Alberobello sono molto legati, e in modo particolare lei, che qui ha celebrato la messa.
2: Qui sono stato ordinato l'11 settembre del 1981.

0: lei è nativo di qui.
1: Sì, sono nativo di Alberobello, sì.
0: Quindi conosce un po' tutte le storie.
1: Sì, ho vissuto dalla primissima infanzia tutta quanta la strada che mi ha portato poi al ministero presbiterale e naturalmente a maturare non solo la conoscenza ma la devozione nei confronti di questi bellissimi esempi della prima storia della Chiesa. I primi secoli della Chiesa sono stati martirizzati nel 303 e quindi sono dei testimoni della fede. Oltretutto la loro provenienza è dall'Asia Minore, dalla Turchia probabilmente, forse Ciro vicino Antiochia di Siria, attuale Turchia, e penso che in questo momento anche il nostro pensiero attraverso la devozione ai santi sia per tutte le popolazioni provate dal terribile terremoto che abbiamo ascoltato e cui loro hanno vissuto come un momento drammatico della loro storia recentissima.
0: E nell'abside abbiamo un po' tutta la storia dei santi.
1: Sì, la storia che dice il loro martirio. Erano considerati testimoni della medicina, ma la esercitavano in un modo originale. L'originalità era dovuta alla loro fede e alla potenza del Signore che agiva attraverso di loro, e quindi la loro cura era segno della loro fede e quindi diventava una testimonianza che evangelizzava. E insieme con questo l'altro titolo con cui sono ricordati, quello di essere senza denaro, anargiri, perché prestavano gratuitamente. Secondo l'insegnamento di Gesù, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. La cura in modo gratuito diventava per loro l'annuncio del Vangelo e per questo motivo sono stati martirizzati.
0: E a settembre qui c'è grande festa e vengono portate in processione le due bellissime statue.
1: Sì, per due volte. Noi abbiamo una tradizione che risale al 600, quando Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona di Conversano portò qui il primo quadro con la rappresentazione dei santi medici e introdusse la devozione. Era il 27 settembre del 1637 e quella data è conservata ancora, anche se liturgicamente è stato anticipato al 26 la memoria dei martiri Cosma e Damiano, è conservata qui ad Alberobello non solo a ricordo di quell'evento, ma come testimonianza di una devozione che raccoglie il consenso, raccoglie la testimonianza di tanta gente, non solo di Alberobello, ma anche dei comuni limitrofi, che raggiungono Alberobello a piedi la notte fra il 26 e il 27 per partecipare alla messa e alla processione. È considerato il 27 il giorno dei pellegrini, la festa dei pellegrini, mentre il 28, il giorno successivo, è la festa detta dei paesani. E nel pomeriggio del 28, ancora una volta, si portano in processione le statue dei martiri Cosma e Damiano.
0: Qual è il messaggio da sacerdote che si sente di dare alla cittadinanza in questo momento?
1: Penso che il riferimento che facevo precedentemente alla testimonianza dei martiri sia il messaggio che noi possiamo accogliere da loro e trasmettere, prenderci cura dei fratelli e farlo con la gratuità del Vangelo.
0: E intanto noi ci siamo spostati da Alberobello alla frazione di Coreggia e con Laura Leo Grande andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo, ma iniziamo a parlare di questo posto che ha creato suo padre.
2: Sì, intanto benvenuti a Coreggia. Sì, questo posto è una trattoria storica ormai, creata da papà e mamma, emigranti negli anni 60 in Germania, e poi per un evento X della famiglia sono dovuti ritornare in terra. Papà era camionista, mamma sarta, si sono inventati insomma questo nuovo lavoro. Chiaramente parliamo degli anni 68 e da lì è nata la nostra trattoria.
0: Una trattoria che è diventata un palcoscenico dei prodotti del territorio. Iniziamo a presentarli.
2: Sì, perfetto. Allora noi ci teniamo tanto a lavorare chiaramente i prodotti del territorio perché siamo in Puglia e la nostra terra ci offre veramente tanto, dai latticini alle verdure, alla carne, alle paste fresche, ai dolci, quindi la nostra cucina è strettamente legata alla produzione del territorio.
0: Parlando dei latticini, qui abbiamo vari tipi, no?
2: Certo, qui abbiamo della ricotta, delle mozzarelle, la burrata che è proprio tipica nostra pugliese e il cacio ricotta che è una ricotta dura con cui noi poi andiamo a condire le paste. Capocollo di Martina Franca, chiaramente abbiamo sempre i nostri oli che in Puglia sono anche un'eccellenza.
0: Basta guardarsi intorno.
2: Sì,
0: qui
2: gli olivi, speriamo che continui così. Quindi il nostro olio ha anche una bassa acidità. Tutti i nostri piatti sono fatti con olio di oliva extravergine del territorio.
0: E voi date molta importanza alle farine.
2: Certo, certo, anche quelle, le farine sono del territorio. Anche per la pasta fresca fatta tutta a mano da noi usiamo la farina grezza, la farina bianca. Infatti vedete anche le varie tipologie di colori, no? Delle farine stesse. Quindi abbiamo queste strascinate.

0: pasticciate fatte con farina scura. E la cosa che voglio sottolineare è che quella pasta è fatta da mia zia, che ha 92 anni e mi sforna queste strascinate, ecco, è più perfetto, che è l'orecchietta aperta con rucola, pomodoro e cacio ricotta. Abbiamo le orecchiette con le cimici di rape, e anche lì le cimici di rape sono prodotte nel nostro territorio e vanno da novembre a marzo, condite con acciuga, e orecchiette con polpettine, che chiaramente è il piatto top della domenica, perché il ragù si fa la domenica, quindi orecchiette, polpettine e ragù. Però il piatto più importante e più antico, non più importante, più antico, effettivamente più tradizionale, sono il purè di fave con cicorie.
1: E poi abbiamo due secondi.
0: Due secondi, la trippa e le braciole. Le braciole, che non è la braciola, che insomma la bistecca, è l'involtino di carne a ragù, sempre carne di manzo o si fa anche di cavallo, con le polpettine e il ragù con cui venivano condite le orecchiette.
1: E poi chiudiamo con i dolcetti.
0: I dolci, chiaramente il dolce tipico, noi abbiamo tanti dolci, però sono più che altro festivi, e quindi dalle cartellate, dalle zeppole alle frittelle di carnevale. Però diciamo che anche la Puglia ha una grande produzione di mandorle, come di olive, e quindi abbiamo i dolci di mandorle, che sono, diciamo, quelli più tipici che si trovano tutto l'anno.
1: E adesso incontriamo Don Enrico Colafemmina, che è il parroco della chiesa dedicata a Sant'Antonio di Padova, che è conosciuto anche come il Trullo di Dio. E qui ci troviamo proprio all'interno della zona monumentale di Alberobello.
2: E questa parrocchia, potremmo dire, o questo tempio speciale in un certo senso, ha una storia speciale proprio perché è fondata da anche un sacerdote speciale. Don Antonio Lippolis è stato l'ideatore e il costruttore, il fondatore di questa chiesa nel lontano 1926. Un prete totalmente dedicato ai poveri, all'azione sociale, un prete ex francescano che poi si incorporò nel clero diocesano. Lui di Alberobello ritornò ad Alberobello, dove visse fino alla morte, e quindi lui ci chiamò. Noi siamo una congregazione religiosa dei Servi della Carità, opera Don Guanella. Lui costruì la chiesa e volle poi trovare dei sacerdoti che continuassero un pochettino la sua attività pastorale di attenzione soprattutto agli ultimi, e quindi ecco che chiamò i guanelliani, forse con conoscendo anche un pochettino il nostro carisma, e affidò la cura pastorale alla nostra congregazione nel lontano 1952. Quindi noi quest'anno celebriamo il 70° anche di presenza di noi guanelliani nella guida pastorale di questa parrocchia, che, come ho detto, è forse unica in Italia proprio perché ha la forma conica del trullo. È il trullo di Dio, perché questa è la casa di Dio, tutto parla di Lui, le pietre stesse parlano di Lui. Ecco, Don Antonio pensò proprio a noi Servi della Carità per continuare questa opera sua, e noi continuiamo sullo spirito e sull'esempio del nostro fondatore a occuparci di questa parrocchia, dove ci sono tantissime attività proprio in favore delle persone in difficoltà. Abbiamo un centro anche per disabili, poi c'è l'oratorio, c'è un centro socio-educativo, sempre con un'attenzione particolare alle persone povere o in difficoltà.
1: Adesso ci troviamo proprio nel cuore della zona monumentale con Raffaella Copertino, che è una tessitrice del telaio antico. Andiamo a presentare innanzitutto dove ci troviamo in questo momento.
3: Ci troviamo nel trullo che era di mia nonna, praticamente, dove ci ha vissuto. Io sono venuta come nipote, insomma, e ci ho dormito anche, in effetti. E si trova nella zona monumentale, via Montenero, che è la prima strada più vecchia, insomma, di Alberobello, da dove comincia il paese e poi pian piano si sviluppa e diventa un po' più grande, insomma.
1: Qui abbiamo più ambienti, no? Abbiamo la cucina, questa era la camera da letto.
3: Questa era la stanza da letto, la cucina, stanza giorno, e poi avevano tutto il cortile, perché nel cortile si svolgevano anche i lavori che portavano dalla campagna, come la pulitura di tutti i legumi, insomma, e poi si faceva praticamente compagnia, insomma, si aiutavano un l'altro, insomma, era una grande comunità.
1: E questa della tessitura è un'arte che lei ha ereditato da sua mamma e da sua nonna?
3: Nonna e bisnonna e così via, insomma, tutti qui da noi, insomma, tutte le donne tessevano. Quando il tempo era cattivo non andavano nei campi, tessevano la biancheria che serviva per il fabbisogno della famiglia, tipo per farsi vestiti oppure coperte, lenzuola, qualsiasi cosa, tovaglia, insomma.
1: Qui abbiamo un telaio che ha addirittura 200 anni.
3: 200 anni, sì, quello più grande che ho io, insomma, che arriva a 90 centimetri come larghezza. E in effetti tutte le nostre coperte o lenzuola venivano fatti a teli da 90 e venivano praticamente messe insieme e facevano le coperte. Dopo ho un altro telaio praticamente che mi arriva a 70 centimetri, però decido io, insomma, dipende un po' da quello che ho in mente di realizzare, perché ogni tessuto devo pensare prima nel tipo di materiale, disegno e metterlo su, insomma.
1: Ho visto che sciarpe, tappeti, arazzi anche
3: centri da tavolo, anche asciugamani ho fatto, adesso un po' meno perché insomma l'età avanza, ho meno tempo, mi dedico un po' più ai miei nipoti, le devo dire, però insegno ai miei nipoti a tessere.
1: Ma che cos'è Albero Bello per lei?
3: Albero Bello per me è il mio cuore, il mio paese, cioè io ci sono nata, ci sono vissuta, ci sto benissimo in effetti.
1: Mi racconti quando entrano qui i tanti turisti, no? La loro espressione?
3: Sono meravigliati perché giustamente i nostri trulli sono bellissimi, sono unici e poi con questa particolarità, cioè sono delle case particolari, non c'è paragone con un altro tipo di casa, insomma, e rimangono affascinati praticamente già dal pavimento che è lucidissimo, dal bianco della nostra calce, cioè rimangono affascinati, stupefatti in effetti.
1: E con il mastro Leonardo Colucci chiudiamo la nostra passeggiata ad Albero Bello. Lei da quanti anni fa questo mestiere?
4: Io ormai sono più di 40 anni.
1: Che cosa fa lei? Ecco, spieghiamo bene.
4: Faccio il restauro dei trulli. I trulli vengono restaurati, essendo il trullo una volta era proprio la casa dei contadini, quindi veniva fatto tutto con murature, assemblaggio delle pietre, tutto a secco. Allora c'è bisogno di un po' di manutenzione, che può passare degli anni, perché nonostante ho cemento che mantiene, anche se non esisteva neanche il cemento nell'antichità, però sono tutte lavorate a secco, quindi essendo un assemblaggio di pietra a muratura a secca, c'è la manutenzione da fare, insomma, nel corso degli anni.
1: E la pietra che copre il trullo si chiama chiancarella.
4: Sì, il rivestimento, diciamo, dalla parte interna del trullo, cosiddetta cannella, viene rivestito con le chiancarelle, in modo tale che va fatta la copertura, che non ci sono infiltrazioni di acqua internamente. Va data la pendenza giusta negli addetti canali che poi servono per portare l'acqua nel pozzo, perché ogni trullo ci sta il pozzo per la riserva dell'acqua.
1: E adesso la vediamo scura, ma in realtà è chiara.
4: In realtà
1: all'inizio
4: la chiancarella non ha questo colore, diciamo, dove si vede questo grigio topo. E la chiancarella è una pietra calcarea, è una pietra nostra del posto. Ecco, non a caso Albero Bello sono tutti i trulli. Perché? Perché il materiale è del posto. Nell'antichità i contadini con i picconi facevano l'estrazione delle chiancarelle. Nelle nostre zone ci sono proprio dei posti dove il sottosuolo è proprio a falde. Le chiancarelle noi lavoriamo solo lo sbecco per la pendenza, per l'inclinazione del trullo, ma lo spessore si trova già così nel sottosuolo.
1: E prima l'abbiamo seguita, lei è uno specializzato del pinnacolo.
4: Sì, la mia passione è proprio fare i pinnacoli, proprio mi diverto proprio a fare tutto in origine, proprio ritratto all'originale, tutti di pinnacoli, uno diverso dall'altro, perché in realtà il pinnacolo è proprio, nell'antichità il pinnacolo era la firma del maestro trullario, cioè lui si inventava, faceva il trullo, si inventava il disegno del pinnacolo e lo andava a posizionare là.
1: Infatti sono tutti diversi,
4: perché era proprio una forma di rispetto tra maestri trullari, loro ognuno si faceva il suo disegno del pinnacolo.
1: Visto che usa l'acqua durante la scultura.
4: Sì, l'acqua mi serve per vedere se ci sono delle crepe nella pietra. Allora io bagnando la pietra me ne accorgo se c'è rottura o no e posso continuare a lavorare, altrimenti cambio pietra.
1: E quanti siete rimasti a fare questo lavoro qui?
4: Ci sono parecchi maestri trullari.
1: Ma che cos'è Albero Bello per lei?
4: Per me Albero Bello è importante, a parte il fatto che sono nato qua ad Albero Bello, ma è proprio la città, i trulli, il valore che è acquistato questa cittadina nel passare degli anni.
1: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a visitare Albero Bello?
4: Ma certamente sì, e Albero Bello è aperto a tutti, chiunque può venire, può visitare, è l'unico posto al mondo dove stanno solo trulli, da altre parti non troverete mai un paese come Albero Bello.

Oggi, 2 settembre, la Chiesa ricorda San Giusto di Lione, vescovo. Di San Giusto ci sono pervenute due vitae, strettamente collegate l'una all'altra. Autori attendibili qualificano la prima di buona nota. Non è questo il luogo per fare il processo a una delle regole della critica che vuole che una vita brevior sia anteriore a una vita prolixior. Nei testi dell'Alto Medioevo accade generalmente il contrario. La vita brevior è sovente solo un riassunto, una riduzione fatta ad uso liturgico. Anche qui noi preferiamo la vita prolixior, senza tuttavia concederle più interesse di quanto non meriti. Certo di poco anteriore all'850, essa tenta di spiegare ricordi locali relativamente precisi, ma l'interpreta a modo suo.

Giusto era lionese e divenne vescovo nella seconda metà del IV secolo, una rivolta popolare che le vite attribuiscono al fatto che un assassino si era rifugiato nella chiesa di Lione, minacciava di incendiare l'edificio. Il vescovo Giusto, forte della promessa dell'autorità civile, secondo cui non sarebbe stato fatto alcun male al criminale, lo consegnò, ma l'uomo fu messo a morte. Giusto, tormentato dai rimorsi, stimandosi ormai indegno di reggere la sua chiesa, andò in esilio e, dopo aver condotto in Egitto un'esistenza da solitario, vi morì.

Il suo corpo fu riportato a Lione. La vita Prolixior fornisce inoltre una preziosa indicazione. Dopo quell'avventura, ritornato da un concilio in Italia al quale era stato convocato, egli non rientrò a Lione per timore che l'amore di tutto il suo popolo gli impedisse di andarsene e si stabilì presso Tournon. Di là partì per l'Egitto. Il ricordo di questo concilio potrebbe probabilmente riferirsi alla presenza effettiva di Giusto al concilio di Aquileia nel 381. Egli assistette inoltre al concilio di Valencia nel 374, nei cui atti la sua firma figura al 13° posto. Non è però assolutamente sicuro che si tratti del vescovo di Lione.

Esiste un altro dato che fino ad ora non è stato rilevato. Giusto fu seppellito nella basilica funeraria dedicata ai Maccabei. Ora, il culto dei sette fratelli ebbe origine ad Antiochia dopo la trasformazione di una sinagoga in chiesa cristiana verso il 370. Oltre al corpo di Giusto, questa basilica funeraria accolse i corpi del suo successore alpino, dei vescovi Martino e Elpidio. Essa è peraltro anteriore al 422, poiché era divenuta rapidamente un luogo di sepoltura ad Sanctus. Il monsignor di Wolfenbüttel del martirologio geronimiano menziona il 2 settembre la deposizione di Giusto e la dedicazione della sua basilica, la chiesa dei Maccabei, presa all'inizio del VII secolo il nome di San Giusto. Ci sembra assolutamente certo che la sua erezione si debba allo stesso Giusto con la destinazione a basilica funeraria.

In un tentativo di interpretare dei fatti segnalati, possiamo presentare le seguenti ipotesi. Verso il 380, la posizione del vescovo di Lione era delicata per ragioni politiche o religiose. L'incontro che Giusto poteva avere ad Aquileia con Rufino o semplicemente i contatti con i chierici del luogo, reputati ferventi seguaci dell'ascetismo grazie all'azione di San Girolamo, lo convertirono alla vita ascetica.

temendo di ritornare a Lione, Giusto attese qualche tempo a Tournon e poi si imbarcò per l'Oriente. Vi risiedette, conducendo vita da eremita con il lettore lionese Viator. Là, egli ricevette la visita di un prete della sua chiesa, Martino, che sarebbe divenuto il suo terzo successore. Ritornò a Lione con Martino, riportando nel culto dei Maccabei o morì in Oriente. Per conto nostro, preferiamo la prima ipotesi. Una traslazione del corpo non sembra essere tra le abitudini del tempo. Il fatto stesso che il suo successore alpino sia stato inumato nella chiesa funebre di Giusto ci sembra un rilevante argomento in favore di un ritorno del vescovo a Lione prima della sua morte.

Alcuni martirologi menzionano d'altra parte al 2 settembre il suo ritorno dall'Egitto. I martirologi non si accordano sul significato delle quattro feste che gli dedicava la Chiesa di Lione: 4 agosto, 2 settembre, 14 e 21 ottobre. Ciò non fa certo luce sul problema.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito, e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore è la mia salvezza, con Lui non temo. Sono parole di un salmo che abbiamo utilizzato come canto introitale di questa celebrazione, una celebrazione nella quale in modo particolare vogliamo pregare per tutti gli ammalati e tutte quelle persone che si raccomandano alle nostre preghiere, per voi fratelli e sorelle ammalati che ci seguite da casa. Vogliamo, alla luce della parola di quest'oggi che il Signore ci dona, sentire ancora di più accanto a noi il Signore, che non ci abbandona, che non ci lascia soli, che si avvicina e ci fa sentire la bellezza di essere da Lui sostenuti anche nel momento della prova. All'inizio di questa celebrazione disponiamoci ad accogliere la parola di Dio, a spezzare insieme il pane. Riconosciamo i nostri peccati e con fiducia invochiamo la misericordia del Padre. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, nel tuo Figlio unigenito, che ha preso su di sé le nostre infermità, hai voluto manifestare la forza della debolezza e della sofferenza umana. Ascolta con benevolenza le preghiere che ti rivolgiamo per i nostri fratelli infermi e concedi a coloro che si trovano nel dolore, nell'angoscia o nella malattia di sentirsi chiamati alla beatitudine promessa agli afflitti e di riconoscersi uniti a Cristo che ha sofferto per la salvezza del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. O fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora capaci, e neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio, parola di Dio.
2: Beato il popolo scelto dal Signore.
3: Beato il popolo scelto dal Signore.
2: Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Il Signore con Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Beato il popolo.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda ad una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò e subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio». Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò di nuovo in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo, perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunzi la buona novella del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». Ed andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore.
2: Fratelli e sorelle, il Vangelo di quest'oggi ci presenta quasi una giornata tipo di Gesù. Che cosa faceva Gesù? Gesù pregava, esce dalla sinagoga, Gesù va a casa di amici, entra nella casa di Simone e poi incontra gente, incontra malati, guarisce, libera dal demonio e poi si trova un tempo per sé in un luogo deserto. Cioè, quasi a dire che noi nella nostra vita di ogni giorno dobbiamo imitare Gesù in un continuo movimento, dinamica deve essere la nostra fede. Non dobbiamo solo fare tante cose, dobbiamo anche trovare del tempo per la preghiera, dobbiamo trovare tempo per le nostre relazioni. Dobbiamo metterci accanto ai nostri fratelli che incontriamo lungo la strada. Ed è bello quello che ci dice l'Evangelista Luca verso la fine di questa pagina del Vangelo. Le folle lo cercavano. Sappiamo bene che probabilmente cercavano Gesù perché aveva moltiplicato i pani, i pesci, avevano bisogno di lui. Lo cercavano perché avevano con loro malati che dovevano essere guariti. Lo cercavano perché avevano anche bisogno di ascoltare una parola che riempiva la loro vita, il loro cuore. E allora noi ci chiediamo: cerchiamo Gesù nella nostra vita? Certo che lo cerchiamo. Siamo

qui a messa, voi da casa seguite la celebrazione, perché abbiamo tutti nel nostro cuore questo desiderio di cercare Gesù. C'è quel salmo molto bello che ci dice: il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. E allora cercare Gesù, incontrare Gesù nella nostra vita è possibile, ma non aspettandoci chissà quale manifestazione di Cristo, quale visione. Ecco, Gesù con questa giornata tipo ci dice che noi possiamo cercarlo e incontrarlo proprio in quella quotidianità della vita, nella preghiera innanzitutto, nei sacramenti, ma nell'incontro con i fratelli, ma nel metterci accanto a chi soffre, a chi ha bisogno. È proprio questa la particolarità di Gesù, bella, che vale non solo per la suocera di Pietro, ma vale per ciascuno di noi. Gesù si china su questa donna. Non solo Gesù non prende le distanze, si avvicina, si china su questa donna, quasi la tocca. Era una donna, cosa impossibile al tempo di Gesù, avvicinarsi, parlare, toccare una donna. Ma Gesù elimina ogni distanza, si abbassa su di lei, si avvicina a lei. Cioè Gesù dice ad ognuno di noi che probabilmente con il nostro peccato, con il nostro egoismo ci allontaniamo, che Lui si avvicina, che Lui non teme toccare il nostro dolore, la nostra sofferenza, che Lui si avvicina a ciascuno di noi proprio per farci sentire la bellezza di non essere soli, soprattutto nei momenti di dolore, soprattutto nei momenti di sofferenza, soprattutto nei momenti di malattia. E allora ecco che questa donna rinasce, che questa donna riprende vita e subito si mette al servizio del Signore. E allora possiamo comprendere anche ciò che ci ha ricordato San Paolo nella prima lettura. Bellissimo. Cioè, San Paolo ci ha detto che noi siamo collaboratori di Dio. Noi siamo campo di Dio, edificio di Dio. Che cosa significa essere collaboratori di Dio? Significa che non dobbiamo aspettarci tutto e solo dal Signore, ma dobbiamo collaborare con Lui, dobbiamo darci da fare, dobbiamo anche noi attingere a quel deserto che ci fa incontrare noi stessi e il Signore per trovare forza, per vivere e testimoniare la parola di Dio, perché la nostra preghiera possa essere di aiuto nel metterci accanto ai fratelli che hanno bisogno. Così si manifesta Dio, così si trova Dio, se anche noi, come Gesù, il buon samaritano, ci facciamo accanto ai nostri fratelli che hanno bisogno di essere curati, che hanno bisogno di ferite che vanno fasciate, che hanno bisogno di qualcuno che si china su di loro, che hanno bisogno di chi si prende cura di loro, proprio come ha fatto Gesù. E allora possiamo essere collaboratori di Dio. E allora possiamo dirci davvero che noi apparteniamo a Cristo. E allora non ci sarà più distinzione, come Paolo ricorda ai Corinzi. Non più io sono di Paolo, io sono di Apollo. Noi siamo di Cristo. E quello che noi facciamo non è merito nostro. Ecco quello che significa essere collaboratori di Dio. Cioè scendere tante volte da quella presunzione di dire: io sono stato bravo, io ho fatto quello. Noi siamo collaboratori di Dio. Quello che noi facciamo, anche di bello e di buono, ci viene perché il Signore ci dà la forza di farlo, perché c'è quella comunione con il Signore che ci dà la grazia di far sentire la bellezza di una presenza, di una vicinanza accanto alle persone che soffrono. E allora è il Signore, chi pianta, chi irriga, sono la medesima cosa, ci ha detto. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Cioè noi dobbiamo fare la nostra parte,
Il Signore predispone tutto, il Signore semina, il Signore è quel buon seminatore che non solo prepara il terreno, ma semina con abbondanza. Allora essere collaboratori di Dio significa avere un cuore aperto ad accogliere questa presenza di Dio nella nostra vita. Essere collaboratori di Dio significa togliere dal nostro cuore quei peccati di cui San Paolo ci parla e ci dice: fate attenzione all'invidia, alla discordia, perché in mezzo a voi ci sono tante volte questi sentimenti che ci allontanano dai fratelli. L'invidia, la discordia sono dei peccati che ci separano gli uni dagli altri, perché ci fanno prevalere nel nostro egoismo. E allora, per essere collaboratori di Dio, per far sentire, per imitare Gesù in questa vicinanza ai nostri fratelli che incontriamo lungo la strada, dobbiamo vivere quella carità, quell'amore che diventa vicinanza, che diventa bontà, che diventa cura, non invidia, non discordia, ma amore disinteressato, ma vicinanza che si fa cura, ma un piegarsi verso i nostri fratelli che sono nel bisogno. E allora gli altri potranno dire: ho incontrato Gesù, quel Gesù che cercavo l'ho incontrato nel tuo volto, nelle tue mani, nella tua pazienza, nella tua bontà. E allora anche noi, proprio in quei gesti di amore e di carità, ci sentiamo pieni di Dio, pieni della grazia del Signore. Ci affidiamo alla Vergine Maria, la madre della speranza, che veneriamo in questo santuario, perché lei, che è madre, ci dice che come si prende cura dei suoi figli, così possiamo imitarla, infondendo nel nostro cuore e nel cuore di chi incontriamo quella speranza certa, quella speranza che è presenza di Cristo soprattutto nei momenti di dolore e di sofferenza. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che vegli sul trascorrere della nostra vita, accogli le preghiere e le offerte che ti presentiamo, implorando la tua misericordia per i fratelli infermi, e fa che dopo aver trepidato per la loro malattia, possiamo rallegrarci della loro guarigione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo a ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, un'unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, quello Spirito che ci libera da ogni male. Come figli dell'unico Padre ci rivolgiamo a Lui con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. O Dio, rifugio sicuro dei sofferenti, manifesta la potenza del tuo soccorso sui tuoi fedeli infermi, perché con l'aiuto della tua misericordia possano rallegrarsi nella Santa Chiesa per la salute ritrovata, per Cristo nostro Signore. Ci affidiamo alla Madre della Speranza, pregando in modo particolare per le persone sole, per le persone ammalate, per le persone che soffrono. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Badonaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora. Aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. E la benedizione è proprio questa vicinanza di Dio, è proprio questa mano di Dio che scende su ciascuno di noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Europa e Russia, i ferri corti. I vertici di Bruxelles lanciano pesanti accuse a Mosca dopo la conferma tedesca che i droni trovati nei giorni scorsi nella zona dell'aeroporto di Lipsia erano di matrice russa. Il Cremlino promette ritorsioni mentre la guerra in Ucraina si fa più cruenta ogni giorno. Bagno di folle e di sole per Papa Leone all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto di tutti coloro che soffrono, ha spiegato il pontefice nella catechesi. Italia fanalino di coda tra i paesi del G7 per spesa sanitaria, arriva soltanto a 6,2 del prodotto interno lordo, mentre la media europea si attesta sul 7,1%, un contributo alla salute di tutti i cittadini che continua la sua lenta erosione da 15 anni. Buonasera da Andrea Domaschio. La tensione diplomatica tra Unione Europea e Russia si fa ogni giorno più elevata e palpabile. Anche oggi dai vertici di Bruxelles sono arrivate dure parole di condanna contro Mosca, mentre la guerra in Ucraina pare diventare sempre più intensa e cruenta. Fabio Bolzetta.
3: Per la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stato un attacco militare su suolo europeo. Tra il 4 e il 5 agosto, l'allarme nell'aeroporto di Lipsia per il ritrovamento di un drone con esplosivo vicino ad un aereo cargo ucraino che non deflagrò a causa di un'avaria al detonatore, e per la collisione di un velivolo con un mezzo non identificato. Un terzo drone venne poi rinvenuto. Ora che Berlino ha dichiarato prove che attribuiscono le responsabilità a Mosca dopo mesi di attacchi ibridi, specificando di non entrare in guerra, ha scelto di reagire. Anzitutto con nuove sanzioni. Poi il ministro degli esteri tedesco ha disposto la chiusura dell'ufficio consolare russo di Bonn e la fine della Casa Russa della Scienza e della Cultura a Berlino. La Russia, che ha smentito ogni responsabilità, ha preannunciato una dura reazione. Due sospettati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto della Federazione Russa, che sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Fabio Bolzetta. Linea allo studio.
2: E intanto dalla riunione dei ministri degli esteri europei che oggi si è tenuta a Wicklow in Irlanda, il titolare della Farnesina Tajani ha lanciato un allarme anche su possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia, creando qualche malumore nella coalizione di governo con Salvini, che dichiara di avvertire un clima troppo antirusso. Ne parliamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera Andrea, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge Tajani, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. L'Italia effettuerà anche accertamenti sul visto tramite cui dei due presunti autori della attentato all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nell'area Schengen. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Abbiamo sentito le parole di Salvini sul clima antirusso, ma si entra anche nel clima del dibattito sulla legge elettorale. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità, il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il confronto militare tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico si inasprisce, ma ad andare di mezzo ad attacchi e controffensive sono purtroppo soprattutto i civili. Marco Burini.
5: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e ci vanno di mezzo i civili. L'Iran attacca gli alleati degli Stati Uniti e ci vanno di mezzo i civili. Ragazzi iraniani e marinai filippini, persone che partecipavano a un matrimonio a Sirik, nel sud dell'Iran, centrate da un raid americano, almeno 4 morti e 70 feriti, e personale a bordo di petroliere saudite colpite dai Pasdaran nello stretto di Hormuz, 2 vittime. La guerra in Medio Oriente si riaccende, brucia vite e spegne la diplomazia. La nostra nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta, minaccia uno dei pezzi grossi di Teheran. Mohsen Rezaei ha reagito rabbioso agli attacchi americani della notte scorsa, che hanno fatto una ventina di morti in diverse località. Il regime degli Ayatollah ha definito un crimine di guerra la strage alla festa di nozze, mentre i Pasdaran hanno rivendicato una serie di attacchi contro i paesi del Golfo e la Giordania. L'Arabia Saudita è furiosa per i raid contro le sue petroliere nello stretto di Hormuz, snodo cruciale dell'economia globale. Marco Burini in allo studio.
2: Medio Oriente visita là a Gaza del premier israeliano Netanyahu, mentre il clima nel paese si fa sempre più teso e diviso in vista delle elezioni politiche ormai imminenti. Alessandra Buzzetti.
6: La visita al lampo nella striscia di Gaza per ripetere a favore di telecamere macere che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal 60% di territorio occupato perché ci sono ancora terroristi da eliminare. La visita di Netanyahu avviene all'indomani di un'operazione delle forze speciali israeliane per catturare il capo della sicurezza di Hamas a Gaza City col supporto di clan locali. Poco importa che nei raid di copertura dell'aviazione israeliana siano state uccise 2 donne e un bambino. Sono più di 1300 morti a Gaza al cessate il fuoco e non sono tutti miliziani di Hamas, che al momento non intende disarmarsi e che controlla la sua parte territorio dove sono ammassati 2.200.000 civili. Il futuro di Gaza e la mancata ammissione del fallimento del 7 ottobre da parte di Netanyahu, che ha impedito un'inchiesta indipendente, potrebbe influire sul voto elettorale. Il blocco della destra israeliana, divisissima al suo interno, è in calo da mesi nei sondaggi, ma ne mancano ancora 2 alle urne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
2: Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
7: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
2: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi pomeriggio la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la 4ª regione italiana e la 1ª amministrata dal centrodestra a dare via libera a tali disposizioni. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Continua a suscitare dolore e dibattito la tragedia della famiglia di Pietralata nella periferia romana, che ha visto l'omicidio-suicidio di 2 giovani coniugi e della loro bimba disabile. La tragedia della famiglia morta a Pietralata, appunto, la cura non può essere lasciata sulla pelle delle famiglie, la responsabilità del sostegno deve essere distribuita anche sul pubblico, dicono in tanti. Vito De Torre.
8: Un'intera comunità sotto shock. A Pietralata, periferia nord-est di Roma, padre, madre, una bimba di 5 anni e il cane sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco. Dietro la tragedia emergono la solitudine e la difficoltà di una famiglia provata dalla disabilità della bambina, dalle cure costose e dai problemi economici. La dinamica dell'omicidio e suicidio è ancora da chiarire. Le lettere trovate nell'appartamento farebbero pensare ad un gesto pianificato, un dramma consumato senza che nessuno si accorgesse della disperazione di Valentina e Luca. Don Giancarlo Merlo, parroco di Pietralata.
9: Non conoscevamo la famiglia, era stata qui anni fa a prepararsi al matrimonio. Qualcuno, appunto, man mano sta venendo a galla qualcuno che lo conosceva del quartiere, della nostra parrocchia, che è stato a scuola magari da ragazzino, e l'unica testimonianza che ho raccolto è proprio di una chiusura progressiva anche negli ultimi tempi, di fronte forse al dramma che stavano vivendo. Anche di fronte a questa cosa non possiamo assolutamente sapere cosa pensavano queste persone, cosa hanno vissuto anche nell'ultimo tempo.
2: In Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire da 15 anni a questa parte. Secondo un'analisi condotta dall'associazione Gimbe, siamo il fanalino di coda dei paesi del G7. Giuseppe Caporaso.
10: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelle del G7. E quanto afferma la fondazione Gimbe, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia e degli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricomposto. Una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore, e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine. Ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso, linea lo studio.
2: Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono circa 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili. Antonio Soviero.
11: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici, dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E oggi al Lido di Venezia è giunto George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in apertura della mostra internazionale d'arte cinematografica. Fabio Falzone.
12: Ma alla fine l'America c'è o non c'è? Forse non ha nemmeno senso porsi la domanda, ma una cosa è certa, la mostra si apre sotto la stella di George Clooney. Amatissimo da pubblico e addetti ai lavori, riceve il Leone d'Oro alla carriera e non rinuncia a parlare, come sua abitudine, a 360 gradi, tra pubblico e privato. Dalla politica americana, siamo guidati da persone poco capaci, ha detto, alla priorità che ha voluto attribuire oggi alla famiglia. Anche per questo, ha detto, ho smesso di fare il regista. Per il resto la mostra si apre sotto gli auspici del film Inc., diretto da Danny Boyle, ambientato nel mondo dell'informazione. La giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, in un'edizione in cui è già polemica, le registe donne sono pochissime. Ci saranno le star sicuramente, da Robert Pattinson alla coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem. Fabio Falzone, linea allo studio.
2: E potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschi al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: salvato dalla bellezza. Spunti di morale sulle orme di Papa Francesco. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Interroga la bellezza della terra, interroga la bellezza del mare, interroga la bellezza dell'aria diffusa e soffusa, interroga la bellezza del cielo, interroga l'ordine delle stelle, interroga il sole che col suo splendore rischiara il giorno, interroga la luna che col suo chiarore modera le tenebre della notte, interroga le fiere che si muovono nell'acqua, camminano sulla terra, che volano nell'aria, anime che si nascondono, corpi che si mostrano, visibile che si fa guidare, invisibile che guida. Interrogali. Tutti ti risponderanno: guardaci, siamo belli. La loro bellezza li fa conoscere. Questa bellezza mutevole, chi l'ha creata, se non la bellezza immutabile? Con queste convinzioni trovava la verità Sant'Agostino. Così si confessa: tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti ho amato. Ecco, tu stavi dentro di me e io ero fuori. E là ti cercavo. Eri con me e io non ero con te. Mi hai chiamato e il tuo grido ha squarciato la mia sordità. Hai mandato un baleno e il tuo splendore ha dissipato la mia cecità.

Bellezza che salva. Nella terza parte del romanzo L'Idiota, capitolo quinto, Dostoevskij scrive: la bellezza salverà il mondo. Questa intuizione può far da cardine al rinnovamento della teologia morale, il cui fondamento va cercato non tanto in una sistemazione di principi razionali, quanto nella descrizione di quel vissuto attraverso il quale lo Spirito Santo vuole ora ammaestrare il popolo di Dio. La bellezza si gusta, non si analizza, si vive, non si teorizza, si testimonia, non si dimostra. La bellezza diventa così il luogo di incontro col divino. La bellezza rimanda a Dio e al Dio incarnato, il più bello degli uomini, Cristo. L'affermazione di Dostoevskij, sopra riportata, ha avuto mille interpretazioni, ma il grande scrittore russo ci dà la chiave per capire il suo pensiero in una lettera che scrive alla nipote Sonia Ivanova, là dove confessa che, nel romanzo L'Idiota, ha voluto adombrare nel principe Myskin l'immagine di un uomo assolutamente buono, pio, credente, desideroso di buttarsi nel mondo per redimerlo. Al momento esiste un solo essere assolutamente bello, il Cristo, ma l'apparizione di questo essere immensamente e infinitamente bello è di certo un infinito miracolo. Il principe Myskin è il tentativo di rappresentare quell'ideale di assoluta bontà e di bellezza morale, realtà che salveranno il mondo.

La bellezza educherà il mondo. È il titolo di un libro scritto dal cardinale Bergoglio. Consiste in una raccolta di testi pubblicati tra il 2008 e il 2011 per la diocesi di Buenos Aires, con lo scopo di dimostrare che la bellezza è il principio identificativo della verità e del bene. Ma fatta l'esperienza della sorgente di ogni bellezza, dei suoi riflessi in tutte le creature, il credente è chiamato a difenderla, come ci esorta San Pietro. Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Difenderla per poterla raccontare, come ci invita a fare la Bibbia, la cui teologia narrativa ha il volto stesso della Trinità. La creazione. Dio crea l'uomo a sua immagine. Lo trae dalla terra, gli infonde il soffio vitale dello spirito, lo vuole suo partner e amico nella relazione di amore. Quale forma dare all'uomo? L'immagine stessa del creatore, non come canone estetico nella sembianza esteriore, ma come DNA, come vita interiore, come relazione nell'amore. Grazie a questa esperienza d'amore, Adamo diventa il primo grande narratore di Dio. Immerso nella bellezza del creato, scopre la gioia di camminare con il Signore. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. L'incarnazione, il Verbo incarnato come racconto del Padre. Poiché il peccato originale consiste in un pervertimento della comunicazione, della relazione, dunque della narrazione, l'uomo non volge più il suo sguardo all'autore della creazione, si ferma all'opera. La natura, gli animali, la stessa Eva non raccontano più nulla, sono diventati un libro bianco. Quell'uomo che voleva farsi grande come Dio scompare al punto da costringere il Signore ad andare a cercarlo. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» L'uomo ha perso l'immagine di Dio. Parla, non comunica. Esiste, ma non racconta la vita. Si sforza, incapace di raccontare Dio. Per potersi di nuovo narrare e per comunicare con l'essere umano, Dio, il Verbo, si fa carne. Vive la nostra stessa esistenza, ma non racconta mai di sé. Ogni gesto, pensiero, parola è narrazione del Padre. L'immagine del primo Adamo si ricostruisce in Cristo, narratore dell'amore del Padre che nel darci suo Figlio vuole che noi viviamo in pienezza una vita bella. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.

0: la Chiesa, il popolo di Dio, narra lo Spirito. La Chiesa, nel battesimo, riconsegna ogni creatura al Padre. Le ridona la sua prima immagine. L'uomo, da creatura, ritorna a essere figlio nel Figlio. Il cristiano narra il Padre nell'azione viva dello Spirito che parla in ogni persona. Così l'uomo può sperimentare la bellezza di tornare a narrare Dio. Lo Spirito gli fa pronunciare la vera parola che Dio desidera. Lo Spirito narra l'uomo a Dio e Dio all'uomo, al punto da fargli esclamare «Padre nostro». L'unica narrazione di Dio è quella originaria. Lui si fa raccontare dai figli e i figli, a loro volta, sono chiamati a raccontare le meraviglie di Dio in essi operate.
1: Mara Miceli ha proposto Un mondo salvato dalla bellezza. Spunti di morale sulle orme di Papa Francesco. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi, tratte dal volume omonimo delle edizioni Messaggero Padova.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

ascoltato per più di un mese la lettura del Vangelo di Giovanni, il famoso capitolo sesto, dove Gesù si è presentato come il pane che dà la vita eterna. Oggi riprendiamo la lettura dell'Evangelista di quest'anno, San Marco, e in questa pagina Gesù vuole educare tutti noi a non vivere mai un rapporto con Dio, una religione fatta solo di esteriorità, di emozioni, di superficialità, peggio ancora di maschere. Dio cerca un rapporto vivo, personale, con ciascuno di noi. Dio si avvicina a ciascuno in Gesù e cerca il nostro cuore che tende con ciascuno di noi. Dio si avvicina a ciascuno in Gesù e cerca il nostro

e amore da parte di tutti noi. Ci fa pensare l'espressione «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me». Dio che vede quello che non vediamo noi può affermare anche questo, che noi siamo lontani da Lui, anche se possiamo apparire in Sua presenza, possiamo celebrare con le Sue parole le lodi o i ringraziamenti o le benedizioni. Ma perché il Signore cerca il cuore? È questa la sede profonda delle nostre decisioni. È da qui che nascono gli atteggiamenti veri, autentici. Davvero Lui non ci vuole dei commedianti, come invece rischiavano di essere i farisei, preoccupati di queste tradizioni trasmesse dagli antenati pur di apparire il popolo fedele a Dio. Dovevano distinguersi dagli altri popoli considerati pagani, e anche solo un contatto fisico del vestito di uno che non apparteneva al popolo ebreo, secondo la loro mentalità, rendeva impuri, li impediva di entrare nel tempio a lodare Dio. Il Signore invece dice: no, queste cose non sono importanti, le avete inventate voi, cercando di tradire il privilegio che Dio vi ha fatto, il privilegio di parlare a voi, di dialogare con voi, di insegnarvi la via della vita, e voi mancate di responsabilità, di una risposta generosa e coerente. Non sentite di avere una missione anche nei confronti dei popoli che non appartengono ancora al Signore. Insomma, ci chiede una maggiore convinzione. Non dice il primo comandamento: ama Dio con tutto il cuore, lo mette al primo posto. E la Vergine Maria, maestra di vita spirituale per ciascuno di noi, non è forse colei che accoglieva nel cuore le parole, ma anche i silenzi di Dio di cui era testimone? E allora quello che domandiamo oggi nella preghiera è di poter vivere sempre un rapporto sincero con quello che il Vangelo chiama il cuore puro, perché solo chi ha il cuore puro vede Dio. Non arriveremo a purificarci con i nostri sforzi. Non è una questione di yoga o di qualche altro esercizio ascetico. Il cuore puro viene in noi quando sappiamo disporci nella povertà davanti a Dio e gli chiediamo di semplificare dentro di noi tutto quello che invece ci agita, ci tormenta, ci porta a fare dei confronti sbagliati con gli altri e con la vita, accettare la nostra povertà e la nostra dipendenza di creature, accettare di essere in ascolto di Dio, domandare lo spirito di obbedienza. Ecco come si purifica il cuore, quando facciamo abitare nel tempio del cuore la parola del Signore, la sua grazia, la sua presenza, quando ci rendiamo conto di essere noi la sua dimora, quella che Lui ha scelto, e noi diciamo indegnamente per poter manifestare qualche gesto della sua benevolenza. Allora, come sarà la nostra religione? Come la spiegava l'Apostolo Giacomo? Religione pura e senza macchia,

0: alle vedove, agli orfani, alle persone più provate nella vita, quando sono afflitti, diventare nei loro confronti capaci di sensibilità e di consolazione, di condivisione e di aiuto fraterno. E aggiunge: mantenersi puri da questo mondo. Evidentemente è quel mondo negativo, fatto di egoismo, di predominio, di arroganza, di ricerca del proprio affermarsi, del proprio io, quel mondo che cerca di dirci che siamo importanti solo quando si attira su di noi gli sguardi della gente. No, state lontani da questo incantesimo. Sono sirene che vogliono rovinare la vostra vita. Mantenete questo rapporto puro e sincero con Dio, riconoscendo la sua benevolenza e impegnandovi a vivere, a mettere in pratica, non soltanto ad ascoltare le sue parole. E c'è un altro impegno, quello che Gesù dice alle folle, prima ai farisei, poi alle folle. Raccomanda di tenere le briglie nel cuore. È un po' contro a quello che dicono certi psicologi, certamente non ben informati, che bisogna oggi concedersi tutto, darsi allo spontaneismo, fare quello che uno si sente, esprimersi così come ci viene dentro. Attenti, dice Gesù, dentro di te c'è un po' di tutto, c'è anche tanta malizia, c'è anche tanto veleno che potrebbe rovinare i rapporti con gli altri. Renditi conto che il male viene da te, non è fuori di te. Renditi conto che tu puoi creare divisioni con le tue parole, tu puoi suscitare scandalo con la tua avidità, con la tua voglia di accumulare. Tu puoi dividere la gente quando critichi e sottolinei il male degli altri con un giudizio malvagio. Attento allora a non fare uscire da te questi virus che inquinano l'aria, ma soprattutto che rovinano i rapporti di una comunità e i rapporti con Dio. Due semplici preghiere oggi. Signore, guarisci il mio cuore malato, soprattutto quando il mio cuore non si mette in sintonia con te e non lascia spazio alle tue parole di verità e di vita. E la seconda preghiera: donami un cuore puro, perché il mio rapporto con te e con gli altri sia un rapporto di trasparenza. Allora tu, Signore, regnerai in me e attorno a me, perché là dove c'è il cuore puro si vede Dio che agisce.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Abbiamo riflettuto sulla fede, ieri sera sulla speranza, e queste sere, questa qui e la prossima, rifletteremo insieme sulla carità. Perché, come dice San Paolo nel famoso capitolo sull'inno alla carità, fede, speranza e carità, ma di tutte più grande è la carità. E Gesù ci ha insegnato proprio questo. E allora, di fronte a questo tema così vasto, noi dobbiamo porci una domanda. Gesù ci ha detto che al primo posto c'è l'amore di Dio, ma questo amore di Dio non può stare senza l'amore verso il prossimo. E allora chiediamoci come ci troviamo di fronte a questa realtà dell'amore. Io credo che di fronte all'amore di Dio siamo sempre in debito. E allora dobbiamo chiedere perdono dei nostri peccati che riguardano appunto la carità. La carità soprattutto verso il prossimo, perché il prossimo lontano è abbastanza facile da raggiungere, ma il prossimo vicino no. Ed è su questo che dobbiamo esaminarci, anche perché Maria, come ascolteremo fra poco nel brano del Vangelo, reagisce immediatamente al prossimo vicino. Ecco, chiediamoci come ci comportiamo noi, chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. È mia colpa, grandissima. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio Padre misericordioso, che hai fatto della Vergine Maria la donna della carità e il tabernacolo vivente del tuo amore, concedi a noi, tuoi fedeli, di imitare la sua pronta sollecitudine nel servire il prossimo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene. Siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Parola di Dio.
1: Grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitata alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che cosa vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuni da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliele portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua divenuta vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria ai suoi discepoli. Credettero in lui. Parola del Signore.

Ad una lettura veloce sembra che al centro di questo brano ci sia Maria, ma non è così. Al centro c'è sempre Gesù, perché Maria ci porta a Gesù, come tante volte abbiamo detto, ma non sempre per molti è chiaro questo aspetto. Maria è continuamente rivolta verso il Figlio, ed è verso il Figlio che conduce noi umanità, per far crescere questa nostra umanità, come stiamo riflettendo insieme in queste sere. Gesù è al centro perché è presentato da Giovanni come lo sposo Messia che realizza pienamente quelle che sono le promesse dell'Antico Testamento. Ce l'ha detto chiaramente, io non sono venuto ad abolire, sono venuto a portare a compimento. Traduciamo anche, sono venuto a portare in pienezza. E la pienezza di tutto questo discorso che Gesù si fa è legata proprio all'amore, perché è venuto a dirci l'amore infinito che Dio ha per questa nostra umanità. Il contesto della festa di nozze, dove avviene questo miracolo, evidenzia proprio questo, che Gesù è lo sposo messianico che celebra le nozze con la sua Chiesa, sua sposa, che è qui simboleggiata da Maria, la donna della vera fede. Ecco, vorrei fermarmi su queste sei anfore vuote. Avete sentito come le descrive con attenzione minuziosa l'Evangelista Giovanni. Sono il numero di sei ed è un numero che indica l'imperfezione, perché il numero perfetto è il sette. Sono di pietra come le tavole su cui era scolpita la legge mosaica. La loro capienza è esagerata. Abbiamo sentito da 80 a 120 litri. A cosa servono? Servono per la purificazione rituale. In questo caso, in questo matrimonio, in queste nozze, le anfore sono vuote, ma Gesù le fa riempire di acqua. Riempite di acqua le anfore. Di quell'acqua il Messia ha bisogno per poter offrire il vino buono, vino eccellente. E senza quell'acqua non ci sarà neppure questo vino eccellente. E le anfore vengono riempite fino all'orlo. E allora, questa sera noi prendiamo queste sei anfore vuote e, pensando a Maria, cerchiamo di riempirle con la nostra acqua, con la nostra umanità, perché il Signore possa cambiarla, per farla crescere in pienezza. Stasera cercheremo di riempirne tre, domani sera le altre tre. La prima anfora da riempire, questa è una riflessione soggettiva, potremmo metterci altro al posto di quello che vi dico, ma evidentemente io rifletto insieme a voi su quelle che sono le carenze della nostra umanità oggi, e io vedo questo tipo di carenze. La prima anfora da riempire è l'umanità che nasce dall'ascolto. Maria dice: fate quello che vi dirà, e per fare quello che ci dice dobbiamo ascoltare. Ma quali sono i movimenti dell'ascolto? Che cosa comporta ascoltare? Voi siete in un santuario che, come sapete, è retto dai monaci benedettini, e penso che tutti sappiate che il primo verbo all'imperativo che si trova nella regola di San Benedetto, che è la regola che noi seguiamo,
è ascolta. E Benedetto riprende questo imperativo dell'ascolto dal Primo Testamento. Qual è il primo e più grande e importante comandamento, gli chiedono a Gesù? Il primo comandamento è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio, eccetera, eccetera. Ascolta. E come tante volte si dice, l'ascolto di Dio e del prossimo. Io personalmente sono convinto che al primo posto ci debba essere l'ascolto di Dio, che rende pienamente umana la nostra umanità. Ma qualcuno dice, ma perché non parafrasare quello che dice l'Evangelista Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 4, se non ami il fratello che vedi, non puoi amare Dio che non vedi. E quindi, parafrasando questa espressione, potremmo dire, se non ascolti il fratello che vedi, come fai ad ascoltare Dio che non vedi? Allora, accettiamo questa provocazione, pensiamo all'ascolto dell'altro, del fratello, della sorella. L'ascolto dell'altro ha a che fare con il comprendere e il capire, e queste due cose non sono sinonime. La comprensione a cui conduce l'ascolto è l'accogliere dentro di sé, il prendere con sé, in sé. Si tratta di diventare dimora, di ospitare l'altro in noi stessi. Ma questo trova anche una quantità di resistenze interiori. Spesso preferiamo la distanza con l'altro, soprattutto quando non c'è simpatico, con l'altro con cui siamo in disaccordo, e a volte ci rifiutiamo addirittura di salutarlo perché guardiamo da un'altra parte. E così ci sottraiamo a questo lavoro di ascolto che è in vista di una comunione. Un secondo aspetto, di cui non si parla tante volte, ma che per me è molto importante. L'ascolto ha bisogno di un piccolo ma importante lavoro su di noi, ed è un lavoro di sgombro, di pulizia interiore. Se siamo troppo presi da noi stessi, anche da realtà pesanti come potrebbero essere le sofferenze interiori, pensieri ingombranti, assillanti, ossessioni, antipatie, metteteci dentro anche altri aspetti, se noi siamo occupati da queste realtà non riusciamo ad ascoltare. Non avremo spazio per l'altro. Occorre quindi prendere una distanza da se stessi, dai propri pensieri, per fare spazio, come diciamo, all'accoglienza dell'altro. Terzo aspetto. L'ascolto ospitale si accompagna ad una virtù che non è molto frequentata oggi, ed è la virtù della discrezione e del pudore. Accogliere l'altro, ascoltare l'altro, le sue confidenze, non significa metterle in pubblico, come si sta facendo ormai da tutte le parti. Cioè, perché ci manca il pudore, ci manca la discrezione. Notate, a volte, no? Quando si sente una confidenza, dopo poco tempo arriva sui social. E allora uno si domanda, ma come mai questo? Allora chi l'ha messa dice, ah mi scuso, ma intanto l'hai messa. Discrezione e pudore. Ascoltare poi, è un quarto aspetto, è anche cercare di capire. E per capire occorre rompere con i pregiudizi, con le precomprensioni con cui spesso ci impediamo l'incontro con l'altro. E capire l'altro ha bisogno di tempo e di pazienza. Non è alla portata di un clic. Questo è uno degli aspetti che nelle nostre famiglie è abbastanza disatteso. Perché non abbiamo mai tempo. Ma per capire l'altro bisogna sedersi insieme e non fare come quando si va in ristorante,
a mangiare insieme, dove ciascuno ha un cellulare in mano e parla magari con l'altro, ma usando il cellulare. Quindi questo è il tempo che noi dedichiamo all'altro. E quinta operazione più importante è quella di osservare l'altro con lo sguardo di Dio. E noi lì vediamo la profonda unità che c'è tra l'ascolto di Dio, l'ascolto della sua parola e l'ascolto dell'altro. Perché se noi lo guardiamo e lo ascoltiamo con lo sguardo di Dio, allora questa combinazione, questa unione avviene. La seconda anfora da riempire è l'umanità che si fa tenerezza. Attenzione, la tenerezza non è tenerume, non è qualcosa di sdolcinato, ma è una dimensione fondamentale della nostra umanità e oggi ne sentiamo una grande mancanza tra gli umani. Lasciatemelo dire senza cattiveria e con un po' di arguzia. Siamo così bisognosi di tenerezza che ormai, non trovandola più tra gli umani, la cerchiamo tra gli animali. Tenerezza come sensibilità, come apertura all'altro, capacità di relazioni in cui emergano l'attenzione, la cura, perché questo è tenerezza. Non c'è cura dell'anima e del corpo se non si è accompagnata dalla tenerezza, che ancora oggi più che del passato è necessaria per farci incontrare gli uni con gli altri, nell'attenzione, dell'ascolto, del silenzio e della solidarietà. Tenerezza ha molte dimensionalità, ne cito alcune, così possiamo fare anche una revisione dei nostri stili di vita, dei nostri atteggiamenti. C'è la tenerezza che abita le parole. Oggi ci sono parole solo urlate. E chi più urla, più alza la voce, sembra avere più ragione. La tenerezza che abita le parole. C'è la tenerezza del pianto, che non è, come si sente dire spesso, una debolezza per cui si chiede scusa. Quando uno gli viene da piangere, oh scusami, Ma che? Questa è una dimensione dell'umano, una dimensione profondamente umana che dobbiamo recuperare. Dovremmo saper accogliere le lacrime nostre e anche quelle degli altri come segno di sensibilità, come segno, non come segno di debolezza. C'è poi la tenerezza del sorriso, questa tenerezza che in qualche modo diventa subito accogliente, diventa subito contagiosa. Quando uno sorride e interpreta una dimensione importante, che è la dimensione dello sguardo, perché quando uno guarda l'altro e lo vede sorridere, allora diventa quello sguardo una porta aperta verso la relazione. Perché se io faccio il muso duro, vuol dire con te non voglio avere a che fare. La tenerezza che ci fa uscire dal nostro io, che ci fa portare, ci fa andare verso gli altri, come ha fatto Maria. Perché quello sguardo di Maria è uno sguardo di tenerezza. Ha avuto tenerezza per quegli sposi che si trovavano in quella difficoltà. E quella tenerezza fa partire la richiesta nei confronti appunto degli sposi verso Gesù. La terza anfora da riempire è l'umanità che si fa compassione. In questo nostro tempo si continuano giustamente a diffondere allarmi per la salute del pianeta, per il cambiamento climatico, io preferirei chiamarlo il disastro climatico, più che cambiamento. Ma purtroppo si fa silenzio e non si denuncia l'imbarbarimento della nostra società. Chiunque abbia capacità di osservazione si rende conto che stiamo facendo passi verso la barbarie, che la nostra vita è sempre meno segnata dalla fiducia, dalla mitezza rispetto degli altri, il riconoscimento della loro dignità, ma aumenta terribilmente la barbarie. Compassione vuol dire compatire,
ed è più che simpatia, è più che empatia, perché è un avvicinamento consapevole all'altro fino a sentire compassione. Da dove la prendiamo questa compassione? Prendiamola da Gesù. Vangeli, questo tempo ci presentano un Gesù che sente compassione per la sua vita, cioè sente che le sue viscere si muovono dentro. Questa è compassione, non è la pacca sulle spalle e poi ognuno s'arrangi, come nel caso della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Mandali via, che si arrangino. Gesù ha compassione. E per avere compassione chiede la compassione dei suoi discepoli. Chiede cioè una partecipazione alla sua compassione. È quello che fa anche Maria, vedendo, non soltanto guardando, entrando dentro nella situazione, fino in fondo. Lei lo ha fatto. Ora penso che tocchi anche a noi.

0: fratelli e sorelle, il servizio della carità comprende anche la nostra preghiera per quanti condividono con noi le fatiche e le speranze della vita quotidiana. Prestiamo la nostra voce alle suppliche di tutta la Chiesa dicendo: ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per la Chiesa, guidata dall'esempio di Maria, donna del servizio e della carità operosa, perché sappia farsi vicina a ogni uomo e donna nel bisogno, portando la gioia di Cristo senza indugio. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la preghiera.
1: Per chi governa le nazioni, perché Maria, che ha custodito nel cuore i poveri e i piccoli, ispiri nei cuori dei governanti politiche di pace, giustizia sociale e attenzione concreta verso i più deboli e gli scartati della terra. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per le famiglie e le comunità, perché sull'esempio della Vergine Santa, pronta a correre in aiuto della cugina Elisabetta, le nostre famiglie sappiano coltivare l'arte dell'ascolto, della condivisione e del sostegno reciproco nelle difficoltà quotidiane. Preghiamo. Per quanti soffrono nella solitudine, nella malattia o nella miseria materiale e spirituale, Maria, Madre della tenerezza, apre i nostri cuori e le nostre mani per essere strumenti concreti della carità di Dio. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per le nostre comunità cristiane, perché, guardando a Maria, modello di amore disinteressato, sappiamo vincere ogni egoismo e indifferenza, facendoci carico delle ferite del nostro territorio e di chi ci vive accanto. Preghiamo.
0: Accogli, o Padre, le nostre preghiere e rendi il nostro cuore compassionevole, come il cuore di Maria, madre del tuo figlio, perché siamo sempre più attenti alle necessità dei fratelli e delle sorelle. Per Cristo nostro

0: preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria per il tuo nome e per il bene nostro e tutta la sua
0: vita. Accetta, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, trasformali nel corpo e sangue del tuo Figlio, che per l'intervento di Maria mutò l'acqua in vino e nel segno prodigioso delle anfore prefigurò l'ora della sua beata passione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona è.
0: È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per la paterna sollecitudine che la Beata Vergine Maria alle nozze di Cana manifestò per i giovani sposi. Con la sua potenza supplice intervenne presso il figlio e ordinò ai servi di eseguirne i comandi. Si arrossano le anfore, si allietano i commensali e il convito nuziale diventa simbolo del banchetto che ogni giorno Cristo prepara per la sua Chiesa. Questo segno mirabile inaugura i tempi messianici, preannuncia l'effusione dello Spirito e anticipa la mistica ora in cui Cristo, avvolto nella veste purpurea della passione, si immola sulla croce per la Chiesa, sua sposa. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti. Abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i nostri Santi Padri Benedetto e Giovanni Gualberto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Signore sia dato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo con fede.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è dentro, tu è la presenza.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, sono degno di partecipare alla tua mensa, ma ricevo soltanto una parola.

0: Preghiamo. Padre, che la mensa eucaristica ci hai reso partecipi del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che in unione con Maria aderiamo nella fede al Cristo e, condividendo le necessità della Chiesa e dei fratelli, prepariamo nella concordia l'avvento del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Leggiamo insieme il testo della preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai perdenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua misericordia materna, a intercessione di perdono, di protezione, di grazia, di riconciliazione. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che intervieni incessantemente per noi presso te, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra povertà.
1: O Maria,
0: tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sconsale e virginale. Preghiamo che le nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, che si riscopra la legge redentrice e la fatica umana attraverso il lavoro. Tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come Madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno messi in quel regno. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Buonanotte a tutti.

in diretta dal Santuario delle Grazie della Beata Vergine delle Grazie in Pordenone. Abbiamo trasmesso il quarto incontro della novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria. Ha preceduto la celebrazione il padre abate Giuseppe Casetta. A tutti auguriamo un buon proseguimento all'ascolto dei nostri programmi e una serena notte.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, con cui il Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale, ossia il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo. San Giovanni XXIII, già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962, aveva inteso dissentire dai profeti di sventura che, sebbene accesi di zelo per la religione, vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia. Da qui il compito affidato ai padri conciliari. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini e spesso al di là delle loro aspettative, e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa. 3 anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa, descrivendo come costitutiva la sua indole pastorale. Da qui la definizione di costituzione pastorale. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo, che incarnandosi sceglie di condividere la nostra vita. Egli si è reso in tutto simile ai fratelli e si è caricato delle conseguenze del peccato, morendo in riscatto per tutti. Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa. Perciò la Costituzione conciliare Gaudium et Spes si apre dichiarando che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Infatti, solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. In tal senso, la prossimità verso l'umanità apre a una lettura più profonda degli avvenimenti e della stessa rivelazione. E nella medesima prospettiva, Gaudium et Spes richiama il dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Questa Costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena, ma mira a questo solo: continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e che non sempre l'essere umano riesce a porre a suo servizio. O una conoscenza più chiara delle leggi della vita sociale, accompagnata però da incertezze sulla direzione da imprimervi. O ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. In un tempo segnato da profondi mutamenti da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano, ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore e gli aneliti che lo abitano, indicando nel Cristo la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Perciò, nella Chiesa, ad ogni livello, in ogni epoca, ha da realizzarsi la kenosi misericordiosa del Cristo, che non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, Gaudium et Spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta al mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: paesaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Un caro saluto amiche ed amici in ascolto. Con me in studio la professoressa Gabriella Marucci. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Oggi ci porta in Messico e in particolare a Guadalupe. Prima di parlare del pellegrinaggio a questo santuario così importante, è doverosa una presentazione del Messico in generale per poter capire anche il valore di questo pellegrinaggio.
2: Sì, perché il Messico è punteggiato da numerosissimi santuari mariani. Molti di questi santuari risalgono addirittura all'epoca di Cortés, quindi siamo nel 500, altri sono più recenti, però tutti testimoniano questa predilezione, questo amore, questa devozione che i messicani nativi hanno nei confronti della Madonna. Sono santuari molto interessanti perché affondano naturalmente le radici del vecchio mondo europeo, nella cultura ispanico-cattolica, ma anche nel nuovo mondo e nelle tradizioni antiche dei popoli nativi. Ora, in Spagna esisteva un santuario omonimo dedicato alla Madonna di Guadalupe, di cui sembra Cortés fosse devoto, quindi si presuppone che questa idea fosse stata portata all'inizio dallo stesso Cortés e poi dai missionari. Sappiamo comunque che Cortés, appena messo piede sulla prima isola del Nuovo Mondo, l'isola di Cozumel, nel 1519, fece erigere una statua della Madonna con la quale sostituì la statua di una dea Maya, che era già all'epoca pellegrinaggio da secoli di pellegrini e devoti Maya e non solo Maya. Ora, i culti mariani che più però si sono radicati nel territorio messicano sono sia quello che abbiamo citato poco fa, la Virgen de Guadalupe, e un secondo, devo dire, altrettanto interessante, che è la Virgen de los Remedios, cioè la Madonna dei Rimedi. Ora, per secoli queste sono state Madonne molto particolari. Le potremmo definire, fra virgolette, delle Madonne nazionaliste, nel senso che ognuna di loro, di entrambe questi santuari, rappresentava dei devoti specifici e dei suoi propri pellegrini, cioè la Madonna dei Rimedi era più la Madonna, diciamo, dei messicani bianchi, mentre la Virgen de Guadalupe era la Madonna a cui erano devoti i nativi, i creoli e i mestizos.
1: Oggi com'è la situazione? C'è ancora questa divisione, tra virgolette?
2: E lo è stata per molto tempo. Adesso no, questi confini si sono praticamente cancellati, perché la Madonna di Guadalupe è stata nominata ufficialmente dalla Chiesa nel 1754 patrona del Messico e protettrice di tutta la Nuova Spagna. Quindi adesso la potremmo definire veramente una Madonna paniberico americana, a cui tutta l'America Latina si rivolge, e ci sono pellegrini che corrono a tutte le parti dell'America per renderle omaggio. Comunque queste due immagini sono curiose perché l'importanza dell'una sull'altra a cosa è dovuta? Al fatto che la Virgen de Guadalupe è apparsa, è una visione, mentre invece la Madonna dei Rimedi è una statuetta. È una vera e propria Madonna, una de pulsor pestilentiae, cioè una di quelle vergini a cui si rivolgevano i malati, perché purtroppo noi occidentali abbiamo portato tante malattie e pestilenze nel Nuovo Mondo. È una statuetta piccolissima, è alta 11 centimetri, pensate, era policroma, adesso presenta poche tracce di colore. Che cos'era una Madonna così piccola? Era una Madonnina da sella, cioè gli spagnoli, guerrieri, soldati, per devozione alla Madonna, sembra un po' paradossale, ma comunque questo succedeva, attaccavano queste piccole effigi di legno alla sella. Probabilmente una di queste si perse, cadde, dove appunto un nativo la trovò.
1: Si sa qualcosa di più di questo ritrovamento? C'è un luogo particolare?
2: Sì, c'è la cosiddetta leggenda di fondazione. È stata trovata sotto un cactus. E qui forse ci sarebbe una piccola degressione da fare. Le Madonne che hanno il santuario loro dedicati in Europa sono alcune Madonne che sono apparse personalmente, ma naturalmente i santuari mariani sono molto più numerosi. E generalmente questi santuari sono sotto in posti dove sono state trovate prodigiosamente effigie effigi mariane, dove? Quasi sempre alla base di un albero, sotto le sue radici o impigliate nei rami di un albero. Sono le cosiddette Madonne arboree, che sono numerosissime in ogni regione e sono legate naturalmente alla specie arborea della regione, perché naturalmente in Abruzzo non c'erano le palme, quindi apparivano sopra una quercia, sotto un carpine, eccetera. In Messico il fenomeno è esattamente contrario. Quindi dove si è fatta trovare questa piccola Madonnina da sella? Sotto quale tipo di vegetazione poteva essere ritrovata, essendo lei stessa una Madonna arborea? Sotto un cactus. E lì che casualmente questo indio, che si chiama anche lui Diego Juan, come quello della Madonna di Guadalupe, e su questo hanno scritto dozzine di saggi e molti autori e scrittori, lui ritrovò questa piccola statuetta, la volle custodire, le costruì una piccola capanna perché aveva paura che si rovinasse, e poi comincia la storia dei suoi contatti con i vescovi e via via, fin quando la devozione cresce fino a diventare una basilica. Questa piccola statuina adesso è in una chiesa dentro Città di Messico, e all'usanza spagnola dispone di un ricchissimo guardaroba, ha ben 16 cambi d'abito. E comunque l'8 settembre, dall'1 all'8 settembre, cioè il momento della sua festa, il suo santuario è meta di centinaia

0: una melodia tipicamente precolombiana, quella che stiamo ancora ascoltando in sottofondo. Continuiamo il nostro incontro con l'antropologa Gabriella Marucci. Professoressa, ci ha illustrato la devozione alla Vergine dei Miracoli, una devozione che però impallidisce di fronte all'amore, alla devozione grandissima che il popolo messicano nutre nei confronti della Vergine di Guadalupe. Siamo nel 1531, in particolare il 9 dicembre. Ci racconti la singolare storia di questa apparizione?
1: È un racconto molto commovente, soprattutto se lo si legge in spagnolo, perché conserva dei modi di dire che derivano invece dal Nahuatl, perché la lingua messicana attuale, antica, è il Nahua.
0: Questo è molto importante sottolinearlo ancora, che la Vergine di Guadalupe è apparsa ad un indio,
1: sì,
0: quindi è per questo che è stata proprio identificata per tantissimi secoli come la Vergine degli Indios.
1: Sì, è una Madonna, è una Vergine di aspetto Nahua, è una Madonna india che parla Nahuatl, e appare per la prima volta questo giovane asteco convertito che si chiama Diego Juan, che stava andando verso una collinetta, sentì delle voci celestiali, soprattutto una voce che lo chiamava. Sale sulla collina, una bellissima ragazza che gli rivela di essere la Madonna e la Madre di Dio, e gli manifesta il desiderio di avere una chiesa lei dedicata su quella collina, quindi lo invita ad andare dal vescovo. E qua comincia una lunga storia di Diego, che continua ad andare dal vescovo, che una prima volta lo riceve ma gentilmente lo rimanda a casa incredulo. Lui torna sulla collina, racconta alla Madonna: non mi ascoltano, manda qualcuno più importante di me. Ma lei no, lei voleva lui, questo povero contadino convertito. Lui torna dal vescovo e finalmente il vescovo gli dice: va bene, portami una prova che questa signora esiste, che è la Madre di Dio. Diego torna a casa, trova lo zio ammalatissimo, allora corre in paese per chiamare il curandero, il medico locale. Naturalmente pensa ingenuamente: se vado dalla signora sulla collinetta poi perdo tempo e lo zio magari muore, allora cerco di evitare questo passaggio in modo da andare direttamente in paese. Ingenuo, perché naturalmente la Madonna lo intercetta lungo la strada e gli dice: dove vai? Tuo zio sta bene, non ti preoccupare. Torna invece sulla collina e lui dice: ma il vescovo vuole una prova. Dice: vai su e coglimi dei fiori, siamo a dicembre, quindi un mese freddo. Diego sale sulla collina e la trova coperta di bellissime rose di Castiglia aperte e profumate. Le porta alla Madonna, che ne fa un mazzo, e dice a Diego: custodiscilo nel tuo tilma. Il tilma è un mantello di fibre di agave che si usava all'epoca. Lui così va dal vescovo, dopo ore di attesa finalmente viene ricevuto, apre il mantello, tutte queste rose fragranti, miracolose, cadono per terra, ma la cosa principale è che al posto delle rose sul mantello si vede impressa l'immagine della giovane Madonna India.
0: Ed è l'immagine che tuttora viene venerata.
1: Naturalmente il vescovo ci credette, si fece accompagnare sul luogo dell'apparizione e lì poi fu costruita una chiesa e immediatamente cominciarono i miracoli. Naturalmente lo zio, tornando a casa, era guaritissimo, come la Madonna aveva detto.

0: Un coro di bambini messicani canta questo inno alla Vergine di Guadalupe, uno degli inni tipici che è possibile ascoltare recandosi in pellegrinaggio in questo splendido santuario. Professoressa, ripartiamo dalla data della prima apparizione, il 1531, una data che va sottolineata perché è questa la prima apparizione della Vergine nel Nuovo Mondo.
1: E questo è importante perché non soltanto perché è la prima apparizione della Madonna nel Nuovo Mondo, ma chi è apparsa? Non è apparsa ai rappresentanti del viceré spagnolo, non è apparsa a prelati eruditi, non è apparsa all'aristocrazia locale, è apparsa ad un povero contadino, un semplice contadino, un indio appena convertito, praticamente semianalfabeta. Quindi era una Madonna india, parlava l'idioma locale, parlava Nahuatl e aveva scelto un pastore Asteco per avere la sua prima apparizione, quindi aveva privilegiato un mondo di poveri che trovarono in questa apparizione il loro riscatto. Ce lo dissero: la Madonna per la prima volta non è apparsa a voi che ce l'avete portata, l'avete predicata, è apparsa a noi, ha scelto noi, per cui lei è la nostra Madonna, quindi fu la Madonna del riscatto nativo. E questo è importante, e per questo prima accennavo, è stata una Madonna in qualche modo nazionalista, cioè la Madonna per sempre dei nativi messicani. E per questo la Madonna dei Rimedi, che è una piccola effigie, non è un'apparizione, è diventata all'inizio la Madonna degli spagnoli bianchi, poi di tutti. Entrambe sono le Madonne di tutti, ma per secoli lei è stata la Madonna India.
0: Sì, oggi tra l'altro è indiscutibilmente la più nota per quanto riguarda il Messico.
1: Sì, è la più nota anche grazie alla visita del Papa e poi anche a una serie di misteri molto suggestivi che circondano questa immagine.
0: Ecco, infatti glielo stavo per chiedere di descrivere questa immagine particolarissima che ha davvero del prodigioso.
1: Beh, intanto è impressa su questo mantello di fibre di agave che portava Don Juan. È alta circa 1,43 m, circa 1,5 m, mostra una fanciulla grosso modo sui 15 anni con i capelli neri e gli occhi scuri, ha un bellissimo abito rosa con varie pieghe ai piedi, sopra ha un mantello azzurro costellato di stelle, le stesse circondata di raggi di sole, alcuni dritti, alcuni ondulati, posa i piedi su una falce di luna che a sua volta è sorretta da un angelo. È un'immagine apparentemente semplice ma è ricchissima di simboli anche molto complessi. E su questi simboli esiste tutta una letteratura erudita, apologetica, devozionale, ricchissima. Ora, molti studiosi si sono poi cimentati sui misteri che circondano queste immagini. Intanto sorprende una fibra vegetale, come questa dell'agave di cui è fatto questo mantello. Normalmente, da sempre, dopo 20, massimo 30 anni, anche se benissimo conservata, si polverizza. E qui invece abbiamo una tilma che ha 500 anni.
0: Incredibile.
1: Quindi già
0: questo
1: è incredibile. Poi hanno analizzato accuratamente l'immagine e non si rilevano tracce di pennellate né di disegno. Quindi non è chiaro neppure che tipo di colori sono stati usati. E anche questo è un mistero non da poco. Poi ancora più singolare quello che è stato scoperto di recente, e questo è stato studiato con apparecchiature elettroniche e con tecnologie avanzatissime. Ora, esaminando le pupille della Madonna, che sono parzialmente velate dalle palpebre e sono scure, hanno scoperto piccolissime figure, ma microscopiche, millesimi di millimetri di figure che rappresentano delle scene, addirittura assieme alla scena ordinaria, originaria, accaduta nel Vescovado, quando lui ha aperto il tilma, le rose sono cadute ed è apparsa la Madonna, altri personaggi che raffigurano tutta la famiglia che esisteva nel Vescovado. Quindi diciamo che lo potremmo chiamare un prodigioso fermo immagine di quello che è successo 500 anni fa.

0: La Guadalupana, ovvero l'inno per eccellenza alla Vergine di Guadalupe, considerato da tutti i messicani il canto ufficiale alla Vergine, cantato in tutti i santuari mariani del mondo. Avrete notato che la qualità del suono non è delle migliori. Questo perché abbiamo scelto di farvi ascoltare questo canto dal vivo. Sembra proprio di immaginare questa folla di pellegrini che si reca al santuario e cantando la Guadalupana, l'inno ufficiale alla Vergine di Guadalupe. E ora, professoressa, entriamo più nello specifico di questo pellegrinaggio. Ci racconti come è articolato, come si snoda?
1: È un pellegrinaggio molto complesso. Intanto la maggior parte dei pellegrini sono indifferenti a questi misteri che noi abbiamo citato. Chi l'abbia pennellato il colore non importa, chi l'abbia disegnato non importa, cosa ci sia negli occhi della Madonna non importa. Loro vanno attirati dalla grande suggestione dell'immagine, dal fatto che è la loro Madonna. E guardate che ogni anno parliamo di 20-30 milioni di pellegrini, ogni anno, quindi una massa immensa di gente. È un pellegrinaggio che naturalmente, data la quantità di gente esponenziale che va a trovare questa Madonna, deve essere molto ben organizzato. Quindi ogni anno esce un calendario. Questo calendario indica giorno per giorno i nomi di tutte le diocesi messicane e di tutte le singole parrocchie che sono sparse nel territorio messicano, in modo che ognuno all'inizio dell'anno sa esattamente in che giorno e che ora può recarsi con tutta calma a visitare la sua Madonna, chiedere i suoi miracoli e le sue grazie, senza inceppi, senza confusione, in modo che ogni processione abbia la sua tranquillità, la sua calma, senza incrociarsi con altri, che magari potrebbe suscitare anche dei malumori, oltre che della confusione. Tutti questi gruppi arrivano in pullman. I pullman non sono proprio il massimo della modernità. Io ricordo una compagnia di pullman locali il cui logo era Conforto y Seguridad, e vi assicuro che tutto era tranne confortevole e sicura. Sono pullman molto, molto colorati, sono anziani catorcioni che portano tutte queste compagnie festanti di persone con vestite con i loro abiti della festa, con i colori locali. Generalmente sono vestiti di bianco, e sia gli uomini che le donne, ma le donne aggiungono, sono tutti abiti, i tessuti ricamati a mano, questi ricami coloratissimi di fiori e motivi anche di uccelli, rosso, verde, giallo, colori fortissimi, blu. E tutta questa massa di gente arriva accompagnata dai loro stendardi, dai gonfaloni, cantando e pregando, e pieni di grandissima aspettativa, un'aspettativa di fede e di speranza che è stata coltivata per tutto l'anno, a volte anche di più. Quindi arrivano finalmente a questa basilica. La basilica adesso è immensa, enorme.
0: Ma Guadalupe dove si trova?
1: Subito fuori di Città di Messico. Quindi la Madonna dei Rimedi è dentro la città, la Virgen di Guadalupe al suo santuario subito fuori dalla città, quindi è facilissimamente raggiungibile anche da chi abita a Città di Messico, ma tanto la gente arriva da tutto il Messico e anche da tutto il resto dell'America Latina. E l'importante è che tutta questa gente che arriva, l'ultima parte viene fatta a piedi. Questa è una cosa tipica di tanti pellegrinaggi, forse di quasi tutti i pellegrinaggi, cioè l'idea che una parte del viaggio sacro, cioè di questo viaggio che ti accompagna dalla tua casa, dal tuo mondo ordinario quotidiano, in un luogo straordinario dove avrai un incontro extraordinario con un personaggio soprannaturale, in questo caso una Madonna, una parte viene fatta a piedi, perché questo è un gesto oblativo, cioè io sto dando qualcosa perché vado a piedi, faccio più fatica.
0: In questo caso il percorso a piedi, tra virgolette, detto obbligatorio, di quanti chilometri è?
1: Sono sempre brevissimi. A volte, se sono troppo brevi, si ricorre un piccolo escamotaggio, si fa il giro della chiesa uno più volte, proprio per dare l'idea che, perché anche il cammino, non soltanto l'arrivo al santuario è un gesto sacro, è il cammino anche che è sacro, lungo o breve che sia. In questo caso viene fatto festante con tutta questa folla di gente colorata.
0: Bene, quindi siamo arrivati a questa basilica così imponente.
1: Immensa. Qui questa basilica è stata resa famosa anche in Europa da tutta una serie di immagini televisive trasmesse da tutti i mass media, perché nel 1999 Papa Giovanni Paolo vi si recò e recitò una preghiera che tuttora la gente mormora in chiesa davanti a questa sacra effigie.
2: Señora del Tepeyac, Madre de Guadalupe, te presentamos esta multitud incontable de fieles que rezan a Dios en América.
3: O dolce signora del Tepeyac, madre di Guadalupe, ti presentiamo questa moltitudine incalcolabile di fedeli che pregano Dio in America. Tu che sei entrata nel loro cuore, visita e conforta i focolai domestici, le parrocchie e le diocesi di tutto il continente. Fa sì che le famiglie cristiane educhino in modo esemplare i propri figli nella fede della Chiesa e nell'amore del Vangelo, affinché siano un vivaio di vocazioni apostoliche. Volgi oggi il tuo sguardo verso i giovani e incoraggiali a camminare con Gesù Cristo. O Signora e Madre d'America, conferma la fede dei nostri fratelli e sorelle laici, affinché in tutti i campi della vita sociale, professionale, culturale e politica agiscano conformemente alla verità e alla legge nuova che Gesù ha portato all'umanità. Guarda propizia all'angustia di quanti soffrono per la fame, la solitudine, l'emarginazione o l'ignoranza. Facci riconoscere in essi i tuoi figli prediletti e infondici l'impeto della carità per aiutarli nei loro bisogni. Vergine Santa di Guadalupe, Regina della Pace, salva le nazioni e i popoli del continente. Fa sì che tutti, governanti e cittadini, imparino a vivere nell'autentica libertà, agendo secondo le esigenze della giustizia e il rispetto dei diritti umani, affinché la pace si consolidi definitivamente. A te, Signora di Guadalupe, Madre di Gesù e Madre nostra, tutto l'affetto, l'onore, la gloria e la lode costante dei tuoi figli e delle tue figlie d'America.
2: Para ti, Signora di Guadalupe, Madre di Gesù e Madre nostra, tutto il cariño, onore, gloria e alabanza continuo de tus hijos e hijas americanos. Amén.
0: Questa era la preghiera che Papa Giovanni Paolo II ha recitato nel Santuario della Vergine di Guadalupe nel 1999. E torniamo idealmente a Guadalupe, in questo immenso santuario visitato da folle numerosissime di pellegrini ogni anno. Ci sono ancora delle informazioni e delle curiosità delle quali la professoressa vuole parlarci.
1: Sì, ora naturalmente l'afflusso dei pellegrini è immenso, come dicevo, perché è vero che viene suddiviso giorno per giorno, ma sempre di 20-30 milioni l'anno si tratta. Quindi anche se sono soltanto due o tre diocesi, due o tre parrocchie a recarsi, comunque ognuno desidera comprensibilmente fermarsi davanti a questa immagine prodigiosa con tutti questi simboli, questi colori, questa tilma che ancora conserva la sua integrità, desidera fermarsi, pronunciare preghiere, pronunciare speranze e fare atti di fede. Quindi a questo punto i bravi sacerdoti della Chiesa hanno visto che le cose andavano per le lunghe, perché tutti, chi si fermava di più, chi si fermava di meno, chi si voleva recitare preghiere, quindi hanno cercato un modo per evitare queste soste troppo prolungate. E cosa hanno fatto? Hanno allestito un modernissimo tapis roulant, per cui i pellegrini, tutti in fila regolarmente, passano davanti all'immagine, la possono ammirare, recitare una breve preghiera durante la sosta e quindi scivolare via lentamente, lasciando il posto a quelli che vengono dietro, agli altri pellegrini. Ognuno ha il suo tempo senza calpestare il tempo degli altri.
0: E con questa immagine tanto originale quanto pratica del tapis roulant che fa scorrere i pellegrini, questo flusso ininterrotto di pellegrini davanti all'immagine della Vergine di Guadalupe, noi chiudiamo il nostro incontro. Grazie professoressa per essere stata con
1: noi. Grazie a lei.
0: A tutti buon proseguimento.
4: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Ecco, dobbiamo approfondire, cercare di capire il senso dell'azione di Dio nella nostra vita. Abbiamo ieri appena iniziato a riflettere sul tema specifico dell'importanza della comunione, sempre ovunque esperte in comunione. E ho semplicemente annunciato il cambiamento profondo che è iniziato e sta svolgendosi proprio in ordine al valore della relazione e dell'alterità. Per lungo tempo l'umanità è vissuta proprio nell'atteggiamento del rifiuto dell'alterità, partendo proprio da una visione statica della realtà, cioè la perfezione è già all'inizio e quindi è ben determinata, per cui l'umanità è bianca o è nera. Se è bianca non può essere nera. E così tutte le diversità venivano concepite come deviazioni, corruzioni, modificazioni di una perfezione iniziale. Nella visione invece evolutiva e dinamica che sta diventando l'orizzonte acquisito oggi dalla cultura umana, anche in virtù della scienza, la perfezione non è all'inizio ma alla fine. Per cui la diversità, adesso vedremo appunto, la diversità è la condizione provvisoria di un processo che conduce a una perfezione compiuta. Nella prospettiva poi della fede in Dio, come vedremo, è la partecipazione parziale, temporanea, di una perfezione compiuta che ci conduce ad una comunione definitiva, ad una perfezione compiuta che sarà appunto la convergenza di tutte le particolarità, le diversità. Per cui l'alterità, il diverso, acquista un significato nuovo dalla contrapposizione. Per cui l'alterità, il diverso, acquista un significato nuovo dalla contrapposizione.

Il Vaticano II nella Gaudium et Spes ha espresso in questo modo al numero 5: l'umanità sta passando da una concezione piuttosto statica dell'ordine del mondo, della realtà, ad una visione dinamica ed evolutiva. E il Concilio ha aggiunto: questo cambiamento susciterà una congerie di problemi che richiederanno nuove analisi e nuove sintesi. Nuove analisi e nuove sintesi. Nel numero 5 della Gaudium et Spes, la costituzione pastorale del Concilio. Ora, questo processo, che è iniziato già da qualche secolo, ma che negli ultimi decenni ha avuto delle prospettive, ha sviluppato prospettive nuove, inedite, soprattutto nell'ambito antropologico, nell'interpretazione del processo dell'umanità. Questo cambiamento suscita, come appunto dice il Concilio, molte difficoltà anche nell'ambito della riflessione cristiana, della dottrina, proprio perché introduce un modello che non era corrente nei secoli scorsi e anche possiamo dire nei millenni precedenti. Quindi in questo senso un cambiamento epocale, proprio, che richiede una modificazione profonda dei modelli con cui interpretiamo l'esperienza, la realtà e anche la nostra esperienza spirituale. Questa è la ragione, una delle ragioni della nuova evangelizzazione, come ieri vi dicevo. Allora, partiamo da un dato elementare: come concepire l'azione di Dio nella creazione e nella storia, in questa prospettiva, perché il cambiamento è profondo. Nelle formule tradizionali noi spesso in realtà diciamo delle cose che non pensiamo. Anche questa mattina, quando dicevamo i salmi delle lodi, si parlava dell'azione di Dio che interveniva, che lanciava i fulmini, no? che eliminava gli perversi, i malvagi, che proteggeva. Tutta la storia salvifica narrata nella scrittura e utilizza queste categorie che sono antropomorfiche, cioè attribuiscono a Dio il modo di agire degli uomini, cosa che noi non facciamo più, però continuiamo a utilizzare queste formule. Allora succede che l'uso di queste formule poi pone continuamente ostacolo alla modalità nuova di esprimere l'azione di Dio. E questo dobbiamo tenerlo presente. Non vuol dire che non dobbiamo più recitare i salmi, ma, o utilizzare le formule della scrittura, ma dobbiamo continuamente renderci conto che ci richiamiamo ad una esperienza che è la stessa, ma ad un'esperienza di fede che noi per oggi formuliamo in un modo nuovo. E questo è il lavoro costante che bisogna fare nell'utilizzare le formule antiche, ma questo vale in tutte le culture, per tutti gli aspetti anche quando noi leggiamo Dante, per esempio. Pensate, quando noi leggiamo Dante in italiano, no? Pigliate, non so, leggiamo la Divina Commedia, la visione del mondo, così come avevano loro, della terra, del sottoterra, dei cieli, eccetera. E siamo nel 1300 e avevano questa visione, cioè della terra, poi sotto gli inferi o l'inferno era sottoterra, e poi sopra c'era invece l'ambito dell'empireo, il cielo. Certo, già avevano concezioni un po' più raffinate di quelle dei secoli precedenti, tuttavia la visione era questa. Ancora nei secoli successivi c'era una disputa così un po'
folcloristica. In Sicilia disputavano qual era il comignolo dell'imperatore.

l'inferno, se era l'Etna o se era l'isola di Vulcano, di Vulcano, no? perché sapere dove era il comignolo dell'inferno era importante, no? Perché così c'era un privilegio anche turistico, quindi poteva avere un certo influsso. Vabbè, ma per dirvi così, sono formule che ci sembrano distanti miliardi di anni, di qualche secolo fa, no? Questo non vuol dire che non possiamo più leggere Dante, no? Che dobbiamo immaginare una... No, vuol dire che dobbiamo richiamare, cioè essere consapevoli della diversità dei modelli, che noi non ci scandalizziamo, perché così non dobbiamo scandalizzarci se gli ebrei pensavano che se perdevano in guerra è perché Dio li aveva abbandonati per i loro peccati, o se vincevano in guerra è perché Dio aveva combattuto per loro. Cioè, sono formule che continuamente troviamo. Noi non pensiamo più così, però dobbiamo essere consapevoli del cambiamento avvenuto. E perché non pensiamo più così? E ora spesso noi procediamo con delle concezioni, con dei modi di pensare che contraddicono la nostra esperienza di ogni giorno, per cui abbiamo come due registri diversi. Il registro che mettiamo in moto, il registro che mettiamo in moto quando andiamo in cappella, quando recitiamo i salmi, o la domenica per le persone normali che vanno in chiesa solo la domenica, o sabato e domenica, è un registro invece che mettiamo in azione quando viviamo la vita quotidiana, quando andiamo nel supermercato o quando andiamo al lavoro o in altre circostanze della vita quotidiana, no? Ora, questo non deve avvenire, perché altrimenti vuol dire che l'esperienza religiosa e quindi poi la vita spirituale si svolge in un ambito diverso da quello quotidiano. Per cui la vita quotidiana ha un suo registro, la vita spirituale ha un altro registro. Questo produce una divisione interiore, proprio una scissione interiore, che è una delle ragioni fondamentali per cui è necessaria la nuova evangelizzazione, o per cui c'è difficoltà a una trasmissione di fede, a un'induzione di fede per le nuove generazioni. Sono queste difficoltà di fondo dei modelli culturali utilizzati. Scusate questa breve introduzione per spiegare il senso della riflessione che vi propongo. Ma la motivazione è appunto questa. Se non è chiara la motivazione, fate le vostre osservazioni, scrivete le vostre domande in modo che così preciso bene, perché non sempre quello che dico è sufficientemente chiaro, quindi posso utilizzare parole ambigue e quindi è necessario sempre precisare. Chiarito questo punto, allora adesso ci chiediamo, allora, come interpretare l'azione di Dio nella creazione e nella storia? Perché certamente la vita spirituale, l'ho già detto ieri, la vita spirituale si sviluppa in questa consapevolezza, che c'è una forza che opera in noi, che c'è un'energia potente che contiene ricchezze non ancora espresse, qualità di vita non ancora fiorite nella storia umana. Questo è, per i credenti questo è chiaro. Cioè, nella prospettiva evolutiva non c'è stato ancora il tempo sufficiente perché la forza creatrice, l'energia che alimenta il processo, abbia espresso tutte le potenzialità che contiene. Anche a livello umano, no? Ci sono delle qualità umane che devono ancora apparire, che devono ancora fiorire in gruppi, in comunità. Quindi per questo vi dicevo all'inizio che il lavoro che noi facciamo in questi giorni non è semplicemente per diventare perfetti noi, ma è per introdurre nella storia qualità nuove, forme nuove di comunione,
forme nuove di fraternità, di condivisione, di misericordia, forme nuove, proprio perché l'azione creatrice li contiene già, ma ancora non c'è stata la possibilità di sviluppo. Perché la vita procede secondo le strutture, come vedremo adesso, secondo la complessità delle strutture. L'umanità non poteva sorgere sulla Terra 1 milione di anni fa, 2 milioni di anni fa. C'erano forme di umanità già embrionali, ma diverse dalla nostra specie. La nostra specie è molto più recente. 1 miliardo di anni fa non poteva sorgere una forma umana, perché non c'era ancora la complessità strutturale, il sistema nervoso dei mammiferi che allora esistevano. Per esempio, quando 60 milioni di anni fa i dinosauri sono stati distrutti, sono scomparsi per un evento, probabilmente un evento cosmico, forse la caduta di un meteorite nello Yucatan in Messico, forse alcuni altri apportano altre ragioni. In ogni modo, sapete, sono stati scoperti tanti cimiteri spontanei dei dinosauri. Questo ha consentito ai mammiferi un particolare sviluppo. I mammiferi che esistevano allora, che erano piccole forme di topi, erano ancora molto rudimentali. Il sistema nervoso che avevano era molto rudimentale, non poteva sorgere allora una specie umana, perché richiedevano una complessità strutturale, quindi delle strutture, per esempio, nervose e il cervello molto molto sviluppato, cosa che allora ancora non era possibile, perché il processo avviene nel tempo, come ieri ho capito, no? Questo per noi è stata una fortuna, perché scomparsi i dinosauri, i mammiferi hanno avuto la possibilità di uno sviluppo e noi siamo potuti sorgere, altrimenti chissà, la forma intellettiva poteva esprimersi in altre modalità nei successori dei dinosauri, chissà che forme avevano, però sarebbe stata sempre l'espressione dell'intelligenza, dell'amore, e quindi espressione di quelle qualità che la forza creatrice conteneva già. Questo per dirvi, vedete, che il lavoro che stiamo facendo, che il cammino spirituale non è semplicemente l'espressione della nostra buona volontà, anzi non è per nulla l'espressione della nostra buona volontà, il lavoro che vogliamo fare per diventare perfetti, è l'emergenza di una perfezione che già alimenta il processo e che vuole esprimersi in noi in forme nuove, in qualità più profonde, in caratteristiche proprio di innovazione, per cui la specie è ancora in processo a livello psichico, a livello spirituale. Questa è l'importanza. Benissimo, allora capite il perché di questa riflessione e veniamo adesso al punto. Allora, come concepire l'azione creatrice di Dio, quella forza a cui diamo fiducia nell'atteggiamento di fede, diamo fiducia perché in noi possa esprimersi in modo nuovo, per accoglierla in modo così profondo da farla, da manifestarla, da rivelarla, perché è un processo di rivelazione, da rivelarla in un modo più profondo, qualitativamente nuovo. Per procedere nella nostra riflessione dobbiamo renderci conto che invece spesso noi attribuiamo all'azione di Dio una caratteristica che è propria delle creature, quella di intervenire, cioè di operare accanto, operare supplendo. Quando una madre vede il proprio figlio che sta cadendo oppure corre in un modo rischioso perché può facilmente, allora arriva, lo prende per mano in modo che resti in piedi. E spesso noi attribuiamo Dio in questo modo, pensiamo all'azione di Dio, questo perché attribuiamo a Dio il modo di agire delle creature.
come se Dio un certo momento vede e loro dice ecco qui devo fare qualcosa in più. Questo è un modo, i filosofi dicono, usano un termine molto semplice per esprimere questo modo di pensare, cioè attribuiamo a Dio un'azione predicamentale, lo dico così perché questo termine a volte si utilizza, cioè come se l'azione fosse uguale a quella della creatura. Voi sapete che Aristotele ha diviso la realtà in 10 categorie, o come vengono chiamati, predicamenti. Questa è la ragione del termine, perché ha diviso la categoria, la realtà, per distinguerla nella sostanza e 9 accidenti. La sostanza e 9 accidenti. Uno degli accidenti era l'azione, che è quindi una particolare aggiunta alla sostanza di un soggetto, quindi un elemento accidentale. Cioè diciamo io sono e opero, agisco, no? Io sono e opero, quindi l'azione è un qualcosa di successivo, di aggiunto alla realtà che io sono. Così anche lo sottolineo questo perché è importante adesso per la riflessione che faremo, anche la relazione, cioè dice io sono, entro in relazione, no? Io adesso sono e aggiungo a questa mia realtà un elemento accidentale, cioè entro in comunione con un altro. Quindi pensiamo alla relazione come qualcosa di aggiuntivo, accidentale, come delle altre azioni. Io sono, no? E allora adesso posso parlare perché sono, posso pensare e così via. Nella prospettiva evolutiva, dinamica della realtà, e nella prospettiva della fede creatrice, di Dio creatore, questo modo di pensare non è giusto, neppure per noi. Non è che noi siamo e quindi entriamo in comunione, siamo e entriamo in relazione, siamo e operiamo. No? Perché prima per noi è la relazione. Noi quando veniamo al mondo siamo inseriti in un ambito di relazione. Non è che siamo già, entriamo in relazione per diventare. Operiamo per diventare. Capite? E allora che l'agire non è l'espressione dell'essere, è la condizione del diventare, dell'essere. Cioè noi entriamo nella vita avvolti da una forza, da un'energia che per la relazione che ha con noi rende possibile il nostro processo, ci fa diventare, ci fa essere. Per cui essere creatura, qui veniamo allora al punto del rapporto con Dio, essere creatura vuol dire dipendere totalmente nel proprio essere, nel proprio operare. Essere creatura non vuol dire aver cominciato. L'essere creatura vuol dire dipendere totalmente. Questo è un punto, vedete, importante per capire bene l'azione di Dio in noi, o almeno per utilizzare una terminologia sufficientemente corretta. Certo, non possiamo mai parlare di Dio in sé, no? Però possiamo parlare di come noi viviamo il rapporto con Dio, e qui questo deve essere preciso. Allora, il dato fondamentale per capire bene è quello di non considerarci creature in quanto siamo nati. Potremmo non essere nati, cioè essere stati da sempre, ma sempre saremmo stati creature. Questo lo dice anche San Tommaso nella Somma, già siamo nel 1270-74. Cioè, San Tommaso sosteneva, per chiarire bene questa idea, sosteneva che ciò che ci rende creature
non è aver cominciato, altro è l'origine, il cominciamento potremmo dire, altro è il principio della nostra realtà. Cioè noi abbiamo un principio, anche se fossimo stati da sempre, perché se Dio è eterno, se Dio è, o meglio da sempre, nulla impedisce che crei da sempre. Quindi capite la distinzione tra origine e principio. Noi abbiamo un principio, una forza originale, una fonte, anche se non avessimo un'origine. Abbiamo anche un'origine, perché ciascuno di noi ha una determinata età, è nato in un determinato tempo, no? Ma anche se fossimo da sempre, saremmo sempre creature, perché non siamo Dio. Capite? No, cioè, è la dipendenza che ci rende creature. La dipendenza continua. Ecco, perché questo dobbiamo tenere presente. Noi continuamente dipendiamo, ma a tutti i livelli. Già l'ho espressa questa idea, ma la riprendo adesso è proprio per capire bene il valore della comunione, poi vedrete dopo la fine il perché di questa riflessione. Noi dipendiamo continuamente a tutti i livelli. Già abbiamo distinto quattro livelli della persona, no? Il livello fisico, il livello biologico, il livello psichico, il livello spirituale. Bene, a tutti questi livelli noi siamo in tutti questi livelli o queste dimensioni della persona, noi siamo dipendenti continuamente. A livello fisico direi di realtà materiale, lo ripeto, questo l'ho già detto ma è utile adesso per procedere. A livello fisico, come realtà materiale, sapete che i fisici distinguono quattro forze fondamentali, alcuni cinque, cioè la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza nucleare debole e la forza nucleare forte. Nucleare debole è quella che consente lo scambio delle le mutazioni chimiche, lo scambio dei diversi elementi. La forza nucleare forte è quella che tiene insieme protoni e neutroni all'interno del nucleo. Quindi, va bene. Quindi, ma i cosmologi sostengono che a un certo momento, all'inizio del processo, che almeno di questa fase dell'universo in cui noi siamo, queste forze erano unificate, erano un'unica forza. Hanno trovato anche le modalità di interpretare i cambiamenti avvenuti, ma questo è secondario. Ma quello che è importante è che noi dipendiamo continuamente da questo. Per cui io adesso parlo, ma tra qualche secondo potrei non parlare più. Non è che c'ho perché se si rompe una piccola vena del cervello, le correnti elettromagnetiche che mi rendono possibile il mio discorso non ci sono più, e allora io non posso neppure parlare. E così non, beh, ma questo già a livello biologico. Quindi a livello fisico noi dipendiamo continuamente. A livello biologico, come viventi, siamo continuamente dipendenti dall'aria che respiriamo, dall'energia del cibo che abbiamo mangiato. Se venisse meno tutto questo, improvvisamente noi non saremo più viventi. Quindi dipendiamo istante per istante, non solo all'inizio, o all'inizio della giornata, o all'inizio della nascita, continuamente. Così a livello psichico, noi siamo sostenuti continuamente dall'amore degli altri, dalla loro presenza, da quell'ambiente in cui troviamo, in cui ci perviene la forza per vivere, no? E un bambino piccolo non è amato, muore. Ma noi continuamente, più diventiamo grandi, più abbiamo bisogno di forza d'amore. Solo che siamo in grado poi di andarlo a trovare, di immaginarlo, di valorizzare alcune esperienze che abbiamo fatto nel passato, insomma, di recuperare certi elementi, per cui siamo in grado di aggiustare un po' le cose. Se poi scopriamo poi l'amore di Dio, allora possiamo, a livello spirituale, passiamo all'altro, l'ultimo livello, dove
possiamo continuamente, scoprendo le insufficienze delle creature, però aprirci a quella forza di vita che attraverso le creature ci perviene, che è più grande di loro, per cui possiamo realmente vivere anche situazioni negative in modo positivo, come avremo occasione poi di vedere andando avanti. E questo è il messaggio fondamentale della croce, tra l'altro, che la croce era contraria al volere di Dio, ma Gesù è riuscito a viverla in modo da compiere il volere di Dio, cioè da rivelare il suo amore, da annunciare il regno, da realizzarlo. Vabbè, chiusa la parentesi, procediamo. Allora noi dipendiamo totalmente in tutte le situazioni, in tutte le circostanze, come il creatore. Corrispondentemente allora, dobbiamo concepire l'azione di Dio non come interventi, cioè Dio non viene tra intervenire, Dio non viene, è la forza creatrice che alimenta, solo che come forza creatrice non si sostituisce mai alle creature, ma lei alimenta, le costituisce, ma non si sostituisce. Dio non fa nulla in più di ciò che noi riusciamo a fare, ma non perché riusciamo a farlo, di quello che noi, in noi, Dio riesce a esprimere. Dio non può pensare al nostro posto, Dio non può amare al nostro posto, non può aggiungere pensiero al nostro pensiero, può alimentare la nostra vita così che noi pensiamo in modo nuovo, ma siamo noi che dobbiamo pensare. Che Dio è creatore, non è una creatura. Vedete, anche i miracoli, l'ho già accennato, questo però è importante, anche i miracoli è sempre la creatura che li fa. La creatura che però si apre all'azione creatrice in un modo più profondo, più ampio. Per questo Gesù ogni volta che guariva diceva: la tua fede ti ha salvato. Non dice: Dio ti ha guarito. La tua fede ti ha salvato, perché l'azione di Dio conteneva già la ricchezza per cui sei guarita. Ma questa azione devi accoglierla, deve diventare tuo processo, tuo pensiero, tuo desiderio, tua dinamica interiore, e Dio non può sostituire la tua dinamica interiore. Una madre che mette al mondo un figlio non può dire: Dio lo ama, mio figlio cresce. No, Dio lo ama, perciò suscita il tuo amore, ma non può sostituire il tuo amore, per cui il piccolo non può accogliere l'azione di Dio se non diventa azione di madre, di padre, di zio, di nonna, di suora, di qualcuno che è accanto, no? Capite allora l'importanza di capire bene l'azione creatrice, perché poi la conseguenza, la accendo solo così per farvi capire la connessione dei pensieri, la conseguenza, vedete, è chiarissima, che noi diventiamo attraverso i rapporti. Cioè che la relazione non è l'aggiunta a ciò che noi siamo, ma è l'ambito del nostro divenire. Per cui o viviamo rapporti o siamo destinati alla sterilità, all'involuzione, cioè la vita non ci perviene. Va bene, capite allora il perché dell'importanza di questa riflessione, cioè del capire bene cosa significa l'azione creatrice in noi, quindi quella forza che ci rende possibile. Ecco, credo l'abbia espressa in modo sufficiente, però voglio aggiungere qualche piccola riflessione proprio per completare questa affermazione. Quindi l'azione creatrice offre le possibilità, non sostituisce mai le creature, le costituisce, rende possibile il loro sviluppo. In questo senso si può dire quello che Paolo diceva ad Atene, il capitolo 17 degli Atti, quindi 17-28, dove Paolo dice
perché cerchino Dio, per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini dello spazio, perché cerchino Dio, semmai tastando qua e là come ciechi arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di lui. In noi, ecco il 28, in noi, no, in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di lui anche noi siamo stirpe. Qui cita Arato o qualche altro poeta del tempo, ma l'affermazione di fondo che fa è proprio questa: in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Qui è chiaro, sono metafore, e quindi come se fosse l'aria in cui c'è, l'ambiente in cui siamo, ma è quella energia potente per cui noi possiamo esistere, vivere, parlare, muoverci, entrare in comunione. Ma che capitola sempre non come un'azione di creatura, ma che si esprime attraverso le creature, perché è azione creatrice. Questo è il punto, di non attribuire a Dio azioni di creature o azioni predicamentali che sono delle aggiunte, no? Ma sono, è l'azione di fondo. Questo per la vita spirituale poi ha importanza notevole, proprio perché allora la vita spirituale si sviluppa nella consapevolezza di questa presenza. Cioè vivere la vita spirituale significa vivere consapevoli che continuamente noi siamo avvolti da un amore, attraversati da una forza che rende possibile il cammino. Per cui l'abbandonarsi con fiducia significa riconoscere e accogliere questa azione che in noi deve diventare pensiero, decisione, azione, offerta di vita, perché è azione creatrice. E in noi deve diventare poi misericordia, come vedremo, no? Domani, riflettere questa capacità, il perdonare. Per cui Gesù ha affidato a tutti i suoi il compito di perdonare i peccati dei fratelli. Vabbè. Ma capite, è tutto collegato in questo. Gesù ha vissuto in un modo consapevole questa dipendenza totale, no? Per cui Giovanni traduce con l'espressione che ieri vi ricordavo, le mie parole non sono mie, diceva Gesù. Il Padre compie in me le sue opere. Io non faccio nulla da me stesso, no? Ebbene, sono espressioni in cui Giovanni traduce proprio l'atteggiamento vitale di Gesù. Questa è la vita spirituale, nella sua modalità coerente. Ma adesso quello che a noi interessava, e oggi continueremo riflettendo, quello che a me interessava era mostrare che l'azione di Dio non si pone accanto alle creature, non sostituisce le creature, non aggiunge nulla alle creature, ma le costituisce e alimenta il loro processo, il loro divenire. E quindi la perfezione anche della specie umana procede, appunto. Allora è importante che ci siano gruppi, persone che vivano consapevolmente questa dipendenza, così da far fiorire forme nuove di umanità e diffonderle nel mondo e nella storia. Dopo, una volta che ci sono comunità creatrici, questa è la fedeltà creatrice. Quando ci sono delle comunità creatrici, cioè che vivono consapevolmente questa dipendenza e fanno fiorire forme nuove di comunione, di fraternità, di misericordia, di perdono, dopo questo si diffonde nel mondo, perché il bene attrae, è contagioso, si diffonde anche il male, questo, ma il male è come rifiuto. Ecco, proprio aggiungo questa piccola riflessione un po' sul male, proprio per capire bene. Capite allora perché, se assumete bene questo modello, capite perché il male accompagna sempre lo sviluppo della vita e del bene nella storia. Il male, l'insufficienza, l'inadeguatezza, accompagna sempre il processo della vita e il cammino spirituale.
Cioè, sapete, il problema del male è uno dei problemi fondamentali per i credenti, perché gli atei fino a non molto tempo fa, adesso cominciano a diradarsi gli atei che ricorrono a questo argomento, però ci sono ancora, dico, che ricorrono a questo argomento del male. Voi sapete che prima era l'argomento fondamentale per gli atei, cioè quello, dicevano, il male, se Dio è buono e se Dio è quindi se è onnipotente, se è perfetto, il male non può esserci nel mondo, perché se Dio è buono e onnipotente fa il bene, quindi il male deve avere un'altra origine, non può essere. Ora, se invece il male domina, vuol dire che Dio non è. Questo è l'argomento fondamentale che portavano ancora alcuni oggi. Dawkins ancora ricorre a questo, mentre questo argomento ormai nella prospettiva evolutiva non ha più senso, perché nella prospettiva evolutiva, quindi il passaggio appunto una visione statica della realtà, una visione dinamica, nella visione evolutiva il male è il segno chiaro della imperfezione, del limite che la creatura ha come tale, essendo tempo, non può accogliere tutto subito. Noi nasciamo piccoli, dobbiamo diventare grandi, e essere piccoli vuol dire non sapere parlare, non sapere amare, non sapere camminare, non sapere come nutrirsi e così via, avere bisogno di altri che suppliscono, che ci conducono e così via. Eppure il limite della creatura, cioè c'è sempre la possibilità dell'errore, dell'insufficienza, perché l'azione creatrice non impone nulla ma offre, cioè offre tante possibilità. Per questo c'è anche la casualità, il caso, che è una componente dei processi, no? Perché l'azione creatrice offre contemporaneamente molte soluzioni. Per cui il problema del male in questa prospettiva acquista un altro significato, e comprendiamo molto bene l'atteggiamento di Gesù nei confronti del male e del peccato. E Gesù ha insegnato a volgere di amore chi sbaglia, chi pecca, cioè a comunicare forza di vita, e questo poi è il perdono. Perdonare significa, come vedremo, perdonare significa offrire vita perché il peccatore esca dal suo male, vuol dire amare di più. Per questo Gesù ha insegnato ai suoi, ha chiesto ai suoi di perdonare i peccati del mondo, a tutti i suoi discepoli, tutti, come vedremo, tutti hanno il compito di offrire vita a chi sbaglia, a chi ha commesso un errore, a chi ha peccato, a chi è indebole, a chi è insufficiente, no? Perché il male accompagna sempre il cammino dell'umanità, il cammino della storia, e il male è anche nelle strutture cosmiche, il limite, l'insufficienza. Queste, vedete, sono alcune conseguenze su cui torneremo, no? Ma capite però il cambiamento che viene assumendo il modello evolutivo dinamico e concependo quindi l'azione creatrice come la creazione continua, che non è capite, non è l'origine delle cose, è la continua azione per cui noi viviamo, pensiamo, operiamo, in lui siamo, viviamo, agiamo. Ma solo che accogliamo l'azione di Dio necessariamente in modo limitato, imperfetto, inadeguato, per cui il male ci accompagna sempre. Anzi, in questa prospettiva, più il bene si sviluppa, più il male diventa possibile, perché il male in questa prospettiva è il rifiuto del bene possibile. Il male è rifiutare il bene che è possibile, che ci viene offerto. Ora, questo rifiuto può avvenire anche nell'ambito fisico, per insufficienza, per inadeguatezza, per il limite delle cose. Per cui, crescendo il bene, il male diventa possibile di più.
perché è sempre possibile non accogliere il bene offerto. E più il bene è grande, più il male diventa grande. Credo sia chiaro questo discorso, ma capite che allora in questo senso realmente si può dire che il male non è più un problema, cioè non è più un problema teorico, è un problema vitale. Occorre sapere portare il male, mettere in moto dinamiche opposte, come vedremo, no? Ma capite, non è più un problema teorico come era prima, per cui si diceva che il male era un mistero e si cercava allora la ragione, no, in un Dio cattivo o in demonio secondo le diverse prospettive o nel peccato dell'uomo, che era realmente una modalità di fuga di fronte al problema. Il male è l'ombra del processo evolutivo necessaria. Perché la creatura non può accogliere tutto subito. La creatura è tempo, accoglie frammento dopo frammento, ma il primo frammento, che è la base del processo successivo, è limitatissimo. Poi aggiunge un altro, poi così via, ma il limite non può essere eliminato. Poi vedremo allora la comunione che diventa la partecipazione, precisamente, e per cui è come la membrana dell'osmosi, per cui limitaci ma rende possibile la comunione, per cui il processo è possibile attraverso il limite, il mettere in portare gli uni i difetti degli altri, cioè cambia tutta la prospettiva, no? Va bene, ma di questo parleremo. No, adesso ho voluto solo mostrarvi l'importanza di questa riflessione e l'incidenza che ha, no? Anche per la vita spirituale. Bene, allora la conclusione di questa riflessione la possiamo riassumere così: l'azione creatrice non fa le cose, ma offre alle creature di farsi. Non fa, ma offre di farsi. Capite? È diversa la cosa. Questa è una formula di Théard de Chardin che utilizzava già nel 1920 in un articolo scritto su Etude, la rivista dei gesuiti francesi, no? Il corrispondente della civiltà cattolica italiana, no? Bene, cioè diceva: Dio non fa le cose, offre alle cose di farsi, che è molto di più. È che il falegname ha fatto questo tavolo. Adesso il falegname non è più, può darci sia morto il tavolo, è qui, ma il tavolo ha la sua vita, il falegname ha avuto la sua vita. Dio non fa le cose come il falegname fa il tavolo, ma offre alle cose di fare, rende possibile il divenire delle cose, continuamente alimenta il processo. Per questo già Agostino, San Tommaso parlavano di creazione continua. Ecco, credo allora sia chiaro, e in questa prospettiva si capisce anche che il problema del male ha acquistato un'altra significato, ma soprattutto che la relazione diventa l'ambito del divenire, perché l'azione creatrice non si pone mai accanto alle creature, ma è dal di dentro che ed è attraverso le relazioni che i doni si scambiano, che il flusso di vita procede. Ecco, vedremo allora nel pomeriggio il valore della comunione, delle relazioni in questa prospettiva, e poi domani vedremo allora il male e il compito di portare il male gli uni degli altri, di perdonarci i peccati, così via, no? Così vedete un po' la linea. Se ci sono difficoltà nelle cose che ho detto, fate le vostre domande anche in vista di quello che domani analizzeremo, che vi ho già annunciato. Però adesso vi lascio l'esercizio, che ha due momenti. Primo, da un punto di vista di modelli interpretativi. Ecco, un esercizio un po' più di consapevolezza, quindi dei modelli che utilizzate. Chiedetevi se questo modello corrisponde alla vostra sensibilità, corrisponde al vostro modo di pensare, se avete difficoltà, cioè considerate un po', ecco, come concepite l'azione di Dio, come vi rapportate a Dio creatore e quindi principio, fonte della nostra realtà.
fatto un piccolo, proprio così, esaminate un momento il vostro modo di pensare, di interpretare. Non so, vi viene una malattia, dite Dio mi ha mandato la malattia, devo compiere la volontà di Dio perché Dio vuole che io sia malato. Alcuni possono utilizzare questo, ma non è un modo esatto di vivere la situazione. Questo non vuol dire che non possiamo vivere la malattia in modo da compiere il volere di Dio, cioè amando, esprimendo misericordia, utilizzando la situazione per capire la sofferenza dei fratelli, condividere e così via. Cioè vivere le situazioni, lo vedremo, è importante, però non perché Dio vuole che io sia malato, non perché Dio vuole che quello che mi capita, cioè che Dio vuole quello che mi capita, non è vero questo. Quel proverbio che è nel Corano, tra l'altro, cioè che non muove foglia che Dio non voglia, non è esatto. Ci sono tante foglie che vengono mosse oggi nel mondo contro il volere di Dio. Sono le violenze, le guerre, gli stupri, la maggior parte degli eventi che accadono sulla terra sono contro il volere di Dio. Quindi non è esatto. Ad ogni modo, pensate un momento, ecco, quali sono i modelli che seguite? Come interpretate queste situazioni? Giusto per rendervi conto, questo è il primo aspetto, di tipo un po' più, se volete, dottrinale, no? Per rendervi conto dei modelli che utilizzate. Secondo momento, di tipo più pratico, concreto e spirituale, come vivete le situazioni di difficoltà, come vivete le situazioni di negazione, cioè di sconfitta, dico, e come vivete le situazioni, per esempio, di successo, di gioia? Dio cosa c'entra? Come vi relazionate a Dio in queste situazioni? Se vi relazionate, se non vi relazionate, va bene, allora non è un problema, però resta il problema come vivete la vita spirituale, allora no, come vedete. In ogni caso, chiedetevi proprio che atteggiamento assumete, e così da rendervi conto dei modelli che realmente utilizzate, perché di fatto noi abbiamo dei modelli interpretativi, ciascuno di noi ha dei modelli interpretativi e dei modelli pratici, cioè attraverso cui vive una situazione, e ci possono essere molto diversi. Adesso non facciamo un confronto perché non è questo il compito di esercizio, però è importante che ci rendiamo conto dei modelli che noi seguiamo. Va bene, se non è chiaro tutto questo, fate le vostre osservazioni, o anche se volete mettere le vostre esperienze, in modo da poter poi precisare bene. Noi dobbiamo continuare riflettendo sul valore allora della comunione, delle relazioni, proprio in ordine al divenire della nostra comunione.

seduti insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: Soul, un programma di Monica Mondo.
1: Francesco Rutelli, politico, giornalista, devo leggere, sindaco di Roma, me lo ricordavo, ma anche vicepresidente del Consiglio, ministro due volte, senatore, deputato, europarlamentare, attivista, marito, padre, nonno. Bisogna essere bravi.
2: Bravi per far cosa?
1: Tutto questo.
2: No, secondo me la cosa più importante è decidere di smettere con l'attività pubblica. Che cosa che ho deciso 13 anni fa.
1: Beh, però scrittore in fondo è un'attività pubblica.
2: No, ma tante cose faccio, faccio di pubblico, sia quelle di volontariato, anche quelle diciamo professionali, perché l'idea, dopo aver dedicato una vita alla, al luogo pubblico, allo spazio pubblico, non solo alle istituzioni, la passione non si esaurisce.
1: Rutelli è tante storie, quindi, e tanti volti. Come Roma, possiamo dire questo? Che è un po' come Roma, che è la sua città. E questo mi pare, ne parlavamo prima, che sia il terzo libro che dedica a Roma. Questa volta si parla di segreti.
2: Sì, ho fatto tante pubblicazioni. Stavo dicendo prima che ho fatto anche delle pubblicazioni gratuite sul tema del cammino, ho fatto anche due libretti perché il predecessore Francesco mi aveva anche chiesto di aiutare la promozione della gioia del cammino e ho fatto dei libretti per spiegare come si entra a Roma, cosa si trova a Roma, cosa si fa.
1: Il predecessore sarebbe Papa Francesco, sì, sarebbe lui. Sì. Quanti papi ha conosciuto?
2: E ho conosciuto personalmente i tre, cioè Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio, e ognuno veramente è stato per me un insegnamento sensazionale, ovviamente più degli altri per la durata e per il rapporto di sindaco, Papa Santo, Papa Giovanni Paolo.
1: Mi sa che ci torniamo. No, volevo dire ancora su questo libro che si salta da cupole a torri, piazze sconosciute dedicate a cortigiane, benefattrici, santi, malandrini, leggende, memorie di storia e anche memorie personali naturalmente.
2: Sì, il libro è divertente perché una fatica, un lavoro, contiene una serie di possibilità di esplorare Roma non solo per i romani, per chiunque ci venga anche occasionalmente, episodicamente, del tutto diversa dal modo che abbiamo sempre di più oggi comandato dai selfie. La cosa secondo me drammatica del turismo contemporaneo è che noi dobbiamo rifare, noi umanità, dobbiamo rifare quello che hanno già fatto i nostri amici, tal quale. E se non ci scambiamo lo stesso selfie della stessa angolazione che abbiamo già ricevuto dai nostri amici, vuol dire che non siamo stati in quel posto. Non è vero. Però una città come Roma esige di essere esplorata in modo completamente diverso e ci regala qualcosa di sensazionale.
1: C'è tanta curiosità, c'è anche tanta passione, anche tanta cultura, ci sono anche dei ricordi personali, perché beh, questa è una città che l'ha vista crescere, che ha attraversato, in cui ha manifestato, in cui ha fatto politica, in cui ha incontrato un sacco di gente fantastica.
2: Io uso spesso l'esempio di San Clemente,
1: certo,
2: che è una chiesa, che è una basilica che ha più strati, quello più in basso è un fiume, una sorgente di un fiume che nasce lì. Poi c'è il pezzo romano, le case dell'antica Roma, poi c'è la basilica paleocristiana, infine piano terra, come lo vediamo, c'è la chiesa in cui possiamo entrare, che è meravigliosa, con affreschi, mosaici formidabili. Questi strati sono importanti, ma ancora più importante è la natura di Roma, che si rinnova anche nei momenti dell'abisso, momenti tragici, tremendi. Roma ha quella scintilla di novità, di verità e di sorpresa che la fa riscattare e rinascere. E se noi consideriamo Roma come una fotografia bloccata nel tempo, andiamo alla ricerca di qualcosa di passato, sbagliamo, perché è da scoprire interamente con le sue contraddizioni. Lei ha citato le torri. Per abbattere le torri di parte guelfa, cioè pro papa, fu chiamato un gentiluomo che ne distrusse 140, abbattere 140 torri nel momento della lotta tra Guelfi e Ghibellini è sorprendente. Si è fatto le cupole, andiamo a vedere queste cupole cosa hanno, cosa raccontano, inclusa la cupola finta di Sant'Ignazio, che è una tela orizzontale in prospettiva che i gesuiti fecero perché avevano finito i soldi e non potevano fare quella vera.
1: Senta, lei in realtà però ha origini siciliane, famiglia di architetti, scultori, era il bisnonno che però a Roma ha firmato la Fontana delle Naie di Piazza Esedra, ha firmato però anche a Palermo, che era la sua origine, il Teatro Massimo. Quindi insomma, c'è tanta famiglia.
2: Origini molto miste in realtà, la mia famiglia è a Roma da pochissimo, da appena 130 anni.
1: Forse sono già quattro generazioni per cui vale la pena.
2: A confronto di quella di Barbara, mia moglie, che ha tra gli antenati il Bracci che ha realizzato l'oceano della Fontana di Trevi, sono bazzeccola, no? Però la mia famiglia arriva, come tipico, nasce lo Stato unitario e arrivano persone formate da varie parti d'Italia. La mia viene curiosamente dalla Emilia, da Firenze, dalle Marche e dalla Sicilia, da Parma. I Martini, uno dei miei trisnonni, mi prese in giro una volta Cossiga con delle parolacce che non ripeto, mi disse: ma come fai tu ad essere pacifista se il tuo trisnonno era il capo fondatore del genio militare e il capo della piazza militare di Torino? Ho detto: ma come fai a saperlo? Io so tutto. Allora, questo era di Parma e ha fatto l'arsenale di Venezia come lo vediamo oggi, come ingegnere architetto militare. Mio nonno era di Firenze ed è uno dei giusti delle nazioni perché ha salvato i suoi dipendenti ebrei minacciati di essere mandati ai campi di concentramento. E il grosso della famiglia, però, i Rutelli sono siculi e palermitani.
1: A parte Cossiga, parlavamo prima del legame con i papi, anche con il Presidente della Repubblica, il dialogo era obbligatorio.
2: E devo dire amicizia di grandissima qualità con Scalfaro, che curiosamente fummo noi, i radicali e verdi, a lanciare come presidente, un democristiano molto moderato.
1: Dopo quell'anno terribile delle stragi.
2: Portammo pochi voti che pian piano crescevano finché non ci fu.
1: Era così severo Scalfaro?
2: Lo era una persona integra e anche spiritosa. Una volta mi disse, era stato ministro, si doveva occupare dei limiti di velocità e mi ha detto: ma quando passano questi camion che hanno la scritta dietro 60 e mi ha detto: ma quando passano questi camion che hanno la scritta dietro

0: sai, da sindaco, e poi tante manifestazioni culturali, eventi, eccetera, come si vede un oggetto che è rimasto estraneo nel cuore di Roma a tanti. Pensi che un altro mio bisnonno ordinò che ci fossero messi i pini davanti, ai due lati, per attenuare il biancore eccessivo. Era Ottavio Marini che l'ho
1: Aveva
0: citato prima,
1: ragione.
0: e lo fece lui, lo fece. Quindi se cade un pino oggi non fate accusare me, l'ha fatti mettere il bisnonno di Rutelli. No. Poi Ciampi sicuramente, Napolitano anche è stato una figura di straordinario equilibrio. Sergio Mattarella è un garante per tutti ed è una certezza di affidabilità, serietà, disinteresse personale, e non è un caso se dovunque va, in qualunque contesto venga applaudito. Il Presidente della Repubblica deve fare questo.
1: Pacifista, ho sentito questa parola.
0: Sì.
1: Attivista, ho detto, si direbbe oggi, insomma, lei è passato dai gesuiti che citavamo prima, quelli di Sant'Ignazio, ma non invece a
0: Sì.
1: studiare in un prestigioso loro istituto, a Pannella, sembrerebbe un triplo salto carpiato. Però in realtà qualcosa di legame c'è. Ecco, mi racconti, ma soprattutto mi dica se quel pacifismo di allora può essere lo stesso di oggi.
0: Diciamo che la scelta pacifista e antimilitarista della mia giovinezza, io ho fatto la domanda di obiezione di coscienza ed ero anche pronto, firmato, ero pronto ad andare 2 anni in un carcere militare dopo che quella domanda non veniva accolta. Firmai una lettera al ministro della difesa del tempo assieme ad altri 2 militanti radicali ed è un forte convincimento. È ovvio che diventare adulti associa alla passione della giovinezza molti più elementi di conoscenza e di giudizio. Direi che oggi, se le dico qual è la cosa più importante di cui dovremmo occuparci è l'intelligenza artificiale che può decidere se far partire una guerra nucleare, tema di cui nessuno parla, ma che si sta affacciando su un inquieto avvenire.
1: La parola, il termine pacifista ha cambiato di valenza e di sostanza, è stato ideologizzato? Oppure i giovani oggi che lei frequenta, che sente, hanno questa, nel cuore questo fremito?
0: Sì, è un'esigenza vitale, è molto molto da rispettare. E tenga conto però che io quando ho fatto manifestazioni pacifiste sono andato altrettanto frequentemente a manifestare contro i missili sovietici che contro quelli di casa nostra.
1: È
0: E io
1: questo.
0: sono andato a farmi fermare al muro di Berlino quando non era ancora caduto, con i Vopos della DDR che ci puntavano i fucili. Sono andato a Bratislava, dove c'erano i missili SS-20 sovietici puntati sull'Italia, a chiedere lo smantellamento di quei missili. Cioè, io credo che chi si batte per la pace debba guardare
1: Devo farlo per
0: al
1: tutti.
0: mondo per intero.
1: Certo. Ma dai gesuiti a Pannella?
0: Ma insomma, diciamo, i gesuiti è una formazione di alta qualità. E Pannella è stata anche questa una formazione di alta qualità nel senso della testimonianza
1: Ma anche della genialità
0: della
1: politica.
0: persona, dello spirito di innovazione. Ora sono 10 anni dalla sua
1: Sì.
0: morte e credo che vada ricordato per aver aperto molte strade. Le cose che accomunano Pannella, la Chiesa, a quello che le dicevo prima, è la non violenza. Questa è la cosa a me più importante di tutto, perché è una testimonianza individuale, ma anche una pratica, un'azione che talvolta comporta anche che chi la adotta è pronto a pagare un prezzo per le sue convinzioni.
1: Ma anche l'agire e l'interesse per la polis, cioè per la comunità, secondo me. Ecco, lei è stato il primo sindaco eletto dai cittadini di Roma, anche il più votato, e sono stati anni in cui Roma si è rivestita nuovo. È vero che c'è stato il giubileo, no? È un giubileo importante come quello, insomma, del secondo millennio. Torniamo a Giovanni Paolo II. In quegli anni, ma c'è stato un legame anche di amicizia personale. Le ha cambiato un po' la vita conoscerlo.
0: Mi ha cambiato moltissimo la vita perché vede, io nasco come cattolico, come cristiano e credente e mi allontano sensibilmente con la morte di mia madre. La morte così prematura, ingiusta e tragica, io l'ho accompagnata a Lourdes quando lei stava per morire. e lei è morta che ero appena neanche maggiorenne.

0: e mi ha segnato moltissimo. Ed è stato Giovanni Paolo, con la sua fede, esce una lacrima, con la sua fede a farmi del tutto sobriamente, ma vedendolo tornare pienamente non solo un credente, ma l'ultimo dei cristiani, l'ultimo dei cattolici, ma tale.
1: Non solo in quell'anno, ma insomma l'abbiamo vista in fotografia con Nelson Mandela, con Alberto Sordi, con la regina Elisabetta e con Madre Teresa. Un'altra che forse ha sostenuto questa rinascita della fede, no?
0: Teresa l'abbiamo, era spiritosissima, l'abbiamo aiutata tanto quanto lei aiutava gli ultimi a Roma. Quando sono stato sindaco le ho dato la cittadinanza onoraria di Roma, cosa che ha gradito. Alla fine della cerimonia è stata molto spiritosa, uscivamo dal Campidoglio, mi ha guardato e mi ha detto: sindaco, ora che sono cittadina non è che mi fai pagare l'ICI? Per dire che era spiritosissima, piccola com'era, minuta, stava in una specie di antro microscopico sulla via Casilina a dormire, una semplicità assoluta. E appunto quando una delle volte ci avevo vista, lei mi disse a me, a mia moglie, siccome avevamo i nostri due figli Giorgio e Francisco, ci guardò e disse: voi non avete finito, avrete altri figli. Cosa che era, che abbiamo preso come una gentilezza, ma una cosa del tutto implausibile, che non avevamo la minima intenzione. E tra l'altro non avevamo avuto altri figli naturali, avevamo adottato il nostro primo figlio adottivo, e invece da lì, curiosamente assai, da quella dichiarazione è uscita la realtà, e cioè che due bambine ci si sono avvicinate, noi ci siamo avvicinati a loro e sono diventate pochi anni nostre figlie.
1: Nulla è a caso e tutte grazie, avrebbe detto qualcuno, ma come mai, adesso Giorgio, giornalista per bene, sapiente, colto, non ideologico, perché la scelta poi di adottare un ragazzino?
0: Ma perché non abbiamo avuto altri figli naturali e ci sembrava nostro amore e dovere e scelta comunque di far crescere la famiglia. Quindi abbiamo semplicemente fatto una domanda di adozione internazionale e ci è arrivata la foto di questo bambino abbandonato in una terra molto lontana, l'Ecuador. Siamo partiti, Barbara è rimasta lì alcuni mesi, ha lasciato il lavoro.
1: Barbara Palombelli, che tutti conosciamo, una coppia bellissima onestamente, ma soprattutto una storia che dura da tanto tempo, perché lei aveva 27-28 anni, quindi è un ragazzo, no? Quindi un'idea di famiglia forte.
0: Sì, che si rinnova ogni giorno, però non è stata una scelta
1: tutto si rinnova,
0: di tipo sarebbe stato impossibile e disastroso, invece no. È stato e viene scelto ogni giorno e vissuto ogni giorno. Felicemente, questo lo possiamo dire, nel senso che tra un miliardo di guai, rogne, problemi, famiglie complicate, quattro figli, cinque nipoti, lavori
1: diversissimi,
0: impegni di tutti i generi,
1: ma anche in qualche modo
0: impossibile vivere se non ci si.
1: Poi mi pare che uno sia della Roma e uno della Lazio, non
0: questa
1: so.
0: È una cosa intollerabile e che ho dovuto accettare da parte di mia moglie.
1: Però almeno siete cristiani tutti e due, quindi si può accettare qualcosa di forte che
0: è una cosa proprio terribile.
1: Senta, la politica, lei ha amato tanto la politica e l'ha esercitata come impegno civile, innanzitutto tra i Verdi, quando l'ecologia non era ancora una religione, e poi con i radicali, abbiamo detto, di Pannella, i radicali erano molto diversi da quelli che sono oggi i radicali, e poi con il sogno svanito, dico io, della Margherita, e quindi di un PD riformista, infatti lei poi se n'è andato. È rimasto deluso dalla politica oppure dice: ho già dato tanto di impegno, adesso mi dedico ad altro?
0: No, la politica è letteralmente vuol dire la vita nella città, nella polis, e quindi ci riguarda tutti, ci attraversa, anche quelli che non lo vogliono, semplicemente non possono ignorarla. Ciò detto, non è detto la facciano, che la pratichino, e ciò detto non è che la si debba praticare per tutta la vita. nel senso che io ho fatto una scelta di lasciare una prospettiva professionale per far politica, poi sono stato eletto nell'istituzione, ho fatto molte cose e sono orgoglioso e contento di averlo fatto, ho appreso molto, ho avuto rapporti con tante persone, ho realizzato tante cose, lei citava i Verdi, l'ambientalismo, abbiamo fatto tante cose, pensi che io sono stato ministro per l'ambiente per 24 ore e poi ci siamo dimessi e ho istituito tuttavia due grandi parchi e riserve naturali, dato delle direttive al ministero sul cambiamento climatico, parliamo di un'epoca in cui questo non esisteva, con i radicali ho promosso il referendum sul nuovo trattato per l'Europa, ho promosso anche un referendum sulla giustizia, ho candidato Enzo Tortora al Parlamento quando era un galeotto e ritenuto un delinquente.
1: Ha preso un po' di posizioni scomode.
0: Abbiamo fatto tante cose di cui sono orgoglioso, di battaglia, e tante cose che però mi hanno insegnato a cercare maggiore equilibrio e comunque sempre a rispettare anche il mio avversario, i miei avversari.
1: Le manca qualcosa della politica attiva?
0: No.
1: È degradata molto la politica e la battaglia politica e mancano soprattutto scuole di formazione politica come lei ha avuto l'avventura di avere?
0: Sì, ho fatto la prefazione a un libro del mio collega, diciamo collaboratore, che si chiama Gianluca Anzalone, che si intitola Estremi. Libro interessante che sottolinea come oggi la grande criticità stia nella estrema polarizzazione. Esisto in quanto ti odio. Esisto in quanto ti combatto.
1: A livello nazionale e internazionale?
0: Sì, purtroppo. Invece io penso che il valore della politica è di costruire le soluzioni. Ho citato prima due o tre cose molto pratiche, gliene posso citare 100 pratiche. Quando lei evocava l'esperienza di sindaco, io sono contento di avere fatto la terza, la quarta corsia del raccordo anulare, di aver fatto 280 chilometri di binari, 16 nuove stazioni, 160 piazze nuove nella città, in periferia e nel centro, cioè cose che sono ancora visibili e realizzabili. Ora il tema politica invece, io voglio essere circondato troppo spesso da fedeli che se non alzano mai il dito a dirmi scusa ma magari non potremmo forse fare diversamente, ecco, se fanno quello io il dito glielo taglio, e invece no, chi alza il dito e ti dice proviamo a migliorare, forse guarda che stiamo sbagliando, ti dà il più grande aiuto. Quindi scegliere le squadre di gente che è anche diversa per opinioni, formazione e talvolta traguardi, ti aiuta a fare meglio. Quindi... e invece oggi scegliere fedeli acritici, purtroppo in molte parti del mondo, non parlo solo della nostra,
1: fermiamoci intanto,
0: è la legge che danneggia la bellezza della vita nella città, che dovrebbe essere nella battaglia, nei convincimenti, nell'essere contro una cosa a favore di un'altra, ma alla fine avere la curiosità del risultato positivo, cioè di lasciare un'impronta, ottenere qualcosa che è utile per le persone.
1: E quindi significa che si può anche collaborare tra maggioranza e opposizione quando è importante. E questo significa anche che lei, il federatore del Campo Largo, anche la chiamassero così come salvatore della patria, non lo farebbe.
0: Diciamo l'ultima persona è venuta a propormi, non questo che lei ha detto, ma una cosa, è stato la settimana scorsa e gli ho offerto un caffè e l'ho ringraziato.
1: Ma non mi ha detto qual è il monumento di Roma che le è più caro? So che non ce n'è uno solo, va bene, e non mi dica neanche il Colosseo, ma uno particolare che le sta proprio a cuore.
0: Ma diciamo il Campidoglio, il Colle.
1: Perché... il Colle, ma non come ambizione.
0: No, ma c'è il Colle del Campidoglio, perché lì c'è una serie di cose clamorose, perché c'è lo slargo sul Cocuzzolo, sulla sommità, che si chiama Asylum, ed è da quella parola che prende valore la parola asilo, dare asilo ad un diverso, uno straniero, una persona.
1: E tanti asili ai nostri bambini.
0: Poi asilo e dopo scendi e c'è il muro da cui nasce la parola moneta, cosa che non sappiamo, si vedeva dalla stanza meglio, insomma, da una finestrella il sindaco. Moneta perché? Perché era il tempio di Giunone Moneta, ovvero ammonitrice, sì, che era adiacente alla zecca dove si stampavano le monete. Quindi da lì, da Giunone ammonitrice, che faceva i suoi vaticini ispirati dal potere, mai così indipendente, era Giunone, faceva quello che gli comandavano i sacerdoti, che rispondevano del tempo, che rispondevano all'imperatore del tempo. Moneta viene da lì. E se scendiamo altri 50 metri sul Colle del Campidoglio, nel tabularium si è presa la decisione di dove, secondo i Vangeli, dovesse nascere Gesù, perché il censimento ordinato dall'imperatore chiama la famiglia di Maria e Giuseppe a spostarsi da Nazareth a Betlemme. È incredibile, ma in 100 metri avvengono solo queste cose e quante altre.
1: È il cuore del mondo, oltre che il cuore della cristianità. Senta, ma se devo chiederle una canzone, cos'è, uno stornello romano o no?
0: Diciamo, l'autore è Maurizio Fabrizio, il cantante lo conosciamo tutti, vogliamo dire i migliori anni?
1: Ma non sono quelli passati, sono i prossimi.
0: Tutti e due.
1: Grazie moltissimo, allora.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e

0: Comment c'est ?
1: Racconta la Bibbia che durante la prima celebrazione dell'alleanza Dio manifestò ad Abramo ciò che doveva accadere. Sappi, gli disse, che i tuoi discendenti saranno stranieri in un paese non loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma la nazione di cui saranno stati schiavi la giudicherò io. E difatti il libro della Genesi si chiude con la storia di Giuseppe venduto dai fratelli che diventa visir d'Egitto e chiama poi a sé durante una terribile carestia l'intero clan di Giacobbe. Dal punto di vista storico sappiamo che proprio in quel tempo l'Egitto del nord è dominato da re stranieri di origine semita, gli Hyksos, situazione che rende non improbabile sia l'ascesa politica di un ebreo, sia il passaggio nella zona del delta del Nilo di un intero clan di pastori semiti che vi si stabiliscono e vi prosperano. Così l'Egitto divenne, in quei primi anni, la terra in cui i discendenti di Abramo si consolidarono e si svilupparono. I figli di Israele, è scritto all'inizio del libro dell'Esodo, divennero molto numerosi e potenti e il paese ne fu ripieno. Ma questo durò finché non salì al trono uno dei più celebri e potenti faraoni della 19ª dinastia, Ramses II, che regnerà per 67 anni. È un faraone celebre per il suo genio militare, per le capacità diplomatiche, ma anche per le costruzioni grandiose intraprese non solo nell'Alto Egitto. Il tempio di Abu Simbel nella Nubia ha una facciata di 30 metri, tutta scolpita nella roccia, ma pure sul delta, dove avevano dominato gli Hyksos e dove soggiornavano gli ebrei. Fece così costruire la capitale settentrionale dell'impero, chiamandola dimora di Ramses, e molte altre città fortezze per difendere a nord i confini contro eventuali attacchi asiatici. Per simili lavori venivano requisiti operai tra i ceti più bassi della popolazione, ma soprattutto tra i prigionieri di guerra e tra gli schiavi. Gli ebrei furono tra i primi ad essere asserviti. Erano stranieri, erano numerosi ed erano pericolosi, perché potevano sempre allearsi con qualche invasore che calava dal nord. Costringendoli a corvee disumane e debilitanti, i funzionari egiziani ricavavano parecchi vantaggi: mano d'opera abbondante e a nessun costo, controllo politico e demografico su una popolazione ingombrante ed esaurimento preventivo di ogni loro velleità bellica se per caso ne coltivassero. Poiché si tratta di una pagina minore della storia di quei tempi e di quei paesi, è logico che ne sia appena rimasta qualche traccia nei documenti del tempo, ma il racconto biblico si documenta da sé perché possiede un'assoluta aderenza a ciò che da millenni ormai continua ad accadere fino ai nostri giorni, quando si scatenano conflitti etnici. Vennero, dice l'Esodo, imposti loro lavori forzati per opprimerli con gravami, e così costruirono per il faraone le città deposito. Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva oltre misura. E si cominciò a sentire come un incubo la presenza dei figli di Israele. Per questo gli egiziani li fecero lavorare duramente, resero loro amara la vita, costringendoli a fabbricare mattoni di argilla e ad ogni sorta di lavoro nei campi, e a tutti questi lavori li obbligavano con durezza. Creando già allora dei lager, il lavoro venne esigito non più solo per costruire qualcosa, perché in tal caso l'opera compiuta dà comunque un'ultima dignità perfino allo schiavo, ma un lavoro per produrre abbrutimento, per rendere amara la vita, è la frase della Bibbia, per debilitare corpi e coscienze. E la prova che non servivano tanto le loro forze quanto il loro sterminio Gli ebrei la ebbero quando il faraone decise una radicale pulizia etnica. Tutti i neonati maschi dovevano essere uccisi al momento del parto. Questa pagina di storia è di una attualità sconcertante. Descrive un genocidio scientificamente pensato e organizzato per la prima volta, una cosa di cui solo i potenti di questo nostro secolo sarebbero riusciti a diventare esperti. Spiega uno studioso: io credo che mai fino a quel momento nella storia dell'umanità un popolo si era trovato nella stessa situazione di polvere umana votata allo sterminio. Infatti, perché questo accadesse occorreva che esistessero dei grandi imperi dove si sapesse usare la massa umana in modo sistematico, in termini di rendimento puro e semplice. Ora, l'Egitto è la più antica realizzazione di questo genere. Questa terra nutriva certamente un umanesimo di qualità eccezionale, ma accentrato sul faraone, che è l'uomo per all'ennesima potenza. Tutto il resto del popolo non prende consistenza che come servitori del faraone a gradi diversi, e coloro che non fanno parte del popolo sono materiale, utilizzato come le fune e le carrucole che servivano a costruire le piramidi. Occorreva un impero di questo tipo, che sapesse porre l'umanesimo più raffinato alla testa, la burocrazia più efficace a livello intermedio e alla base la turba umana meglio sfruttata e spremuta, perché una parte dell'umanità si trovasse in simile stato di miseria. Perché la miseria di Israele non è giunta solo a fargli mandare invocazioni verso il Signore, è giunta fino a strozzargli la voce in gola, fino a fargli dimenticare il senso stesso della libertà. E non si può parlare di miseria reale che per l'appunto quando essa giunge a far dimenticare all'uomo l'eventualità della liberazione, così scrive Barthélemy. Nella scrittura allora ci viene descritto un popolo che obbedisce senza ribellarsi, perfino all'ordine di sterminare da se stesso i propri figli maschi. In un riepilogo storico degli Atti degli Apostoli, Stefano ricorderà così l'episodio. Dice: il faraone, adoperando l'astuzia contro la nostra gente, perseguitò i nostri padri fino a costringerli ad esporre i loro figli perché non sopravvivessero. E il Salmo 105 commenta: odiarono il popolo di Dio, contro i suoi servi agirono con inganno. Non era solo violenza e oppressione, era astuzia, inganno, perché il potere era così assoluto che si giustificava agli occhi degli stessi delle vittime. Ed è questo il ricordo che quei primi israeliti si porteranno in cuore e trasmetteranno ai discendenti. L'Egitto, diranno, era una fucina di fuoco che avrebbe ammorbidito anche il ferro. Mosè è il figlio più giovane, il terzogenito di Amram e Jochebed, ed ha la sventura di nascere quando il faraone ha deciso la sua strage degli innocenti. È un bel bambino e la mamma se lo nasconde per 3 mesi. Poi capisce che è impossibile preservarlo più a lungo, lo mette in un cestello di papiro spalmato di bitume e di pece e lo depone tra i giunchi nelle rive del Nilo. La sorella Maria, intanto di nascosto, sta ad osservare quello che accadrà. Ha messo apposta quella culla improvvisata là dove la figlia del faraone è solita fare il bagno con le sue ancelle. Il bambino piange, la principessa manda a prendere il cestello, capisce che è un bambino degli ebrei, si commuove, decide di tenerlo con sé. Maria esce dal nascondiglio, si offre di aiutare la principessa cercandole una nutrice ebrea e la bambina va a chiamare la madre. Fu così che Jochebed poté allevare il suo piccolino fino allo svezzamento. Poi dovette portarlo alla figlia del faraone, che si prese cura dell'educazione del ragazzo e lo trattò come un figlio. Il libro dell'Esodo non racconta più nulla della giovinezza di Mosè. Stranamente qualche notizia l'abbiamo dal Nuovo Testamento. Ancora in quel discorso che Santo Stefano tenne davanti al Sinedrio, si dice che Mosè venne educato in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole ed in opere. Probabilmente divenne uno di quegli stranieri scelti e privilegiati che gli egiziani educavano nelle loro scuole allo scopo di utilizzarli come scribi nelle relazioni internazionali. Così Mosè visse a lungo, in tranquillità e decoro. Era un uomo assai considerato nel paese di Egitto, dice la Bibbia, agli occhi dei ministri del faraone e del popolo. Però aggiunge, quando Mosè stava per compiere 40 anni, gli venne l'idea di fare visita ai suoi fratelli, i figli di Israele. Ma questa è la traduzione corrente. Il testo originale dice precisamente che l'idea gli salì nel cuore, il che vuole insinuare l'erompere di un bisogno a lungo represso. In fondo Mosè sapeva di essere un privilegiato. E nel privilegio c'è sempre o una ingiustizia o una provvidenza. Probabilmente Mosè si era tenuto fino allora accuratamente lontano da ciò che gli rammentava quella condizione di schiavo che avrebbe dovuto essere anche la sua. Il tentativo di dimenticare e di far dimenticare le proprie origini è comprensibile quando quelle stesse origini sono considerate come una disgrazia e una macchia e si ha avuto la sorte di allontanarsene. Ma quel giorno la solidarietà di sangue fu più forte e Mosè non riuscì a sottrarsi all'afflizione del suo popolo, che lo risucchiò come in un vortice. Si recò nei cantieri dove il popolo veniva martoriato e non dovette girare a lungo prima di vedere un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli. Voltatosi attorno, racconta la scrittura, e visto che non c'era nessuno, d'impeto colpì a morte l'egiziano e lo seppellì nella sabbia. Ma s'accorse ben presto che quell'episodio aveva segnato definitivamente il suo destino. E in due sensi, era diventato anch'egli estraneo e nemico ai padroni egiziani, ma non per questo era diventato gradito ai fratelli perseguitati, piuttosto era ormai estraneo agli uni e agli altri. Quando il giorno dopo cercò di rappacificare due ebrei che stavano litigando tra loro, si sentì dire: «Chi ti ha costituito giudice tra di noi? Pensi forse di uccidere anche me come hai ucciso l'egiziano?» E seppe che lo avevano perfino denunciato al faraone. Sul suo capo pendeva ormai una condanna alla pena capitale. Ma peggiore di quel rischio di morte era la certezza che tra i nemici della libertà e della dignità non c'era soltanto Faraone, ma gli stessi suoi fratelli, quelli che egli avrebbe voluto liberare. In due giorni aveva perduto ogni sicurezza e ogni potere ed era diventato ancor meno di uno schiavo. Ogni ideale di solidarietà si era infranto. Non gli restò che fuggire nel deserto. Quell'esilio sembrava una sciagura e una completa disfatta. In realtà Mosè ritrovò quell'ambiente che aveva forgiato la sua razza, laddove i suoi antenati patriarchi seminomadi erano vissuti liberi da ogni contaminazione di civiltà corrotte e fedeli a quell'unico Dio che voleva essere per loro un amico. Si rifugiò presso Jetro, capo di un clan madianita, anch'egli di razza semita, e finì per sposarne la figlia. Che cosa avesse in cuore lo sappiamo dal nome che impose ai suoi figli. Il primo lo chiamò Gershom, che vuol dire straniero, e il secondo lo chiamò Eliezer, che vuol dire il Signore è il mio aiuto. Così tutta l'esistenza di Mosè incarnava e profetizzava, perfino nel nome, nel volto dei figli, il destino dell'intero popolo di Dio, l'esiliato che aspettava il soccorso dell'Eterno. In Egitto, intanto, l'oppressione degli ebrei si faceva sempre più grave. Ramses II era finalmente morto, ma il suo successore, Merneptah, col suo successore le cose non erano migliorate. La ossessione di costruire e il bisogno di manodopera erano perfino aumentati e certi tentativi di rivolta da parte dei popoli cananei ai confini dell'est indurirono la repressione. Probabilmente ci fu qualche tentativo di ribellione anche da parte dei gruppi israeliti, stroncate alla radice. Nel 1895 a Tebe è stata ritrovata una stele di basalto nero del faraone Merneptah in cui si legge: Israele è distrutto, è ormai senza seme. è la prima testimonianza archeologica rintracciata che lega le vicende degli egiziani a quelli degli israeliti ed è di una tale orgogliosa durezza che riassume anche troppo bene la situazione senza speranza di quel popolo di cui Dio stava per prendersi cura, un popolo senza seme. Non ci si poteva esprimere con maggiore realismo. Gli israeliti allora gemettero per la schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido salì a Dio e Dio ascoltò quel grido, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe, guardò la condizione degli israeliti e se ne prese cura. Si intravede in queste righe il sopraggiungere improvviso del vero protagonista del racconto, dell'atteso, del prefigurato. Ciò che Mosè aveva fatto per suo conto, visitare i fratelli, osservare, intervenire, si era rivelato vano, perché egli era soltanto un precursore, un simbolo. Egli doveva, senza saperlo, annunciare l'arrivo di Dio. Ed ecco ora Dio viene e si rivolge proprio a quel suo inconsapevole messaggero e lo sceglie per realizzare a nome suo ciò che a nome proprio Mosè non ha saputo né potuto realizzare. Fu in quel momento che nel deserto dove Mosè pascolava il suo gregge il roveto cominciò ad ardere senza consumarsi. Quando l'esule, incuriosito, cercò di avvicinarsi, sentì una voce che lo chiamava: «Mosè, Mosè, eccomi!» E la voce lo avvertiva che quella era una terra santa su cui bisognava camminare scalzi come in un tempio. Poi Dio gli parlò degli israeliti oppressi in Egitto, ma ne parlava come di una sventura che lo riguardava personalmente, dato che egli era il Dio dei padri. «Ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze, ho visto l'oppressione con cui li tormentano, sono sceso per liberarli». Era come il sollevarsi di un velo, una rivelazione, appunto. Il deserto non era solo deserto, era terra santa. Mosè non era solo un esule sconfitto, era un chiamato. Gli israeliti non erano abbandonati a se stessi, c'era un Dio che vegliava su di loro. Il faraone non incarnava un potere divino, anzi Dio scendeva in campo contro di lui. Mosè non ebbe neanche il tempo di riflettere a come diventa luminosa e bruciante la storia quando Dio si rivela come protagonista che si trovò coinvolto nel disegno dell'Onnipotente. Va, io ti mando dal faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo. Già una volta egli si era mosso per un istinto di solidarietà ed era stato risucchiato da un vortice di sventure. Ora la paura di lasciarsi afferrare da quel Dio che vuole requisirlo per un'opera umanamente impossibile stare davanti al faraone, considerato allora come Dio in terra, come ambasciatore del vero Dio. Ribatté Mosè: chi sono io per andare dal faraone e per fare uscire dall'Egitto gli israeliti? E chiese a Dio di rivelargli almeno il suo nome. Secondo la concezione degli antichi, conoscere il nome di Dio voleva dire avere su di lui un certo potere, poterlo piegare alle proprie necessità, essere garantiti sul suo intervento salvifico, potere usare quel nome contro i nemici anche solo pronunciando le sillabe magiche e misteriose. E Dio gli rispose: io sono colui che sono, Yahweh, in ebraico. Da secoli gli studiosi cercano di capire il senso profondo di questa rivelazione, ma la spiegazione migliore viene dal capire, sentire questo nome per contrasto e per promessa. Per contrasto, ci fu nella risposta di Dio una certa ironia. Chi sono io? Aveva subito esclamato Mosè per dire la sua incapacità, la sua paura, la sua fragilità di creatura davanti a una missione eccessiva. Nella lingua ebraica, per un'espressione del genere, non c'è neanche bisogno del verbo essere, che resta sottinteso. Letteralmente la frase è: chi io per andare dal faraone? E Dio aveva subito ribattuto: io sarò con te. Ora, alla richiesta del nome, quel verbo che offriva compagnia viene pronunciato in maniera assoluta e raddoppiata come identità massimamente precisata: io sono colui che sono. Mosè dunque non andrà dagli egiziani con la fragilità del suo io, ma con la compagnia dell'io divino. E quando lo interrogheranno sulla consistenza della protezione di Dio, non dovrà dire nient'altro, soltanto una totale certezza che egli è. Questo è il mio nome per sempre, gli dice Dio. Questo è il titolo con cui io d'ora in poi sarò invocato di generazione in generazione. Se allora bisogna dare una spiegazione del nome di Dio, la spiegazione va trovata in tutte le forme in cui si può coniugare il verbo essere. Esso esprime l'essere di Dio, l'esserci di Dio come Salvatore in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni azione, in ogni progetto. Per onorare il proprio nome, appena rivelato, Dio diede a Mosè il potere di operare prodigi. E tuttavia costui continuava a sentire la propria inadeguatezza. In fondo si trattava di farsi coinvolgere dall'io di Dio, e la creatura si sente sempre sconvolta quando questo accade. Mosè disse: «Mio Signore, io non sono un buon parlatore, sono impacciato di bocca e di lingua». Rispose Dio: «Chi ha dato la bocca all'uomo? Chi è che rende muto un uomo o lo rende sordo o veggente o cieco? Non sono forse io il Signore?» Allora Mosè si accorse davvero di che cosa vuol dire conoscere il nome di Dio, perché Dio glielo ripete come risposta ad ogni obiezione: «Io sarò con la tua bocca, io sarò con te, io ti suggerirò quello che dovrai dire, Aronne sarà una bocca per te e tu per lui sarai come un Dio». Così l'esule tornò dal faraone in compagnia di Dio, che lo conduceva a lottare. Già al primo scontro la condizione degli israeliti peggiora. Come ogni tiranno di ogni tempo, anche l'egiziano considera i discorsi religiosi come pericolosa alienazione e il lavoro pesante come salutare medicina. Perché sono fannulloni, per questo protestano: «Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio». Aggravate il lavoro su questi uomini e che vi siano immersi, così non daranno retta a parole false. E ancora, faraone: «Fannulloni siete, fannulloni, per questo dite vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio, andate a lavorare». Come si vede, l'idea che la religione altrui è pigra alienazione dagli impegni terreni, una idea, e l'altra, che il lavoro a servizio di un grande potere rende liberi, sono le convinzioni proprie ai due massimi totalitarismi del nostro tempo, erano già che il lavoro a servizio di un grande potere rende liberi, sono le convinzioni proprie ai due massimi totalitarismi del nostro tempo, erano già

si era riusciti a produrre il solito numero di mattoni, i funzionari facevano bastonare i capisquadra ebrei. Si otteneva così il duplice risultato di stornarli da ogni velleità religiosa, di liberazione e di metterli in guerra tra loro. Quando i capisquadra ebrei incontrarono di nuovo Mosè e Aaron, lo scopo era stato ottenuto. Voi, gli rinfacciarono con astio, ci avete resi come carogne puzzolenti al naso del faraone. Ma Mosè eseguiva fino in fondo il suo compito di rappresentante di Dio, prendeva quelle lamentele e le rinfacciava letteralmente al Signore. Tu, gli diceva, ancora non fai niente per liberare il tuo popolo. E Dio ribatteva, ora vedrai quello che sto per fare al faraone. Come già con Abramo, Yahweh continuava a ripetere e a precisare le sue promesse in maniera minuziosa, ma non si affrettava ad attuarle. Egli però usava formule che riempivano il cuore, di cui si poteva essere davvero fieri. Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Iniziò così la serie di 10 flagelli, le ormai celebri 10 piaghe di Egitto, con cui Dio intraprese la sua battaglia contro l'egiziano: l'acqua cambiata in sangue, l'invasione di rane che escono a migliaia dal Nilo, i mosconi che riempiono a sciami le case, la peste che distrugge il bestiame, le ulcere che piagano i corpi, la grandine violenta che uccide, le cavallette che coprono il paese e divorano ogni germoglio, le tenebre che oscurano il sole per 3 giorni. Il racconto si fa epico, come tutte le storie antiche che raccontano le origini delle nazioni. Esso si abbellirà poi man mano che una generazione lo racconterà all'altra, allo scopo di rendere sempre più grandiosa dalla lotta, da una parte l'inturimento ostinato del Dio in terra, tale era considerato Faraone, dall'altra la forza travolgente di Yahweh, l'unico vero Dio che scendeva dal cielo a riscattare il suo popolo. Ma dove la lotta non fu epica, ma tragica soltanto, fu nella decima piaga, quella a cui tende tutto il racconto, come per preparare lo scenario. D'altronde era stata annunciata subito, all'inizio, quando ancora Mosè era nel deserto. Tu dirai al Faraone, dice il Signore, Israele è il mio figlio primogenito. Io ti avevo detto, lascia partire il mio figlio, perché mi serva. Ma tu hai rifiutato di lasciare partire mio figlio, e allora io faccio morire il tuo primogenito. Questo è detto prima ancora che Mosè inizi la sua missione, prima ancora che vengano inflitte le altre 9 piaghe, e ciò dimostra chiaramente che il resto è costruito ad arte, come prologo, come crescendo drammatico, per narrare la tragica guerra dei primogeniti. Non si trattò di una divina vendetta, dobbiamo capire bene questo, si trattava della sconvolgente rivelazione che Dio considerava quel popolo di straccioni e di schiavi, e che tuttavia era il popolo del suo amico Abramo, il popolo della promessa e del miracolo, lo considerava come suo figlio e lo avrebbe difeso a qualunque costo. Il faraone, che lo considerava come un mucchio di fannulloni, carne da schiavi, non avrebbe mai potuto convincersi che era figlio di Dio. Questo titolo spettava al padrone dei 2 regni di Egitto, ed egli ne portava la duplice tiara, una bianca e una rossa, e spettava al suo primogenito, a meno che quel nuovo Dio non mostrasse la verità e la forza delle sue parole. Le altre 9 piaghe sono servite a dimostrare che niente, proprio niente, può convincere il faraone, finché la questione non si radicalizza nei suoi termini ultimi e definitivi. Paradossalmente il faraone cederà solo se proverà qualcosa di simile a ciò che Dio sta provando per la sofferenza ingiusta del suo popolo. Quando cioè il faraone vedrà morire il suo figlio primogenito, così come Dio ha dovuto assistere al lungo martirio del suo popolo. Questo spiega anche certe osservazioni del racconto biblico che ci descrivono un faraone quasi coinvolto in un mistero sacro e terribile, come quando il faraone acconsente, disperato, a lasciar partire il popolo che il Signore ha difeso con tanta potenza, anzi quasi lo caccia via a forza, però prima dice: andate, servite il vostro Dio come avete detto, ma benedite anche me. Il passaggio di Dio nella notte, un Dio che uccide il primogenito del faraone per proteggere il suo, è un'immagine antica e violenta per insegnare che Dio entra davvero come protagonista e come padre nella storia degli uomini. In un antico commento

0: commentario rabbinico si legge: la sua mano sinistra uccideva i primogeniti degli egiziani e la sua mano destra proteggeva i primogeniti di Israele, per adempiere la parola della scrittura: mio figlio primogenito è Israele. A suo modo, anche questo è un lontano annuncio del mistero dell'incarnazione, come lo poteva comprendere in quel contesto antico, lo si poteva comprendere in cui Dio era unicamente concepito in termini di potenza. Quando tutta lunga la storia sacra gli uomini impareranno che Dio è soprattutto amore, allora verrà rivelata la verità più profonda e sconvolgente, che sarà Dio a sacrificare il suo primogenito, Gesù, per far vivere i figli dei suoi stessi nemici. Al passaggio di Dio che difendeva il suo primogenito seguì poi il gesto potente con cui egli stesso, con l'aiuto di Mosè, condusse il popolo figlio nel deserto, assistendolo nel passaggio del Mar Rosso. Solo quando il mare si interpose tra il popolo in fuga e l'esercito egiziano inseguitore, il figlio di Dio si sentì davvero custodito e salvato. L'episodio originariamente ebbe certo una sua sobria consistenza. Giunti probabilmente là dove il Mar Rosso si incuneava profondamente nella terra, creando stagni e paludi, paludi pericolose e inguadabili, Dio mandò per tutta la notte un forte vento d'oriente, quello scirocco che dissecca le paludi. Così passarono di notte gli ebrei fuggitivi. E quando il vento cessò e la palude riprese i suoi diritti, i pesanti carri egiziani, considerati allora invincibili, lanciati all'inseguimento, affondarono miseramente. La Bibbia da un lato lascia intravedere una provvidenza divina miracolosamente semplice che si allea con la scaltrezza e l'esperienza di Mosè, ma dall'altro vuole che questo definitivo passaggio verso la libertà abbia la sua solenne celebrazione. E così Salmi, l'Esodo, insistono a tratteggiare un grande scenario di guerra: da una parte Dio e il suo popolo di poveri con Mosè, dall'altra il faraone e il suo esercito superbo, in mezzo a una parete che brilla come un fuoco dal lato degli ebrei ed è buia come la caligine dal lato degli egiziani. Gli uni camminano all'asciutto tra due pareti d'acqua tenute a freno dalle mani di Dio e gli altri vengono travolti dai flutti che si rovesciano tumultuosi, ma nessuno combatte davvero. Tutta la regia è in mano al Signore glorioso. Occorre notare però che questo divino trionfo non era tanto rivolto contro gli egiziani quanto agli israeliti, che il faraone se lo portavano dentro nel cuore, pronti a rifiutare quella divina libertà ogni volta che essa costasse qualche rischio. Dio aveva a che fare con un popolo che al solo apparire dei carri egiziani aveva cominciato a dire: forse non c'erano abbastanza sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto? Non te l'avevamo detto? Lasciaci stare, noi vogliamo servire gli egiziani, è meglio servire gli egiziani che morire nel deserto. Anche in seguito, quando del faraone non resterà più traccia, la voglia di avere un padrone che rende schiavi ma almeno dà qualche sicurezza resterà a lungo nel cuore del popolo eletto, e a liberarli da questo dominatore interiorizzato non basterà neanche la lunghissima peregrinazione nel deserto. Raccontare la vita di Mosè a questo punto significa raccontare la storia di due intere generazioni che egli ha educato a diventare popolo di Dio. Popolo di Dio. Si trattava di dare compattezza e identità a un insieme di tribù mal compaginate e rissose, unite solo da vaghe tradizioni risalenti ai padri, ai quali si erano aggiunti nella fuga bande di schiavi e di fuoriusciti asiatici che la Bibbia definisce una grande massa di gente promiscua. Si trattava di dare una legislazione, una religione, una cultura, un assetto sociale, una organizzazione militare, e si trattava ancor più di impregnare tutto questo con la coscienza comune di una esclusiva appartenenza a Yahweh, un Dio geloso, unico, spirituale, del quale non si poteva adorare nemmeno un'immagine, e tutto ciò in tempi e luoghi nei quali le genti, anche le più evolute, si sbizzarrivano a rappresentare e possedere i propri dei con la più carnale e varia fantasia. La Bibbia ci trasmette, come opera di Mosè, un insieme di tradizioni, antichi testi legislativi, antichi racconti di prodigi, di azioni militari, il tutto spesso abbellito e arricchito in successivi rifacimenti, ma quel popolo che Mosè ha formato, ha dimostrato d'avere lungo i secoli una sua ammirabile e indistruttibile compattezza. Ha resistito per 3000 anni a tutte le vicissitudini storiche fino ai nostri tempi, a tutte le dispersioni geografiche, a tutti i mutamenti culturali, a tutte le contaminazioni con altri popoli e altre civiltà, un caso unico nella storia, umanamente inspiegabile. Che sia chi sia stato Mosè e quale sia stata la sua opera, è difficile documentarlo nei dettagli, ma la sua imponente statura di condottiero e di legislatore è ancora oggi percepibile nella grandezza e nella dignità del suo popolo fino ai nostri giorni. Dopo numerose ricerche, se si leggono tutte le ricerche su Mosè, studi approfonditi, alla fine tutti gli studiosi arrivano a dire che se non si ammette la persona di Mosè, bisogna inventarne una che gli somigli. Possiamo affermare che di Mosè conosciamo più di quanto potrebbero dirci tutti gli archivi e tutte le scoperte archeologiche. Ed è questo a dare serietà storica agli episodi della sua vita. Gli episodi. Anzitutto la gloriosa rivelazione del Sinai. Uno sguardo superficialmente scientifico vorrebbe saperne di più. Su quei colloqui tra Dio e Mosè, che avvenivano faccia a faccia come un amico parla col suo amico per giorni e giorni. Di quelle manifestazioni dell'Altissimo che avvenivano tra temporali terrificanti e lampi e rombi di tuono sulla cima della montagna inaccessibile. Non è difficile per nessuno capire che soltanto così gli antichi sapevano e volevano descrivere l'esperienza indicibile da cui venne a noi il dono delle tavole della legge. Difatti però il risultato è pari a quella grandiosità. Se è vero che il Decalogo, dato a Mosè per la sua assolutezza, semplicità e forza normativa, si eleva a infinita distanza su tutti i codici legislativi del tempo. E se è vero che ancora oggi e per sempre quelle 10 parole fanno emergere l'eterna legge immutabile che ogni uomo ha scritto nel cuore. E al dono della legge si legò la celebrazione dell'alleanza. Per la prima volta nella storia, Dio e il suo popolo si appartennero con vincoli di sangue, quando Mosè aspergeva col sangue l'altare, segno di Dio, come si appartengono padre e figlio, nel vincolo di una parola a cui è dovuta obbedienza e da cui dipende ogni felicità, anche in questa vita. L'intera legislazione mosaica ebbe il pregio unico nel suo genere di sapere integrare ogni norma utile all'esistenza, tutto ciò che riguardava norme igieniche, sanitarie, tributarie, giuridiche, sociali, politiche, morali, liturgiche, tutto dentro il rapporto che il popolo deve instaurare con Dio. Ogni atteggiamento è prescritto sempre a partire dalla coscienza di essere alla presenza di Dio Santo, sempre bruciati e illuminati dal fuoco della sua santità. Perfino quando Mosè raccomanda la pulizia nell'accampamento, tra le tende, è esigita per non offendere lo sguardo di Dio che passa in mezzo all'accampamento per salvarti. Leggi di vita e di intelligenza, dice la Scrittura. Ed è difficile per noi capire oggi quale accelerazione sia stata impressa al cammino dell'umanità dalla educazione che Mosè impartiva a quelle tribù in marcia nel deserto. E l'episodio del vitello d'oro, definito il peccato originale di Israele, che il profeta distrusse con violenza fino a fare ingoiare agli israeliti l'acqua in cui aveva sminuzzato l'idolo, è ancora oggi il simbolo dell'indegnità in cui cadono l'uomo e le società che dimenticano l'alleanza con Dio. Scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia fieno. E mentre il popolo, Mosè educava il popolo, operava tutti quei miracoli che Dio gli concedeva, distribuendo pane celeste, la manna, acqua zampillante dalla roccia, carne, guarigioni, vittorie, miracoli che avvenivano tra i lamenti continui di un popolo che ad ogni difficoltà opponeva una congenita voglia di tornare ad essere schiavi, se questo significava almeno potersi riempire lo stomaco con le cipolle di Egitto. Miracoli che sembravano sfinire Mosè, come se egli dovesse continuamente generare e nutrire il popolo. Pregava: perché mi hai messo addosso il carico di questo popolo? L'ho forse concepito io questo popolo? L'ho forse messo al mondo io perché tu mi dica portateli in grembo come una balia porta il bambino lattante fino al paese che tu hai promesso? Miracoli che tendevano sempre a imprimere nella mente e nei cuori indocili quel necessario giudizio che l'uomo fatica ad accettare, che non si vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ma il vero grande miracolo che Mosè dovette continuamente implorare e realizzare fu quello di sapere lui restare in un difficile e appassionato equilibrio tra il Dio geloso e il popolo ribelle. Egli era chiamato ad essere un anello vivente di saldatura tra i due contraenti dell'alleanza, da una parte quel Dio che esigeva tutto e dall'altro quel popolo che aveva dura cervice. Un antico commentario dice: solo litigando per il suo popolo e litigando con Dio, Mosè divenne un uomo di Dio. Prostrato in preghiera davanti al Dio offeso, Mosè prende sempre le parti di Dio misericordioso e in tal modo porta fino in fondo quel compito che gli è stato affidato di fare le veci di Dio. Lo esegue non solo davanti al Faraone, non solo davanti al popolo, ma davanti allo stesso Yahweh. Quando è necessario, Mosè riversa sul popolo tutta la collera di Dio, ma non accetta mai di essere separato dai suoi fratelli. Quel giorno che il popolo commise il più grave peccato di farsi un dio d'oro e tutto sembrava perduto, egli non temette di mettere in gioco il suo destino. Se tu perdonassi il loro peccato, pregò Mosè, se no, cancella anche me dal libro che hai scritto. E non si lasciò tentare neppure dall'offerta più grande che Dio potesse fare a un uomo e rifiutò di diventare un nuovo Abramo. Io distruggerò questo popolo, gli disse Dio dopo un'ennesima e più grave ribellione, però farò di te una nazione più grande, più potente di esso. E Mosè, no. Ora deve mostrarsi grande la potenza del mio Signore, perché tu hai detto il Signore è lento all'ira e grande in bontà. Perdona, secondo la grandezza della tua bontà. Ogni volta che il peccato è commesso, Yahweh rinfaccia a Mosè, questo tuo popolo che tu hai fatto uscire dalla terra di Egitto ha peccato. E Mosè insistentemente corregge, no Signore, questo tuo popolo che tu hai fatto uscire dalla terra di Egitto, ed esige sempre umilmente ma ostinatamente il perdono. Un commento rabbinico gli mette in bocca perfino questa simpatica e irriverente espressione: quando Israele osserva la tua legge è il tuo popolo, ma quando la viola allora diventa il mio. Sono tutti antropomorfismi, modi di dire, per esprimere l'ineffabile, ma non sono primitivi. Sono rivelazione del modo con cui Dio vuole condurre la storia e vuole essere pregato da una solidarietà che in questa terra rifletta il suo stesso amore. In fondo Mosè anticipa, senza saperlo, la presenza tra noi del figlio stesso di Dio. Perciò la sua personalità è compiutamente espressa quando lo vediamo sul monte per tutto un lungo giorno con le mani alzate mentre il popolo in pianura combatte, e le sorti della battaglia sono legate esclusivamente al fatto che le braccia sue restino levate nell'intercessione. Così pure il grido più intimo dell'anima di Mosè è tutto in quella domanda che un giorno egli rivolse a Dio: tu mi hai detto, ti ho conosciuto per nome, anzi hai trovato grazia ai miei occhi, e allora mostrami la tua gloria. E Dio gli concesse di intravederlo di sfuggita, anche se dovette dirgli: il mio volto non lo si può vedere, lasciando così nel cuore di tutti il desiderio della sua incarnazione. A Mosè mediatore, cui Dio parlava faccia a faccia come un amico parla col suo amico, dice la scrittura, Dio chiese anche l'ultima e più dolorosa mediazione. Fu quando tutto era ormai pronto per iniziare la conquista della terra promessa e Mosè, invece di obbedire a Dio, per l'unica volta ebbe pietà del suo popolo impaurito e si lasciò convincere a rimandare e a riprendere la marcia nel deserto. Tempo in più, tempo perduto rispetto al disegno di Dio, tempo che impedirà a Mosè di entrare nella terra promessa. Dio gli disse: sali sul monte, ammira il paese di Canaan che io do in possesso agli israeliti, ma tu morirai sul monte, perché tu e Aronne siete stati infedeli verso di me alle acque di Meriba di Cades e non avete manifestato la mia santità, perciò tu il paese lo vedrai, ma non ci entrerai. Al suo popolo Mosè offrì dunque anche quest'ultima sofferenza, insegnare quanto costi all'uomo intralciare i disegni di Dio, perfino quando quest'uomo è suo amico. E proprio perché era suo amico, Dio poté chiedergli di sperimentare anche la severità dell'amore per prevenire la tentazione di chi poco ama e poco espia e subito invoca misericordia. E così morì, solo e pieno di desiderio, sul monte che è di fronte a Gerico. Nella sua ultima benedizione al popolo, Mosè si era congedato con questa espressione dolcissima: Dio ama gli uomini e tutti i santi sono nelle sue mani.
1: Solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
2: Radio, voci nel deserto.

0: nostra trasmissione può essere definita tema con variazioni. Il tema è costituito dalle poche e granitiche convinzioni della novella beata Madre Teresa di Calcutta.
1: Le variazioni sono costituite dal martellante ripetersi delle stesse convinzioni. Potrebbero diventare messaggio di vita per tutti noi.

0: L'amore, tema del giudizio. Parole pronunciate da Madre Teresa in occasione del sesto congresso mondiale della Federazione degli ex alunni delle scuole cristiane, riuniti a Malta il 30 agosto 1976.
1: Ringrazio profondamente Dio per avermi fatto incontrare con voi questa sera e per potervi portare la gioia e la riconoscenza della nostra gente, i poveri, nelle cui carni sofferenti si nasconde Cristo. Vi siete riuniti qui oggi con un meraviglioso e nobile scopo: cercare di scoprire ruoli e mezzi per attuare concretamente l'amore di Dio e del prossimo. La fede in azione è amore, e l'amore in azione è servizio. Trasformare questa fede in un'azione viva d'amore ci mette a contatto con Dio stesso, con Cristo nostro Signore.
0: Tempo fa chiesero ad un nobile indù: che cos'è un cristiano? Dette una risposta nel contempo semplice e sorprendente.
1: Il cristiano è uno che si dà. Fin dagli inizi ci rendiamo conto che effettivamente essere cristiano non è altro che darsi. Dio amò tanto il mondo da dargli il proprio figlio. Fu il primo dono, il primo grande dono. Suo figlio fu dato ad un essere umano perché voleva essere uno di noi, uguale a noi in tutto, fuorché nel peccato.
0: Ecco un nuovo dono, Cristo dato ad una donna, la Santissima Vergine Maria, la Vergine senza macchia. E lei, nella sua profonda umiltà e totale disponibilità, la prima cosa che pensò appena ricevuto Cristo, la prima che le venne in mente fu di darlo agli altri. Come schiava del Signore si precipitò a donarlo.
1: Sappiamo bene come reagì San Giovanni quando Gesù andò da lui. Al primo incontro con Gesù esultò di gioia. Il dono di Maria riempì di gioia San Giovanni e la sua famiglia, il padre e la madre. Ma se questo darsi, questo primo darsi, non fosse sufficiente, Cristo si fece pane di vita. Volle darsi a noi in modo molto speciale, in un modo semplice e vivo, perché è difficile per l'uomo amare il Dio che non vede. Si trasformò in pane di vita per saziare il nostro amore a Dio, la nostra fame di Dio. Noi siamo stati creati per cose più grandi. Noi siamo stati creati a sua immagine, cioè per amare ed essere amati.
0: Gesù, nel suo darsi a noi, pose una condizione: se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete la vita. Non potrete amare né potrete dare. La condizione fu molto semplice e chiara. Persino un bambino è capace di mangiare il pane. Persino un moribondo può mangiare pane. Il pane è, nel mondo intero, l'alimento più semplice per un essere umano. E potremmo dire il meno costoso. Ebbene, Cristo si trasformò in pane di vita.
1: Ma questo darsi non gli bastò. Volle dare di più. Volle offrirci la possibilità di dare noi stessi a Lui. La possibilità di trasformare il nostro amore per Lui in un'azione viva, dopo aver mangiato il pane di vita. Per questo si fece affamato, ignudo, diseredato. Cristo dice: avevo fame e mi deste da mangiare, ero senza casa e mi accoglieste, ero analfabeta e mi istruiste, ero solo e mi offriste compagnia, mi offriste la vostra comprensione e il vostro amore.
0: Lui fece di tutto ciò una condizione di vita. Lui ci giudicherà nell'ora della morte, e il giudizio verterà su che cosa abbiamo fatto. su quello che siamo stati, per i poveri e con i poveri. Avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Fame di pane, di giustizia, fame di dignità umana. Voi avete tirato diritto. Ero ignudo, spogliato di quella dignità, di quella giustizia, del riconoscimento che anche lui è come noi, creato dalla stessa amorosa mano di Dio, per amare ed essere amato, scacciato, e non solo da una casa di mattoni, ma anche respinto e umiliato in una fredda solitudine, abbandonati nella strada, non voluti, non amati, dimenticati. I lebbrosi, i ciechi, gli invalidi, dove sono? Li riconosco?
1: Questo è il motivo per cui vi trovate qui riuniti oggi. Prendere coscienza del fatto che questi tali vi stanno interrogando. Li conoscete? Ognuno di voi conosce, innanzitutto, i poveri di casa sua. Siamo coscienti che nella nostra famiglia, nel nostro stesso gruppo umano, ci possa essere qualcuno che si sente molto solo, non amato, privo di qualcosa. Ne sono consapevole. Forse mio marito, mia moglie, forse i miei figli si sentono soli in questa casa, nella casa dove io vivo. So rendermene conto. Dove stanno oggi gli anziani? In case di riposo. Perché? Perché non li amiamo? Perché sono divenuti un peso per noi?
0: Ne ho ancor vivo il ricordo. Qualche tempo fa visitai una magnifica casa di riposo per anziani. Era ottima. Gli ospiti erano una quarantina e non mancava loro assolutamente nulla. Tutti avevano lo sguardo fisso all'entrata. Non un sorriso su quei volti. Chiesi alla religiosa che era di turno: sorella, perché non sorridono? Perché guardano continuamente la porta? La religiosa rispose con schiettezza: tutti i giorni è così. Aspettano che qualcuno li venga a trovare. Non si stancano di guardare. Dicono sempre: forse mia figlia o mio figlio, qualcuno della mia famiglia o dei miei amici, verrà a trovarmi. Questa è una povertà molto grande. Ricordo una volta quando raccolsi dai rifiuti una donna ben cosciente di stare per morire. La strappai da dove stava e la portai al convento. Non smetteva di dire e ridire sempre la stessa frase: me l'ha fatto mio figlio, me l'ha fatto mio figlio. Non la sentii dire: ho fame, sto morendo, non posso sopportare i miei dolori. Non cessava di ripetere: me l'ha fatto proprio mio figlio. Mi costò molto riuscire ad aiutarla a dire: perdono mio figlio. Riuscii a farle pronunciare queste parole quando era già agonizzante.
1: È questa la povertà. Lo so io. Succede lo stesso a qualcuno della mia famiglia, a qualcuno dei miei vicini, dei miei colleghi di lavoro, delle persone che frequento. Li conosco bene e loro mi conoscono. Questo è un qualcosa che seppe esprimere in un modo molto bello quel nobile indù al quale mi riferivo all'inizio. Il cristiano è una persona che si dà. Dobbiamo impararlo. Questo è il motivo per cui oggi vi siete riuniti. Imparare a dare.
0: Non a dare perché dovete dare, ma perché volete dare. Io dico sempre alla gente: non ho bisogno della vostra abbondanza, non voglio che mi diate gli avanzi. I vostri poveri non hanno bisogno della vostra commiserazione, non hanno bisogno della vostra benevolenza, hanno bisogno del vostro amore e della vostra bontà. Per riuscire a far questo, abbiamo bisogno di una vita di preghiera. Abbiamo bisogno di una vita di sacrificio. Le nostre sorelle e i fratelli missionari della carità hanno consacrato interamente la loro vita ai poveri, più poveri. Noi pronunciamo un voto speciale: offrire un servizio gratuito e appassionato ai poveri più poveri. Per noi qualunque persona affamata, ignuda, senza casa, moribonda, nasconde in sé Cristo sofferente.
1: Cristo non può ingannarci. Per questo la nostra vita deve aggrapparsi all'Eucaristia. Il Cristo che si offre a noi sotto le apparenze del pane e il Cristo che si nasconde sotto l'aspetto sofferente del povero è lo stesso Gesù. Perciò noi non siamo semplici assistenti sociali. Il cristiano non può dire: io sono un assistente sociale solo perché fa qualcosa. Un cristiano, uomo o donna che sia, se davvero crede di dar da mangiare a Cristo affamato, di vestire Cristo ignudo, è un contemplativo nel cuore della sua famiglia, della sua vita, del mondo. Perciò io definisco i nostri fratelli e sorelle, missionari della carità, come contemplativi immersi nel cuore stesso del mondo, durante le 24 ore del giorno. Cristo non può ingannarci, avendo fatto di ciò una condizione per la nostra vita futura in cielo. Venite, benedetti dal Padre mio, perché avevo fame, ero ignudo, senza casa, lo avete fatto a me.
0: I poveri sono persone grandi, i poveri sono persone meravigliose. Vi assicuro che è molto di più quanto riceviamo da loro che non quanto a loro diamo. Ricordo i giorni della guerra del Bangladesh. Avevamo 10 milioni di profughi a Calcutta e nei dintorni. Chiesi al governo indiano di permettere ad un certo numero di congregazioni di venire in nostro aiuto, per collaborare con noi, perché non ce la facevamo. Il governo diede il permesso. Vennero 15 o 16 sorelle ad aiutarci. Tutte, nel lasciare Calcutta e l'India, confessarono unanimi: abbiamo ricevuto più di quanto abbiamo dato. Non potremo più essere le stesse, perché abbiamo vissuto a contatto con Cristo e abbiamo capito che cos'è l'amore. Abbiamo capito che cosa significa amare ed essere amati.
1: Una volta parlavamo di alimenti e cose simili e un senatore degli Stati Uniti disse: girare la schiena oggi ai poveri è come girarla a Cristo. Sia così anche per voi, se veramente siete figli e figlie di questo meraviglioso istituto di fratelli che consacrano la loro vita per donarvi Cristo, che cercano di aiutarvi a scoprirlo negli altri, ad amarlo nel prossimo, ad amarvi gli uni gli altri come ci ha amati Cristo. Questa è l'unica condizione che egli ci pose: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Sappiamo bene come lui ci ha amato. Diede la propria vita per noi, ci affidò sua madre prima di morire. A Gesù piace che noi diamo ininterrottamente. Voi siete stati educati da persone che hanno fatto della loro vita un dono totale a Cristo e che con il loro insegnamento ed esempio hanno acceso la luce di Cristo nella vostra vita. È giunta per voi l'ora e il momento di accendere questa luce di Cristo nella vita di quanti vi circondano.
0: Noi abbiamo delle case in Australia. Saprete certamente che molti aborigeni di quel paese vivono in infime condizioni. Quando giungemmo tra loro, Per aiutarvi, trovammo un vecchio che viveva in condizioni pessime. Mi recai da lui e per avviare la conversazione gli dissi: «Per favore, lasci che io le pulisca la camera e le rifaccia il letto». Rispose brusco: «Sto bene così». Gli dissi: «Starà meglio con la casa pulita». Alla fine acconsentì. Quando entrai in camera sua, la chiamo camera ma non pareva affatto tale, notai che aveva una lampada, una bellissima lampada ricoperta di sporcizia e di polvere. Gli chiesi: «E la lampada non l'accende mai?» Mi disse: «Per chi? A casa mia non viene nessuno. Trascorro i giorni senza vedere un volto umano. Non ho bisogno di accendere la lampada». Gli chiesi: «Se venissero a trovarla le sorelle, sarebbe disposto ad accendere la lampada per loro?» Mi rispose: «Naturalmente». Le sorelle presero l'abitudine di andare a trovarlo all'imbrunire.
1: E lui cominciò così ad accendere la lampada per loro, a mantenerla pulita e a riordinare anche la camera. Visse ancora più di 2 anni. Un giorno diede un messaggio per me alle sorelle: «Dite alla mia amica che la luce che ha acceso nella mia vita risplende ancora». Era stata una minima cosa, ma in quella solitudine oscura una luce si è accesa e continuò a risplendere. Questo deve dire molto a voi che appartenete a Cristo, che avete ricevuto Gesù, a voi che sapete per esperienza che cosa significa essere amati da Cristo, a voi che siete ben coscienti del comandamento divino di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati.
0: Dare, offrire a chi vive intorno a noi l'amore che abbiamo ricevuto. Dare fino a provar dolore, perché l'amore autentico è doloroso. Amare fino a patire, con il nostro tempo, le nostre mani, il nostro cuore. Dobbiamo condividere tutto quello che abbiamo. Tempo fa a Calcutta ci era difficile trovare lo zucchero. Un giorno un bambinetto di non più di 4 anni, un bimbo indù, venne con i genitori e mi portò un barattolo di zucchero.
1: Mi disse: «Per 3 giorni non mangerò zucchero. Dia questo ai suoi bambini». Quel bambino amava fino al sacrificio. Un'altra volta venne un uomo a casa nostra e mi disse: «C'è una famiglia indù con 8 figli che da molto tempo non ha nulla da mangiare». Subito presi un po' di riso sufficiente per quella sera e con lui andai da quella famiglia. Vidi impressa l'immagine della fame su quei piccoli volti di bimbi che parevano scheletri umani. Nonostante ciò, la madre ebbe il coraggio di dividere in 2 razioni il riso che le avevo portato ed uscì. Quando tornò le chiesi: «Dov'è andata? Che cosa ha fatto?» Mi rispose: «Anche loro hanno fame». Chi erano loro?
0: Una famiglia musulmana che viveva di fronte e con lo stesso numero di figli. Lei sapeva che avevano fame. Ciò che mi turbò maggiormente fu che lei lo sapesse e che sapendolo avesse dato fino allo strazio. Questo è bellissimo, questo è amare a fatti. Quella donna diede con sacrificio. Non volli portarle altro riso quella sera perché volevo che provassero la gioia di dare, di condividere. Avreste dovuto vedere il volto di quei piccoli. Capirono appena che cosa aveva fatto la madre. I loro occhi brillavano di gioia. Quando ero arrivata, li si vedeva affamati, tristi. Ma il gesto della madre aveva insegnato loro in che cosa consistesse il vero amore.
1: Questa è la grandezza dei nostri poveri. Una notte a Calcutta raccogliemmo alcuni malati per le strade. Uno di loro, una donna, era in condizioni disperate. Dissi alle sorelle: me ne incarico io. Così feci. Le prodigai tutte le cure che l'amore mi suggerì. Quando la misi a letto, mi strinse la mano con forza. Il suo volto era tutto un sorriso. Non ho mai visto un sorriso come quello su un volto umano. Era un sorriso molto delicato. Disse soltanto una parola: grazie, e spirò. Per un momento rimasi a pensare dentro di me, senza distogliere lo sguardo da lei. Mi chiesi che cosa avrei fatto io al suo posto. Risposi a me stessa con tutta sincerità: avrei fatto tutto il possibile per attirare l'attenzione. Avrei detto: sono ghiacciata, sto morendo, o qualcosa di simile. Quella donna straordinaria mi diede molto di più di quanto io abbia dato a lei. Mi offrì la comprensione del suo amore.
0: La nostra gente è così. La conoscete? Forse vive nella vostra stessa casa. Ci sono persone sole dovunque. Ce ne accorgiamo? Forse al nostro fianco, vicino a noi. San Giovanni disse molto chiaramente: come puoi dire di amare Dio che non vedi, se non ami il tuo prossimo che vedi? E definisce colui che afferma di amare Dio, ma non ama il suo prossimo. Gli dice: tu sei un bugiardo. Per riunirvi qui oggi, venendo da luoghi diversi, allo scopo di condividere esperienze e desideri, avete dovuto affrontare numerosi sacrifici. Preghiamo dunque. Abbiamo bisogno di preghiera, di sacrificio, di un abbandono totale a Dio, perché Lui possa disporre di noi.
1: La gente è affamata di Dio. La gente ha fame di pane. Ne siete coscienti? Lo sapete? Lo vedete? Avete occhi per vederlo? Molto spesso vediamo, ma non osserviamo. Tutti passiamo per questo mondo. Voi avete ricevuto molto dai fratelli, il dono dell'amore. Avete visto l'amore fattosi opere attraverso la loro vita. Prendetene esempio, l'esempio di dare con sacrificio. Cercate i poveri, anzitutto nelle vostre case, nella strada dove vivete. Tante persone che non hanno una casa. A New York le nostre sorelle stanno lavorando tra i senza tetto. Che dolore vederli. Li si conosce per il numero di stanza. Tutti sono figli di qualcuno. Qualcuno li ha amati un giorno. Loro stessi hanno amato qualcuno nella loro vita. Nonostante ciò, ora li si conosce solo dal numero di stanza.
0: Tutto ciò è una gran povertà, ma c'è una povertà ancora più grande: l'aborto. È qui che si richiede il vostro intervento. Voi che avete ricevuto tanto amore, date prova del vostro amore, proteggendo il carattere sacro della vita. Perché questo piccolo non nato è stato creato ad immagine di Dio? In questo bimbo non nato c'è la vita di Dio. Esistono persone e paesi che distruggono questa vita perché temono di non poter alimentare un bambino di più, di non poter educare un bambino di più, e lo fanno morire per vivere loro. È qui dove voi dovete fondere amore. Il carattere sacro della vita è uno dei doni più grandi che Dio ci ha fatto. Voi che avete ricevuto molto da Dio, condividetelo con gli altri. Amate gli altri come Lui li ha amati, con un amore pieno di delicatezza. E pregate per noi.
1: I nostri fratelli e sorelle hanno fatto dono della loro vita all'amore di Cristo, con un amore indiviso nella castità, attraverso la libertà che dona la povertà. Per noi la povertà è una necessità. Per essere capaci di capire i poveri, dobbiamo conoscere la povertà. Perciò abbiamo bisogno della libertà della povertà, attraverso un'offerta totale nell'obbedienza. Se apparteniamo a Cristo, l'obbedienza è un modo di essere a sua disposizione, perché Egli faccia di noi quello che vuole. Il quarto voto che pronunciamo è quello di offrire di tutto cuore un servizio generoso ai poveri più poveri, a Cristo sotto l'aspetto sofferente dei poveri.

Hai ascoltato un brano dal libro Su Madre Teresa di Calcutta, Saremo giudicati sull'amore, dell'editrice Città Nuova.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli, recitiamo ora i misteri luminosi nei quali Cristo si rivela come luce del mondo. La presenza di Maria si rende visibile solo a Cana di Galilea, dove come madre e discepola di Gesù indica alla Chiesa di tutti i tempi la via da seguire. Fate quello che egli vi dirà.
1: Primo mistero: Gesù è battezzato nel Giordano. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Uscendo dall'acqua, lo Spirito discese su di lui come una colomba, e venne una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Amen.

0: nome di Gesù aggiungiamo chi fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando Gesù battezzato nelle acque del Giordano, ascoltiamo la voce del Padre che lo proclama figlio prediletto e prendiamo viva coscienza del nostro battesimo che ci ha reso figli di Dio unendoci a Gesù nello Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, Gesù cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia.

0: seno Gesù che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di ascoltare sempre la voce di Gesù, perché Egli trasformi la nostra vita nella sua, come alle nozze di Cana cambiò l'acqua in vino, mostrando la sua gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

terzo mistero, Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati. Dal Vangelo secondo Marco, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Al nome di Gesù aggiungiamo che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di accogliere con prontezza l'annuncio del Vangelo, perché la nostra vita si converta pienamente a Gesù in un vero cammino di santità. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero: Gesù è trasfigurato sul Monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio l'eletto, ascoltatelo».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Di Gesù aggiungiamo che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di vivere con lo sguardo sempre rivolto a Cristo, per gustare già su questa terra la bellezza del suo volto, in attesa di poterlo contemplare per sempre nella gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

Quinto mistero: Gesù dona il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Luca. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

0: nome di Gesù aggiungiamo chi ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di apprezzare sempre più il dono dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana, nutrendoci del corpo e del sangue di Cristo, per divenire con Lui una cosa sola. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
2: prega per noi.

0: Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, in modo particolare per la pace del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esseri figli d'Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Dio Padre Celeste, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Trinità Santissima, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre intemerata, Madre amabile, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine venerabile, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tempio degno di onore, modello di vera pietà, rossa mistica, torre di David, torre di Avorio, cassa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute dei malati, rifugio dei peccatori, conforto degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Spirito di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, con cui il Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale, ossia il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo. San Giovanni XXIII, già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962, aveva inteso dissentire dai profeti di sventura che, sebbene accesi di zelo per la religione, vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia. Da qui il compito affidato ai padri conciliari. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini e spesso al di là delle loro aspettative e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa. 3 anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa, descrivendo come costitutiva la sua indole pastorale. Da qui la definizione di costituzione pastorale. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo, che incarnandosi sceglie di condividere la nostra vita. Egli si è reso in tutto simile ai fratelli e si è caricato delle conseguenze del peccato, morendo in riscatto per tutti. Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa. Perciò la Costituzione conciliare Gaudium et Spes si apre dichiarando che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. infatti, solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. In tal senso, la prossimità verso l'umanità apre a una lettura più profonda degli avvenimenti e della stessa rivelazione, e nella medesima prospettiva Gaudium et Spes richiama il dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena, ma mira a questo solo: continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere i loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e che non sempre l'essere umano riesce a porre a suo servizio. O una conoscenza più chiara delle leggi della vita sociale, accompagnata però da incertezze sulla direzione da imprimervi. O ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. In un tempo segnato da profondi mutamenti da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano, ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore e gli aneliti che lo abitano, indicando nel Cristo la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Perciò, nella Chiesa, ad ogni livello, in ogni epoca, ha da realizzarsi la kenosi misericordiosa del Cristo, che non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, Gaudium et Spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo Esercizi di realtà. Quarto incontro, amare. Buon ascolto.

Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Siamo partiti dall'ascolto. L'ascolto è diventato visione, quindi il vedere. Poi, la settimana scorsa, il toccare, il mangiare. Finalmente siamo giunti alla fine di questi esercizi di realtà, che in realtà sono racchiusi in quest'ultimo esercizio in maniera totale. Perché quest'ultimo esercizio risponde a una domanda molto semplice: a che cosa serve essere cristiani? A che cosa serve il cristianesimo? Qual è la cosa più importante della fede cristiana? Si risponde a questa domanda in maniera secca e semplice: la cosa più importante del cristianesimo è amare, è amore, è imparare ad amare. Cioè, la nostra vita cambia quando cambia la nostra modalità di amore, la nostra modalità di amare. Se noi non cambiamo questo e abbiamo cambiato tutto il resto, è come se abbiamo fatto semplicemente un cambio estetico, ma la sostanza l'abbiamo lasciato uguale. Un po' come quelli che vendono le case e per vendere una casa che magari non vale nulla e che sta crollando, gli danno un'imbiancata, gli mettono delle tendine bellissime, un tavolinetto con una candela accesa, dei fiori, un po' di profumo per l'ambiente. Allora uno entra là dentro e dice: ah, questa sì che è una bella casa. No, è una fregatura, non è una bella casa. Allora, le nostre fedi a volte sono delle grandi fregature. La nostra vita risulta come una grande fregatura, perché in sostanza abbiamo cambiato tutta l'apparenza di noi, ma non abbiamo cambiato l'unica cosa che vale la pena cambiare, che è il cuore, che è la nostra capacità di amare. Gesù dice: vi do un comandamento nuovo, quindi racchiude tutto l'Antico Testamento, tutti gli insegnamenti, tutta la sua vita, tutti i suoi miracoli, tutto quello che ha fatto dentro la storia sua e di chi l'ha preceduto, tutta la storia di Israele, si racchiude in questa frase: vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Punto. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Tutta la vita è un tentare di far questo. Se è vero che gli esercizi di realtà, come dicono la parola stessa, sono recuperare la realtà, cioè la cosa che conta di più, e non le idee o le fantasie sulle cose, c'è un unico momento in cui noi siamo davvero reali. Quando noi amiamo siamo reali, quando uno non ama non è reale. Se una persona non ama, non è concreta. È quella famosa fregatura di cui sopra. Solo quando una persona ama è reale. Ma l'amore, così come ci viene venduto, viene sempre molto confuso con un vago sentimento.